0: Si occupa appunto, scrive romanzi, si occupa molto di storia, si occupa di memoria. Ecco, la memoria è un punto centrale, direi, anche oggi nella vicenda di Mladic. Le testimonianze, le prove ci sono, la condanna c'è, eppure dopo tutti questi anni vediamo che la sua memoria cambia a seconda della ideologia. Allora, come si spiega a lei da scrittrice che la memoria riesca a essere così fragile? Cioè che una figura come quella di Mladic, le sue responsabilità, oggi per qualcuno siano qualcos'altro? Come scrittrice, come vede il problema oggi della memoria lei?
1: Bueno, como persona incluso, ¿no? La historia no es una ciencia. La historia tiene mucho de narración y de mito. Depende de quién gane una guerra, la narración será una u otra, ¿no? Y es más, vemos cómo en Serbia la figura de Mladic es enaltecida y en Bosnia, por supuesto, el país de sus víctimas. Será siempre denigrada. Es decir, que no hay una verdad absoluta, la historia no es una ciencia. Y lo que me llama la atención es que el legado de Mladic no solo ha quedado, sino que está en plena pujanza. Quiero decir que lo que propugnaban no solo Mladic, sino Milosevic y Karadzic, que era el odio a los musulmanes, el supremacismo étnico, la limpieza étnica, un concepto que se acuñó allá en esa guerra, incluso la recuperación de la supuesta Gran Serbia, ahora mismo es mainstream. Quiero decir que los partidos políticos que si no gobiernan van a gobernar pronto en Europa, defienden esas ideas y eso me da escalofríos.
2: Allora, sì, come scrittrice, ma anche come persona, il mio pensiero è sostanzialmente questo. Insomma, la storia non è una scienza e quindi lì c'è tutta una narrazione, come al solito, quindi ovviamente dipende dal punto di vista, no? Può essere una cosa, ma può essere anche l'altra. Quindi ovviamente la figura di Mladic in Bosnia, dove abbiamo prima citato, questo lo aggiungo io, no? Quello che è successo a Srebrenica è una cosa, in Serbia invece è un'altra. E quindi ovviamente la verità storica è molto fragile. E poi ci dice Clara Uson. Una cosa importante da sottolineare, questo è il mio pensiero, è l'eredità, no? di Mladic, ma non solamente lo abbiamo detto, no? È rimasto, è una cosa importante, ma oggi in realtà sembra quasi che l'eredità sia ancora più forte, che il suo stesso profilo, no? Sia oggi ancora più forte. E in fondo quello che dicevano e facevano Mladic, Milosevic, Karadzic, tutto l'odio, la pulizia etnica contro i musulmani nei Balcani, oggi, e tutto il discorso della Grande Serbia, sono diventati, no, fanno parte della narrazione politica mainstream, cioè gli stessi partiti serbi che stanno trattando con l'Unione Europea per l'ingresso di Belgrado nell'Unione Europea fanno uso anche loro di questa narrazione. Ecco, dice Clara Usone, questo è, no, quello che mi colpisce di più.
1: ¿Puedo añadir algo? ¿Puedo añadir algo?
2: Sí, claro.
1: Quiero decir que no solo el presidente Vučić es evidente, fue ministro Milosevic, evidentemente es de extrema derecha y defiende ese legado, sino que, como he dicho antes, los partidos políticos que si no mandan todavía, van a mandar pronto en Europa, defienden esos mismos puntos de vista. El odio, en este caso también dirigido a los musulmanes, el miedo a las etnias diferentes que amenazan nuestra cultura, nuestra forma de vida, incluso nuestra raza, y la necesidad de librarse de ellos. Bueno, no solo en Europa, también en Estados Unidos, es lo que está haciendo el señor Trump, y en Israel. Quiero decir que los líderes serbios de aquella época fueron unos precursores, aunque nadie se lo reconozca.
2: Sì, aggiunge Clara Usson, attenzione, non volevo parlare semplicemente dei leader politici serbici, no? Dei serbi, citando il presidente Vucic, per esempio, ma attenzione, anche i partiti politici che governano, soprattutto governeranno, potrebbero governare in Europa, anche loro stessi, no? Hanno ormai fatto proprio questo odio, questa paura, nei confronti di altre culture, di altre razze o anche di noi stessi, addirittura del desiderio, no, di eliminare, no, una parte dell'umanità. Quindi da questo punto di vista, se pensiamo non solo a quello che succede in Europa, ma anche a quello, ha citato Clara Usson, quello che succede negli Stati Uniti, se non addirittura in Israele, sembra quasi, no, che i leader serbi di allora siano stati dei precursori.
0: E allora Clara Usson, lei è spagnola e glielo chiedo a proposito di memoria, lei ha parlato dell'Europa, in Spagna sono i 90 anni della guerra civile, in Spagna c'è Vox, c'è qualche rischio simile di deformazione della memoria?
1: Bueno, in Spagna Vox va a mandar pronto con el Partido Popular, que no se le diferencia en nada. Vox es absolutamente contrario a revisar la memoria histórica. La derecha española tiene un discurso con respecto a la guerra civil. Todos se portaron mal, fue una desgracia, fue algo casi parecido a una catástrofe. Y ahora incluso se revisa. La culpa fue de la República. Franco era necesario. De hecho, hay en España ahora una exaltación del franquismo y de la figura de Franco. No veo el futuro con ilusión, porque esta gente va a gobernar muy pronto. Y bueno, a eso se le suma el odio a los migrantes, a los inmigrantes, y en particular a los árabes, a los marroquíes, sobre todo después de lo que ha pasado en Ceuta.
2: Sì, in Spagna abbiamo Vox, come citavate voi, che presto governerà insieme al PP, il Partito Popolare, che in realtà sostanzialmente è la stessa cosa. Vox non ha alcuna intenzione, no, di cercare la vera memoria storica. La destra in Spagna ha un discorso sempre più preciso, no, sulla guerra civile, contro la Repubblica. Chi era a favore della Repubblica si comportò molto male. Franco viene esaltato sempre di più, no? Per molti Francisco Franco è un eroe. Quindi, come dicevo prima, attenzione, presto in Spagna probabilmente questa destra governerà, e oggi da questa destra arriva anche l'odio ai migranti, ai musulmani, agli arabi. Pensate solo a quello che è successo a Ceuta.
0: Clara Usson, grazie di essere stata con noi, ma chiudo con una domanda, tornando al suo libro, con l'ultima domanda, perché il suo libro La figlia, ricordo, in Italia edito da Sellerio, la storia è sempre un intreccio di storie private e storie collettive. Il suo libro è un libro potente sulla vicenda della figlia di Mladic, della decisione di uccidersi in quel modo. Anna Mladic è una delle vittime di Ratko Mladic?
1: Bueno, yo creo que sí. De hecho, Anna Mladic para mí es una figura como que tiene tintes de personaje de una tragedia griega, ¿no? Es como una Ifigenia. Anna Mladic se mató por causa de los crímenes de su padre, porque no podía soportar seguir siendo hija suya. Y en mi novela hay una parte histórica, pero a mí lo que más me interesa como escritora siempre es la condición humana, digamos, el drama familiar, el drama personal de Anna Mladic. Esa es la parte principal de mi novela. Se da la ironía de que si Ana Miladic se quitó la vida porque no podía continuar viviendo con el conocimiento de quién era su padre y qué estaba haciendo, va a tener que vivir con él por la eternidad, porque su padre, Ratko Miladic, que la adoraba, expresó el deseo de que lo enterraran junto a ella en el cementerio de Topchider. Es decir, que ni muerta se librará de su padre.
2: Credo di sì, credo che sia una vittima, no? Come dicevate voi, del suo stesso padre, no? Una figura, quella di Anna Mladic, molto particolare, si è ucciso ovviamente sì a causa dei crimini commessi dal padre, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. Il mio è stato quel libro, un romanzo storico. Quello che mi interessava di più, che solitamente mi interessa di più, è il lato umano, in questo caso il dramma familiare. Quindi il suicidio di Anna Mladic è ovviamente la diretta conseguenza, no, del profilo del padre. Come ho detto, non poteva sopportare quello che aveva scoperto. E anche puoi ripetere, Clara, por favor, la parte finale?
1: Sì, claro, es que fue muy largo. Digo que se da la ironía de que ni muerta podrá escapar de su padre, porque Ratko Miladic dijo expresamente que quería ser enterrado junto a la tumba de su hija en el cementerio de Topchider.
2: Ok.
1: Entiende?
2: Sí. Dice un po' ironia questa qua, ironia della anche della storia, perché neanche adesso che non c'è più Anna Mladic non riuscirà, non potrà, no, scappare, sfuggire al padre, perché appunto Ratko Mladic ha chiesto espressamente di essere portato nello stesso cimitero, di essere sepolto di fianco alla figlia nello stesso cimitero.
0: L'ironia e la storia. Clara Uson, grazie moltissime di essere stato con noi.
1: Grazie a lei, Massimo e Emiliano, grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie. Piacere.
0: Grazie davvero a Clara Uson, buona serata. Ricordo il suo libro, se volete, non so, è del 2013, però forse edizione Sellerio, La figlia, la vicenda è quella di cui abbiamo parlato e di cui avete sentito parlare. Grazie ovviamente a Emanuele Valenti per il racconto che è riuscito a darci con la traduzione. Questo sulle frequenze di Radio Popolare, sono quasi le 7:30, quindi do immediatamente la linea alle notizie di Popolare Network. Quarto d'ora circa, subito dopo torniamo, Pop Sera, ultimo giorno della settimana, e torniamo con altri argomenti.

Sono le 8 meno un quarto, anzi le 19:48 minuti. Opsera, torniamo in diretta, siamo insieme fino alle 8:30. Massimo Bacchetta al microfono, la redazione di Radio Popolare. Un po' di cose, se avete voglia di stare con noi, ancora da vedere e da sentire.

0: Radio Popolare, mancano 8 minuti, anzi 7 minuti alle 20. Adesso vi leggo una cosa scritta oggi dalla Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. L'ha scritto su Facebook e scrive così: in una illuminata lezione, Stefano Bonaccini, il presidente del Partito Democratico, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti. Quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un'ipotesi più semplice. Quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare, come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio hanno prima di ascoltarli. Li rispettiamo, ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, ancora non hanno studiato abbastanza. Insomma, una bella lezione di politica data dalla Presidente del Consiglio su Facebook al Presidente del Partito Democratico, Bonaccini. Adesso ne sono seguiti una quantità di commenti. Bonaccini che ha risposto: ma veramente io stavo parlando di un problema della sinistra, cioè che il voto avviene in un certo modo, eccetera, e come dire, questo è un problema per la sinistra. Poi ne sono seguite una valanga di messaggi a destra, Fratelli d'Italia, ma tutti, Montaruli, Ruspandini, e poi è intervenuto anche Donzelli, eccetera, che dicono è una lettura classista, supponente, e poi è intervenuto lo stesso Vannacci, che ha detto: io sono orgoglioso e fiero del voto di chi ha studiato poco, eccetera, eccetera, e da sinistra un po' di gente che ha detto: state montando la panna su niente, eccetera. Adesso vi faccio ascoltare meno di 28 secondi di Stefano Bonaccini che rispondeva a una domanda appunto sul voto, sugli andamenti del voto, e stava parlando di un problema per la sinistra e diceva così:
1: il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
0: E quindi quel ragionamento era dentro in quella logica lì, cioè votano così quelli che stanno peggio economicamente, eccetera, un bel problema per la sinistra, perché una volta erano i suoi elettori. Però tutto quello che è successo oggi sembra l'esempio e la degna conclusione, visto che andiamo alla conclusione di agosto, anche di questo agosto, no? Indipendentemente da come la prendete, prima la questione del wok, poi questa, cioè di come nella politica va bene prendere una parola e farne quello che si vuole. La cosa tragica è che poi sono tutte cose realistiche, verosimili in qualche modo. Allora, saluto il professor Carlo Galli, benvenuto.
2: Sì, buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera, professor Galli, politologo. E glielo devo chiedere, cioè, è roba così, poi se ne vede passare spesso, cioè di polemiche. E la politica insegna da sempre, mi faceva notare che può fare così, mi faceva notare un suo collega nel pomeriggio, un altro suo collega con cui parlavo, diceva: sì, vabbè, però guardate che 30 anni fa poi i comunisti erano quelli che mangiavano i bambini, tutti gli altri erano quelli che andavano a braccetto con i golpisti, eccetera. Però è vero che di quelle cose lì, che i comunisti mangiavano i bambini, eccetera, non ne parlava la Presidente del Consiglio, e non c'era anche un circo informativo che poi magari rischiava di farne un titolo in prima pagina. Cosa diavolo è successo per cui è verosimile, e sta succedendo per cui è verosimile, che la politica sia a rotoli attorno a cose del genere, che sembrano verosimili e poi molte volte li vai a guardare e si smontano, ma si smontano perché sono ovviamente cose stiracchiate.
2: Allora, nel merito, quello che è stato detto da Bonaccini è quasi tutto vero. In realtà io credo che il grosso di coloro che hanno un basso titolo di studio e bassi redditi non vada a votare a destra, forse, ma insomma forse il grosso di costoro semplicemente si astiene.
0: Si astiene, infatti era dentro anche quello nel pacchetto. Okay. Sì, sì.
2: Mentre è vero che quel tipo di elettorato era l'elettorato della sinistra, non perché fossero ignoranti, stupidi e poveri, ma perché la sinistra ha nella propria ragione sociale quella del avanzamento o ribaltamento delle situazioni sociali esistenti, e cioè l'innalzamento strutturale, non episodico, dei ceti più deboli. Poi questo avvenga attraverso le riforme, avvenga attraverso la rivoluzione, ma in ogni caso storicamente ci si sarebbe aspettati un discorso del tipo: un leader della sinistra che dicesse i vostri avversari, i nostri avversari sono ricchi, colti e potenti, noi siamo poveri e ignoranti perché non abbiamo potuto studiare, perché non abbiamo avuto i mezzi. Cioè, questa è la tesi. Oggi sarebbe, a sentire Bonaccini e, meglio, Meloni, il contrario, cioè la sinistra, o per supponenza, come dice Meloni, o per insipienza, come invece stava dicendo Bonaccini, per errori interpretativi, come diceva Bonaccini, la sinistra ha certamente perduto un elettorato popolare e si è, arroccata, tanto per adoperare un termine odioso, nelle ZTL. Probabilmente non è neanche vero questo, probabilmente nelle ZTL ci abita anche molta gente molto consapevole dei propri interessi di classe, ma insomma, allora, qui c'è, quanto al merito, c'è una questione enorme, cioè una guerra mondiale perduta dalla sinistra e vinta dal capitalismo.
0: E quindi un argomentone. Il punto è che quell'argomentone non viene toccato e Meloni, ma poi ci sono anche i suoi due vicepresidenti del Consiglio, Tajani che dice le parole di Bonaccini sono un'offesa alla maggioranza dei cittadini, Salvini che dice chi giudica in base al titolo di studio è uno sciocco, cioè che ne fanno una questione da slogan da bar, diciamo. E com'è possibile che realisticamente, se noi vedremo qualche cosa domani o nei prossimi giorni, negli eventuali giornali o talk show, eccetera, ne sentiremo parlare in questi termini e non nei termini dell'analisi politica che lei sta facendo, che è una cosa più che seria?
2: Allora, perché la tradizione viene oggi tradotta e reinterpretata in un chiave sostanzialmente populistica. Chi è che dice abbasso l'intelligenza, abbasso i titoli di studio, abbasso gli specialisti, abbasso i sapientoni? Chi è che dice questo? Una posizione populista tendenzialmente di destra, ma insomma più che altro populista, ecco, facilmente egemonizzabile, facilmente utilizzabile da destra. Ecco. E perché sulla serietà, la gravità, la drammaticità della politica vince la ignobile chiacchiera populista? Ma perché la serietà, la drammaticità della politica sfuggono completamente al ceto politico nazionale, poi vorrei anche dire italiano, ma insomma ai ceti politici nazionali, perché la politica continua ad esistere e come se continua ad esistere in questo pianeta non cesserà mai di esistere, ma non è più nelle mani degli stati, è molto poco nelle mani degli stati, e i ceti politici statali non la controllano, ne sono travolti, devono andare devono ballare al ballo secondo il ritmo di una musica che non sono loro a suonare, e quindi per strappare qualche voto ai cittadini, per far vedere che qualche cosa sono capaci di dire anche loro, mai e poi mai mettono il naso nelle grandi questioni, cioè capitalismo, guerre, questione ecologica, ma cioè non sono cose che siano nel loro potere, non ne parlano. Di che cosa parlano? Di miserabili, cattive interpretazioni di quello che vengono, di ciò che viene detto, di pettegolezzi, di offese personali, di questioni d'oltreoceano come il woke malamente decifrati in Italia. Insomma, passano il loro tempo, come dice lei, in chiacchiere da bar. Ed è poi per questo che gli italiani vanno sempre meno a votare.
0: Cioè, non avendo le vere leve del comando in mano, come dire, fanno un po' i giullari per tenersi a galla, insomma, per farne...
2: Sì, e poi soprattutto per danneggiare l'avversario, per fare una character assassination, come si dice, per far passare... Sostanzialmente la destra dice: votate a me perché quegli altri sono spocchiosi e vi odiano. La sinistra dice: votate a me per fare una character assassination, come si dice, per far passare. Sostanzialmente la destra dice: votate a me perché quegli altri sono spocchiosi e vi odiano. La sinistra dice: votate a me perché quelli sono brutti, ignoranti e fascisti.

0: in molte città ci saranno le elezioni amministrative e senza tener conto poi delle cose senza scadenza, cioè le guerre. Oggi sono 6 mesi dalla guerra medio orientale con l'Iran e poi insomma tutte le altre. Però allora aumento i partecipanti a questa vicenda. Lei ha parlato della politica, ci metto dentro l'informazione, i giornalisti, le giornaliste, gli intellettuali, le intellettuali, eccetera. Allora, è ricco questo teatro. Io capisco il racconto che lei ha fatto dei politici e delle politiche. Poi ci sono altri soggetti che entrano, perché il tutto poi compone il dibattito pubblico, e se il dibattito pubblico diventa dibattito da bar, c'è un problema.
1: Allora, io direi che purtroppo il dibattito pubblico non è più fatto dai quotidiani cartacei, è fatto da questa galassia di social della quale noi tutti abbiamo il giusto giudizio, cioè viene fuori il peggio della psiche umana, no? E questo è il primo punto. Il secondo punto, gli intellettuali hanno colpe mostruosamente grandi, ma la quale soprattutto la colpa di essersi arresi, cioè di non avere continuato a fare il loro mestiere, che è il mestiere del pensiero critico. Perché non hanno continuato? Per due motivi. Primo e fondamentale, perché un intellettuale ha senso. Parlo degli intellettuali, non solo degli studiosi accademici, perché quelli hanno un loro circuito molto stretto in cui, se sono capaci, fanno andare avanti il sapere. Ma l'intellettuale era il mediatore del sapere rispetto alla politica, ma poteva fare e doveva fare il suo mestiere di intellettuale se c'erano delle forze politiche che in un qualche modo, non dico lo ascoltavano, ma gli davano un minimo di peso, lo valorizzavano. Allora, lei mi dice quale forza politica, destra, centro-sinistra, da 30 anni a questa parte, valorizza gli intellettuali. Direi il contrario, cioè tutte svalorizzano il sapere, tutte svalorizzano gli intellettuali. E quindi gli intellettuali si sono semplicemente arresi. Quando qualcuno di essi fa il proprio mestiere, cioè stecca, l'intellettuale deve steccare, viene processato e fucilato sulla pubblica piazza, anche se è un grande, anche se è un grandissimo. Devo fare dei nomi.
0: Cioè, le prese di posizione che vengono espresse si giudicano solo sulla base se si allineano o meno con un'opinione e non con il contenuto invece che esprimono.
1: Esattamente. E comunque l'idea che se il grande filosofo X dice una cosa, la cosa importante è capire che cosa ha detto, non capire se quello che ha detto fa piacere o dispiacere a Trump o Netanyahu, alla Meloni o alla Schlein, che sono dei soggetti insignificanti davanti al prestigio di un grande filosofo
0: allora,
1: o di un grande fisico.
0: Professore, le leggo, a proposito di questo e dell'essere allineati o meno, 5 messaggi che sono arrivati, che secondo me, insomma, sono un bel panorama a proposito dell'essere allineati o andare sul contenuto. Allora, un ascoltatore che scrive: state montando una trasmissione sul niente. Bonaccini ha perfettamente ragione, così la pensano gli elettori di sinistra, l'unica cosa stonata sono le sue quasi scuse successive. Un altro messaggio: dire che ha detto intervistare uno di destra, mai, oltre a che ignoranti, bisogna aggiungere purtroppo per la sinistra che noi, immagino di destra, non siamo nemmeno così idioti da non capire che non siamo il vostro target della radio. E quindi dire che Bonaccini ha detto una stronzata da radical chic non è sufficiente, d'altronde voi della radio siete uguali, come potreste dire una cosa del genere. Poi un altro messaggio: però l'agenda sull'argomento da discutere alla fin fine la fa sempre la destra. E poi l'ultimo messaggio che dice: puoi far risentire il discorso di Bonaccini, così sarebbe utile magari per tutti. Allora io faccio risentire questi 27 secondi e poi ho una domanda da farle, professore.
2: Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di

0: chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
1: Allora, professore, se da una cosa del genere arrivano cinque messaggi così differenti e che mi sembra che in qualche modo, forse, adesso non voglio giudicare niente, ma siano un po' nella linea del anche voi o dite qualcosa che penso oppure in qualche modo vi giudico, cioè mi porta una domanda, ma non è che questa dinamica un po' da bar che i politici mettono in campo, e lei ci ha detto il suo motivo sul perché succede, è una cosa che per tutti noi anche è più facile da ascoltare, è più semplice, bisogna lavorare meno, ragionare meno, meno contraddittoria, è tutto più semplice così, e che quindi che colgano per loro interessi da piccoli giullari, adesso manometto un po' le cose che lei, professore, ha detto, ma colgano un punto comodo per tutti.
2: Sì, certo, non pensare è molto meno faticoso che pensare. Non esercitare pensiero critico è facilissimo. Quindi questo non esercitare pensiero critico si manifesta in due modi contrapposti, ma assolutamente equivalenti, cioè essere assolutamente mainstream ed essere assolutamente anti-mainstream, a scatola chiusa.
1: E come si costruisce un'eventuale situazione in cui, parliamo di ipotesi del terzo tipo, in cui uno vede un messaggio del genere della Presidente del Consiglio e dice: ah, ma dove l'ha detto? Ah, su Facebook. Ah, vabbè, ok, lasciamo perdere, parlate di cose serie. Cioè, manca tanto, ma come ci si arriva a quella ipotetica situazione che ripristinerebbe, diciamo, il senso delle cose, dei ragionamenti?
2: Ci sono due modi, dall'alto o dal basso. Dal basso, quando le contraddizioni materiali quotidiane che una grandissima fetta della società soffre e patisce sulla propria carne, facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, tanto per adoperare dei termini logori, quando tutto ciò diventerà un movimento di opinione, niente di rivoluzionario, un movimento di opinione duraturo, cementato in una forza politica stabile, non effimera, che obbligherà i ceti dirigenti a cambiare qualche cosa seriamente. Questo dal basso. Dall'alto, quando nella scuola e nell'università si lavorerà in modo tale da sviluppare il senso critico e non da mortificarlo, e si penserà alla scuola e all'università non come ad aziende, ma come ad anti-aziende, cioè come luoghi in cui viene educato lo spirito umano a scopi non utilitaristici. Questo capiterà mai? Non lo so. Chi ha la mia età ha avuto la fortuna di passare la propria giovinezza dentro una scuola piena di limiti, ma che comunque sia era orientata a quello. Bene, male, non si sa. Però l'orientamento era quello, qualche seme veniva gettato. Vengono gettati semi oggi? Punto interrogativo, chiediamocelo.
1: Lei, per chiudere, prevede una prossima stagione ancora in corsa su questo piano inclinato invece di...
2: La prevedo, sì, perché c'è diseducazione, cioè... Per esercitare il pensiero critico bisogna averne voglia, per averne voglia bisogna avere degli strumenti culturali oppure essere veramente messi molto male sotto il profilo pratico-economico. Nessuna di queste due ipotesi è ancora scattata, quindi io prevedo che arriveremo alle prossime elezioni come sono state ormai le elezioni degli ultimi 30 anni, 40 anni, senza un minimo di dibattito sensato, senza nemmeno l'uso di un lessico appropriato, con le elezioni, la campagna elettorale nelle mani dei manipolatori psicologici della pubblica opinione e non di politici competenti e critici, perché si può essere critici anche a destra, non solo a sinistra.
1: Ah, fuori di dubbio.
2: Appunto,
1: fuori di dubbio.
2: Invece non l'abbiamo né da una parte né dall'altra.
1: Allora, intanto devo fare un mea culpa, mi fa giustamente notare un ascoltatore, dice: gentile Bacchetta, le comunico che passa più gente da un bar che dai salotti degli intellettuali. E sì, no, definire chiacchiere da bar non significa definire le... Di, come dire, diversamente dai salotti, significa in qualche modo in cui vale tutto, cioè era questo, però insomma ci sta la stoccata che mi è arrivata, ma giusto per far capire come la questione forse coinvolge tutti, vi leggo e leggo anche a lei, professore, solo il titolo di un'agenzia che adesso esce, che riassume tutta la vicenda di oggi: gli ignoranti votano a destra, virgolettato, Bonaccini nella bufera, Meloni lo attacca. Cioè, quindi tutta questa vicenda andrà all'archivio, in archivio, con Bonaccini che ha detto che gli ignoranti votano a destra e Meloni che gli ha fatto notare: guarda che noi non chiediamo il curriculum a nessuno. Insomma, questo ha dimostrazione di quanti attori ci sono in quel ipotetico bar di cui stavamo parlando. Ma per intanto la ringrazio, professor Gallo.
2: Figuri, buona serata a lei, l'ascoltatrice e gli ascoltatori.
1: Grazie. Carlo Galli, politologo, la vicenda è quella, insomma, ma giusto, era un esempio di questa fine estate.

0: Radio Popolare Pop Sera, abbiamo ancora una decina di minuti prima della fine di questa puntata del pomeriggio sera. Vi ricordo la prossima settimana, ultima settimana di palinsesto estivo di Radio Popolare Pop Sera, sarà ancora con voi dalle 18.30 alle 20.30. Allora, la notizia l'avete sentita nel giornale radio, e cioè il sito internet e i servizi di posta elettronica del collettivo italiano Inventati Autistici non sono più raggiungibili. Il gruppo era stato sanzionato un paio di giorni fa dal governo statunitense. L'accusa era di aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra, una campagna lanciata contro, negli Stati Uniti, contro le cosiddette organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Allora, questa è la notizia. Io saluto e poi adesso chiariamo il tutto. Blicero, benvenuto.
1: Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, Blicero è tra gli attivisti e i fondatori della rete, innanzitutto mi espongo subito, della rete Inventati Autistici, cioè com'è che va chiamata quella rete?
1: Siamo libertari, quindi lasciamo ampio spazio a come ci si vuole chiamare, non è molto importante. Io dico Autistici Inventati.
0: Ok, perfetto. Autistici Inventati, che mischia, cioè che mette insieme, diciamo, due realtà che poi sono confluite, per questo Autistici Inventati.
1: Sì, nel senso che quando abbiamo cominciato tutto, diciamo, i due progetti iniziali erano due, e poi siccome volevamo fare la stessa cosa abbiamo detto la facciamo insieme, e poi da lì è nato tutto, insomma, piuttosto articolato, nel senso che poi ha coinvolto molte più persone, è diventato molto più grande di quello da cui abbiamo cominciato.
0: Ecco, allora adesso torno invece alla questione e alla notizia, appunto, tutto bloccato, cioè non più raggiungibile, sito, servizi, eccetera. Sì. Prima di tutto, è vero, è così? Secondo, è una conseguenza delle misure annunciate nei giorni scorsi dagli Stati Uniti?
1: Allora, parto dalla seconda risposta, sì, che è più facile. Sì, è una conseguenza, perché evidentemente il motivo per cui l'entità che gestisce tutti i domini .org del mondo ha deciso di cancellare l'esistenza del dominio autistici.org è perché è un'entità che ha sede negli Stati Uniti e quindi ha deciso di ottemperare il provvedimento voluto dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento del Tesoro.
0: Cioè, un'entità privata che ha deciso di seguire.
1: Sì, in realtà è una NGO, però nel senso che è perché si configura come una sorta di NGO, però di NGO privata che gestisce tutti i .org, però essendo con la sede negli Stati Uniti ha deciso di ottemperare. Aveva tempo per farlo fino al 25 settembre, ha deciso di farlo subito.
0: La seconda domanda è così? Cioè tutto caduto, tutto allora, non più raggiungibile?
1: Non proprio, nel senso quello che è stato cancellato, e su questo noi non possiamo farci niente, anche perché comunque nessuno ci ha né notificato nulla, né avvisato di nulla, né detto guardate che sta per succedere, volete, cioè nel senso non c'è stata nessuna forma di dialettica proprio in forma totalmente, come dire, verticale autoritaria, è che hanno rimosso il dominio autistici.org. Noi abbiamo rimesso a disposizione tutte le cose attraverso un altro nostro dominio, nella fattispecie inventati.org. Ovviamente chi aveva la mail autistici.org non potrà più usarla, ma anche su quello siamo al lavoro per fornire un'alternativa. Tutti gli altri, quelli che hanno mail su altri domini, quelli che usano altri servizi, eccetera, possono continuare a utilizzarli passando attraverso, anziché diciamo come indirizzo principale autistici.org, dall'indirizzo principale inventati.org al momento.
0: Ecco, e le cose che stai dicendo già fanno capire quanto è variegata la situazione, quindi due domande. Uno, perché colpiscono voi? Cioè, che attività svolgete e da quando? Perché poi il punto è lì.
1: Sì, il punto è più articolato, secondo me, nel senso che quello che facciamo noi è fornire strumenti di comunicazione digitale liberi, anonimi, schierati politicamente, evidentemente, nel senso che noi diamo la possibilità di usare questi strumenti se si condividono i nostri principi fondamentali, quali l'antifascismo, l'antirazzismo, la non commercialità, eccetera, visto che tutto questo lavoro è fatto solo da persone volontarie. E noi forniamo questi servizi, cioè forniamo delle mailing list, delle newsletter, i blog, eccetera, a chiunque voglia raccontare la propria opinione o chiunque voglia rappresentare la propria situazione attraverso un sito, non passando attraverso canali commerciali, non passando attraverso canali che ti tracciano e che ti controllano e che, come dire, limitano quello che puoi fare, e questo è quello che facciamo. Quindi non so se sono riuscito a spiegarlo in maniera sintetica,
0: Quello che, cioè,
1: però
0: accesso
1: il motivo per
0: libero per
1: cui
0: qualunque soggetto che, diciamo, condivida dei principi generali, voi dite accesso libero senza valutazione di merito, e su quello
1: è così,
0: arriva.
1: noi non sappiamo, anzi, noi non sappiamo, i nostri utenti non sappiamo neanche chi sono, cioè noi non chiediamo carte d'identità, non chiediamo numeri di telefono, non chiediamo nomi e cognomi. Chiediamo che le persone rispettino i nostri paletti, che sono dei paletti, diciamo così, che noi pensiamo facciano parte, diciamo, della grande galassia dei movimenti sociali della sinistra e che ci distinguono dall'altro pezzo di mondo, diciamo. E ovviamente, se ci viene poi fatto notare che qualcuno sta abusando dei nostri servizi, possiamo intervenire. È successo sia a livello legale, nel senso che autorità che ci hanno chiesto o imposto di chiudere una pagina o di fare altre cose, oppure è successo anche a livello, diciamo, di autonoma iniziativa. Se uno ci avvisa che un nazista sta usando una nostra mail, quella mail viene chiusa. Però
0: E
1: non è che lo sappiamo noi perché leggiamo le mail, ce lo deve dire qualcuno. Non
0: Il
1: so come
0: punto è che
1: dire.
0: nei giorni scorsi dell'amministrazione Trump, invece, Inventati Autistici, appunto, era stato inserito nella lista in quanto, evidentemente a quel punto, l'accusa di essere una piattaforma utilizzabile anche da chi poi rientra nella lista delle organizzazioni
1: Esattamente,
0: Antifa.
1: esattamente, però il punto è che, prima di tutto, il punto è che questa è la prima volta che succede, cioè nella lista quella lì ci sono organizzazioni, ci sono soggetti che fanno cose o che hanno fatto cose che secondo l'amministrazione stanno o non stanno dentro i termini del terrorismo piuttosto che dell'illegalità. Noi non siamo accusati di aver fatto niente. Siamo accusati di essere uno strumento di comunicazione e questa è la prima volta che succede ed è un precedente piuttosto problematico perché cioè, adesso succede a noi che siamo collettivo di poche persone italiane che in questo momento si stanno scontrando con tutto l'apparato, diciamo così, di chi controlla tutta internet e di chi controlla una delle più grandi potenze mondiali. Quindi la disparità, diciamo, è abbastanza evidente, no? Però può succedere a chiunque, nel senso che domani non ho capito perché non potrebbe succedere a un qualsiasi fornitore di servizio che diventa antipatico al Trump di turno. E questo
0: Perché
1: è piuttosto problematico, eh.
0: per fare un paragone, e l'esempio non è per nulla casuale, è come, visto che la rete è un territorio, è enorme, è così come se a livello territoriale uno dicesse: sappiamo, riteniamo che per Piazza Duomo passino anche dei gruppi illegali, quindi sapete che c'è, chiudiamo Piazza Duomo, e da un po' Piazza Duomo è chiusa. Cioè, si sta agendo in questo modo, però mi pone un problema, cioè, voi avete una vita lunghissima, e appunto la lotta per il software libero dagli anni 90, poi in avanti. Adesso però il mondo è cambiato, cioè dal free software, insomma, degli anni 90, poi è diventato un mondo di, come dici anche giustamente tu, di strapotere, di stracontrollo delle aziende big tech, eccetera, che a questo punto hanno in mano davvero tutto. È ancora praticabile quella strada lì?
1: Beh, in parte sì, anche se, perché noi l'abbiamo praticata, anche se questa nostra situazione dimostra che, se per molti diciamo così l'idea che si possa usare il web usando dei servizi commerciali che sono, diciamo così, appunto dediti al controllo, che ti rinchiudono all'interno di una scatola che è di loro proprietà. Diciamo che fino ad oggi si dava abbastanza per scontato che la rete in quanto tale, o il World Wide Web in quanto tale, non fosse una struttura di quel tipo, cioè che uno il suo angolino poteva conquistarselo e gestirselo, non so come dire. Questo che sta succedendo a noi dimostra che in realtà anche la rete internet complessivamente è di fatto un oggetto che non viene trattato come un bene comune, che quindi deve essere tutelato da uno status sovranazionale, delle regole che vanno al di là del singolo paese o della singola, del singolo stato, diciamo, ma che è di fatto una struttura che ha dei proprietari.
0: Controllata privatamente. Quindi per aggiornare l'esempio di prima è Piazza Duomo, la chiudiamo, chi vuole passare deve per forza passare da McDonald's piuttosto che da un altro esercizio.
1: E essere controllato, pagare l'obolo, entrare e poi a quel punto fare solo quello che diciamo noi, altrimenti non può più usare le strade. E questo è un discorso, com'è, molto più ampio, cioè nel senso è un discorso che va molto al di là di noi, perché noi non siamo, cioè non siamo un soggetto legislativo, non siamo un soggetto istituzionale, non lavoriamo a quel livello lì, non è il nostro, non so come dire, noi non è che diciamo niente, però sicuramente non è il nostro, no? Noi ci siamo occupati di un pezzetto. Però secondo me chi vuole ragionare e costruire delle alternative su come comunicano le persone nel mondo e che cosa vogliamo che ci sia, come dire, come prospettiva da questo punto di vista, dovrebbe porsi seriamente il problema che per lungo tempo ha fatto finta di ignorare che anche uno strumento così, che ormai è quasi un diritto, come dire, fondamentale, no? Quello di comunicare, ormai praticamente è rientrato nei diritti civili fondamentali, quello di poter comunicare liberamente usando la rete, sia di fatto qualcosa che può essere chiuso o parcellizzato o limitato a seconda di un interesse privato o di un interesse specifico di un soggetto di quelli che partecipano, senza alcun, tra l'altro, contraddittorio. Ripeto, a noi nessuno è venuto a dire: ah, guardate, ci sono questi 5 siti che per noi sono illegali, fate qualcosa, altrimenti saremo costretti a... Cioè, la notizia tramite tweet di Rubio è stata: da domani questi sono nella lista e non possono più fare niente con cittadini o persone sul suolo statunitense. Poi ovviamente questa roba, vivendo in un mondo globalizzato, è tracimata, perché a noi oggi ci ha chiamato la nostra banca,
0: certo,
1: 2 ore fa, dicendo che è una banca italiana, vogliamo fare i nomi e cognomi, è Banca Etica, ok? Dicendo: vi dobbiamo chiudere il conto. E alla domanda perché, visto che voi non siete soggetti non siete cittadini statunitensi, non siete soggetti alle restrizioni statunitense, qual è il motivo per cui dovete fare questa cosa? La risposta è: vi faremo sapere. Poi io posso tradurre la risposta nel: hanno paura di ripercussioni, come dire, secondarie, perché fanno parte di un circuito, diciamo così, che è interconnesso a livello globale.
0: Quando le interconnessioni sono interconnesse, ci si interconnette in questi modi. Vi faranno sapere, ovviamente, speriamo che ci facciate sapere anche voi, Blicero, intanto.
1: Adesso, noi gli abbiamo fatto sapere tramite gli avvocati una diffida a farlo, poi vedremo che cosa succede. E beh, cosa dobbiamo fare?
0: Niente, quindi aggiornarci.
1: Hanno versato i soldi.
0: Inevitabilmente.
1: Su questo.
0: Blicero, mi fermo qua, grazie mille.
1: Grazie a voi per averci dato spazio.
0: Grazie, grazie davvero, mi fermo solo esclusivamente per motivi di tempo. Ci risentiamo lunedì pomeriggio 18:30. Obsera. Ciao a tutti, buon fine settimana da Massimo.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati da Francesco Tragno e Giuseppe Fiori a 12 pollici, il podcast registrato all'Arcibellezza che attraverso i suoi ospiti parla di vinili, della bellezza di questi oggetti a cui tanti sono affezionati come noi. E poi in realtà nella puntata precedente avete ascoltato una storia un po' diversa, perché comunque 12 pollici è stata protagonista anche in auditorium qui a Demetro Strato, Scuola di Radio Popolare, ad un evento a maggio 2026 chiamato Battiato 80, una sorta di progetto rassegna live tributo, chiamatelo come volete, dedicato a Franco Battiato, dove vari artisti si sono cimentati nella riproposizione e reinterpretazione con visioni musicali spesso diverse, contemporanee ai brani appunto di Franco Battiato. Sul nostro palco ci sono stati vari musicisti e cantautori, abbiamo anticipato una puntata precedente, c'era anche Eugenio Finardi e abbiamo avuto il piacere di intervistarlo. E però prima di ascoltare l'intervista ascoltiamo uno dei pezzi che ha suonato insieme a Giuvazza, che si chiama Un oceano di silenzio. C'è una canzone che richiede una certa atmosfera, ma io chiamerei sul palco un certo Eugenio Finardi a cantarla, anche perché direi che è opportuno, insieme a Giuvazza alla chitarra. Eccoli che stanno arrivando, un applauso.
1: Sono in arrivo.
0: La canzone?
1: Preparate più forte che potete, un applauso per il signor
0: Eccoli.
1: Giuvazza, ma anche Eugenio Finardi.
0: Brano comunque è tratto da Fisionomica ed è Un oceano di silenzio, mica una canzoncina così, insomma.
2: Io ho conosciuto Franco nel 1973, quindi immagina quanta vita intensa.
0: Quindi non volevo dire che sei anziano,
2: male,
0: no.
2: Cioè.
0: Dai, detto da Eugenio Finardi, un applauso, dai.
2: In realtà io conosco, appunto, ho conosciuto Franco dall'inizio, con tutti Fetus, Pollution, anche tutto quello che c'era dietro il suo diventare un maestro, un allievo e poi un maestro di Gurdjieff, tutte le sue... il suo iter, e l'ho visto poi vivere il momento magico. Uno dei pochi artisti che, diventando famoso, è diventato più simpatico, più buono, più gentile.
1: Ma non è facile, di solito succede il contrario.
2: Lui invece è diventato adorabile, mentre negli anni 70 era un po' aspro, era un po' in un periodo in cui c'era molto collettivo, lui rivendicava. E poi avevamo questa discussione, appunto, anche politica, lui aveva una visione esoterica, cioè la verità imparata dai maestri, per me la verità va svelata invece come una cipolla dalla scienza, no? E di questa cosa discutevamo e parlavamo molto, e ci trovavamo in Oceano di Silenzio, che... dice cose che sono accettabili da entrambi i mondi.
0: E quindi Oceano di Silenzio, direi di fare un grandissimo applauso qui dall'auditorio di Demetro Status.
1: Con la sua inseparabile Les Paul, si può dire. Eugenio Finardi, Un Oceano di Silenzio, tutta vostra. Grazie.

0: Io non ti presento perché sei di casa, qua dovresti essere tu a presentare noi praticamente. Vabbè, lo dico, dai, Eugenio Finardi che è qui con noi. Ciao. Forse Eugenio,
1: uno dei founding fathers,
2: big father of Radio Popolare.
0: Finardi più Giuvazza, quindi qua in questo studio qui a Radio Popolare, dove Eugenio è di casa e dove parliamo di vinili, in realtà, in questo spazio, perché è un podcast che si chiama 12 pollici, mm-hmm. 12 pollici, che ovviamente è il formato del 33 giri. Io ti dovrei cominciare con una domanda sui vinili, però mi hai incuriosito prima nel fuori onda, ci raccontavi del tuo primo mixer, più che del tuo primo vinile, quindi partirei
1: sì,
0: da quello.
1: Qui da qualche parte, nei sotterranei di Radio sì. Popolare, oltre a un paio di cadaveri, c'è anche il mio primissimo mixer, un Lombardi 16 canali, o 12 canali, 16 credo.
3: Dopo andiamo a vedere se c'è ancora.
1: Sì, che io avevo, e poi l'ho dato a Radio Milano Centrale, che poi è diventata Radio Popolare,
0: sì.
1: No? Ed è rimasto qui, e quel mixer lì io l'avevo comprato da Fabrizio De André, perché il mio primo tour nei Palasport è stato aprendo per il primo tour nei Palasport di Fabrizio, che quindi era passato agli impianti grandi, no, ai service,
0: ha lasciato questo
1: con tutto, e sono andato all'entrata sul Seveso a casa dei genitori di Dori Ghezzi, ho comprato il camion che era di Dori, un Blitz della Opel, che ha anche dato un titolo a un mio album, quello Extraterrestre, e l'impianto Lombardi di Fabrizio.
0: A questo punto la domanda sorge spontanea. Ti ricordi qual è il primo disco che hai mandato in onda da Radio Milano Centrale?
1: Guarda, uno dei primissimi è quello che adesso è il telegiornale.
0: Quindi Weather Report.
1: Sì, l'abbiamo scelta... Ci eravamo io, Pagani, eravamo
0: perché
1: fanatici.
0: Ci sono varie leggende metropolitane su chi ha scelto in realtà il pezzo di Black Market di Weather Report.
1: Che sia.
0: E qualcuno dice Scaramucci, che ai tempi voleva dare l'idea del mercato del brulichio e quindi aveva scelto quella canzone lì.
1: No, era prima. No, sai chi credo che fosse in realtà? Massimo Villa, di
0: Massimo
1: cui nessuno
0: Villa.
1: Si ricorda. Che era però quello che abitava più vicino a casa di Mario, Luzzato Fegiz, dove c'era la radio, e noi eravamo proprio un gruppo di fanatici dei Weather, proprio, che avevo portato io dall'America, dall'università, avevo portato il primo disco, quello con Miroslav Vitos ancora, Weather Report.
3: Perché all'epoca funzionava così, i dischi te li devi importare fisicamente.
1: In Italia c'era l'inghippo per fregare la SIAE,
3: sì.
1: C'era l'inghippo che i dischi uscivano sei mesi dopo, così prima li traduceva Mogol e poi...
3: Comunque voi due ormai siete diventati coppia fissa, nel senso che Giuvazza c'è sempre con te.
1: Quando vuole, molto volentieri. Io non posso più suonare la chitarra,
3: certo.
1: Lui la suona sempre meglio.
3: È vero.
1: In più è...
0: Com'è vero? Non so dire.
3: No, che è un grande chitarrista.
0: No, però no. Sembra che Eugenio non la suona.
1: No, non lo sono mai stato. Purtroppo no, ma ci sono quelli, capito? C'è chi nascerà così freddi e chi no, ecco, insomma, no? E lui
2: è... Però lui è un grande preparatore anche di chitarristi e anche di musicisti in genere. Lui è stata una grande ispirazione per me. Cioè, quelli che ti dicono prova a cambiare accordatura, prova a suonare una chitarra diversa da quella standard, magari una baritona, no? E tu non ci avevi mai pensato, però hai un Eugenio a fianco che non solo ti dà questo input, ma magari anche una chitarra baritona a casa te la impresta è sempre stata una grande risorsa, il confronto, l'ispirazione.
0: Però a parte il Weather Report, che è già il disco che ha scelto Faso in un'altra puntata di 12
1: sì.
0: pollici, il tuo primo disco, il tuo primo vinile di cui hai ricordi?
1: Dobbiamo cominciare con i Rolling Stones.
0: Ah, okay.
1: The Last Time, però.
2: Ah, The Last Time.
1: Non Satisfaction. Cioè, io ho scoperto i Rolling Stones proprio, ero in America nell'estate del 65, avevo 13 anni, accendo la televisione in bianco e nero di mia nonna, e ci sono gli Stones in questa trasmissione, scende, e si può trovare su YouTube, che fanno Satisfaction e The Last Time, e lì...
0: Fulgorazione.
1: Come hai presente Belushi nei Blues Brothers?
0: Sì, certo, hai visto la luce.
3: Quindi sei ancora di quell'idea, se uno ti chiede Beatles o Rolling Stones non hai dubbi?
1: In realtà adesso ti posso dire Beatles sono più bravi, nel senso che hanno veramente fatto la storia scrivendo cose, cioè gli Stones non hanno scritto Strawberry Fields, non hanno scritto Yesterday, non hanno scritto Penny Lane. Gli Stones sono un'altra cosa. Gli Stones sono quelli che vincono Le Mans, non quelli che vincono il Gran Premio, non so se mi spiego.
0: Sembra un po' la differenza tra moglie e amante, detto così.
1: Beh, gli Stones è proprio la garanzia, cioè Keith è quel polso lì, quell'accordo, quella... Poi i Beatles io l'ho scoperto invece dopo che si erano già sciolti da Rubber Soul.
3: Certo.
1: Una canzone Girl, la canzone più improbabile, a quel punto quando fa ti ti pom pom ti ti
0: quindi pom, ti sei perso tutto il periodo Help e tutto. Please Please
1: no
0: please,
1: li avevo sentiti, ma non, per me erano una boy band, capito, non, l'inizio poi invece ho scoperto, poi io in realtà non li conoscevo bene, ho sempre ho scoperto da pochi anni che Paul era quello che cantava Twist and Shout, credevo. Ho invertito le voci, per cui non ho capito niente di Beatles, ho capito
0: comunque,
1: zero.
0: Comunque il tuo primo disco, quindi, Stones, il primo disco di cui hai ricordi, diciamo.
1: Primo disco, sì, che mi ha regalato mio cugino, beh no, il mio primo disco comprato a 8 anni, alla Ricordi, era Horowitz che suonava le sonate di Scarlatti.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Scarlatti è il mio autore preferito in assoluto, cioè, se tu mi chiedi cosa puoi ascoltare una sola, portarti un solo disco, non dico su un'isola deserta, ma per un
0: stavo
1: giorno,
0: per chiederti quello lì, ok,
1: cioè, un viaggio puoi sentire un solo album, io scelgo Scarlatti.
0: E in viaggio che cosa ascolti invece?
1: Scarlatti.
0: Ma non solo Scarlatti, no, però.
1: Dipende, ascoltiamo veramente di tutto.
0: Infatti Svazza cosa dici?
2: No, quando siamo in viaggio per Funeral Data, se parte il suo random del telefono, cosa che parte? Ed Sheeran? Sempre.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran è solo perché dov'è dentro nel... però quando attacchi l'iPhone c'è il primo pezzo.
2: Parte Ed Sheeran.
1: Il secondo sono i nostri provini e il terzo...
2: Sì, esatto.
0: E torniamo sul palco dell'auditorium di Metro Stratos con quel concerto dedicato a Franco Battiato, e il brano di chiusura che ha visto insieme a Eugenio Finardi, Giuseppe Giuvazza, ma anche tutti gli altri artisti insieme, da Livio Magnini, Lele Battista, Lori Muratti, Virginia Sutera, Eugene, Giuseppe Fiori ovviamente, e i Fly, spero di non aver dimenticato nessuno, era Bandiera Bianca, e noi direi che lo ascoltiamo.

0: Ultimo, a proposito di vostri provini, l'ultimo disco che è uscito di Eugenio parte con un pezzo che parla di intelligenza artificiale, fatto un po' con l'intelligenza artificiale. Tu hai lavorato anche sulla produzione.
1: Non è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: È
1: stato ispirato da cosa non sapeva fare l'intelligenza artificiale nel 2024.
0: Okay.
1: Una delle cose che non sapeva fare erano i tempi dispari.
0: È vero.
2: Infatti, per cui in 7.
0: È vero. Sì.
1: Qui ti riferisci che si chiama Futuro, è in 7/4. Okay. È stata l'ispirazione proprio da Suno, da questi siti che ora ti permettono.
2: Era appena uscito, stavamo scrivendo il disco, tipo fai conto che ci stavamo lavorando da un mese o due ed è uscito Suno.
0: Sì.
1: E, il primo sentimento è stato molliamo tutto.
2: Oddio, no?
0: Io quando ho sentito quel pezzo mi ha spiazzato, perché non mi sarei mai aspettato un pezzo del genere.
2: Questo
0: è vero.
2: Questo è perché noi siamo partiti veramente da un foglio bianco, cioè lui suona con me da 15 anni, quindi conosce la mia musica e poi la conosce, cioè l'ha ascoltata, l'ha capita, abbiamo già scritto un album insieme 10 anni fa, 11 anni fa, ormai 12, accidenti.
1: Sì, 12.
2: E quindi il meccanismo, e in più ci siamo, io nel frattempo ci siamo anche separati musicalmente. E io ho fatto Eufonia, cioè un progetto estremamente improvvisato in cui ho imparato veramente ad abbandonarmi al flusso e di fidarmi di me stesso e dei musicisti con cui ero. Nel frattempo lui, nel mio studio, nello studio che avevo, però con il suo materiale, il suo desk, le sue macchine, diciamo, ma fisicamente era... lui è diventato un produttore eccezionale, cioè ha cominciato ad affrontare il suono in una maniera completa, ma l'ha sempre fatto, cioè una delle cose che rispetto di più di Giovazzi è che quando ha fatto un suo disco non c'è un suo di chitarra.
1: È vero. In vinile, peraltro, visto che stiamo parlando di
0: esatto,
1: quel disco fu stampato solo in vinile.
2: Rarissimo, sì. Però è appunto è il disco di un chitarrista in cui la chitarra non è predominante, la musica, il sound è predominante. E quindi io mi fido molto di musicisti che hanno questa visione, come dire, sferica, no?
0: Certo, 360 gradi.
2: Sì, a 360 gradi quantistici, però.
3: Sì, sì. Tornando a Battiato, visto che poi questa sera voi suonerete a questo tributo Battiato 80, un paio di canzoni, almeno un paio di canzoni, poi vedremo quello che succederà. Un Oceano di Silenzio e Bandiera Bianca. E volevo chiederti qual è il tuo vinile preferito di Battiato, se ce n'è uno.
2: Beh, vedi, io Franco l'ho conosciuto nel 72, quindi ero lì per Pollution, ero lì per Fetus, per Sulle corde di Aries, per Il Legito prima delle sabbie.
3: La parte più sperimentale. Quindi.
2: Ed eravamo nella stessa agenzia con Angelo Carrara quando lui ha deciso, anzi credo che, non so se avesse già deciso bene, però insomma ho assistito alla discussione, che non una litigata, ma queste cose molto un po' di sfida fra Battiato e Angelo Carrara, quando Angelo ha sfidato Franco a fare Successo Commerciale. Cioè, Franco aveva questa ci sono molte citazioni interne all'agenzia, alla Target, per esempio i fumi e raggi laser. Quelli che guadagnavano di più in agenzia alla Target, che portavano dentro più erano i Rockets, questo gruppo francese che si dipingeva la faccia d'argento,
3: sì.
2: Aveva i laser, i fumi e tutto, e Franco ci rodeva, insomma, no? Era, anch'io, non so, voglio dire, dai, no? E quindi ci sono questi piccoli dettagli, cioè io ho visto, in realtà il mio disco preferito è La Voce del Padrone, perché è il compimento di un passaggio. Io conoscevo, Franco è nel mio primo disco del 75, quindi io lo conoscevo come ricercatore di suoni, e poi ho assistito a questa trilogia, a questi tre dischi che io considero quasi un disco solo, cioè L'era del cinghiale bianco, Patriots e la voce del padrone.
0: Sì, anche secondo me è proprio così.
2: In cui lui ha sviluppato, cioè usavamo lo stesso studio, le stesse macchine da Radius, gli stessi Session Man, cioè Donnarumma era addirittura nel pacco, nella mia primissima band della scuola, cioè... però avevamo un atteggiamento completamente diverso. Io e Franco non andavamo, cioè avevamo un discorso franco e dialettico, come si dice.
3: Franco e dialettico.
2: Nel senso che non,
3: sembrano due fratelli.
2: Con Franco non si litiga, però lui, se noti, cioè amavamo tutte e due le stesse radici. Cioè, tu parlavi, io con Franco per esempio, di Scarlatti, era uno che parlavamo di chi interpretava meglio, come andava fatto, secondo lui addirittura col clavicembalo come l'originale, secondo me il pianoforte dava modo di dargli un po' più di... una discussione di questo tipo. E poi dove ci separavamo era nella musica moderna. Lui guardava, lui non ha niente di, se ci pensi, di blues, di nero, non c'è nessuna americanità, nessuna... è tutto, anche quando anche i suoi pezzi veloci sono un, due. Ed era proprio una sua cosa. Io, chiaramente, essendo anche in parte americano, voglio dire, e poi il blues, Demetrio, cioè noi eravamo tutti, e quindi avevamo questo come dire, non contrasto, ma dialettica proprio artistica, no? Sai, come pittori che usano tecniche diverse.
3: Tra l'altro, in un'intervista in cui parlavi proprio della voce del padrone, raccontavi quello che era l'approccio, la prima volta che hai sentito la tastierina di Bandiera Bianca, che stasera farete quel tu.
2: Sì, che era quello poi, in realtà è successo con la voce del padrone, nel primo, l'era del cinghiale bianco, ma non mi ricordo che pezzo era, e sai com'è la memoria.
3: Ah, pensavi che fosse quello,
2: mi si è fissato dentro Bandiera Bianca, però praticamente c'era Destrieri che stava facendo il suo, mi ricordo esattamente, guarda, c'era il mixer, Destrieri era qui con la sua tastiera e faceva e Battiato in piedi, no, più brutto. Più brutto ancora. E in realtà stava inventando i suoni degli anni Ottanta.
0: Sì, è vero.
2: Questi, se ascolti, i suoni sono incredibili. E in quel periodo invece c'era Donald Fagen, sai, questi tuoi studi super, cioè tutti cercavano questa purezza. Quindi, cioè, io sono rimasto di sasso. Voglio più brutto.
3: Ha avuto ragione, poi, considerando quanto ha venduto questo disco.
2: Io non mi, allora, quando l'ho visto succedere, ho detto che pistola, poi dopo però ho capito, quando mi è arrivato il suono ho detto wow, e poi tra l'altro io ho usato poi le stesse macchine, gli stessi sequencer eccetera, per fare trappole, quelle le prime cose elettroniche dal blu con il Fairlight, usavamo le stesse.
0: Noi ringraziamo Eugenio.
3: Posso fare un'ultima domanda?
0: Prego.
3: L'ultimo disco che hai comprato, invece, l'ultimo vinile.
0: Interessava anche a me questo, in effetti.
3: Non so se anche Eugenio Finardi ormai ascolta solo musica liquida.
2: Io oppure... non ho più il giradischi.
3: Quindi neanche per i dischi
2: non
3: vecchi.
2: Non ho neanche più il cellettore CD. No, beh, è una questione, come dire, di...
3: praticità.
2: Chiedo la privacy, I invoke privacy, però non abito nel posto dove ho,
3: okay.
2: Più nel posto dove avevo tutte le cose, e dove sto ho solo mezzo.
3: Una questione di praticità, ok.
0: Allora lo chiediamo a Giovazza, qual è stato l'ultimo disco che ha ascoltato, che gli è piaciuto, che l'ha ispirato?
1: L'ultimo disco che ho comprato è già di qualche anno fa, Bubu Sed della Rappresentante di Lisa,
0: che non è male.
1: No, è forse il loro disco migliore, anche perché prima di Ciao Ciao e tutte quelle menate lì, che reputo
0: prima che diventassero sanremesi, per capire,
1: che diventassero un po' troppo.
0: È vero, bel disco.
1: Bubu Sed, no, è anche no, sto confondendo quello dopo di Questo Corpo, adesso non mi viene il titolo, vabbè, comunque quello con un nudo sfocato in copertina.
3: Sì, parliamo di una decina d'anni fa ormai.
1: Quasi, forse
3: 2017,
1: sì, 2017-18, sì.
0: Allora, noi ringraziamo Eugenio Finardi, ringraziamo Giovazza, ospiti.
3: Grazie.
0: A 12 pollici su Radio Popolare, una radio libera ma libera veramente. È ancora così?
2: Spero di sì, credo, a vedere, a giudicare dal livello economico, credo di sì.
0: Infatti noi ringraziamo infinitamente Eugenio per la sua partecipazione di questa sera.
2: Tu mi hai capito.
0: A un evento. Capito perfettamente. Abbiamo capito.
2: Tutto vale, funziona, ma insomma.
3: Vale anche per noi, quindi. Vale anche,
0: siamo tutti sulla stessa barca, ci piacerebbe dire.
2: Sì. La barca sta a galla.
0: La barca sta a galla.
3: Però no, diciamo che, ecco, di questi tempi è importante.
2: La piscina in questo momento non è in uso.
3: 12 pollici, ora torniamo sul palco del Demetrio Stratos con la musica dal vivo dedicata a Franco Battiato.
4: Adesso ci sarebbero i Fly con Eugene e con Livio Magnini, che fanno una canzone abbastanza sconosciuta, non credo che la conosciate. Si chiama Up Patriots to Arms. Vediamo se ve la ricordate.
5: Ma
4: facciamo un applauso.

Trappole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione, anche il tuo spazio su misura. Non hai forza per tentare i cilindri del calore, serbatoi di produzione, anche il tuo spazio su misura. Non hai forza per tentare di cambiare.

0: Sempre 12 pollici, Giuseppe Fiori, Francesco Tragni, e con noi c'è Eugene, che ha questo duo elettropop con Andy dei Blue Vertigo, ma ha fatto tantissime collaborazioni. Anzi, se ci vuoi raccontare un po' quello
1: suona
0: che
1: suona anche
0: fatto.
1: Con Garbo, suona anche con Mauro Ermanno Giovanardi, insomma è un personaggio cardine della scena elettronica, secondo me.
2: Grazie ragazzi per l'accoglienza. Avete già detto tutto voi, quindi...
0: Tanto è bello avere qualcuno che parla in dizione come te.
2: Ma che... Questa è colpa del doppiaggio che ho fatto per i cartoni animati, pensa.
0: Veramente?
2: Sì, sigle di cartoni animati.
1: Ma che bella sta storia. Io mi fermerei, farei un passo indietro e parlerei solo di questa cosa. No. Invece oggi no, dobbiamo parlare di Franco Battiato, visto che lo stiamo omaggiando.
2: Sì.
0: Mm-hmm. E tra l'altro Eugene è venuto qua nello studio con un disco in mano, quindi penso che il disco di cui tu ci vorrai parlare è quello che bellissimo 33 giri, non è proprio tra i primi che viene in mente alla stragrande maggioranza delle persone che conoscono Battiato, perché è un disco degli anni 70, del periodo quasi più sperimentale di Franco.
1: Ma questo è un disco bello particolare, perché c'è dentro sia Fetus che Pollution.
2: Allora questo sì, è un disco, come dire, sampler. Okay. Si usava fare questa operazione negli anni 70. Spesso a seguito di incremento di vendite magari di un disco in particolare, per esempio i Pink Floyd fecero un'operazione simile dopo The Dark Side of the Moon, cioè ristamparono i primi due album
0: insieme
2: con un cofanetto che era appunto An Eye Spare.
0: Ma sono due dischi o è tutto su un disco solo?
2: No, in realtà, è solo un LP, quindi solo un 12 pollici che contiene una parte di Fetus piccola, sono solo due brani, e il resto Pollution. Un'operazione molto strana, comunque, che venne fatta prima dalla Blah Blah nel 76, e poi questa edizione in realtà del 79, della Ricordi.
0: Ah, quindi comunque non ci sono tutti i dubbi, è come se fosse un linea 3, quelli della RCA che prendevano il meglio dei dischi e dettero
2: perché
0: un unico LP.
2: Bravissimo, perché la collana si chiamava Orizzonte.
0: Ah, quella della Ricordi.
2: Esattamente.
1: Certo. Tu, caro Eugene, non sai che questo è pane per i nostri denti, perché questo è 12 pollici, noi parliamo di vinile.
2: Qua, questo è proprio, non è restaurato.
0: Ci sta facendo vedere come si chiama, la custodia, quella che un tempo era non di plastica, ma era
1: di carta.
2: Inner sleeve.
1: Fra l'altro vedo anche un autografo del maestro su quel disco, mi è caduto l'occhio.
2: È legato a un bellissimo episodio. E qualche anno fa avevo prodotto un disco di musica elettronica di un ragazzo di Sanremo, si chiama Paolo Prevosto, e questo disco si chiama Simulacrum Lab, e oltre a produrlo ci ho cantato anche sopra, e tra i vari ospiti c'erano anche Claudio Simonetti,
0: Goblin.
2: Fabio Pignatelli, che comunque non suonavano insieme come Goblin, ma li abbiamo riuniti virtualmente su questo disco.
1: Fortissimo.
2: Disco elettronico comunque, sul quale avevo cantato. Paolo, essendo un grandissimo fan di Franco Battiato, ovviamente, l'ha intercettato in quel di Sanremo, era tipo il 2012, e vabbè, si è fatto autografare un po' di cose.
0: È andato con la pila di dischi, tipo.
2: Ma forse sì, lui è anche un collezionista, quindi immagino che... Però ecco, Franco appunto ha risposto molto entusiasticamente, c'è stato molto carino con lui. Sono riusciti a passare un po' di tempo insieme e gli ha fatto ascoltare le demo di quello che sarebbe diventato Simulacrum Lab, questo disco qui. E niente, un bel giorno lui mi chiama, Paolo, e mi passa Franco Battiato al telefono. E io praticamente sono passato allo stato reiforme in pochi secondi.
0: Non hai pensato ad uno scherzo?
2: Sì, no, la prima cosa che ho pensato che fosse uno scherzo, ma cioè di un bravissimo imitatore peraltro, perché c'è da dire. E quindi no, si è presentato, mi ha fatto i complimenti per la voce, cantando in inglese mi ha scambiato per Jim Kerr. Pensava che fossi Jim Kerr.
1: Porco cane.
2: E io sono rimasto, non lo so,
0: ancora più in stato gassoso.
1: Jim Kerr dei Simple Minds.
2: Sembra effetto Manuel Fantoni, esatto. Sembra Manuel Fantoni.
0: Quello di Verdone.
2: Esatto, che racconta la storia, però è andata così.
0: Ma scusa, ma non ti ho fatto l'autografo telefonicamente questa volta?
2: Bastato questo. No, in questo caso poi Paolo si è fatto autografare. Ha detto, scegli tra questi dischi. Mi ha mandato delle foto e ho detto, ma guarda che strano questo, Fetus Pollution insieme. Facciamo questo, dai, se vuoi, se non ti scoccia. Ah sì, tanto ne ho anche un altro. Quindi mi ha dato una delle sue due copie e me l'ha fatta autografare.
1: Sicuramente una rarità.
2: Ed eccola qua, ed eccola qui.
1: Stupendo.
0: Dell'Orizzonte dei Ricordi.
2: Dell'Orizzonte Ricordi.
0: Ma io ti volevo chiedere semplicemente qual è il tuo ricordo del primo disco che magari hai posseduto di Battiato, che immagino non sia questo?
2: No, sicuramente no. Allora,
0: anche anagraficamente magari uno successivo, non
2: no
0: so.
2: Vi dico, allora, il mio primo ricordo in realtà di Battiato fu lui in una trasmissione che non so se fosse Disco Ring, una di quelle dove presentava Bandiera Bianca. Uh-huh. Quindi proprio il mio primo ricordo è Bandiera.
0: La famosa intervista con Luzzatto Fegiz.
2: No, me la son persa, cioè l'ho recuperata dopo su internet, sì, con Centro di Carità Permanente.
0: Sì, sì, esatto.
2: No, ma in realtà i primissimi ricordi di Battiato sono legati a un compagno di scuola che per via appunto dei fratelli maggiori, così, che avevano tutti i dischi, mi aveva fatto delle compilation.
0: The Best of Battiato secondo il compagno di classe.
2: Era un Elsa Poppin, cioè non,
0: sì, sì, sì.
2: Però inquadrai quello che all'inizio fu il mio primo disco, cioè il primo disco, almeno il disco preferito, era Orizzonti Perduti.
0: Ah, cavolo.
2: Su Orizzonti Perduti, perché c'erano dei testi che, non lo so, si intrecciavano con, che ne so, con gli studi del liceo, quindi c'erano dei nomi tipo Friedrich Nietzsche.
1: Certo.
2: Stavo studiando in filosofia.
1: Sì, sì, sì,
2: quindi,
1: sì, è vero, c'erano, cioè, quei richiami.
2: Mi presero un po' sul vivo, ecco, del quotidiano, se vogliamo.
1: Certo che fra i primi sintetizzatori, VCS3, piuttosto che modulari, cioè il mondo insomma elettronico di Battiato per un tastierista lo affascina, lo stende, no?
2: Beh, VCS3 ce l'aveva lui e i Pink Floyd.
1: Esatto.
2: Cioè, i primi due modelli sono appartenuti a loro due, mica...
1: È proprio così.
2: Scherziamo.
1: Proprio così.
0: Chissà se anche i Pink Floyd hanno avuto l'occasione di fare un disco della Orizzonte con un pezzo di Dark Side of the Moon e un pezzo, non so, di...
2: Beh, ma in realtà...
0: Metal.
2: Ma ti dirò, quelli erano tutte operazioni di back catalog, quindi sì, mettevano dentro dei dischi che, diciamo, rispetto a quelli al best seller, avevano venduto di meno e quindi...
0: Cercavano di spingere.
1: C'è effettivamente un disco di Pink Floyd che si chiama Ballads, che io vi sconsiglio però.
2: Come Ballads?
0: Sconsiglio.
1: Sì, sì, Ballads, quindi Wish You Were Here, piuttosto che tutte quelle un po' più morbide, Mother, piuttosto che... È un disco che vi sconsiglio.
0: Beh, è un proto-algoritmo di Spotify, praticamente.
2: E invece c'è un'altra operazione, invece, che è più interessante, che uscì, se non erro, era il periodo di The Final Cut.
1: Mm-hmm. Okay.
2: E si chiamava Collection of Great Dance Songs.
1: Forse me lo ricordo.
2: Con quei due vestiti ovviamente eleganti, cioè i soliti artwork di Hypnosis, quindi c'erano due, una coppia,
0: uh-huh,
2: che danzavano in questo campo di grano, erano però legati, erano come fossero puntellati.
1: Erano geniali quegli altri.
2: E quell'edizione è interessante perché Dance Songs... Ovviamente che per i Pink Floyd i pezzi dance, cioè, è una, però secondo me ci hanno giocato su. C'era una versione di Money diversa, risuonata, prodotta da Gilmour, non da loro altri.
0: Ed eccolo Eugene sul palco del Demetrio Stratos insieme a i Fly, a Giuseppe Fiori e a Livio Magnini con Shock in My Town.

0: con noi c'è Livio Magnini.
1: Ciao Livio, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dato 5 anni quasi dalla scomparsa di Franco Battiato, quindi un tributo che capita anche a Fagiolo, visto che sono le cifre tonde. Insomma.
2: Sotto questo punto di vista, ahimè, sì, diciamo saremmo tutti felici di festeggiarlo anche se fosse ancora presente.
1: E qual è il tuo ricordo dei vinili di Battiato? Cominciamo proprio a parlare dei dischi.
2: Beh, allora,
1: qualcosa.
2: Cioè, il mio rapporto con Battiato si divide in due, cioè prima di averlo conosciuto realmente e dopo averlo conosciuto realmente. Prima di averlo conosciuto, sia i miei genitori che in particolare mia zia erano super fan di Franco, e l'album che io mi ricordo con più affetto, ma soprattutto quello che caratterizzava i miei viaggi vacanzieri notturni con i genitori
1: su cassetta,
2: sì, ovviamente, assolutamente su cassetta, e che era un game changer, cioè nel senso che proprio quando partiva quel disco, basta, qualsiasi paesaggio ci fosse fuori assumeva un altro peso e un altro punto di vista, ed è l'era del cinghiale bianco.
0: Non è la voce del padrone, però entriamo già in quel periodo pop.
2: Sì, esattamente, cioè entriamo nel periodo come Franco ci raccontò, cioè raccontò a noi Blu Vertigo, che a lui piaceva sperimentare e fare cose di tutti i tipi, ma diciamo la cosa interessante è che il suo ragionamento è sempre stato approntato sulla musica, cioè non ha mai ragionato una volta sull'audience, no? E questo lo portava a fare diverse operazioni e diverse cose. Poi a un certo punto, credo la CGD fosse quella che lo aveva sotto contratto in quel momento, lo ha chiamato e gli
1: forse
2: ha detto,
1: la EMI
2: forse, sì, ma mi sa che forse CGD e EMI avevano qualche legame al tempo, però facciamo la EMI visto che sul disco si vede chiaramente EMI come marchio, che praticamente lui disse che lo chiamarono e gli dissero: Battiato, questa è l'ultima chance, cioè noi abbiamo speso abbastanza, siamo credo al quinto, sesto disco, cose che oggi sarebbero impensabili, quindi o abbiamo risultato oppure il nostro rapporto è chiuso, e lui ci raccontò che fu la prima volta in cui si dovette scontrare con questa realtà, no? E quindi il suo pensiero fu quello di dare degli elementi che potessero ricordare alla gente dei pezzi famosi senza per forza cadere nel meccanismo del pop, che voglio dire, il pop del tempo era una cosa da leccarsi le dita, però già, e quindi fa un esempio in cui lui dice, vi ricordate Je t'aime, il pezzo, no? Con l'organetto, ecco, in due o tre dischi di Franco, in alcuni pezzi, ci sono delle citazioni di questo organetto, che ovviamente non fa la stessa sequenza di note, ma inserito in quel contesto immediatamente ti ricorda qualcosa.
1: Ma tipo Cane di Pavlov.
2: Esatto, no, è esattamente questo il concetto, e lui dice che il meccanismo che ha fatto sì che La voce del padrone fosse il primo disco in Italia a vendere 1 milione di copie fu esattamente questo.
1: Ma forse l'organetto di quando
2: esatto,
1: sul ponte
2: sì,
1: sventola la bandiera
2: sì,
1: bianca.
2: Sì, ce n'è diversi. Quello lì è uno di questi, però in realtà c'è un pezzo lento di Franco molto più famoso che cita abbastanza quell'inizio. Credo che sia o nell'era del cinghiale bianco o in Patriots.
0: Tra l'altro il legame fra Blu Vertigo e Battiato è sempre stato molto forte, perché lui partecipò, il legame e la stima reciproca, penso, perché lui partecipò sul video dell'Assenzio.
2: Ma lui in realtà, cioè, partecipa in zero, cioè dentro il disco zero Franco c'è tre volte, c'è nel pezzo Sovrappensiero dove praticamente lui canta i cori,
0: è vero,
2: poi nel finale di Sovrappensiero c'è un corale di Bach suonato in versione elettronica e le voci che ci sono sotto sono solo quelle di Franco, quindi cioè
1: non... sovraincise sono tutte le sue voci, è solo
2: sì,
1: sua voce.
2: Sì, no? Sì, assolutamente.
0: Io mi ricordavo l'Assenzio perché lui è vestito da stregone.
2: L'Assenzio, lui è nell'Assenzio, nel video dell'Assenzio, lui è vestito da cerimoniere dell'Assenzio, cioè tipo da alchimista, no? E durante la famosa pausa dell'Assenzio, quello effetti speciali, la polizia, eccetera, eccetera, lui nel videoclip prepara l'Assenzio, fa il passaggio famoso dello zucchero attraverso quel cucchiaino che è diventato iconico e fa questa cosa. Per cui sì, cioè, c'è sempre stata una stima reciproca e peraltro noi abbiamo fatto un bellissimo concerto insieme in cui noi gli abbiamo fatto da band per la rassegna Il violino e la selce, di cui lui era il direttore artistico, ci chiamò e fecimo questo concerto.
0: È vero. Bene, l'attuale reunion di Blu Vertigo, ci sono dei visual in cui ogni tanto viene fuori proprio Franco Battiato.
2: Sì, sì, beh, allora ci tenevamo a dare un tributo, anche se poi appunto la parola tributo oggi è diventata una cosa pericolosa, no? Sembra che ci sia la rincorsa a suonare i pezzi di chi manca, che è una cosa, se volete, anche un po' becera sotto un certo punto di vista, no?
1: Allora si sarebbe detto di cassetta.
2: Sì, esatto, mentre secondo me è come se ci fosse un detector dietro a questi progetti, e lo dico proprio perché sono qua in occasione di un concerto che faremo in auditorium, che è Battiato 80, cioè un tributo nel senso una memoria, direi, per Franco, e un attestato di stima. Sicuramente non c'è una finalità commerciale, economica dietro questa cosa.
0: In questa serata in particolare.
1: E con Livio Magnini di Blu Vertigo finisce anche questa seconda parte dello speciale dedicato a Battiato 80. Da 12 pollici, Francesco Tragni e Giuseppe Fiori, vi diamo un saluto, un arrivederci alla prossima stagione. Chiudiamo questa puntata ricordandovi ovviamente il podcast e le nostre pagine social, sia su Facebook sia su Instagram, 12 pollici, con un altro brano che si chiama Il re del mondo, Luca Urbani, Fly, Eugene, Livio Magnini, insieme sul palco del Demetro Stratos. Ciao e grazie per l'ascolto.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network. Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 7:30.
2: È salito a 616 morti, oltre 2.300 feriti, il bilancio della devastante frana di mercoledì, seguita al crollo di un ghiacciaio in Nepal al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2.000, tra cui ancora 3 italiani, ma è difficile determinarne il numero, visto che nella vallata che è stata spazzata via un vero e proprio tsunami di fango, c'erano centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali si è messa in moto, i soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica.
1: La Russia ha lanciato stamani un nuovo attacco con droni su Kiev, la capitale ucraina. Forti esplosioni sono state sentite in tutta la città. L'invito è a recarsi, quello di recarsi nei rifugi per un attacco massiccio che riguarda tutta la popolazione e anche tutti i quartieri della capitale. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito nella zona di Rostov, in Russia, un magazzino di una delle principali catene di negozi di elettronica e altri edifici, causando al momento 6 feriti.
2: A 6 mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. Le guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran sostengono di mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz, accusando l'amministrazione statunitense di diffondere false dichiarazioni in merito al passaggio delle navi commerciali per influenzare i mercati. Mentre la Casa Bianca dichiara ad Al Jazeera che il blocco navale statunitense rimane pienamente operativo e che lo stretto resta aperto e sminato. L'Iran nei giorni scorsi ha consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative ai mediatori del Pakistan, ma gli USA non sembrano intenzionati a rispondere.
1: E ieri sera Donald Trump ha annunciato un altro accordo, definito ancora una volta storico, e si tratterebbe di un'intesa tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe agli Stati Uniti, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando così la possibilità di contare riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata raggiunta attraverso una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione mano militari del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal aveva anticipato la possibilità che aziende statunitensi stessero acquisendo giacimenti petroliferi. Secondo la CNN invece il governo USA sarebbe diventato socio della nuova azienda petrolifera venezuelana privata, che riceverebbe i giacimenti in concessione dal governo per 100 anni.
2: Sigfrido Ranucci ha detto che rifiuterà gli incarichi che gli ha proposto la dirigenza della RAI dopo la sua cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità erano il TG3, Rai News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti, due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia della trasmissione e del servizio pubblico, ha dichiarato Ranucci, aggiungendo di approvare le possibili divisioni in massa della redazione contro la sua sostituzione. A livello politico la destra di governo festeggia, le opposizioni protestano. In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista, un attentato per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico.
1: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che ieri sera ha colpito la città insieme a grandine e forti raffiche di vento. Tra le persone in condizioni più gravi, non in pericolo di vita, ce ne sono due che erano all'interno di un'auto su cui è caduto un albero. Danneggiata la guglia del Duomo, il tetto della torre civica è stato scoperchiato, i danni sono pesanti, non quantificabili al momento, diverse famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ha spiegato il sindaco ieri sera, il sindaco Andrea Virgilio.
2: L'ex ministro ucraino della difesa Mikhailo Fedorov sarà consulente del ministero italiano di Guido Crosetto.
1: Non quantificabili al momento, diverse famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ha spiegato il sindaco ieri sera, il sindaco Andrea Virgilio.
2: L'ex ministro ucraino della difesa Mikhailo Fedorov sarà consulente del ministero italiano di Guido Crosetto. Lo hanno annunciato sia il ministro di Fratelli d'Italia sia lo stesso Fedorov.

7:38 minuti, bentrovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Sono Angelo Miotto e non è Itaca in questo momento. Itaca arriva alle 8:45 sicuramente, ma per vari motivi piuttosto normali e consueti nella vita di una radio, questa mattina c'è stata un po' di confusione. E allora, già che ero qui a leggere i giornali, ho detto perché no, iniziamo ad ascoltare della musica insieme, a far sentire che ci siamo, che stiamo lavorando. Avete sentito le notizie in breve di Popolare Network, Monte Giampaglia, che torneranno poi con la prima edizione del giornale alle 8:30 e poi comincerà appunto Itaca. Allora bentrovate, bentrovati, tanta musica, poche parole, anche perché devo leggere e preparare la trasmissione dopo, quindi per i giornali.

Giornali che già vi posso dire hanno tanti temi in prima pagina, fra i quali per quanto riguarda il nostro paese riguarda appunto la notizia principale, il caso Ranucci.

Oggi è una giornata, anzi è un weekend, quello che viene definito il weekend del controesodo. Magari molti di voi saranno già in macchina, chi lo sa. Altri saranno beatamente ancora e giustamente non fra le coperte, perché è vero che fa più fresco, ma non così tanto, quindi saranno ancora a dormire. E allora cominciamo insieme con queste note dei Pink Floyd che vi lascio ascoltare. Shine, shine on your crazy diamond.

7:50 minuti Radio Popolare, bentrovate ascoltatrici, bentrovate ascoltatori. Questo sabato, ultimo sabato di agosto, il 29 di agosto, e questo è il finale di Shine Your Crazy Diamond dei Pink Floyd, una magica musica che siamo riusciti finalmente ad ascoltare per intero, è una cosa abbastanza inusuale magari alla mattina in una conduzione, perché è dura parecchi minuti, quindi sono dei tempi anche da rispettare, e invece questa mattina ce l'abbiamo fatta. Allora, alle 8 faremo un breve stacco, adesso però ci arriviamo con un'altra bellissima canzone, questa volta è un altro classico, classicone che vi propongo, Bob Dylan, e poi andiamo avanti insieme fino alle 8:30, quando ci sarà il primo giornale a radio di Popolare Network. Ho sentito già il breve alle 7:30, e poi dopo tornerò con Itaca, e quindi rassegna stampa, poi faremo un giro a Itaca anche a sentire l'opinione di una persona che ne sa di politica, di diplomazia, come Mario Giro, per capire anche quali possono essere i nuovi limiti che possiamo cercare di mettere a questa situazione che sembra veramente impazzita ormai, e parleremo anche di Islanda, grazie a voi soprattutto, nel senso che c'è un ascoltatore che vivrà e quindi ci racconterà come si vive questo referendum, oggi si vota, e andremo a capire un po' qual è il clima.

0: Bob Dylan con la Hurricane alle 7:59 minuti su Radio Popolare. Adesso uno stacco pubblicitario, torniamo subito dopo ancora con la musica. Alle 8:30 la prima edizione lunga, tra virgolette, del giornale Radio Popolare Network. Andrea Monti, Claudio Iampaglia, lavoro in redazione. E poi proseguiamo insieme.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
0: Ed eccoci ancora qui in onda, Radio Popolare, Angelo Miotto in studio. Per questi 28 minuti che ci aspettano insieme per arrivare a sentire di nuovo le notizie di Popolare Network, oggi ovviamente come tutti i giorni molte cose interessanti, i giornali oggi sono scatenati in aperture diverse, però c'è una costante che è Sigfrido Ranucci nelle fotografie, nei titoli, ovviamente c'è ancora Nepal, ovviamente ci sono tante notizie anche che riguardano i soldi, nel senso che abbiamo un problema, come che voi sapete benissimo, magari siete già in macchina, siete già tornando dalle vacanze e sapete benissimo quanto costa ormai il carburante. Ci sono problemi appunto anche per la prossima, per il fisco, c'è il Sole 24 Ore che ne parla con Giorgetti, che è allo studio, il ministro, per cercare di far tornare i conti, e poi c'è l'estero con i funerali di Mladic, il boia trattato d'eroe, vi dico soltanto questo della stampa. Intanto noi ce ne andiamo ad ascoltare ancora musica, torniamo poi con i giornali alle 8:45 nella rassegna stampa dentro Itaca. Pierangelo Bertoli, Eppure Soffia.
3: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lembra distrugge la vita nei

0: Continuiamo con i grandi successi ed è una musica, sono musiche che ovviamente hanno segnato la storia della musica italiana. In questo caso, mentre prima abbiamo sentito i grandi classici del rock, allora qui siamo con Lucio Dalla e l'anno che verrà.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

8:08, Radio Popolare, eccoci dopo Dalla. Scusate, lo so che magari vi siete appena svegliati, perché questi ritmi un pochino più veloci che stiamo affrontando adesso possono anche urtare delle orecchie che hanno appena schiuso i loro padiglioni al mondo. Padiglioni auricolari, eh? Foo Fighters.

No, mi fa piacere che Cristina mi dice che lei e il suo gatto Chicco hanno cantato Dalla. Io il gatto non me lo sarei perso per nulla al mondo. Ci sono vari ringraziamenti per i grandi successoni che sto mettendo, ma è abbastanza facile così, vi assicuro, mettere la buona musica e incassare i complimenti. E qui abbiamo...

Bello questo accordo finale storto, anche perché magari qualcuno la canta senza saperla la storia, non penso, però la canzone Alfredo è dedicata a Alfredino Rampi, era il 10 giugno dell'81 e per tre giorni, io lo ricordo perché ho l'età per ricordarlo, si rimase attaccati alla televisione, in quella che fu una delle prime dirette, proprio nella storia delle dirette televisive, a seguire questa agonia di Alfredino che era caduto in un pozzo con i pompieri, gli speleologi che cercavano di salvarlo, ma ahimè lui scivolava sempre più in basso e infine morì. Allora, lasciamo Alfredo, Alfredo dei Baustelle siamo ancora sui grandi classici. Come non mettere il boss? Born to Run.

8 e 21 minuti. Radio Popolare. Aumentiamo un po' il ritmo mentre andiamo verso la prima edizione del giornale radio di Popolare Network alle 8.30. Andrea Monti, Claudio Iampaglia negli studi, lo studio 1 di Radio Popolare per le notizie. E poi apriremo il viaggio di Itaca con rassegna stampa, con i temi della nostra resistenza e del diritto internazionale, le situazioni che stiamo vivendo ormai da troppo tempo. Oggi a Venire, ve lo racconterò, ha una bellissima apertura proprio sulle armi, queste armi che ci stanno convincendo che sono così necessarie da doverci investire un pacco di miliardi. Andremo in Islanda a sentire che aria tira per il referendum per arrivare dentro l'Unione Europea.

E via con i flauti andini. Questo brusco revirement dagli AC/DC. Invece andiamo alle armonie e ai fiati delle Ande, che ci accompagnano verso la prima edizione del giornale di Popolare Network. Andrea Monti, Claudio Iampaglia, quasi pronti in postazione. Prima ci sarà un po' di pubblicità e poi torno con Itaca, la segna stampa, e poi intervista, collegamenti, insomma.

scritto: il boss piglia i CDC, mi fai morire, vado a svegliare mia moglie, povera, mi dispiace per lei. Oh, adesso con questi gli CDC mi arrampico sull'antenna di casa. E ancora, ancora tanto piacere per queste musiche. Alcune sono state magari un po' forti per il mattino, ma era irresistibile andare in crescendo, quindi svegliate, svegliati, Radio Popolare, fra poco le notizie.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronix, un

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.

0: Forse sperano che faccia la fine di Regeni. Sigfrido Ranucci contesta la sua cacciata dalla conduzione di Report e attacca i due colleghi scelti per sostituirlo. Mortificano 30 anni di professionalità, ha detto dalla redazione. L'ipotesi di dimissioni in massa, la destra di governo intanto esulta, le opposizioni protestano. Negli USA l'inflazione non diminuisce, i dati economici sono preoccupanti, dice il nuovo presidente della banca centrale, ma Trump annuncia nella notte un accordo storico, raddoppiamo le riserve di petrolio grazie a un accordo col Venezuela. In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime e dei dispersi dello tsunami di fango che mercoledì ha cancellato una vallata del Tibet. Un sopravvissuto racconta ai nostri microfoni il momento della catastrofe. A Cremona 40 persone in pronto soccorso per la tromba d'aria che ha colpito la città, danneggiato un'guglia del Duomo, scoperchiato il tetto della torre civica. Il contesto è quello di un clima sempre più estremo, mentre al nord cadevano pioggia e grandine, al centro-sud le temperature arrivavano a toccare i 45 gradi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare, di Radio Popolare delle 8:30 si aprono con gli interni. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi che la RAI, la dirigenza RAI ha proposto dopo la cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto il conduttore, spiegando che le possibilità offerte gli erano il TG3, Rai News, una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto, e ha attaccato poi i due colleghi che dovevano prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni di massa della redazione contro le decisioni dei dirigenti RAI. Da Roma, in servizio di Anna Bredice.
1: La RAI ha estromesso Ranucci dalla conduzione di Report, una decisione attesa, temuta dal conduttore e dalla sua redazione, che negli ultimi giorni si era detta disponibile a condurre a rotazione la trasmissione, ma i giornalisti più vicini a Ranucci, la sua squadra, non è stata presa in considerazione. La RAI ha scelto di affidare la conduzione a due giornalisti di Report, validissimi per curriculum, che si sono distinti già negli ultimi anni per inchieste importanti, ma che Ranucci stesso e il resto della redazione considerano non all'altezza. Per Report quindi i problemi continuano, il cerchio ancora non si è chiuso. Ranucci è stato rimosso e dall'opposizione l'accusa ai dirigenti RAI è quella di aver eseguito gli ordini della destra, indebolendo una trasmissione di punta non gradita sulla quale si attendeva solo il momento giusto per colpirla. E la nota di Fratelli d'Italia, che parla di una futura trasmissione credibile rispetto al passato, rivendica una scelta che è soprattutto politica. È così che la considera l'opposizione, che accusa la RAI di secondare le scelte di Palazzo Chigi, tanto più che Ranucci non è indagato. Saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi a condurre Report, entrambi da anni nella redazione, ma di fatto rinnegati dai colleghi. Lo stesso Ranucci liquida i due giornalisti suoi, dicendo che mortificano la professionalità di 30 anni di trasmissione. Gli storici inviati aggiungono che non rappresentano i valori di Report e minacciano di dimettersi in blocco se la RAI insiste. E dalla RAI naturalmente non c'è nessuna intenzione di un passo indietro. Per quanto riguarda dall'ex conduttore, gli è stata offerta la scelta tra tre opzioni: Rai News, TG3, ufficio di corrispondenza. Dalla sua prima dichiarazione sembra al momento voler rifiutare l'offerta e procedere con una causa, ma si vedrà tutto nei prossimi giorni, sia il futuro di Report che quello professionale di Ranucci. Linea allo studio.
0: In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico. In base a quello che è emerso finora dalle indagini, il giornalista non sapeva nulla dell'attentato, ma la vicenda ha portato comunque alla sua sostituzione. Sentiamo Loris Mazzetti, storico capostruttura di Rai 3 e regista collaboratore di Enzo Biagi.
2: Quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. E il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è, per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. L'altra cosa è importante: perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci è anche di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro. Questa è la risposta che questi signori devono dare. L'altra cosa è importante, perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci è anche vice direttore, cioè è l'unico

0: paese, l'inflazione è troppo alta, i dati destano preoccupazione, ha detto, ma non ha annunciato al momento interventi sui tassi. Cosa significa? Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News e nostro editorialista.
1: L'inflazione elevata e persistente è sempre più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neo governatore della Fed, voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante. I tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA, nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Walsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza. Di fronte al rischio bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale, Walsh dice che Wall Street è resiliente, mentre ignora completamente il nodo del debito statunitense, sul quale il segretario al tesoro Bessent aveva appena annunciato un bazooka di acquisti per 1.000 miliardi di dollari. D'altra parte, metà degli esponenti trumpiani, compreso il neogovernatore della Fed, vengono dal mondo della finanza di Wall Street, quella più spregiudicata degli hedge funds e abituata a creare occasioni di discontinuità da trasformare in enormi business speculativi. Non c'è quindi da meravigliarsi se Walsh dice ma non agisce.
0: Ieri sera Donald Trump ha annunciato un accordo tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe a Washington, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando le riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata trovata con una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione mano militare del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Secondo la CNN, il governo sarebbe diventato socio, il governo appunto statunitense, di una nuova azienda petrolifera privata che riceverebbe i giacimenti in concessione per 100 anni. E a 6 mesi dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. La Casa Bianca sostiene di controllare lo stretto di Hormuz, le guardie rivoluzionarie e lo stesso. L'Iran nei giorni scorsi ha anche consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative a dei mediatori del Pakistan, il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabai.
2: Dopo 6 mesi di guerra, eliminati vertici religiosi, ora i Pasdaran sono sempre più potenti in Iran, al punto da chiedere al Parlamento di varare una legge affinché il ministro dell'intelligence e il capo della magistratura siano scelti tra i civili e non più tra i membri del clero. Intanto la guerra continua e di pari passo la crisi economica attanaglia la popolazione. Ieri, a 6 mesi dall'inizio dell'aggressione statunitense e israeliana, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran lascia aperta la porta della diplomazia, ma solo a condizione che Washington abbandoni la sua campagna di pressione. Gli sforzi diplomatici guidati da mediatori, tra cui Pakistan e Qatar, hanno tentato invano per mesi di porre fine al conflitto. Ad aprile era stato concordato un cessato il fuoco e a giugno era stato firmato un memorandum d'intesa. Avrebbe dovuto portare a un accordo di pace definitivo, ma non si è giunti ad alcuna intesa concreta. Nel frattempo, Washington ha dichiarato una guerra economica contro Teheran. Sono 47 anni che l'Iran è sotto sanzioni americane. Rispetto alla guerra contro l'Iraq negli anni 80, molto oggi è prodotto dentro i confini dell'Iran e molto altro entra nel paese attraverso i 7 confini terrestri. L'ennesimo round di sanzioni a stelle e strisce contro Teheran rischia però di indebolire la credibilità degli Stati Uniti, che in 6 mesi di guerra non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi che si erano posti, tantomeno quello di liberare gli iraniani da un regime oppressivo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Ed è scontro tra l'Unione Europea e il governo serbo dopo l'annuncio di Belgrado di voler onorare con funerali di Stato Ratko Mladic, l'ex generale morto all'Aia dove stava scontando in carcere l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Bosnia e nella ex Jugoslavia. Bruxelles ha reagito dicendo che la glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio in Europa, nemmeno nei paesi candidati. Da Belgrado, Massimo Moratti, dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
3: La dichiarazione del ministro della giustizia di ieri sul funerale di Stato non è stata nessun'altra dichiarazione di altri ministri. Fino a quando Vucic ha detto vedremo cosa vuole la famiglia. Quindi ha fatto un po'

0: retromarcia. Il comunicato dell'Unione Europea potrebbe appunto raffreddare ulteriormente questi spiriti bollenti in questo senso, fornisce anche un'occasione abbastanza facile per il governo e per la presidenza di dire ok, non facciamo il funerale di Stato. Poi guardandola sul piano interno, questa cosa anche gioca dal punto di vista del partito al potere, potrebbero dire noi avremmo voluto ma non ce l'hanno fatto fare. Abbiamo visto ieri sera che c'erano delle marce di giovani a Svornik in Repubblica Srpska, a Bielina, inneggiando a Ratko Mladic, e questi sono gli aspetti più preoccupanti e più tristi. Io oggi sono andato in giro per Belgrado, ieri anche, e non si vedeva nulla, non c'è stata nessuna manifestazione di piazza in questo senso in supporto di Mladic. Partiti di opposizione hanno detto chiaramente questo è un criminale, noi non vogliamo che venga glorificato. Il fronte degli studenti e delle proteste è un fronte abbastanza variegato, non si sono mai espressi chiaramente su Srebrenica. La Serbia non si è mai veramente confrontata con quello che è successo negli anni 90. E c'è stato veramente un vuoto su quegli anni, proprio parlando con le persone appare abbastanza chiaro. Una sorta di, ecco, direi proprio evitare le proprie responsabilità.
1: L'attacco informatico che ieri ha colpito i sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra, Stansted e East Midlands non sarebbe un'operazione di intelligence, ma il ricatto economico di un gruppo di hacker che chiedono appunto denaro per sbloccare i server aeroportuali e restituire i dati di 8,7 milioni di persone, clienti degli aeroporti. Ma la società che gestisce gli scali di Manchester ieri sera si sarebbe rifiutata di pagare. E in Nepal è salito a 616 il bilancio dei morti, 2300 feriti, il bilancio appunto della devastante frana che mercoledì ha colpito una vallata del Tibet al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2000, tra cui 3 italiani, difficile però determinare il numero esatto visto che è stata spazzata la vallata da un vero e proprio tsunami di fango e al momento c'erano presenti centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali è in moto, i soccorritori continuano a scavare, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori che sono bloccati ancora dentro un tunnel in una centrale elettrica. Stefano Lottumolo, un fotografo originario di Lucca, 39enne, è uno dei pochi sopravvissuti all'epicentro del disastro. Sentiamo il suo racconto.
2: Non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via a 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman, abbiamo iniziato a salire sulla montagna e poi ha portato via anche il nostro pullman, boato e nubi di acqua e detriti ovunque. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese nel mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
1: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che nel pomeriggio di ieri ha colpito la città insieme a grandine e forti raffiche di vento, danneggiata anche una guglia del Duomo, mentre il tetto della torre civica è stato scoperchiato. Danni pesanti, al momento non quantificabili, diverse famiglie hanno lasciato le loro abitazioni, ha spiegato ieri sera il sindaco Andrea Virgilio. Sentiamo Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi.
3: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile, il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine, ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre e una contusione alla testa, comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati, blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione, comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
1: Mentre ieri in Lombardia cadevano piogge grandine, non solo, a Cremona, al centro-sud si registravano le temperature record, 41 gradi a Roma, 45 della Sicilia, a conferma di un clima sempre più estremo. Sentiamo il nostro collaboratore, Lorenzo Tecleme.
4: Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare a puntini, a dire questo che sto vivendo non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere. Ho sentito di molte persone quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe: se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permettere l'aria condizionata, te la cavi un po' meglio, ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa o magari ce l'hai ma lavori nei campi o lavori in un cantiere, le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente.
1: Questa edizione del giornale radio è stata condotta da Claudio Impagli, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona proseguimento di ascolto con le trasmissioni di Radio Popolare.
5: Popolare Network.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Tutti matti per Colonno, 28, 29 e 30 agosto, il 4, 5 e 6 settembre. Colonno diventa la capitale del circo contemporaneo, a pochi chilometri da Parma. La 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival a offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolonno.it.
9: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
10: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
11: Il programma su spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno, qui Itacca, Radio Popolare, Angelo Miotto in studio. Bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Bentrovati tutti quelli che sono in viaggio. Itacca, questo in qualche maniera lo richiama evidentemente nel titolo. Oggi e domani, giornate del controesodo, come viene biblicamente chiamato fin dai tempi antichi, l'inizio e la fine del mese di agosto. Poi, che sia così o meno, sicuramente ci sarà traffico, ovviamente, ma sono tanti gli esodi ormai, sono tanti i momenti in cui il traffico gonfia le nostre reti autostradali e sgonfia i nostri portafogli, visto a quanto stanno i carburanti. Allora, Itacca oggi con rassegna stampa, fra poco vediamo i giornali con varie notizie, cosa pubblicano oggi in edicola. Poi nella seconda pagina invece sentiremo un uomo esperto di diplomazia politica e di cooperazione, si chiama Mario Giro, e con lui vogliamo fare un ragionamento sul limite. Io ho aperto adesso Repubblica IT per vedere se c'era qualche ultima ora. Mi trovo davanti, Gaza discarica a cielo aperto e allarme sanitario, lo stop israeliano al trasferimento dei rifiuti. Cioè, comunque le notizie, anche non da Gaza, ovviamente, ci portano sempre da qualche quella di Mladic, per esempio, no? Che adesso vediamo sui giornali, il fatto di voler fare un funerale di Stato con onori per uno che è morto in carcere per l'accusa di genocidio. Quindi, terza pagina invece, parleremo appunto con Mario Giro di queste cose e di come si può mettere un limite, cioè dal punto di vista proprio delle regole, quelle che ormai non valgono, pare, proprio più, o perlomeno non valgono per noi, che valgono per noi, non valgono per loro, per meglio dire ancora. E poi la terza pagina invece andiamo a dare un'occhiata in Islanda, c'è un referendum. Un referendum che si gioca sulla pesca anche, tra le altre cose, e che riguarda l'Unione Europea. E allora cominciamo dai giornali.
1: Aven, adu, aven, due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Il Manifesto apre con Left Wing, foto grande di grande manifestazione, la famiglia King, referendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Quindi il Manifesto sceglie gli Stati Uniti, parlando di midterm, il voto postale Donald punta a creare il caos, ci racconta Luca Celada, e taglio medio invece per lui, Sigfrido Ranucci, oggi presente ovviamente non soltanto nelle foto della prima pagina, ma dentro tante pagine dei nostri quotidiani. Report: la destra caccia Ranucci, la RAI nomina due nuovi conduttori, gli inviati minacciano di lasciare, PD, 5S, AVS, due punti, una ritorsione. Poi abbiamo un taglio basso con il bonus carburante fa salire le bollette, certo, il decreto in arrivo lunedì disporrà un contributo in busta paga che rallenterà la transizione energetica e non aiuterà a ridurre i costi di elettricità, benzina e diesel. Intanto il Qatar prolunga il blocco delle forniture di gas per altri due mesi. Poi abbiamo scenari bellici, la possibilità della guerra nei bilanci di Stato con Fabrizio Floris che firma, e notizie dalla Palestina, così Gaza prova a curare la sua infanzia, e dal Nepal, dopo il dolore, la rabbia, allarme, arrivato tardi. La vignetta è di Michael e Mirko, come al solito depressiva, uno dice all'altro ci restano i sogni e l'altro risponde se riesci a dormire. E sull'informazione Ranucci invece è Vincenzo Vita, che ovviamente ne capisce e parecchio, che scrive la maggioranza assesta un colpo brutale. Andiamo al Sole 24 Ore. Giorgetti, completare la riforma fiscale, questa è l'apertura del giornale di Confindustria, che ha poi una sottotestata con MPS, cioè Montepaschi, Giani, Toscana, apre a Cimbri, passo avanti di apertura. Lovaglio procede, il consigliere ed ex presidente Maione denuncia rischi esecutivi, tutta la partita che abbiamo raccontato del cosiddetto risico appunto bancario, che va avanti, andrà avanti per forza di cose, perché le scadenze dei vari incontri ci portano in là di parecchi mesi. Oh, il Sole mette in evidenza nelle brevi che ci sono stati almeno 8 morti nei raid israeliani, l'UNICEF due punti, 4 bambini uccisi in 5 giorni, emergenza. Aiuti, la foto grande per il presidente della Fed a Jackson Hole, Warsh, inflazione USA alta e preoccupante, un virgolettato, ma l'economia è forte. Poi troviamo alto là dei petrolieri, investimenti a rischio se arrivano nuove tasse. E voilà, anche questa è servita sul piatto di chi stava pensando di tassare gli extra profitti. Essilux lancia il buyback su 5 milioni di titoli, la borsa apprezza più 2,4%, niente, passiamo a vedere l'inserto del Sole 24 Ore oggi, che ha una donna di oro, di ori direi, sì, delle carte con la faccia di una Giorgia Meloni sorridente, la finanza di Giorgia, governo mercato e tempi di bilanci, l'esecutivo Meloni è prossimo al record di longevità, e dai ego sta longevità, cos'è successo in questi 4 anni sui listini tra calo dello spread e borsa al top, resta aperto il nodo delle riforme e la spinta per aumentare le quotazioni, vi anticipo che la bocciano comunque sia, dicono sì sì stabile, ma non si è andata proprio molto bene. Avvenire apre con riarmo all'italiana, Avvenire è sempre più convinto di battere su questo argomento, lo fa spesso, per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola, tra virgolette, l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere, e qui siamo nel campo così delle notizie particolari che colpiscono, con i fondi SAFE e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie, infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni, tutta roba che ci serve. Dal dire al fare, tutto in salita, la strada che porta ai CPR, Campania, Trentino, Emilia Romagna, regioni, non solo, contro le strutture sulla carta, foto grande, no CPR né qui né altrove, è il corteo di Trento. Nepal, 93.000, siamo al taglio medio, 93.000 persone isolate dal mare di fango. E poi ancora sul giornale della conferenza episcopale, ricordiamolo, Ranucci rimosso da report, parte il tutti contro tutti. Tra l'altro io devo anche decidere se dire report o report, ho sempre detto report, Sigfrido Ranucci dice report, dirò un po' uno, un po' l'altro, in maniera salomonica. Gli editoriali, il realismo che disarma, di Mauro Magatti, misericordia, responsabilità e pace, come avete capito dalle tre paroline ci mette dentro anche un po' di salsa ovviamente della casa, il caso Mladic, la memoria e il diritto, pietra tombale sul mai più, e Fabio Carminati che firma. Corriere della Sera, foto grande per la maglia numero 6 del Milan che ieri era stesa sul prato di San Siro, l'omaggio dei tifosi rossoneri al loro capitano, l'indimenticabile Franco Baresi. Milan, l'addio di Leao, l'omaggio a Baresi, ma andiamo a vedere l'apertura. Rai, Ranucci via da report. Alla guida del programma Presutti e Piervincenzi, scontro fra i partiti, nell'occhiello, tre opzioni per il conduttore. Il centro-sinistra protesta, era già scritto, La Russa e Salvini, bene così, si fregano le mani ovviamente. La vignetta di Giannelli è particolarmente divertente oggi, non lo è sempre, ve lo dico, ma almeno così la penso io. Oggi invece c'è Putin col suo ciuffone che apre la bocca e dentro la bocca chi c'è? Adesso ve lo dico, c'è Vladimir Putin, il titolo è Putin e la NATO e la frase sotto il faccione è Putin non attaccherà, virgola, parola di Trump. Le accise, i tagli sbagliati, Carlo Cottarelli si esercita nell'editoriale del Corriere della Sera, mentre l'apertura sotto la testata e funerali con onore di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea, la NATO, il fianco est, e Matteo Persivale che scrive meno soldati statunitensi in Europa e quattro scenari, Crosetto che arruola Fedorov, consulente alla difesa, sembra un po' il calciomercato, eh? Bonaccini, vota a destra chi ha studiato poco, l'ira di Meloni, vedrete poi i giornali fogliacci della destra come lo attaccano, andiamo al taglio basso, uccisa in spiaggia, fermato un italiano, femminicidio in Andalusia, arrestato dopo aver accoltellato la compagna tedesca, e poi a chi interessa, a me non me ne frega niente, Hillary si risposa con Bastian, non so chi sia, il 13 settembre, Meta, i minori e i limiti ai social, ecco l'accordo, è Riccardo Luna invece che è particolarmente interessante oggi. Il Fatto Quotidiano, enorme foto di Ranucci con la sua redazione dietro, e il titolone grosso, hanno ucciso report, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti. Qui c'è tutta una polemica adesso che si potrebbe innestare su queste persone che sono state indicate, che vabbè, sconosciuti, poi lo spiegherà Travaglio nell'editoriale che dice che un conduttore non è soltanto un giornalista, ovviamente deve essere anche noto, questo di sennò l'età, però insomma pigliarsela così, che siano sconosciuti. Paura in Formula 1 per Graviano, paura in Forza Italia, scusate, per Graviano che parla di Berlusconi e dell'Utri e le prossime rivelazioni prima del voto, infatti mi chiedevo cosa ci facesse lo sport, in realtà era la I di Forza Italia sembrava un 1 al mio occhio ormai presbite. Travaglio scrive appunto di Ranucci, delitto imperfetto. E che altro vi posso dire? Gli oppositori oscurati, una firma di Trump, se fuori dal web, attivisti censurati, è la questione di autistici inventati che vedremo con un articolo su il manifesto. La Repubblica, foto di Sigfrido Ranucci che ha la mano sulla guancia, lo sguardo perso nel vuoto, è vicino a un leggio, quindi in realtà credo che sia il suo spettacolo. Ranucci fuori da report, virgolettato, sperano che io muoia. La RAI propone al giornalista TG3 Rai News una corrispondenza estera, e lui ha detto questa frase che avete sentito anche nel giornale radio di Popolare Network, che mi pare veramente di pessimo gusto, fra l'altro. Io al Cairo come Regeni. Vabbè. e annuncia una battaglia per la stampa libera. Le primarie dividono il campo, invece l'altra apertura di Repubblica, perché direi forse più l'apertura perché il titolone è più grosso nel, diciamo così, nei caratteri. Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Conte, decidiamo i gazebo, resteremo uniti. Giannini firma una lenzuolata solita, i diritti di tutti e la vita reale, dicendo appunto che quando ha parlato con i giovani di Wok gli hanno risposto cos'è una birra. C'è Fedorov, consulente di Crosetto su drone difesa, e c'è il Nepal sul fiume esondato aggrappati al fango per paura dell'onda. Allora, la stampa, quotidiano di Torino, il boia trattato da eroe, apre su Mladic, mentre la foto grande è per Ranucci, stessa foto di Repubblica, l'opposizione insorge, la redazione minaccia le dimissioni, report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, il giornalista, due punti, la scelta della RAI mortifica la professionalità. Poi abbiamo il commento. Della stampa, l'editoriale di commento è sulla notizia invece di Mladic, quel revisionismo che allontana Belgrado dall'Unione. Poi tre casi in evidenza in prima pagina: il primo è Crosetto che ruola Fedorov, vi insegnerò la guerra tech, grazie. Poi il racconto Kiev in treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque, e la Sassonia che andrà a votare, la furia dei neonazi, così riscrivono la storia. E lo prendono molto come esempio questo della Sassonia, perché dicono, affermano che in questo reportage e anche in altri articoli potrebbe essere quello che potrebbe accadere se appunto AfD, come altre formazioni nostrane o in giro per l'Europa, prendessero la maggioranza al governo. Così Report, rischia di morire, colpa di governo, RAI, aperta parentesi, e Ranucci, chiusa parentesi. È Domani che fa questo titolo, e nel suo sottotitolo c'è: il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative, ma è pronto alla battaglia legale. La seconda notizia grande su Domani è: Putin cavalca la debolezza degli Stati Uniti, vedrò Xi e Modi, quindi Cina e India. Intanto ci ricorda di Crosetto e di Fedorov. Magnasciutti, cavallo di Troia, che in realtà è il cavallo della RAI fatto in legno, che dice la frase: certe volte non si capisce se i nemici ce li hai dentro. Gli editoriali, dai vaccini al clima, se l'ideologia sta a destra, è Luca Bottura che firma, mentre Vital Bazzollini firma il successo della Premier, che ve lo ricordiamo per l'ennesima volta, non è una Premier, è una Presidente del Consiglio. Ora l'Europa è una somma di nazionalismi. Il Foglio, allora, ciliegina di Cerasa, che il direttore è lunga vita alle primarie, mentre il titolo in azzurro sotto la testata è gli onori riservati alla Serbia Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia. Liberarsi della questione balcanica è impossibile. Su Ranucci, giusto per sfizio, sono andato a vedere, il titolo è: Ranucci Montecristo, la RAI gli toglie Report, lui promette guai, e ci attendono altri due mesi di commedia. Il Giorno, NATO, le manovre antirussia, Roma ruola l'ex ministro di Kiev. Sì, c'è un po' di cambio climatico e disastri, una tromba d'aria si abbatte sulla storia, danni al Duomo e alla Torre Civica, siamo a Cremona. Su Milano invece, idem verso le comunali, il PD fra il rebus primario e i dubbi su Calabresi. Il titolo di taglio medio è: Report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Va bene, poi c'è la Norvegia che piange la morte di Re Harald. Il Messaggero, il Foglio di governo, RAI a Report si volta pagina, questo è un titolo che è la fotocopia del comunicato della RAI, proprio questa è l'espressione che usa la RAI, cambia la conduzione del programma, tocca Pier Vincenzi e Presutti, a Ranucci proposta la vice direzione di RAI News TG3 o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude una scelta dell'azienda, questo è abbastanza ridicolo dirlo in Italia, l'opposizione un editto di Tele Meloni, Meloni PD e scontro sull'elettorato di destra, Bonaccini, chi non studia sceglie loro, c'è l'editoriale di Bruno Vespa, ve lo lascio volentieri alla vostra lettura. La Francia vicino alla recessione, ci dice il Messaggero. Se la Germania riparte, l'Italia tiene, dice Marco Fortis, ancora dal giornale di Caltagirone. L'altola dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic. Oh, siamo i fogliacci della destra che apriamo con La Verità. Sotto la testata della Pravda in versione italiana, appunto La Verità, la bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, virgolettato, via Sigfrido da Report, fedelissimi in rivolta. Interrogatori inchiodano l'amico di La Vitola, due nuovi conduttori per il programma, foto per i due nuovi conduttori. Il titolo grande però è: nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar, brutta parola, è impegnata ad attaccare La Verità. A Genova è deceduto un uomo di 66 anni per infezione da meningococco, se ne occupavano il virologo che perde tempo sui social criticandoci per aver citato uno studio mondiale che certifica come i migranti portino malattie. E questa è una campagna che loro fin dall'inizio portano avanti. La moschea l'hanno bocciata i veneziani con il voto, ci ricorda Belpietro, sia mai. La sparata di rap, i fan del campo largo reputano il loro leader degli imbroglioni, scrive Paolo Del Debbio. Anche questo lo lascio alla vostra lettura se proprio avete voglia. Madrid chiede soldi all'Unione Europea per fare il muro di Ceuta e la foto è per Bonaccini, eccolo qua, che è nel mirino oggi per aver detto quello che ha detto. Quelli che studiano poco votano per la destra, in realtà poi era una frase dentro un contesto diverso, insomma loro prendono il virgolettato, lo sparano. Il presidente del PD offende 12 milioni di italiani. Intervista con Simone Lenzi, che perse l'assessorato per colpa della donna con fallo. Da vittima del wok dico occhio all'Islam. Il giornale: Ranucci game over, foto di un Ranucci sorridente, ufficiale la situazione del conduttore, eccetera eccetera. Sigfrido l'insulta, dice scelta mediocre, effettivamente dice così nel comunicato suo, ma non ci sono gentilezze in questa storia evidentemente, e rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico La Vitola, condannano la vittima di un attentato. Finisce un'era di fango a senso unico, questo è l'epitaffio per Report di Ranucci del giornale, che mette poi la foto per Crosetto, i dubbi del capo della CIA su Putin, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente, immigrati espulsi con rimpatri veloci, è per dirci che tutto va bene, la prima applicazione della nuova procedura. E poi Tommaso Cerno, che scrive il controcorrente, troppe lezioni, una domanda senza risposta e si esercita su Ranucci, basta. Andiamo a vedere Libero, che titola Spento Ranucci era ora, proposti al giornalista tra alternative a Repo, lo rifiuta e promette a causa a pioggia, conduzione a presunti per Vincenzi, ma la redazione si spacca. E tanti minacciano l'addio. Foto per Bonaccini, che è stata foto illustrazione di Benny, con Bonaccini che diventa un asino con il grembiule nero, il fiocco rosso e i suoi occhialoni, tutto storto con la faccia come fa Benny quando fa le caricature, con scritto dietro asino. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Colpa nostra, Sigfrido fai ridere, scrive Sallusti, anche qui ve lo lascio. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, Milan vai col 9, il centroavanti segna, Ramos Rea San Siro notte al comando e apre la strada, il Venezia resiste e poi si arrende, decisivi i cambi di Amorim, Leao al Galatasaray, due punti, ha pianto non perché è contento di andare, ma dice che ha pianto perché gli dispiace lasciare il Milan. Va bene, queste erano le prime pagine, mamma mia. Andiamo a vedere un po' di ciccia dentro, c'è un sacco di roba, poco tempo, ma andiamo veloci. Allora, è una cosa che vi devo dire, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, è che non solo torniamo dalle vacanze con la benzina e il diesel che ci picchiano mazzate sulle orecchie, ma ci aspetta anche, come al solito, il rientro che fa paura e io non ve lo posso nascondere. Con il Corriere a pagina 13, Infatti, ahimè, vi devo dire che il titolo è, ci arrivo, solito di Toni, eccolo qua. Il titolo è questo, il settembre caldo del caro prezzi. E poi ci sono le varie voci che vi vado a elencare. Stangata carburanti da 356 euro l'anno. Spostamenti, trasporti, incrementi del 15% su biglietti aerei, e questo è anche una conseguenza del caro carburante e dell'inflazione. Guarda quante cose discendono dalla politica, dalla geopolitica mondiale. Al supermercato, effetto clima sui listini del fresco, e quindi niente, il climate change che non esiste, ma chissà se chi è negazionista deve comprare le verdure e la frutta. Poi bollette, luce su del 14% più 30% il gas nel 2026, libri e cartoleria, scuola e corredo costa il 2,3% in più, e ci dice il Corriere che l'inflazione su base annua di luglio in lieve rallentamento rispetto al più 3% fatto segnare nel mese di giugno, quant'è? Più 2,9%, lieve rallentamento. Conto alla rovescia per il governo, accise 7 giorni per decidere a che andranno i nuovi sconti. Non sanno più che pesci pigliare. Ecco, date le brutte notizie, sto cercando, ce n'ho qualcuna bella da raccontarvi, ma non ce le ho qua in lista. Andiamo a vedere invece Avvenire, come vi ho detto, che prosegue nella sua linea contro le armi, riarmo all'italiana. Andiamo a vedere pagina 3, missili e droni oltre agli aiuti civili, ecco il piano di riarmo dell'Italia, e sotto c'è l'intervento di Mauro Valpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento, che dice: la difesa civile non armata e non violenta è il nostro programma costruttivo, l'aggiunta non violenta, la proposta politica, una difesa costituzionale che ripudia la guerra invece che prepararla. La discussione non è se difendersi, ma come farlo. La non violenza non è resa davanti al prepotente, ma è una strategia per renderlo impotente. La difesa civile, scrive Valpiana, non armata e non violenta è una possibilità senza la quale saremmo condannati, con il riarmo in atto in aumento progressivo e costante, a continuare a preparare la guerra. Qui non è in discussione l'abolizione dell'esercito, ma uno spostamento di fondi dalla difesa armata alla difesa civile. Spendere meglio per difendersi davvero dai nemici di oggi, anziché spendere male per fare la guerra ai nemici di domani. Abbiamo presentato una legge iniziativa popolare per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta, e stiamo raccogliendo le 50.000 firme necessarie. È una proposta realistica che tiene conto dell'attuale assetto istituzionale. Oggi viene finanziato solo un tipo di difesa, armata, mentre noi chiediamo pari dignità per un'altra difesa non violenta. È l'unico modo per dare piena attuazione all'articolo 52 della Costituzione, compatibile con l'articolo 11, una difesa che ripudia la guerra. Il movimento non violento viene dalla tradizione di Capitini, eccetera, eccetera, eccetera, Langer, per coniugare la tensione ideale con il realismo politico. Chiude dicendo: dopo decenni di allarmi inascoltati, stiamo arrivando vicini al punto di non ritorno, superato il quale la crisi del pianeta sarà inarrestabile, con conseguenze imprevedibili. Conflitti armati, guerre ibride, surriscaldamento, emergenze umanitarie non aspettano. La difesa civile non armata e non violenta non è la soluzione globale, ma è un primo passo necessario. Cosa vuol dire? Ve lo dico, perché sennò rimaniamo un po' col punto interrogativo. Dice: va bene, ho capito, ma come si fa? La politica non violenta vuole costruire ponti, creare dialogo anche nello scontro di interessi diversi, per trovare il punto di accordo più conveniente per ciascuno, il compromesso al rialzo, e raggiungere il risultato migliore a vantaggio di tutto. Non vincere, ma convincere, è una strategia politica che, da quando è stata realizzata a partire dal secolo scorso con il Satyagraha, la forza della verità di Gandhi, si è sviluppata sempre più come metodo di azione nei movimenti popolari, dando prova di efficacia di saper conquistare gli obiettivi. Così Valpiana su Avvenire per quanto riguarda le armi. Andiamo da Ranucci, dai, che lo so che ci tenete a sapere che cosa dicono i giornali oggi. Partiamo dal Manifesto, abbiamo detto Vincenzo Vita: dopo una sequenza impressionante di attacchi del vertice della RAI e della stampa filogovernativa con metodi da regime autoritario, l'offensiva ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. Ora nei corridoi dell'azienda, in qualche salotto, in certi ristoranti, si starà brindando. Questo è poco ma sicuro, aggiungo io, e andiamo a vedere a pagina 5 come prosegue. scrive tra l'altro Vita. Maranucci è stato spinto fuori da Report con le modalità di un incontro di lotta libera, a colpire una destra bulimica da tempo in campagna elettorale. Rimane tra l'altro il retrogusto amaro di un'ingiustizia plateale. Chi ha subito un attentato è cacciato senza reali motivazioni aziendali, come ha sottolineato il presidente della Federazione della Stampa Vittorio Di Trapani. Si tratta di una vendetta, hanno sottolineato le opposizioni. Una scelta grave, hanno sottolineato in una nota i consiglieri Alessandro Di Maio, Davide Di Pietro e Roberto Natale, che hanno citato l'incredibile soddisfazione dell'amministratore delegato per il prosciugamento della gloriosa terza rete. Infine, la storia non finirà come se niente fosse. Esiste un popolo di Report che ragiona come i tifosi della Roma o dell'Inter in ambito calcistico. La squadra si ama, non si discute. Quanti preferiscono il dubbio e l'argomentazione sono serviti. Il conflitto è inevitabile. Sono in gioco valori costituzionali, via dicendo. Così Vincenzo Vita su Il Manifesto. Andiamo a vedere invece il Corriere. Al Corriere. Allora, Corriere a pagina 5. Mi sono segnato. Corriere che apre, pagina 2, pagina 3. Vi leggo i titoli di queste due pagine. La RAI sostituisce Ranucci per Report due conduttori. Da Nemo a Londra, poi prima nel concorso per i giornalisti e lei, Giulia Presutti, mentre Davide Pier Vincenzi in Ucraina e Gaza nel 2017 a Ostia, la testata di spada, la foto più famosa che ci stanno facendo vedere per il nuovo conduttore, co-conduttore. Poi le mosse di Corsini, le tre offerte per scongiurare il reintegro. Siamo a pagina 5, mi hanno proposto di andare al Cairo, vogliono che faccia la fine Regeni. La frase veramente brutta, secondo me, di Ranucci, mentre c'è una foto che io trovo spettacolare, non solo sul Corriere, e che forse potrebbe ispirare qualcuno che abbia voglia di fare una bella opera cinematografica, cioè sulla vita di Walter La Vitola, perché qui lo vediamo con un fucile in mano, il cappellaccio, durante un safari con un leone presumibilmente morto ai suoi piedi. Il titolo, dunque, la manchetta è Il Faccendiere, e il titolo è Il safari di La Vitola in Africa dopo l'attentato. Accucciato in posa hemingwayana accanto a un leone abbattuto. C'era un altro Walter La Vitola, oltre al metro intraprendente del cefalù bistrò e degli spaghetti con le vongole, ed era La Vitola d'Africa, impegnato in lunghi safari nello Zimbabwe. Un La Vitola sufficientemente kitsch da veicolare il proprio ritratto con fucile e cappellone d'ordinanza della trionfale esibizione di grandi mammiferi giustiziati. E non so, è una vita particolare, ma è tutto molto italiano, devo dire. Allora, dicevamo a pagina 5, questo volevo citarvelo, mentre sotto ci dicono, Simone Canettieri ci racconta che liti e spaccature nella chat degli inviati e salta la trattativa per i due coautori, che sono Giulio Valesini e Bernardo Iovene, che rifiutano l'incarico, mentre c'è in atto la rivolta dei duri. Pagina 6 per Ranucci anche sul Corriere, attenzione, si accende lo scontro fra i partiti, Salvini, due punti, giusto, Schlein, due punti, era scritto, Walter Verrini, PD, hanno colpito un presidio del servizio pubblico, che fine farà la RAI? Maurizio Gasparri, bene la mossa dei vertici, ma gli estremi per l'uscita c'erano da tempo, figurarsi Gasparri se non ha brindato nelle scorse, scorse ore, forse nelle scorse settimane addirittura, perché è una storia che parte da lontano questa di Ranucci. Andiamo sulla Stampa, più veloce Angelo, perché ci sono cose da leggere, ecco qua, la Stampa, ci vado a pagina 3, gli scoop sulla destra e l'ego spericolato, tutte le contraddizioni di SIG, governo mostruoso, ora farò causa. È un lungo articolo di Ilario Lombardo, interessante. Dunque, cosa vi scelgo di leggervi per andare un po' veloce? Nel frattempo, i siti della galassia sovranista cominciano a rilanciare i contenuti del suo libro La Scelta. Qui parla di quando Ranucci viene fatto oggetto di una campagna d'odio. Le relazioni spericolate con fonti e colleghe raccontate nel dettaglio riattivano la memoria su un dossier anonimo che nel 2021 lo accusava di molestie, su cui però un audit RAI non portò a nulla. Ma Ranucci adesso è molto più debole di 5 anni fa, non lo aiutano l'imprudenza con cui faceva girare messaggi audio, il modo rude, un po' da strada, di parlare ai colleghi che come i suoi inviati rivolgevano solo domande. E così, come nei più classici noir, La storia si riempie di pupe e di balordi. Spunta persino Fabrizio Corona, tutto troppo. Un sito in particolare, Esperia, che era stato oggetto di un'inchiesta di Report perché tra i soci risulta la moglie del social media manager di Meloni, si occupa delle guasconerie maciste di Ranucci. I post diventano materiale per articoli, gli articoli entrano nei dossier che la squadra del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari fa preparare per i parlamentari, che a loro volta dichiarano alle agenzie e finiscono sul TG1. Questo è un meccanismo spiegato veramente bene. Ieri è stato Ranucci a unire i puntini sui 2.800 articoli in due mesi sui giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo e fuoco amico della RAI. Ai più intimi ha detto che è pronto a una causa civile e forse anche penale se emergeranno utilità dietro alla mia rimozione. La fine mi interessava. Ieri ha ribadito, adesso comincia la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli, per i vostri, a cui mi rifiuto di lasciare questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e magistrati indipendenti, chiuse virgolette, dice e chiude Ilario Lombardo, forse qualcuno dovrà ritirare fuori quel sondaggio di La Vitola, anche se era un'altra delle sue patacche. Oh, chiudiamo il capitolo La Vitola, d'altronde oggi è doveroso, con il fatto c'è Travaglio che scrive delitto imperfetto e cosa dice di Ranucci? Dice il conduttore autore è un mestiere diverso dal cronista. Santoro, Flores, Mentana sono conduttori autori puri, mentre la Gabanelli e Ranucci, come pure la Gruber, la Sciarelli e Lerner sono anche cronisti. Nel 2016 Milena vide lungo quando indicò Sigfrido, suo scuppista e capoautore, come erede. Ranucci raccolse il testimone e lo portò avanti, mantenendo la qualità, gli ascolti, eccetera, eccetera. Ma quel cambio della guardia fu una scelta editoriale. Quella annunciata ieri dal tras di Cervelli che dirige la RAI è un assassinio, anzi una strage di decine di giornalisti per cancellare l'ultimo programma di inchiesta del servizio pubblico. E quindi poi ci parla Travaglio che del fatto che non si può liquidare il Report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e il Media Freedom Act, che vieta le interferenze dei governi nell'informazione, come se si potesse sicurare con un comunicato un vice direttore, capo, autore, conduttore di un programma di prima serata di grandi ascolti per spedirlo al Cairo e rimpiazzarlo con due carneadi, mai stati autori né conduttori di nulla, come se non esistesse la magistratura, eccetera, eccetera. Quindi apre questa strada della questione del ricorso e del anche dell'appellarsi, no, a varie leggi, fra le altre cose che ci sono. Bene, basta Ranucci, abbiamo poco tempo, ma andiamo a dare un'occhiata e segnalazioni a questo punto, perché non riuscirò mai a leggervi tutto, ma vi posso dire che su Il Manifesto, che oggi ha questa apertura molto americana, e adesso lo devo, eccolo qua, lo stavo cercando. Invece vi segnalo a pagina 3: spenti temporaneamente i server di autistici, Banca Etica vuole chiudere i conti del collettivo accusato di terrorismo. Andrea Capocci che ci racconta questa storia e come le banche possano intervenire in base a una sorta di terrore che hanno interno del fatto che se poi non lo fanno non possono più operare in determinati circuiti. Poi ancora segnalazione sui curdi, sempre sul Manifesto. Allora scusate che adesso è il momento classico della tosse. Pagina 9, eccoci qua, bottigliette d'acqua per me, e titolo: il movimento curdo annuncia i suoi morti, 26.000 guerriglieri in 50 anni, pausa bevuta. Eccomi, svelato il bilancio tenuto segreto da PKK per motivi di sicurezza, ne scrive Tiziano Saccucci, la sconfitta della retorica turca, 2/3 degli uccisi nella guerra erano combattenti. Ancora, per chiudere, andiamo a vedere, vi dicevo, sul Corriere a pagina 27 c'è un bel articolo di Riccardo Luna sull'accordo del Tribunale, la multa di 18 miliardi di Meta, che specifica le nuove misure per tutelare i minori sui social. Da febbraio il primo stop ai tredicenni. Ancora vi segnalo che il Venezuela sta per mollare l'OPEC da quando è arrivata la longa mano americana a dirigere il traffico, e chissà dove è finito Maduro, che nessuno poi ne sa più niente, ovviamente, a parte quelle foto che erano girate. L'Islanda ne parliamo fra poco, quindi ve la racconto dopo. Invece sul Sole 24 Ore c'è un articolo su Cuba, ma non su Cuba in quanto Cuba, ma in qualche maniera legato a quello che vi dicevo del potere e dello strumento bancario per reprimere, e siamo, non ho messo la pagina, bravo Angelo, ma comunque siamo, eccolo qua, Cuba ha bloccato il conto della missione medica, la morsa sulla Havana, è stato disattivato l'account della banca Biper utilizzato in Italia dai medici cubani. Cosa è successo? Il conto bancario della missione medica cubana in Italia è stato bloccato, lo hanno dichiarato alcuni medici cubani che prestano servizio in Italia. Il conto bancario utilizzato in Italia dalla Cuban Medical Service Marketing Company S.A. è stato disabilitato da alcune settimane, secondo quanto riferito al diario De Cuba da sei fonti a conoscenza della situazione, due delle quali membri della missione medica cubana in Calabria. I trasferimenti effettuati dai professionisti non sono andati a buon fine. Il sistema degli accrediti funziona così: le strutture sanitarie italiane accreditano gli stipendi dei medici direttamente sui loro conti personali il 24 di ogni mese, i medici ricevono gli assegni e devono inoltrare le autorità cubane, che calcolano quanto possono trattenere. Sulla base di uno stipendio base di 4.700 euro stabilito dall'accordo Italia-Cuba, l'organo cubano conferisce al medico un assegno di 1.200 euro, il resto mi sa che va al partito. Comunque il dato che volevo mettere in evidenza era appunto la questione di come i circuiti bancari, volenti o nolenti, buoni o cattivi, si trovano a fare i conti con dei meccanismi per cui attuano anche in maniera così così forte, come quella di bloccare appunto dei pagamenti, come quella di bloccare appunto l'accesso al denaro necessario per vivere. Sulla Stampa, pagina 12, altra segnalazione è il reportage per quanto riguarda la Sassonia e cosa potrebbe accadere se una formazione di estrema destra neonazista come la AfD prendesse la maggioranza assoluti. Parliamo di interventi sulla scuola, parliamo di interventi sulla cultura, parliamo di una migrazione di massa degli artisti, per esempio. Quindi Marco Bresolin, Sassonia, la furia dei neonazi, così riscrivono la storia, e credo di avervi citato praticamente tutto. Una Repubblica, pagina 25, dove ci dice che il PD ha deciso di mettere i governatori a confronto con gli scienziati per parlare di rinnovabili, in maniera da rendere non solo politico il discorso, ma anche poi giustamente informato per quanto riguarda le scelte. E quindi c'è questo fatto che riguarda il climate change. Su Mladic vi ho segnalato la Stampa e il revisionismo che allontana Belgrado dall'Unione, con la firma di Maurizio Molinari. Basta per la rassegna stampa, andiamo in pubblicità e proseguiamo con la nostra Itaca.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro.

Eccoci, sono le 9:33 minuti. Questa Radio Popolare, Itaca, ben svegliate, ben svegliati. Buon viaggio se siete in viaggio per tornare. Buon sabato per chi affronta questo weekend, l'ultimo weekend di agosto. Riprendiamo Itaca con la sua seconda pagina, fra poco parleremo con Mario Giro. E parleremo di una cosa che riguarda il limite, chiamiamolo così. Cioè, fin dove si possono spingere e fin dove noi siamo disponibili ad accettare che si spingano in questo fatto di continuare a massacrare le regole a livello internazionale e noi che rimaniamo ovviamente spiazzati perché con quelle regole siamo cresciuti, abbiamo studiato, abbiamo impostato le nostre vite. Parliamo con lui che è un esperto di diplomazia, che è un esperto di geopolitica e di cooperazione anche. Prima però prendiamoci un attimo di pausa per riposare l'ugola e anche le orecchie soprattutto e sentiamoci un po' di musica. Allora andiamo a sentire, vediamo un po'.

0: Tu dimmi come si fa, ci canta Fabio Mercuri in questa Travolta nel solito destino, è un po' la domanda che noi potremmo e gireremo fra poco anche a Mario Giro, che è al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, Mario Giro, ricordiamo, politico, diplomatico, è stato viceministro degli affari esteri nei governi di Renzi e Gentiloni. Allora, Giro, noi dobbiamo approfittare della sua grandissima esperienza, perché siamo alle solite, cioè ci ritroviamo periodicamente ormai da diversi anni, ormai viene da dire, con regole calpestate sempre di più, il limite, che l'asticella che si alza in maniera incredibile, non soltanto più nelle grandi crisi e tragedie come il genocidio palestinese, come la guerra in Ucraina, ma anche su altre vicende che popolano le notizie dei nostri giornali radio. E allora viene un po' la domanda, che è la prima domanda che le voglio girare, appunto, di come facciamo a resistere a questa cosa, a questo stupro, diciamo le parole come stanno, del diritto internazionale, delle regole che abbiamo costruito faticosamente, che sono state costruite faticosamente con un grande lavoro diplomatico dal dopoguerra. Come facciamo?
1: Bisogna avere pazienza e bisogna resistere all'aria del tempo. Se uno guarda la storia del diritto internazionale vede che va a singhiozzo, no? Le prime regole del diritto internazionale, le prime regole umanitarie, le convenzioni di Ginevra sono state fatte prima, immaginate, e scritte prima della prima guerra mondiale, poi c'è stata la guerra mondiale. Poi dopo, tra le due guerre, c'è stato un forte movimento in sostegno del diritto internazionale, un forte movimento per la pace, che poi però purtroppo si è interrotto con la seconda. Dopo la seconda, come lei ha detto, c'è stata la nascita dell'ONU, prima c'era stata la Società delle Nazioni, che non bisogna disprezzare perché per molti versi aveva funzionato. Per esempio tutta la politica anche attuale sulle migrazioni, i movimenti di popolazione eccetera è nata e è stata scritta durante la Società delle Nazioni, quindi è proprio un percorso a singhiozzo. In questo momento siamo a un momento di bassa perché le regole le conosciamo più o meno, il problema è che le potenze le rispettano fino a che gli conviene. Quando le potenze erano gli europei, facevano gli europei un po' il bello e il cattivo tempo, poi sono stati i russi e americani e adesso forse anche i cinesi, e vediamo. E quindi noi l'unica speranza, l'unico approdo che abbiamo è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è una specie di impero controcorrente, cioè un impero che si crea dal basso con tante difficoltà, lentezze e limiti, lo sappiamo, però è l'unico approdo che ci rimane, perché in fondo sono dei paesi ex potenze che hanno anche scatenato guerre mondiali, che si sono rese conto che ci vogliono delle regole che devi rispettare anche quando non ti conviene.
0: Senta, lei, posso fare lo spoiler, spero non si offenda, lei ha 68 anni, giusto?
1: Sì, esatto. Okay.
0: E quindi volevo chiederle, usa molto i social? Sì, esatto. Usa molto i social?
1: Molto, insomma, uso solo Instagram.
0: Ok, quindi si è tolto da...

0: Usavo Facebook e anche X, poi X me l'hanno hackerato e non l'ho più, cioè quando si chiamava Twitter, non l'ho più riaperto. E invece Facebook, quando Meta si tolse dalle regole dei, mi sono tolto.
1: Cioè, ricordiamo le regole dei.
0: Sulla diversità, l'eguaglianza, l'integrazione.
1: Okay, perfetto.
0: E lo fece, siccome lo fece prima di Trump, e quando loro decisero di fare così, allora io mi tolsi.
1: Ecco, questo proprio ci dà il destro, come si dice, ahimè, per dire anche che rispetto anche alla cronologia che prima lei ci illustrava, per dire tenete duro e abbiate pazienza, però c'è anche un fatto, e cioè che dall'altra parte abbiamo dei poteri che ormai sono quelli delle big tech che abbiamo imparato a conoscere, che sono pervasivi, ma soprattutto a livello di potere, diciamo, che porta a guerre o che usa intelligenza artificiale, eccetera, ma anche sulle nostre emozioni, perché poi noi vediamo le guerre in diretta, i genocidi in diretta.
0: Sì, sì, è vero questo. Diciamo, ogni innovazione, ogni salto tecnologico porta a questo. Ricordiamoci il telefono rosso tra Mosca e Washington. Adesso i leader si parlano, non c'è neanche quasi più bisogno dei ministri degli esteri. C'è tante volte, lo dico come, diciamo, uno che ha lavorato alla Farnesina e sa che cos'è la diplomazia. Infatti abbiamo un po' disprezzato, umiliato la diplomazia come arte silenziosa del ricucire, dell'immaginare, eccetera. Le innovazioni tecnologiche cambiano un po' il modo umano di vivere, però in fondo rimane sempre di fondo, rimane sempre una cosa: bisogna parlarsi. Faccio un esempio, adesso sono vari mesi che dura questa guerra tra Iran e Stati Uniti, scatenata dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno fallendo, così come i russi stanno fallendo in Ucraina, a prezzi enormi ovviamente pagati dai civili, eccetera. Comunque, si dice che si è negoziato a tratti, no? Ma in realtà, se andate a vedere nel dettaglio, americani e iraniani non si sono mai incontrati neanche una volta sola. Hanno negoziato attraverso delle parti terze che facevano la navetta. Ecco, io penso che questo è un grande problema. Cioè, tu puoi avere tutti gli strumenti che vuoi, anche lavorare online, però tu ti devi incontrare. Ti devi incontrare, devi conoscere il tuo avversario, devi parlarci. Per questo noi dobbiamo parlare con i russi, non per metterci d'accordo o per arrenderci o per dargli ragione, ma per parlarci, perché noi dobbiamo aver fiducia che nel parlare le cose cambiano, evolvono, e questo è il proprio dell'umano. L'incontro, il volto dell'altro, anche se è del nemico, anche se non ti piace, eccetera, dice moltissimo. Adesso non sto a fare la lista dei filosofi, dei sociologi, certo, che lo dicono, no? Però questa è la cosa che invece non si rifiuta di fare. Se quindi social, tutte queste cose diventano uno schermo per evitare di incontrarsi, ecco, ma l'uomo, l'essere umano ha bisogno di incontrarsi, anche quando ci sono problemi, soprattutto quando ci sono problemi.
1: Senta, poi dipende anche dai governi che ci sono e come impostano la loro diplomazia, no? Perché poi abbiamo avuto il ministro che ha detto che valeva a tratti il governo internazionale. Oggi Avvenire fa un bel titolo, secondo me, che è Riarmo all'italiana. E ci racconta di una proposta di Mauro Valpiana, la difesa non armata e non violenta. E quindi la proposta di legge sta cercando le 50.000 firme necessarie per attivare il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Questo per chiederle, secondo lei, noi come società civile cosa possiamo fare? Perché subiamo molto, dobbiamo anche forse fare qualche cosa per cercare, è sempre più difficile fare, no?
0: No, è importantissimo. Guardate, dobbiamo parlare di pace concretamente e realisticamente, il che non significa, cioè, il pacifismo integrale, Gandhi, va rispettato, appunto. Però noi possiamo anche, come dire, entrare nel discorso del conflitto con un atteggiamento più ragionevole e concreto, anche per rispondere a quelli che dicono, ma allora che fai, eccetera. Oggi noi siamo sottoposti a una fascinazione della violenza, della guerra, che è fortissima, a cui va opposto un discorso di lucidità, cioè di dire, ragazzi, stiamo calmi, siamo calmi, anche perché non c'è una guerra che abbia risolto il problema per cui è stata scatenata, a torto o a ragione, nemmeno le guerre umanitarie, cioè, che abbia avuto successo. Cioè non ce n'è una, a memoria, cioè dalla seconda guerra mondiale a oggi, a parte la Corea che è finita in patta, tutte le altre sono dimostrate totalmente inutili. E quindi questo ci dice che razionalmente e ragionevolmente forse non è lo strumento migliore per risolvere i conflitti, per esempio risolvere i contenziosi e le contese che abbiamo con la Russia. Eccetera, eccetera. Quindi io penso che la società civile abbia un grossissimo compito di disinquinare l'aria del tempo, che è troppo inquinata con questo discorso di fascinazione delle armi, della guerra, come se fosse la soluzione di tutti i problemi. Questa idea del riarmo adesso, parlare, discutere, confrontarsi, anche diciamo dibattere, dialettizzare, polemizzare, non importa, però bisogna parlare.
1: E poi forse c'è anche da dire che, visto che i politici attuali sono molto interessati, come tutti i politici sempre, ai sondaggi, ci sono diversi sondaggi che mostrano anche che gli italiani non sono proprio così contenti a parlare né di guerra né di armi, sono due cose che
0: più ci si sposta verso Occidente meno si vuole fare la guerra, più si va verso Oriente europeo e più si sente il dramma della presenza russa minacciosa, e quindi non è che si vuole, ma si pensa che si dovrà fare la guerra. Lì bisognerà trovare un equilibrio, certamente dobbiamo capire le paure dei baltici, dei polacchi, dei nordici, dei nostri amici europei di quelle zone, e loro devono capire anche, quando noi diciamo non siamo in guerra con la Russia, che senso ha questo discorso, perché la guerra con la Russia non va da nessuna parte, la Russia non è che scomparirà improvvisamente d'incanto, si spezza, a parte che se si dovesse spezzare in 5-6 Russie forse siamo in una situazione peggiore, vedi l'esempio libico micro diciamo rispetto alla Russia, però voglio dire, la Russia non è che dobbiamo immaginarci una Russia che non esiste, la Russia è quella lì, era così all'epoca del zarismo, all'epoca sovietica, e oggi è sempre stata così, e dobbiamo, come dire, manipolarla, giocarla, gestirla per com'è, come diceva Kissinger, cioè non è che dobbiamo illuderci che la Russia possa, piano piano, e poi ricordiamoci, i cambiamenti interni di un paese avvengono internamente, non avvengono mai per impulso esterno. No, anche questo discorso, no, vabbè, c'è un dittatore terribile, i russi dovrebbero liberarsene, avverrà, ma certo non avviene mai in tempo di guerra questo cambiamento, avviene per attrazione, per imitazione, ma deve essere una decisione interna, una decisione loro. Questo vale per l'Iran, vale per tutto. A noi ci piace il regime iraniano? No, è un regime assassino che ammazza i giovani, le donne, lo sappiamo. Ma gli americani sono stati talmente poco abili da rialzare la reputazione del regime iraniano in tutto il mondo, perché gli hanno resistito. Cioè, la follia di questa guerra non è solo la follia di aver fatto la figura di uno che non riesce a vincere questa guerra. Vabbè, militarmente ormai abbiamo capito che lo strumento militare ha dei limiti, ma addirittura la follia propagandistica gli ha dato una propaganda all'Iran, che è un regime sicuramente un regime di assassini che ammazzano i giovani, va bene, però gli ha fatto fare una bella figura. Ma siamo matti.
1: Senta Giro, ancora due domande e poi la lascio tranquillo, ma una è un'ascoltatrice che prendo come spunto, perché appunto secondo me le sue parole sono specchio dell'informazione, che è poi la domanda che voglio fare dopo. E cioè ci dice l'ascoltatrice: come si fa a parlare con Putin, che ha detto chiaro che lui non vuole la pace, lui vuole l'Ucraina, e se non fossimo stati aiutati dagli alleati saremmo stati sotto i nazisti? Questo è un ragionamento molto, diciamo,
0: si dice sempre così all'inizio.
1: Okay.
0: All'inizio si parte sempre al 100%, non voglio la pace, non voglio nessuna pace, voglio continuare la guerra, ma Putin è in una trappola e deve uscirne. Il problema è che vuole salvare la faccia. La diplomazia serve a questo. Capito? Quindi attribuire all'avversario un assoluto no, in qualunque caso, a qualunque avversario, è sempre una visione molto parziale. In realtà il negoziato parte sempre, la trattativa, il dialogo parte sempre su posizioni molto distanti. Poi bisogna avere pazienza, non è che c'è una bacchetta magica nel parlare, nel dialogare, nel negoziare. È una difficile arte, l'arte della diplomazia è un'arte molto difficile e non può avvenire, mi scuso di dirlo a una radio, ma davanti ai media. Non
1: ecco, questo era il punto che appunto...
0: Assolutamente, non può venire davanti ai media, si arriverà ai media alla fine. Cioè, perché ci sono, appunto, proprio per salvare la faccia ci sono tanti sistemi. Putin dice quello che dice la sua ascoltatrice, la vostra ascoltatrice, ma in realtà è in una situazione drammatica, non riesce a uscirne, doveva vincere in poche settimane. Come sempre, no? Tutti devono vincere sempre in poche settimane, no? Da Hitler in avanti.
1: Blitzkrieg, certo, la guerra lampo, come no. E poi, diciamo, però c'è anche una responsabilità dei giornali che invece non aiutano molto spesso con la propaganda che viene anche ovviamente diffusa a piene mani e ahimè finisce sotto i nostri occhi. Pensi che c'è un podcast che è andato fortissimo in UK che è tutto giocato su come sarebbe la situazione se appunto i russi ci avessero già attaccati, e quindi 10 puntate su un qualche cosa che è fatto molto bene, ovviamente gioca su un'ipotesi.
0: Sì, ma anche questo gioco di questi giochi di guerra che cercano di attizzare la paura, cercano di far nascere la volontà di andare in guerra tra i giovani europei e tra gli europei in generale. Però io vi faccio un'osservazione molto molto semplice: l'Europa è un paese che ha un'età mediana, è un continente, scusate, che ha un'età mediana di 45 anni. Chi ci va in guerra?
1: È la domanda giusta sulla quale salutarsi, perché non abbiamo risposto, ovviamente è una domanda importante. Giro, io la ringrazio moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: Ci sentiamo presto.
0: E buon lavoro.
1: Buon weekend. Lavoro. Grazie. Grazie a Mario Giro, che ricordo è persona assai esperta di diplomazia, come ti hai sentito, ed è stato vice ministro degli affari esteri nei governi Renzi e Gentiloni. Oh, siamo vicini alla pubblicità adesso, che chiude la seconda pagina, però volevo farvi proprio notare, se avete ascoltato le parole di Giro, che che ci sono delle vostre dichiarazioni da casa scritte, ovviamente poi magari se avete premi i telefoni, ma che ricalcano gli schemi che ci vengono imposti da quella che è l'informazione di propaganda. Per cui se Giro dice che Putin non si può esporre perché deve salvare la faccia, si scatta nel meccanismo. Ma l'ha detto Putin che non vuole fare questo, ma l'ha detto la Russia che eccetera. Ok, questo è quello che ci scrivono i giornali, quello che noi sappiamo. Poi la diplomazia, come ci ha detto lui, è un'altra cosa, è qualcosa che si muove in maniera, o almeno dovrebbe muoversi in maniera parallela e costruire dei ponti, rispetto a quello che sta accadendo. Un po' di contraddittorio in onda ogni tanto no. Boh, non ho capito, Franco, che contraddittorio vuoi, stavo facendo un'intervista a Mario Giro, quindi il contraddittorio un'intervista direi che è un format che non è di contraddittorio, se non è proprio su posizioni diverse, qui era per approfondire. Va bene, allora sono le 9:55 minuti, mancano pochi istanti a uno stacchettino che poi ci porterà invece verso la terza pagina, dove andremo in Islanda da un nostro ascoltatore che ci racconterà il clima di questo referendum.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
4: Il programma su spaziocinema.info.
5: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano è Viva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.

0: Allora, eccoci qua con quasi tutta la sigla. Basta, adesso la tolgo perché mancherebbero altri due minuti. Ma io voglio andare a salutare subito invece un italiano in Islanda, che è Roberto Luigi Pagani. Ciao Roberto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, tu sei un ascoltatore della radio da tanto?
1: Sì, parecchio, sono già diversi anni.
0: Bene, e cosa ci fai in Islanda?
1: Sono venuto qua per studiare e poi mi sono costruito una vita qui.
0: Ecco, all'accento però dici che sei proprio nostro.
1: Sì, sono dal nord Italia, sono lombardo.
0: Senti, ma e cosa fai lì? Sei un professore tu?
1: Sì, esatto, insegno all'università.
0: Allora, noi quando abbiamo detto parliamo un po' di Islanda, visto che c'è questo referendum e il titolo del manifesto, per dirvi per esempio oggi a pagina 10 è l'Islanda divisa in due sull'adesione all'Europa, paese artico oggi alle urne per il referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, abbiamo detto, Martina Stefano mi ha detto, guarda che abbiamo un ascoltatore in Islanda ed eccoci qua, quindi con te vorremmo capire un po' com'è questa giornata, nel senso di come siamo arrivati a questa campagna e come è stata vissuta fra lo ya e il nai.
1: C'è tantissima tensione, in effetti è stato un processo molto difficile anche psicologicamente per il popolo islandese, perché loro sono un popolo molto unito e invece su questo tema in particolare sono spaccati esattamente in due, che è una cosa molto rara. La forza del popolo islandese è sempre stata quella di stare uniti e riuscire a trovare una quadra ad ogni questione, lavorare insieme, così che sono sopravvissuti a tutti i disastri climatici e non naturali della loro storia, eruzioni vulcaniche, alluvioni glaciali, eccetera. Invece su questo tema non ce l'hanno fatta, diciamo, c'è stata proprio una campagna feroce, soprattutto per il no, perché ci sono tantissimi interessi particolaristici che ovviamente non vogliono mollare la presa, però alla luce del cambiamento che c'è stato nel panorama internazionale, la paura di Trump che minaccia di conquistare la Groenlandia, di tirare l'America fuori dalla NATO, insomma, di fronte a tutti questi problemi del panorama internazionale, il governo attuale ha detto, sentite, se vogliamo negoziare con l'Unione Europea, il momento migliore è farlo adesso, che possiamo farlo a testa alta, abbiamo qualcosa da offrire, piuttosto che andare strisciando dopo, quando magari è successo qualche patatrac come nel 2008 e non abbiamo un potere di negoziazione particolare, perché loro avrebbero bisogno di negoziare delle deroghe molto forti per alcuni ambiti come la pesca. E questo è l'argomento, diciamo, più delicato per loro, ed è quello perché poi la pesca, diciamo, è il secondo settore più importante dell'economia dopo il turismo e è controllato da poche famiglie che sono potentissime, controllano anche i media per molti versi e che assolutamente non vogliono dover sottostare a regole europee e che quindi hanno spinto tantissimo sulla paura. Dicevano, questo non è un referendum per ripristinare i negoziati, questo in realtà è un cripto referendum di accessione, poi il governo ci sta mentendo, dopo perdiamo l'indipendenza, dobbiamo fare quello che dice Bruxelles, insomma tutte le cose che di solito dicono per la propaganda antieuropeista, che hanno messo, diciamo, in ombra o in secondo piano altre questioni più urgenti, come il fatto che l'Islanda è completamente sguarnita, non abbiamo un esercito, se arrivano tre americani o anche russi o non so chi con un fucile ci conquistano e noi non possiamo fare assolutamente niente, tutto il benessere che noi abbiamo è una conseguenza, diciamo, del benvolere fino ad ora dell'America e della NATO in generale. Gli islandesi tanti lo sanno questo, che tutto il benessere di questo paese, che è uno dei più ricchi e più felici al mondo, viene dal fatto che siamo stati fino adesso in una situazione internazionale eccezionalissima dopo la Seconda Guerra Mondiale, e tanti si sono dimenticati che in passato sono stati conquistati e sfruttati da potenze europee senza poterci mettere il becco nei loro affari perché c'era qualcun altro lontano che decideva.
0: Senti, ma in una consultazione che leggo chiama alle urne 270.000 cittadini, dico bene?
1: Sì.
0: Quindi in realtà stiamo parlando, noi siamo dati altri numeri, ma ovviamente ricordiamo che la popolazione è questa. Come si svolge una campagna elettorale? Ci ha ricordato che ci sono dei media controllati, Qual è il sentimento? Cosa avete? Manifesti, cose,
1: no,
0: spot?
1: Allora, manifesti non ne attaccano tanti in giro sui muri come in Italia, ma si vedono magari i tabelloni e le fermate dell'autobus hanno gli schermi elettronici e passano le pubblicità lì, si vedono quelli, ma poi si svolge tutto soprattutto sulla stampa o in internet. In particolare c'è stata una campagna feroce su TikTok, che io non ho visto perché non sono su TikTok, ma l'ho saputo da altri, che i giovani, tra l'altro, nei sondaggi sono quelli tra i 18 e i 20, insomma i primi anni in cui si può votare, sono uno dei gruppi con la percentuale più alta di no, che è molto strano perché di solito le generazioni più giovani sono pro-europee, come per esempio in Inghilterra, erano soprattutto gli anziani che avevano votato per la Brexit, ma questo si spiega col fatto che se poi vai a intervistarli, tanti di loro sono per esempio convinti che questo sia un cripto referendum di adesione, non un referendum per la consultazione, perché tanti che sono per il sì, non è che dicono sì, io sono per l'Unione Europea, andiamoci dentro direttamente senza chiedere nulla, tanti dicono no, calma, adesso vediamo cosa possiamo ottenere dai negoziati e poi si vede.
0: Certo,
1: era l'idea, ma tanti giovani sono convinti, no, questo è un cripto referendum di adesione.
0: Perché ricordiamo che se vincono i sì, si riavviano i negoziati e poi l'iter potrebbe durare, sempre dice il manifesto, un paio d'anni addirittura, e un'eventuale conclusione positiva per l'ingresso nell'UE verrebbe nuovamente sottoposto a referendum, esatto. Quindi in realtà non siamo di fronte appunto all'entrata diretta, ma alla possibilità di andare a negoziare. E c'è un'altra domanda. Ah no, ecco, volevo chiederti, ma è vero che c'è una stagione di overtourism lì ormai da un po' in Islanda?
1: Ma sì, c'è stato un picco sconvolgente soprattutto nel 2022, appena dopo il Covid, perché poi lì ci è subentrato anche l'effetto dell'eruzione vulcanica, che avevamo questa eruzione turistica, come la chiamavano, che potevi andare lì a vedere la lava che scorreva, e quello ha contribuito molto, si sono creati tutti i problemi che arrivano per esempio sulle nostre Dolomiti, no? Gli stessi problemi ci sono anche qui, le code chilometriche per il bombolone, la gente che calpesta, rovina la natura, crea disagio ai locali, tutte queste cose, queste scene si sono viste anche qui, adesso è un pochino calata la cosa, però siamo comunque di fronte a numeri che creano delle difficoltà e soprattutto creano anche dei pericoli. Nelle Alpi è normalissimo che la gente muoia ogni estate perché va a fare cose che non dovrebbe fare o perché non è preparata, e forse uno è anche un po' assuefatto a questa cosa qua, ma qua in Islanda ogni volta che si perde una vita di un turista fa molto scandalo e notizia, perché gli islandesi conoscono bene il loro paese e tante sciocchezze non le farebbero mai.
0: Ma questo scusami, questo overtourism può anche essere una delle cause, fra le altre che sono più importanti, dove uno dice ma sai che c'è, io non ci voglio entrare lì.
1: Ma di sicuro hanno usato questo argomento, quello anti-immigrazione, non tanto quello del turismo, ma il fatto degli stranieri che vengono qui, ci rubano il lavoro.
0: Come hai fatto tu, cioè sei andato lì e...
1: Sì, ma esatto, no, io non l'ho rubato a nessuno, perché quello che sto facendo io adesso sono venuti a cercarmi loro, quindi ho la coscienza a posto. No, ma il fatto è che loro sono già nell'Unione Europea per quanto riguarda questo aspetto in particolare, perché sono nell'area Schengen. L'area Schengen è quella componente dell'Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, beni e servizi, e difatti qui c'è una popolazione europea molto consistente, ci sono tantissimi polacchi, però gli europei non sono visti tanto come un problema generalmente, sono persone che poi sono tregati veramente, gli stranieri di altre nazionalità, però vengono, insomma, si spinge tanto su quelli per la propaganda anche qui, confondendo un po' le acque, perché ovviamente non ci azzeccano niente gli europei con l'Unione Europea, però dicono ma l'Unione Europea poi ci costringe a prendere le quote dei migranti di qua, di là, altrimenti dobbiamo pagare le multe, insomma questa retorica l'hanno usata tantissimo nella campagna per il no.
0: Senti, io ti ringrazio moltissimo e vediamo cosa succede. Allora, i risultati quando arrivano?
1: Inizieranno a contare stasera, poi io non li guarderò da subito, perché all'inizio arriveranno quelli dalle campagne, e le campagne sappiamo che sono per il no, quindi voglio rovinarmi la serata, guarderò soltanto alla fine, quello che succederà lo accetterò serenamente.
0: Faranno presto però, no?
1: Sì, abbastanza. Insomma,
0: dai.
1: entro stasera dovrebbero arrivare. Sì.
0: Grazie Roberto. Roberto Luigi Pagani, un
1: Grazie
0: italiano in
1: a voi.
0: Islanda. Ti ringrazio moltissimo. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao, grazie. Vedremo come va da questo nostro ascoltatore, professore, che si è trasferito a vivere là. Che bella Radio Popolare, che riesce ad avere questi collegamenti. Oh, prima di andare a un brano e poi magari vediamo di fare qua. A me piacerebbe capire se qualcuno che sta viaggiando, visto che parlavano di controesodo, ci dà qualche dritta, magari se vogliono, partenze intelligenti, quelle cose. Una piccola nota di servizio per chi scrive qui al 331-6214013. Non è uno sfogatoio questo numero di telefono, è dove potete mandare i vostri messaggi. Ma non per insultare né gente della radio né gente che chiamiamo come ospiti, perché questo non fa parte del gioco popolare per niente, cioè proprio sono persone che chiamiamo perché stimiamo o sono interessanti da sentire per la loro opinione, che può essere che non sia la vostra opinione o che non sia anche la mia, può essere anche quello, però non per questo diventano cretini, deficienti e tutto quello che molti di voi amano scrivere. Con la criniera del leone dietro la tastiera. Ecco, finito così, mi sentivo di dirvelo per trasparenza, visto che ci piace dirci le cose belle, diciamoci anche qualche cosa che ogni tanto dobbiamo ancora forse imparare.
2: E grazie per l'opportunità di parlare delle...
0: Scusate, ho mandato la cosa sbagliata, che però non capisco perché era quella sbagliata. Proviamo così.

10-15 minuti. Radio Popolare Itaca, Angelo Miotto in studio. Allora, dove siete? Se siete in viaggio, se avete voglia di darci un aggiornamento, dicono sia il controesito, magari sarà più domani, non lo so se qualcuno parte già oggi, di sicuro è l'ultimo weekend di settembre, questo qualcosa sempre significa. Abbiamo 10 minuti per raccontarcela, magari anche per dire come sono andate queste vacanze, visto quello che vi ho letto dal Corriere, ahimè, che ci tirano un'altra stangata, e non soltanto legata a questioni nazionali, ma soprattutto internazionali, che poi non vengono gestite forse, senza forse, nella migliore maniera. Allora, c'è Claudio che dice: ciao, stiamo rientrando ora dalla Liguria, traffico nella norma, ma tutto molto scorrevole. Grazie, buon sabato da Claudio e Roberta, ma grazie a voi ragazzi. E buon rientro soprattutto. Se volete chiamare, chiamate pure lo 02 33 001 001, e se no potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it. Gli sms invece al 331 62 14 013. Valgono tutte le opinioni, o quasi tutte, tralascerei quelle fasciste ovviamente, che non è un'opinione ma è un crimine, ma non valgono gli insulti, la mettiamo così. Allora ci scrive, vediamo un po' chi sei, Davide: l'idea che spendiamo in armi perché ne subiamo la fascinazione è veramente assurda e lontana dal reale. Beh, questo non ha detto esattamente questo prima Mario Giro nell'intervista, ma ognuno appunto ha la sua opinione, evidentemente tu non sei d'accordo. Allora, andiamo avanti, dicevo, sulla questione del traffico. Se volete segnalare, a quanto pare la Liguria, ci dicevano Claudio e Roberta, che non ci sono particolari problemi. C'è anche il fatto che magari qualcuno si vuol fare ancora giustamente un bagnetto magari prima di ripartire per tornare a casa, che molto spesso si parte di domenica e molti magari sono già tornati anche. Io sono stato qua diciamo dal 10 agosto in poi, e la città vedo che si è già rianimata abbastanza, e che ultimamente io lo misuro dai parcheggi anche, vedo che il parcheggio sotto casa si è riempito, vedo che iniziano a riaprire i locali finalmente, iniziano a riaprire le trattorie, iniziano a riaprire i negozi, devo dire anche con una certa soddisfazione, lo dico perché a Ferragosto veramente era qualche cosa di spettrale la città, come spesso accade appunto in quella in quei giorni dell'anno.

Eccoci, allora sfuliamo pian pianino Rosalia, vediamo che c'è il telefono. Pronto? Pronto? Vediamo un po'. No, se puoi richiamare perché non riesco a metterti in onda da dove squillava il telefono. Vediamo un po' se torni al volo. Intanto c'è un'altra indicazione di Antonio che dice... non so, a Milano, ma a sud di Milano in agosto il traffico sembrava quello di un normale periodo lavorativo. Anche questo ci sono. Io parlo appunto di tragitti magari che sono più interni rispetto a che ne so io, tangenziali o altro. Però è vero che in tanti siamo rimasti ovviamente a Milano. Mentre Daniela dice: ma no, dai, la settimana di Ferragosto a Milano si stava benissimo, addirittura benissimo. Vabbè, di sicuro, diciamo, finché abbiamo avuto il caldo torrido non siamo stati così bene. Poi per fortuna è arrivato il cambiamento, mai così atteso.

C'è Alberto che dice: ma che bello, tornate a casa dopo 3 mesi di overtourism, torna la tranquillità. Per ricominciare qui da noi sulle Alpi del Sud Francia per le feste di tutti i santi e poi quest'inverno. Ora in vacanza ci andiamo.

0: Pronto, ci sei?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Marina, ciao.
0: Ciao Marina, dimmi tutto.
1: Allora, io non sono ancora partita.
0: Ma da dove partirai?
1: Vado in Liguria qualche giorno.
0: Ok.
1: Solo qualche giorno, il 5 di settembre, però ti dirò che io a Milano sono proprio stata bene.
0: Sì.
1: Cioè,
0: ok,
1: proprio...
0: a parte il caldone quando c'è stato.
1: Vabbè, ma il caldone c'era da tutte le parti.
0: Sì, quello è vero.
1: E poi devo anche sottolineare una cosa.
0: Sì.
1: Che Radio Popolare
0: sì.
1: mi ha fatto tantissima compagnia.
0: Bello questo, grazie che ce lo dici perché...
1: Proprio veramente, ma veramente.
0: Sono contento.
1: Davvero, proprio delle belle trasmissioni e niente, poi insomma... Sai, i soldi sono anche quelli che sono, per cui insomma
0: sì,
1: io
0: quello
1: vedo
0: è il dato.
1: Anche che no, io vedo anche che quelli che tornano dalle vacanze sono tutti esauriti.
0: Ah, ma perché dici che sì, perché hanno paura o hanno speso troppo?
1: Non sono stanchi delle vacanze.
0: Sono già stanchi, no, ne ho visti alcuni, dai, ne ho visti alcuni riposati, io però, dai.
1: Tu li vedi con le facce, no? Tirati, no, qui a Milano, vabbè. Però io sono stata bene, poi c'erano musei, tante belle cose.
0: Se ci danno anche qualche piscina più aperta, diciamo, stiamo meglio.
1: Beh, sì, esatto.
0: Col caldo che
1: infatti.
0: C'era. Va
1: sì,
0: bene.
1: Esatto, guardo, sì. Va bene.
0: Grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Dai, che ce la facciamo ancora a prendere un po' di telefonate. Chi sei? Pronto, pronto? Niente, non parla. Pronto? Pronto?
2: Senti?
0: Eccoti, ti sento.
2: Allora, sono Giuseppe, sono a San Sepolcro e per il mio ritorno ho chiesto a Gemini. Mi ha suggerito parti domenica sera dopo le 10.
0: Ma ascolta, però, se tutti chiedono... all'intelligenza artificiale e lei dice sempre tutti partiti alle 10 domenica,
2: no,
0: è un po' un casino.
2: Dipende, le domande le devi bene calibrare, perché quello che ho fatto è mettere domande che servono a me, ma anche domande che devono mettere sotto scacco l'intelligenza artificiale.
0: Ah, ho capito.
2: Quindi faccio attenzione, cioè non è che prendo l'oracolo o Gemini,
0: va bene.
2: Non voglio fare pubblicità a questa
0: intelligenza. No, tanto guarda, è talmente invasivo che figurati.
2: No, invasiva. Ma poi ho provato con altro, ho fatto i ragionamenti. Dal momento che sono a San Sepolcro devo raccordarmi con Cesena, quindi anche le famiglie, cioè come si dice, fanno l'ultimo diciamo mezzogiorno e poi rientrano. Quindi domenica, domani sarà
0: sì.
2: diciamo sicuramente una giornata, ci vuole poco a capire che sarà una giornata abbastanza
0: de fuego.
2: Sollecitata su quell'asse. Poi dopo le 10 dovrebbe un po' la cosa normalizzare. Già, sì, cioè, spero.
0: Speriamo, vedremo.
2: Di non prendere una fregatura.
0: Vedremo oppure sarai con un martello a scassare qualsiasi macchinario che abbia dentro una intelligenza artificiale.
2: Almeno ho potuto farle, diciamo, e devo dire, sono ferie, ecco, cioè, mi sono rilassato, quindi pronti per
0: la ripartenza.
2: Pronti per diventare logoroici settembre.
0: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto.
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: Io sono ancora via, sono sull'Appennino.
0: Quale?
3: Bolognese. 400, sì, Porretta Terme.
0: Sì.
3: A pochi chilometri dove abitava Francesco Guccini. Io comincerei a pensare all'estate prossima. Vorrei chiedere al sindaco quanti dei 90.000 alberi promessi sono stati piantati, che zone d'ombra pensa di poter creare per chi deve sopravvivere l'estate a Milano.
0: Devi chiederlo ai nuovi candidati ormai, perché il sindaco se ne sta andando.
3: Vorrei sapere, comunque gli chiedo quanti ne ha piantati e vorrei sollecitare tutti a... creare del verde sui nostri balconi, almeno quello, cioè non è possibile che ci siano intere piazze col selciato, create delle aiuole, create delle zone verdi, dei prati erbosi.
0: Ti ringrazio, devo andare a chiudere perché siamo
3: okay.
0: in ritardo, grazie però del messaggio,
3: sì.
0: grazie, grazie. Ecco, adesso vi eravate un po' risvegliati e io invece devo chiudere, vabbè, va così, ma ci sentiamo domani, sempre a Itaca, 8.45, fra poco c'è il giornale radio con le notizie alle 10.30 e sono stata benissimo tutto agosto a casa con Radio Popolare, grazie Luisa, Alberto, l'abbiamo già letto, Ezio ha fatto 9.500 km, è andato al nord e ha acceso addirittura il riscaldamento. Insomma, ci sarà modo in questi giorni di raccontarcela. Grazie per l'ascolto, a domani, un saluto da Angelo Miotto e adesso le notizie.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Popolare Network.
8: Popolare Network, le notizie delle 10.30.
9: Continua a salire il bilancio della devastante frana di mercoledì in Tibet, al confine tra Nepal e Cina, più di 600 le vittime accertate, più di 200.000 feriti, ma il numero ancora difficile da stimare è quello dei dispersi, che sarebbero più di 3.000 secondo le ultime agenzie. Nella valle, spazzata da uno tsunami di fango causato dal distacco di parte di un ghiacciaio, sono arrivate anche diverse squadre di ricerca internazionali, ma i lavori sono rallentati dalle condizioni del terreno e dalla minaccia di una nuova tracimazione di un lago in quota, ancora intrappolati 100 operai dentro un tunnel di una centrale idroelettrica.
10: Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di petrolio del Venezuela, raddoppiando così le proprie riserve strategiche di greggio. La presidenza ad interim del Venezuela ha parlato di un accordo che riguarderebbe invece 17 giacimenti e comporterebbe un investimento di 100 miliardi di dollari. Si tratterebbe cioè di una concessione di 100 anni a una joint venture, cioè a una società formata da un operatore privato e forse anche dal governo degli Stati Uniti. Ricordiamo, il Venezuela da gennaio è retto da un governo provvisorio dopo il rapimento e la deposizione del presidente Nicolas Maduro da parte dell'esercito statunitense. L'annuncio di Trump arriva dopo la conferma da parte del nuovo governatore della Federal Reserve di dati preoccupanti per l'economia statunitense, soprattutto per il caro vita, a due mesi dalle elezioni di medio termine.
9: In Islanda, urne aperte da stamattina per il referendum sulla riapertura o meno delle trattative di adesione all'Unione Europea. Pesca, sovranità, difesa al centro del dibattito nel paese storicamente neutrale e orgoglioso del proprio isolamento. Grande incertezza, secondo i sondaggi, sull'esito del voto che arriverà in serata.
10: Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi proposti dalla dirigenza della RAI dopo la sua cacciata ieri dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha spiegato. Le possibilità offerte gli erano il TG3, Rai News o una corrispondenza al Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha anche attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni in massa ipotizzate dalla redazione contro le decisioni della dirigenza RAI.
9: A Cremona stamattina riunione del centro operativo comunale della protezione civile dopo la tromba d'aria che ha colpito la città. 43 persone sono finite in pronto soccorso, 4 sono tuttora ricoverate, ma le loro condizioni non sono gravi. Tra i danni, quelli a una guglia del Duomo e il tetto della torre civica che è stato scoperchiato. Ieri ci sono state grandinate anche su altre zone della Lombardia, dal Bresciano al Pavese, e danni per le forti piogge anche in Piemonte e Veneto.
10: A Crotone sono sbarcate 42 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Louis Michel. Due donne sono state portate in ospedale, una di loro sarebbe incinta. Nelle scorse ore la nave aveva cercato di salvare anche un altro gruppo di naufraghi, ma era stata fermata da una motovedetta libica da cui erano partiti anche dei colpi di arma da fuoco.
9: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi, assassinato perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Stamattina alle 7.30, l'ora in cui avvenne l'omicidio, c'è stata una commemorazione sul luogo dell'agguato. Oggi in città c'è una situazione molto molto pesante sul fronte delle intimidazioni, ha detto la figlia Alice, citando in particolare alcune zone come San Lorenzo e Sferracavallo, e aggiungendo che però c'è chi inizia a denunciare il racket delle estorsioni.
10: 10.34 è tutto per le notizie di Radio Popolare, il giornale radio torna alle ore 13, una buona continuazione d'ascolto, un buon sabato.
7: Popolare Network.

La domanda è: riusciremo a fare il botto come la protagonista di questa puntata del nostro archivio? E parliamo di Carmen, o forse meglio Carmen. Allora, questa volta l'archivio non è di parola, ma è un archivio discografico. Mi sono accorto qualche mese fa di aver raccolto in tutti questi anni molti dischi che hanno Carmen come protagonista, che significa colonne sonore di film, di musical e di omaggi a Carmen fatti da registi, compositori, da musicisti di mezzo mondo, quelle che oggi si chiamano comunemente cover, ma che in questo caso non è proprio così.

0: Germain, naturalmente quella di Georges Bizet. C'è anche un anniversario importante da prendere in considerazione, i 150 anni dalla scomparsa dell'autore di Carmen, naturalmente quella di Georges Bizet. C'è anche un anniversario importante da prendere in considerazione, i 150 anni dalla scomparsa dell'autore di
1: Georges Bizet, certamente mezzo annegato nel

Onorevole di salute, si tuffa nelle acque ancora gelide della Senna e gli viene un'angina, un aneurisma e un infarto. Si racconta anche che Bizet sia spirato nel momento in cui a teatro la prima interprete di Carmen, la mezzosoprano Célestine Galimarié, sfogliava i tarocchi intonando le fatidiche parole: ma se devi morire, se la parola tremenda è scritta dalla sorte, ricomincia 20 volte. La carta impietosa ripeterà la morte, sempre la morte. E quindi è facile fare anche dei conti. Carmen debutta sulle scene il 3 marzo, Bizet passa a miglior vita il 3 giugno, 3 mesi dopo precisi, mentre sta andando in scena il terzo atto della 33esima replica. E forse e qui è meglio finire, perché questa ricorrenza del numero 3 sembra veramente sospetta. E per di più, dicevo, sulla causa della morte, a Parigi circolò la voce secondo cui Bizet sarebbe morto suicida. E quindi la famiglia avrebbe occultato l'accaduto per assicurare al buon estinto, al caro estinto, funerali religiosi. E un testimone, l'editore musicale Anthony Choudin, forse non aveva notato sul collo del cadavere la trace sanglante, la ferita sanguinante. Una ferita probabilmente che si era data da solo. Forse la depressione per quelle conseguenze del tuffo. Qui le nebbie della Senna si infittiscono. È meglio non soffiare troppo, perché non sappiamo che cosa può saltare fuori, anche se sarebbe ora che la verità venisse un po' a galla e non solo il corpo del povero Georges.

Allora, dicevo che questa puntata è d'archivio sul versante discografico. Cominciamo a venire fuori con una prima parte dedicata appunto alla Carmen al cinema. Chi per primo porta fuori questo mito dai teatri d'opera è niente di meno che Charlie Chaplin, che nel 1916 viene fuori con un burlesque on Carmen, che in italiano è circolato con il titolo La parodia di Carmen. A sua volta omaggio e un po' parodia di una pellicola di un anno prima, girata da Cecil DeMille proprio sulla vera Carmen di Mérimée e Bizet.

1916. La trama è un po' ingarbugliata, come era uso anche non solo nei tempi ma anche nei film di Charlie Chaplin, e quindi immaginatevi un Don José che ne combina un po' di scherzi e di gag con rovesciamenti di ruoli tra maschi e femmine. Credo che della novella di Prosper Mérimée sia rimasto ben poco.

per la musica, poi in questo periodo del muto, del cinema muto, le cose si fanno piuttosto complicate. Chissà quanti hanno messo le mani sopra altri. E nel caso del burlesque, dice Epling, si parla di ricostruzione.

la colonna sonora. E un po' di chiarezza ci viene da una pellicola di 10 anni dopo di Jacques Feydeau, per la quale fu richiesta della musica scritta apposta. Il compositore fu lo spagnolo Ernesto Halffter, probabilmente ben lieto di partecipare alla immensa filmografia di Carmen, sicuramente una delle storie che sono state più adattate per il cinema. Pensate che dal 1906 e più o meno per un secolo, se arriviamo a 2006-2007, ci sono 80 film versioni della storia di Carmen, di tutti i generi, di tutte le possibili mise en scène, e metà di queste 80 versioni di Carmen sono state girate negli anni del muto, quindi dal 1906 al, come in questo caso, 1926. Molte americane, francesi, spagnole, ma anche tedesche, italiane.

E allora da questo disco Naxos del 2007 ci siamo ascoltati poco fa una vecchia Castiglia ed ora è la volta di Soledad, Carmen Ernesto Halfter.

Nel 1943 Carmen diventa anche un musical, firmato anche da Georges Bizet e con il testo, il libretto di Oscar Hammerstein II, paroliere e librettista americano molto molto noto. Il musical si intitolava Carmen Jones e, dati i tempi, qualche piccolo cambiamento fu fatto, proprio perché da pochissimo gli Stati Uniti erano entrati nella Seconda Guerra Mondiale e, per esempio, la fabbrica di sigari divenne una fabbrica di paracadute nella Carolina del Sud.

L'operazione musical nel 1954 diventa anche un film. Al cinema la star, Carmen, fu una giovane e poi famosa soprano. Marilyn

0: e continuiamo a restare nel cinema, sempre qualche disco del nostro archivio. Questa volta abbiamo a che fare con un personaggio che suona molto bene il pianoforte. Nel film Disney del 1970, Gli Aristogatti. La musica era firmata da George Burns e qui trovate un bel gattino al pianoforte dal nome Bizet.
1: Io sono pronta, maestro. Mamma, guarda che mi ha fatto!
2: Spia, spiona!
3: Buono, Bizet. Su, tesoro, per favore, accomodati e suonami la tua bella canzoncina.

E su qualche vecchia cassetta ho trovato anche un film con una bella firma, un film francese, quindi Jean-Luc Godard, Prénom Carmen, 1983. E qui il buon Jean-Luc ci riserva una qualche sorpresa, direi. Per esempio, la storia d'amore e di morte di Carmen la stravolge, la porta ai giorni nostri, 1983, dove Carmen diventa una rapinatrice per finanziare il suo film e lui un poliziotto. E non è finita qui. E la musica? La musica è Beethoven. I quartetti per archi di Beethoven. Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, 1983. Siamo lì.

c'è una inaspettata concentrazione di Carmen, o Carmen se preferite, nei primi anni Ottanta, quindi da Godard a Francesco Rosi, 1984, questo è il trailer del film.

Possiamo anche uscire dalle sale cinematografiche di tutti questi bei film che chi più vicino, chi più alla lontana, vengono dal mito della Carmen di Mérimée Bizet.

ma poi arrivano i musicisti, quelli che oggi si dice hanno fatto le cover di qualcosa e di qualcuno. Vedo qui un bel compact disc della Philips del 1995 che si intitola La Goya, Jus Carmen. Quindi Alexander La Goya, cittadino francese, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1929. Buon chitarrista classico, naturalmente, e questo album, affiancato dalla famosa orchestra Academy of St. Martin in the Fields, affronta pagine curiosamente differenti, addirittura da Alessandro Marcello ai tempi nostri, passando per Heitor Villa-Lobos, Caspar Sanz, Isaac Albéniz e poi certamente molti spagnoli. Ma la cosa interessante, forse per quello che l'avevo comperato, le danze spagnole su dei motivi della Carmen di Bizet. Questa è la chanson bohème.

Adesso dico una cosa che forse non dovrei dire. Mi è capitato nel cassetto, diciamo, dei dischi dedicati a Carmen, un compact disc registrato su un supporto appunto registrabile, e sopra c'è scritto 11 Carmen. Ma da dove arrivano? Sappiamo che, allora, se ci sono stati 80 film derivati dal soggetto e dal mito di Carmen, figurati quante cover ci saranno sulla musica di Bizet. A tutt'oggi non so nulla di queste 11 Carmen. Proviamo a sentirne un paio, forse anche tre, una dopo l'altra. Poi, se qualcuno di voi riconosce qualcosa da queste tre Carmen, me lo faccia sapere. Ricordi @radiopopolare.it. Vai con le Carmen.

Ci sono delle cover con la C maiuscola, se vogliamo, perché quella fatta da Rodion Shedrin, compositore russo, ancora attivo, ultra novantenne, nacque a Mosca nel 1932, è noto proprio per questo adattamento per il balletto della Carmen, e ne è nato un arrangiamento originale, nuovo e soprattutto ritmicamente più forte, più nitido. Quindi orchestra d'archi, 5 timpani, 4 gruppi di percussioni, è noto proprio per l'abbondanza di strumenti percussivi, marimba, vibrafono, bonghi, campanacci e chissà quant'altro. Quindi più che una cover direi una riscrittura quasi di alcune pagine musicali della Carmen di Bizet.

visto che abbiamo evocato un noto compositore russo, vabbè, possiamo anche citare una compilation, possiamo dire così, un disco della Teldec del 1994 dal titolo Carmen Fantasy, Virtuoso Music for Trumpet. E qui Sarasate, De Faglia, Tchaikovsky, Paganini e il buon Bizet con la sua Carmen. E quindi ecco la tromba di Sergei Nakaryakov.

Beh, a onor del vero qualcosa sul web ho anche trovato, poco perché avevo già molto materiale, ma qualcosa che mi ha stupito, questa volta dal punto di vista visivo, una messa in scena della Carmen, anche qui non veniva fuori dove e chi l'aveva progettata, con una scenografia sull'acqua, su che non si capisce se è un grande lago o se è il mare al tramonto, sparpagliate sopra l'acqua, ci sono delle carte da gioco girate, non si capisce che figure ci sono, il valore delle carte, tranne una che è in alto ed è girata ed è la regina, e i cantanti si muovono su queste carte da gioco adagiate sull'acqua di non so dove.

e viene fuori la musica della Carmen, il personaggio di Micaela. Qui c'era scritto: la voce è quella di Cristina Pasarojuk.

0: Oh, non è che li ho dimenticati, è che non facevano parte del cinema vero e proprio, però molto simpatici questi Muppets alle prese con l'Aba Nera.
1: Mimì, mimì, mimì.

E che ne dite di un Instant Carmen con l'arrangiamento di Chris Brooks, 1998, forse ispirato dall'Instant Karma di Lennon? Beh, aveva fatto buon successo, devo dire. Me la ricordo.

ma sapete che cosa ho trovato anche sul web? Una cosa piuttosto triste, ma la voglio condividere con voi che ci state ascoltando, e l'ho intitolata, non so chi sia, una signora di mezza età, molto, penso, inglese, vestita come negli anni 50. L'ho chiamata un po' questo audio che ho prelevato per caso dal web, la casalinga di Voghera nel suo triste salottino con il suo violino alle prese con la Carmen.

0: prima che mi dimentichi, abbiamo sentito i Muppets, ma questi sono tosti, eh? I Simpson all'opera.
1: Elisa, guarda in giro se vedi quello delle noccioline.
2: Non c'è l'uomo con le noccioline.
3: Che posto assurdo, niente birra, niente operambù.

0: La palla di lardo.
1: È il torero. Il toro non lo può mancare un ciccio bersaglio.
0: Ma che maleducati.
2: Aria fuori, ragazzi, non ne avete avuto abbastanza?
1: Chi ha avuto, avuto, chi ha dato, ha dato.
0: Secondo te quella ha avuto abbastanza? Andiamo a farci un po'.
3: C'è un pianista che si presenta un po' come un figlio dei fiori in tempi moderni, Ivan Dalia, che improvvisa in una specie di teatrino popolare di non si sa bene quale nazione, quale città, ma l'inizio è buono, forse doveva farlo un po' più corto, dura 7-8 minuti, ma non per noi.

qui c'è un bel personaggio simpaticissimo. Non sapevo che aveva dato la sua voce e la sua arte canora e recitante per un cartone animato con uno strano uccello blu. Lui è Stromae. Questa è la Carmen di Stromae, registrata nel 2006.

questo grosso e mica tanto simpatico uccello blu, o meglio azzurro, è Twitter. E il testo in effetti dice: l'amore è come l'uccello di Twitter, siamo tristi per lui solo per 48 ore. Prima ci affiliamo, poi ci seguiamo, ci arrabbiamo e ci ritroviamo soli. E a tutti quelli a cui piace, i sorrisi di plastica sono spesso scatti di hashtag.

E grattando il fondo della pentola, della padella se volete, ho trovato anche un paio di sconosciuti che ci fanno la Carmen, violoncello e pianoforte.

0: So tell us, what are your favorite references?
1: Va bene, me ne vado. Vi lascio con l'ultima citazione. Meglio dire, l'ultima citazione da tante Carmen possibili e qualche volta poco immaginabili.

finiamo con qualcosa di, dopo tutto questo, potremmo dire normale. Da un bel disco che ogni tanto mi riascolto, della Philips, siamo nel 1997, Vissi d'arte, opera for orchestra, quindi versione orchestrale di tantissimi, di tanti, 17 famose arie d'opera. Non poteva mancare la Banera di Bizet. La BBC Concert Orchestra diretta da Barry Wordsworth. Non fatemelo dire un'altra volta, forse l'ho detto bene.

Vabbè, questo è stato un ricordi d'archivio che è nato non dall'incontro con qualcuno, ma da una piccola collezione di dischi e, diciamo, supporti musicali dedicati alla Carmen del buon Georges Bizet, scomparso a giovane età, giusto 150 anni fa, e che ancora oggi riposa al Père Lachaise di Parigi. Chissà cosa ci avrebbe ancora regalato. Un'opera, la Carmen, che contende il successo internazionale con la Traviata, l'opera più rappresentata al mondo. E piccola nota d'attualità, a 150 anni dal debutto, il Théâtre des Arts di Rouen la ripropone oggi in un allestimento che cerca di avvicinarsi il più possibile a quello originario. Operazione in coproduzione con il Palazzetto Bruzzane di Venezia, da anni impegnato nella riscoperta della musica dell'Ottocento francese. Buona musica a tutte e a tutti da Claudio Ricordi.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Ben ritrovati cari ascoltatori e care ascoltatrici. Benvenuti a Good Times, l'appuntamento del weekend in cui segnaliamo alcune cose che accadono in giro. Io sono Matteo Villaci e vi ricordo i contatti, che sono il 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, e diretta popolarenetwork.it per le mail. Abbiamo un po' di cose da segnalarvi, qualcuna riguarda la musica, ma non solo. E ci sposteremo anche un pochino oggi. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla musica. Domani sera all'interno di Estate al Castello, Quinto Rigo e John De Leo. Il tour Voglio Tornare Rospo. Quindi oggi apriamo proprio con i Quinto Rigo e con la loro Rospo. Solo

0: Rospo, Quinto Rigo con John De Leo domani all'interno di Estate al Castello live a Milano, appunto al Castello Sforzesco domani, domenica 30 agosto. E noi adesso ci spostiamo un pochino, intanto facciamo anche un po' un salto indietro perché tutto questo è iniziato ieri, stiamo parlando della festa della vendemmia a Valli Unite e per parlarne abbiamo con noi Matteo Mascheroni. Ciao Matteo.
1: Ciao, ciao Matteo, un gran saluto qua da tutta la Valli Unite.
0: Intanto grazie, siamo in Piemonte, raccontaci un po' bene di cosa si tratta quando si parla della festa della vendemmia e insomma cosa succederà oggi.
1: Allora, vabbè, innanzitutto dico che Valli Unite, cooperativa agricola sociale che esiste da quest'anno compie 45 anni e sui Colli Tortonesi, provincia di Alessandria. E quest'anno la festa della vendemmia, siamo qua sui 40 anni che si fa e ogni anno si fa un po' per celebrare, si fa un po' per scaramanticamente, diciamo, ricordarci della bellezza di questa raccolta, di questa vendemmia. E il tutto è iniziato ieri e oggi è una giornata che va avanti fino a tarda serata.
0: Allora, esattamente dove va avanti questa giornata fino a tarda serata e appunto, visto che c'è tempo, ora siamo un po' prima di mezzogiorno, cosa abbiamo ancora tempo per venire a fare insieme a voi?
1: Allora, siamo a Costa Vescovato, diciamo un quarto d'ora da Tortona, comodamente anche raggiungibile. E da mezzogiorno, da adesso in poi, inizia bellissima, immancabile, c'è la raccolta un po' per le famiglie, un po' per tutti, di un po' di uva insieme, si riempie d'ora da Tortona, comodamente anche raggiungibile. E da mezzogiorno, da adesso in poi, inizia bellissima, immancabile, c'è la raccolta un po' per le famiglie, un po' per tutti, di un po' di uva insieme, si riempirà una bigoncia, che sono questi carroni dove si mette tutta l'uva.

0: con chi vive da queste parti e alle 16:30. Poi alle 18 avremo uno spettacolo teatrale Coesistenze di Davide Fabbrucino, che è uno spettacolo un po' di ribellione legato all'ecologia, all'umanità. E per concludere ci sarà un gruppo un po' ristretto di questo collettivo milanese che forse alcuni di voi conosceranno, che è Armonica, e inizieranno a suonare alle 18 fino a notte fonda. Durante tutta la giornata cibo con la nostra carne, pizze con le nostre farine, i formaggi del territorio, dei produttori del territorio, campeggio libero, collettivo Stiradischi che metterà un po' di musica, avremo Troppa Trama come collettivo per la serigrafia, esposizioni in veranda per raccontare la storia di Valli Unite. Insomma, ci piace sempre che quando uno viene qua assapora un po' il luogo e la storia, la poesia, diciamo, che raccontiamo.
1: Ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' il tema della festa, che poi è la vendemmia, il periodo è abbastanza questo. La vendemmia è anche un po' uno dei, come dire, delle spie di come le cose stanno andando, anche se vuoi a livello climatico. Volevo chiederti se da un po' insider avete notato qualche cambiamento, uno un po' che annata è stata, e due se negli anni qualcosa sta cambiando anche rispetto al rapporto con l'uva, con la vendemmia.
0: Eh sì, è un termometro che purtroppo, con cui purtroppo dobbiamo fare i conti. Se pensi che anni addietro gli anziani del paese iniziavano a vendemmiare a
1: Eh
0: settembre,
1: sì.
0: e adesso abbiamo iniziato a vendemmiare al 10 di agosto e probabilmente al 10 di settembre potrebbe essere che abbiamo già finito.
1: Sì.
0: E l'uva purtroppo l'ultimo mese e mezzo è stato caldissimo. L'uva stava finendo di maturare un po' a fatica e per cui lo vediamo poi nei vini che produciamo e nell'uva che raccogliamo. Questa mattina infatti c'è stato un parole in cerchio e il tema era proprio emergenza climatica e ne abbiamo parlato un po' con degli attivisti, attiviste sia di fuori che del territorio,
1: Chiaro.
0: perché è un tema che noi purtroppo lo sentiamo sulla nostra pelle, sì.
1: Chiaro. Grazie mille davvero a Matteo Mascheroni per questo racconto, per questo invito. Lo ricordiamo oggi, tutta la giornata sostanzialmente, Costa Vescovato, la seconda giornata della festa della vendemmia a Valli Unite. Grazie Matteo, buona festa.
0: Grazie mille, grazie a voi, venite, chi vuole venire, venite a fare festa che siamo sempre piacevolmente, diciamo, accogliamo molto volentieri tutti e
1: Grazie
0: tutte.
1: Matteo, buona giornata.
0: Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao anche a voi.
2: 14 di luglio, giornata di festino, e già non si respira dalle 8 del mattino. L'odore di fritture è un ideale da inseguire, il tizio delle birre, ovvero.

non è fatta per i deboli di cuore. C'è sempre qualche Cristo che alla fine poi ci muore. E il fatto è che non muore mai la gente che ci

0: Giulia May.
1: Non è fatta per i deboli di cuore.
0: Giulia May, che sarà tra i protagonisti venerdì prossimo del giorno di apertura di Strano a Milano, un festival gratuito di 3 giorni dedicato a musica, incontri ed esperienze che si terrà negli spazi di Cassina Anna in via Sant'Arnaldo 17 a Bruzzano. Lei, segnatamente la prima sera, quella di venerdì appunto, avrà un set e poi ci sarà Laila Labash dal vivo, Miriam Belfiore live, Zina in concerto. Certo, tutto questo venerdì. Per quanto riguarda gli altri giorni, ne parleremo sabato prossimo, perché toccano di fatto il prossimo weekend. Ma noi torniamo a questo di weekend, perché domani, domenica 30 agosto, al Circolo Magnolia di Segrate, ci sarà Viva Las Vegas. E per parlare di quello che succederà e, insomma, per farci raccontare un po' in cosa consiste l'evento, abbiamo con noi Claudio Pomo di Essere Animali. Ciao Claudio!
2: Ciao, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, cosa succede al Circolo Magnolia domenica?
2: Ma domenica si tiene la 10ª edizione di Viva Las Vegas. Viva Las Vegas è un festival vegano, per chi non è mai stato a un festival vegano. È un luogo dove si può mangiare, bere, informarsi, conoscere persone, in realtà, sia dal punto di vista di associazioni che aiutano direttamente gli animali, oppure aziende etiche che producono solamente o alimenti oppure anche abiti. Ci saranno stand con libri, insomma, diciamo, tutto un mondo che rappresenta il mondo, diciamo, vegano e per i diritti degli animali.
0: Tutto questo, dicevamo, al Circolo Magnolia, a che ora si comincia? E poi, oltre a quello che si trova, ci sono anche attività organizzate, bisogna prenotare i posti, come funziona?
2: Sì, inizia alle 11 della mattina fino alle 22, e quindi aperto praticamente tutto il giorno. Si tiene all'aperto nel bellissimo parco del Circolo Magnolia. L'ingresso è gratuito, però è necessario registrarsi. Questo anche per avere conto delle persone presenti, e aiuta ovviamente, anche se ora siamo un po' last minute, però aiuta l'organizzazione sapendo quante persone vengono. Per registrarsi sulla piattaforma Dice, per chi la usa già per concerti, certo, ed eventi, altrimenti su Instagram si può trovare la pagina dell'evento, Viva Las Vegas Festival. Dal link ci si registra un attimo, e questo è molto importante. Come dicevi, appunto, ci saranno anche molte attività organizzate, perché dalle 12, quindi poco dopo l'apertura, fino alla sera ci saranno conferenze su vari temi, ma ci saranno anche dei workshop pratici. E per i workshop è necessario anche lì registrarsi, perché comunque alcuni sono a numero chiuso, verranno fatte proprio o delle preparazioni culinarie, o verranno fatti i workshop per i bambini. Insomma, ci sono attività di tantissimo tipo.
0: Ecco, ce ne segnali qualcuna, non nel senso di importanza, però proprio così, giusto per dare una piccola nota di quello che domani si potrà trovare.
2: Ma guarda, allora, se parliamo di conferenze, i temi sono molti. Si parlerà di cucina, si parlerà di attivismo, ci saranno uno per tutti. Diciamo, il primo alle 12 c'è uno show cooking dove si può imparare qualcosa per chi viene ed è curioso sulla cucina vegana, ma poi si parlerà anche proprio di come poter fare attivismo, protestare, quindi per chi è già dentro magari a un movimento, capire meglio come essere più attivi. Mentre per i workshop segnalo appunto quello, c'è un laboratorio didattico per i bambini alle 17, si chiama Il Mondo del Cane, è dedicato proprio per scoprire anche con i bambini come relazionarsi e come comportarsi al meglio con i cani, diciamo, perché poi diamo molte cose per scontate, ma anche nel rapporto quotidiano con questi animali è molto importante sapere alcuni dettagli.
0: Esatto, sapere di avere a che fare innanzitutto con degli esseri che hanno delle peculiarità e che vanno rispettati esattamente per quello che sono. Allora, lo ricordiamo, domani, domenica 30 agosto, Circolo Magnolia di Segrate, Viva Las Vegas, si comincia alle 11, giusto?
2: Si aprono alle 11 e cominciano tutte le attività dalle 12, ma venite già dalle 11 perché poi finiamo il cibo subito.
0: Esatto.
2: E venite subito perché vengono presi d'assalto immediatamente i food truck, che saranno tantissimi, con tantissime offerte di vario tipo. Si va dal dolce al cibo asiatico, i burger, insomma di tutto.
0: C'è davvero di tutto. Io ti ringrazio, Claudio Pomo, per questa segnalazione, per questo invito, e buona festa.
2: Grazie mille a voi.
0: Ciao Claudio, alla prossima, un abbraccio.
2: Ciao.

Questo è Sang, la Niña, dal suo bellissimo disco Foresta, insieme ad Abdullah Miniawi. La Niña che abbiamo ascoltato perché questo è il weekend, è iniziato in realtà un weekend molto lungo perché si è aperto il 27 di agosto, quindi giovedì di fatto, dicevo, il weekend in cui a Cellamonte si tiene il Jazz Refound, quindi stiamo parlando del Monferrato e all'interno del ricchissimo, devo dire, cartellone di questi giorni, domani sera alle 20.30 sul palco sale la Niña e noi non potevamo ignorare questa cosa, quindi ve la segnaliamo. Poi Jazz Refound è sempre bellissimo e quindi se avete possibilità, tempo e magari ancora non sapete cosa fare in questi giorni, prendetelo in considerazione. Noi siamo arrivati in fondo anche all'appuntamento di oggi con le segnalazioni del weekend, ovvero con Good Times, che torna ovviamente sabato prossimo come sempre 11.30, mezzogiorno. Io vi saluto, se volete ci sentiamo lunedì con una nuova settimana di Palmira, l'ultima settimana di Palmira, se no insomma ci si incrocerà da queste parti prima o poi, tanto tendenzialmente prima o poi ci si incrocia. Un abbraccio a tutti e un buon weekend da Matteo Villacci.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
0: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
1: Il programma su spaziocinema.info.
2: A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazioni di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
3: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
2: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corbetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD Milano.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I terrazzamenti della Valtellina accolgono gli Olimpiadi. Il paesaggio storico dei muretti a secco di teglio, tra cereali, ritorno alla vitivinicoltura e bosco in crescita. Abbiamo visitato alcune delle frazioni attorno al capoluogo dell'antica capitale della più estesa valle alpina, con i suoi 120 chilometri. Tra campi di grano saraceno, autoctono ma non solo, nuovi impianti di vite e memorie della faticosa vita rurale sul versante eretico. Presidio la parola dell'agroecologia riferita alle Olimpiadi, l'importanza di una cultura agricola locale per mantenere un equilibrio ambientale delle risorse rispetto alla crescita delle realtà cittadine. Saraceno, segale, orzo, ma anche vitigni e oraulivi, i terrazzamenti di teglio dei 70 chilometri delle Alpi Eretiche da Morbegno a Tirano sono l'antico e contemporaneo sistema con cui sono coltivati gli irti versanti delle montagne della Valtellina. Qui i boschi spesso si sono ripresi questi spazi conquistati dal lavoro manuale dell'uomo nei secoli. Siamo stati una mattina in visita a Teglio insieme all'Associazione per la cultura del grano saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali. Sentiamo Piero Roccatagliata.
1: Abbiamo la fortuna di avere il grano saraceno perché siamo la parte sull'Io della valle. Noi riusciamo a fare due raccolti dallo stesso campo nello stesso anno. Adesso il grano saraceno l'abbiamo seminato a fine luglio nei campi in cui prima avevamo raccolto una segale, seminata a novembre, quindi varietà vernina, o un orzo. Perché una volta era un orzo distico, cioè con due fili di semi, veniva chiamato Dumega. È invece un orzo primaverile che si semina in aprile e anche lui viene pronto a luglio. Ultimamente invece negli ultimi 50-60 anni coltiviamo un orzo tetrastico, cioè con quattro fili di semi che ovviamente produce il doppio, ma non è più quella vecchia Dumega. Mega, un ibrido. Dal punto di vista qualitativo, allora, noi siamo riusciti a salvare gli ecotipi di grano saraceno che da tre secoli coltiviamo. Dopo vi spiego traversia che ha dovuto passare il grano saraceno negli ultimi 30 anni, perché essendo diminuita la produzione, due numeri. Anni 70 ancora 700 quintali di produzione di grano saraceno. Perché poi a Teglio siamo così particolarmente evocati? Perché siamo su un altipiano, quindi quando è fiorito il grano saraceno in settembre, ottobre, odia le piogge e le alte temperature. Quindi Teglio è un altipiano sempre ventilato e noi eravamo sempre favoriti alla coltivazione. Anni 70 700 quintali di produzione, fine anni 90 un quintale di produzione locale. Parliamo di San Rocco, la frazione che ha salvato la semente. Adesso siamo tornati negli ultimi 15 anni, l'associazione dei produttori ha 16 aderenti, però cioè, ci sono persone come Andrea che si è meccanizzato, ha comprato piccoli metritrebbi, abbiamo comprato in Cina, in Giappone, macchine che possono lavorare nei terrazzamenti più comodi, dove però non si arriva con la macchina, si fa comunque a mano. Adesso produciamo 100 quintali indicativamente di prodotto locale. Per darvi un'idea, noi abbiamo sul territorio due tra i più grossi mulini industriali, Tudori e Filippini. Tudori da solo macina 55.000 quintali, Filippini 35.000 quintali. Quindi da dove viene questo grano? Fino a 20-30 anni fa arrivava dalla Cina soprattutto e dall'est, adesso arriva dalla comunità europea, quindi Polonia, Germania per Tudori, Polonia, Germania, magari Ucraina, Estonia per Filippini, quindi prodotti tracciati, prodotti che se ti vuoi controllare, riesci a controllare, perché nel frattempo il grano saraceno è diventato di moda perché è privo di glutine. Quindi il grano saraceno non ha due proteine che sono gliadina e glutenina che insieme all'acqua formano glutine. Il glutine è quella specie di colla che permette al pane di crescere, di svilupparsi. Quando fai il pane si sviluppa della CO2, il pane deve potersi espandere, questo gas, se tu hai il glutine il pane cresce e si espande, se non rimane un mattone. Quindi noi non facciamo il pane di grano saraceno, ma da pazzi facciamo la polenta nera, facciamo la polenta di grano saraceno. Quindi questo per dire che questi campi sono una ripartenza di un ecotipo locale puro al 95%, non è puro come quello che c'era negli anni 90, perché il grano saraceno ha un nemico che è il grano saraceno siberiano, cosiddetto in dialetto chiamato Inzibaria. Ma cos'è questo grano saraceno? È un grano saraceno che è molto simile a quello buono, però ha dei semi che sono ricchi di una sostanza alcaloide molto amara, quindi quando fai la polenta, fai i pizzoccheri, l'acqua diventa verde ed è soprattutto molto amara. Questo grano qua era da sempre mischiato con l'altro grano, però se lo semini dopo una settimana la differenza delle due piantine sono totalmente diverse. Quindi in passato le donne, perché era un lavoro propriamente femminile quello della coltivazione, andavano dopo una settimana e strappavano, sarchiavano e toglievano questa infestante. Negli ultimi 30 anni, 40 anni nessuno ha mai fatto questa cosa. Quindi questa semente di grano siberiano che è fortissima, la nostra varietà di Teglio, se partiamo da 100 fiorellini bianchi, alla fine in stagione raccogliamo, se va bene, 20-22 semi. Il grano saraceno siberiano su 100 fiori tu raccogli 100 semi, che sono di una forza pazzesca e di anche una permanenza nel campo tremenda. Quindi il fatto di non strapparla più questa cosa ha fatto sì che molti o hanno abbandonato la coltivazione negli anni 70-80 oppure sono andati a prendere nei mulini industriali del grano che arrivava dalla Polonia.
0: Poco dopo l'inizio della camminata con l'Associazione per la coltura del grano saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali, arriviamo a un campo fiorito in una domenica di caldo sole autunnale a pochi minuti dal centro storico.
1: Vedete che proprio col grano c'è poco a fare. Noi lo chiamiamo grano perché usiamo i semi. Questi fiorellini vengono impollinati, si trasformano in questi semini poligonali, sono degli acheni. Dopo andranno a maturazione e all'interno troviamo la farina. Il problema è che appunto noi partiamo da 100 fiorellini, arriveremo a 20-22 semi. Qui si traduce in una produzione di 8-10 quintali ad ettaro, se va bene. Il resto veniva una volta utilizzato per l'alimentazione delle mucche. Però se ne dai troppo viene cosiddetto favopiorismo, cioè le mucche si riempiono di macchie sulla cute, allora non si può usare. Si chiama marghiul in dialetto. Di solito viene ributtato in campo come sostanza organica, perché noi usiamo tutta la punta dei semini. In Corea coltivano il grano saraceno soltanto per le foglie, perché le foglie sono ricche di rutina. La rutina è un cardiotonico che fa bene al cuore, quindi fanno un tè di foglie di grano saraceno e il resto. In Giappone lo usano anche loro le semente, però loro lo decorticano prima di macinarlo, perché fanno zuppa, ma soprattutto fanno la soba, quella pasta molto lunga, però lì è decorticato, cioè tolto la prima pellicina e macinato, quindi è come cipria, molto più fine. Questa qua invece simpatica è la nostra famosa, il grano saraceno tiberiano. È più verde, i margini del seme sono seghettati. Questo tipo di grano è stato il primo grano introdotto nel 1700 in un convento nel Bormiese. Ancora negli anni 70 del secolo scorso si trovava sparso nei prati di Bormio questo grano, perché è talmente forte che si riproduce. Se noi lo togliamo, lo stappiamo, siamo fortunati. Se rimane nel campo, sappiamo che l'anno prossimo ce l'avremo, anche per i prossimi anni. Quindi spesso e volentieri, quando l'infestazione è troppo grossa, bisogna cambiare coltura. Noi già facciamo di solito una rotazione, quindi dopo 4-5 anni facciamo cereale saraceno, facciamo magari patate per 2 anni per mantenere la fertilità del suolo. Però se ce n'è dentro tanto, magari devi fare 2-3 anni di prato per stroncare un po' i semi, perché poi sono mangiati gli uccelli, diffusi agli uccelli, non ti sale più. Questo è uno dei problemi fondamentali per cui è stata abbandonata la semente locale, per questo motivo, perché alla fine tu facevi i pizzoccheri e l'acqua diventava verde, faceva schifo perché erano amari. Qualcuno, per me erroneamente, ha provato a coltivarlo in purezza, cioè perché siccome ha delle proprietà neutrocetiche l'ha coltivato per fare delle barrette energetiche, però buon senso dice non farlo. Avresti dovuto prendere e coltivarli magari in un altro paese. Però chiusa la parentesi polemica, il problema grosso adesso è riuscire a eliminare. È un grano molto veloce a crescere, quindi 70-90 giorni è pronto da mangiare. Erano dei monaci che avevano introdotto in un convento, infatti era una specie tra virgolette privata, nel senso che era solo per loro, perché da noi poi è arrivato probabilmente il primo documento che attesta la presenza del saraceno da noi, il 1654, è un lascito testamentario che lascia in un campo, e lasciava anche uno strumento per fare la pasta, un piano. Perché di solito i pizzoccheri in origine erano fatti a cucchiaio, non c'era, perché i contadini erano talmente poveri che non aveva neanche un tavolo. A Grosio in Alta Valle si fa sempre così, poi fai la pastella molle, poi col cucchiaio butti dentro la prima versione. Poi dopo abbiamo la Chiavenna, però non fanno il grano saraceno perché la Chiavenna è una valle est-ovest, quindi non riesce a coltivare il grano saraceno perché è troppo umido. Però loro avevano i dazi, quindi pagavano tutti i dazi col frumento, perché loro i loro pizzoccheri sono bianchi, perché il frumento che gli arrivava e tenevano come dazio ci facevano la pasta. Però il saraceno non cresceva perché non riesce, troppo umido.
0: Come per tante produzioni agricole, anche per il grano saraceno l'impollinazione è fondamentale. Questo provoca anche la diffusione dei pollini dei grani non autoctoni come il siberiano. Sentiamo ancora Piero Roccatagliata.
1: Essendo fondamentale per l'impollinazione del grano saraceno le api, è l'unica cosa che trova fiorita in settembre, quindi loro amano tantissimo il grano saraceno. Addirittura c'era un nomadismo negli anni 50-60 di apicoltori che venivano dalla pianura per avere il grano e fare miele di grano saraceno. Il miele di grano saraceno è tipo miele di castagno, molto aromatico, quasi medicinale. L'unico problema è che il tracciante olfattivo è stallatico di cavallo, quindi puzzicchia un po'. Però al di là di quello, adesso non riusciamo più a produrlo in purezza perché non sono abbastanza i campi, quindi nonostante ne abbiamo comunque 16 ettari adesso di saraceno, non riesce a fare. Quindi facciamo un miele che chiamiamo mille fiori di montagna, con cui c'è dentro anche il grano saraceno. Però le api sono fondamentali per l'impollinazione, così come il vento in parte. Le api hanno un range di spostamento di 5 km, che se avevo un campo di grano polacco qua e il mio era 2 km così, è andato a ibridarsi. Il nostro ultimo lavoro negli ultimi anni è stato piano piano regredire, non far più utilizzare la parte di coltivatore di grano di fuori e continuare a diffondere sempre la varietà nostra, e stiamo recuperando pian pianino il gap. Il grano originale ce l'abbiamo registrato, abbiamo conservato nelle banche delle semi, l'Università di Pavia, a Milano, il centro del Monte Barro, nel senso che proprio abbiamo preservato tutto, abbiamo registrato il materiale genetico. Per fare un check di questo materiale, di cos'era il nostro grano saraceno dal punto di vista genetico negli ultimi anni, 3 anni fa abbiamo fatto un progetto dedicato, abbiamo riclassificato tutti i grani saraceni locali presenti e al contempo la segale. La segale che abbiamo a Teglio è molto alta, ha una piccola spiga, quindi non è tanto produttiva, come quella invece che c'è nel Bormiese, che invece è una segale molto più bassa, con una spiga molto grossa e molto produttiva. Abbiamo trovato che la nostra segale, che è molto più scomoda da coltivare perché ovviamente è alta, si alletta più facilmente, eccetera, contiene esattamente il triplo di antiossidanti rispetto a una segale normale. Quindi noi adesso stiamo implementando la produzione di questa segale, che è molto alta, un po' rognosa, perché più paglia c'è, più fanno fatica le macchine a raccoglierla, quindi si raccoglie spesso a mano. Uno dei discorsi che facciamo adesso è proprio la caratterizzazione di questa segale. Abbiamo fatto una Adeco, quindi denominazione comunale, quindi c'è una tracciabilità del prodotto locale. La Adeco non è una classificazione di qualità, è una classificazione di provenienza in base all'impegno che si prende i coltivatori di rispettare certe regole. Quindi se c'è la Adeco vuol dire che chi la coltiva ha fatto la sottoscrizione disciplinare, poi si va sempre in buona fede, in fiducia. E comunque noi all'interno dell'associazione abbiamo una specie di autocontrollo, però ci diamo un occhio comunque, se tu vedi.
0: A Teglio, come in altre zone della Valtellina, ci sono terrazzamenti abbandonati. Qui si trovano tracce della storica vitivinicoltura per la sussistenza, anche se in alcune zone le viti sono state nuovamente piantate, ma per fare questa volta il vino bevanda. Sentiamo ancora Piero Roccatagliata.
1: Siamo in quello che una volta era una zona terrazzata, erano tutti vigneti questi. Adesso è un disastro, perché ovviamente la natura non è ordinata. Sono vigneti, lo sappiamo, perché troviamo ancora piante di viti ancora vive. Queste sono piante di vite. Noi in Valtellina coltiviamo adesso nebbiolo, il vitigno principe in Piemonte, ma in realtà noi in Valtellina abbiamo più con i nebbioli. Questa qua probabilmente non era nebbiolo, erano delle altre varietà che venivano coltivate perché erano più produttive, perché davano colore all'uva, perché poi era tutta vigno, perché vino era un alimento in passato. Il consumo medio di vino per un uomo adulto che lavorava in campagna era di 2 litri al giorno, però non era il vino di adesso, era magari 6 gradi alcolici. Spesso c'era anche la cosiddetta visena. La visena, tu facevi il vino, svinavi, toglievi il vino, poi lasciavi un po' di mosto, mettevi dell'acqua. Quindi era una cosa rosa che era la bevanda della giornata. Quindi questa è testimonianza del fatto, appunto, che questi vigneti sono stati tutti abbandonati per ovvi motivi. Adesso ci sono delle piante che si chiamano piante pioniere, che vanno a occupare terrazzamenti, e quando le dinamiche della successione forestale prevede che i primi a insediarsi siano i semi delle piante che amano stare al sole, quindi un campo abbandonato è comunque pieno di sole, e entrano dei semi che amano il sole, quindi betulla, pioppotremo, così. Quando poi crescono le piante si crea un po' di ombra. Allora a quel punto subentra una specie che invece ama l'ombra. Nel primo caso si chiamano specie eliofile, nel secondo caso specie sciafile. Cosa vuol dire questo? Che c'è una successione in cui il bosco tende sempre a una situazione stabile, che si chiama climax. Quando il bosco si rinnova in modo costante, in modo naturale, ha raggiunto la situazione climax. Il problema nostro è che col cambiamento climatico la situazione climax è sempre molto più variabile del prima. Per cui, ad esempio, noi adesso le vigne ce le abbiamo qua, nelle vigne più basse adesso noi abbiamo dei problemi a vinificare, perché è troppo caldo. Arriviamo a 50 gradi. Queste non sono varietà che sono adatte alle alte temperature come quelle del sud Italia. Quindi noi abbiamo un vino che diventa come un marmellatone, un mosto diventa come un marmellatone, quindi manca di acidità. L'acidità è quella che ti permette di dare longevità e anche gusto al vino. Quindi mancando acidità, cosa dovremmo fare noi? Alzarci con i vigneti, perché comunque se vogliamo continuare a fare un rosso decente, bisogna alzarsi, cominciare magari a mettere dei bianchi. Questo perché dobbiamo scappare dal cambiamento climatico. Il problema grosso è questo, di come è connesso il cambiamento climatico alla vita di tutti i giorni, perché adesso troveremo delle specie anche invasive. Ho un taglio che ho appena fatto qua a 1200 metri, ho tagliato l'abete rosso e sono subentrate robinia e paulonia tomentosa, che è una pianta esotica, e sono su 1200 metri in una valle alpina, che è sconvolgente. Quindi per farvi capire quant'è l'impatto c'è sulle colture agrarie, figuratevi sulle colture arboree o comunque. Tutti i terrazzamenti che vediamo in giro erano fatti per fermare il terreno, sono tutti fatti con muri a secco senza cemento, era proprio un'arte incredibile, che purtroppo anche quella si sta perdendo, però a Teglio abbiamo due ragazzi che si sono messi a rifare i muri a secco in modo tradizionale, gli unici. Il lavoro principale adesso è tenere aperti i sentieri.
0: Torniamo al nostro giro tra i terrazzamenti di Teglio e facciamo tappa al suo castello Cabongini, una storica casa colonica temporanea diventata spazio espositivo etnografico sulla cultura contadina. Giancarlo Maestroni ci racconta gli strumenti presenti.
2: Ci sono due spazi espositivi. Quello che è importante capire è che in questi spazi ci sono gli attrezzi che servivano quando la cittadinanza che doveva spostarsi in questi locali, che stava 6-7 mesi temporaneamente, aveva l'attrezzatura che serviva per le coltivazioni qui intorno. Allora erano tutte vigne qua sopra e qua sotto un po' di vigna e poi campi e prati, perché erano policulture, cioè serviva un po' di tutto, per cui i contadini coltivavano tutto quello che serviva al loro fabbisogno. Non solo, i locali sono a mo' di stalla con la presepe, cioè la presepe, perché portavano sempre delle mucche per avere il letame, così non avevano il problema del trasporto, perché i proprietari di queste case coloniche sparse spesso abitavano 3-4 chilometri lontani e non avevano i mezzi che abbiamo adesso, con trattori, wagen, eccetera. Si spostavano a piedi, quindi era antieconomico continuare ad andare avanti e indietro per accudire la vigna quando c'era la potatura, la legatura. Infatti sembra strano, ma queste case erano abitate soprattutto nei periodi freddi. Quindi, nonostante la rusticità, però loro si adattavano. Qui c'erano le stalle, e invece sotto c'era la cucina, e sopra, però adesso non è ancora stata allestita, c'era una camera, ma c'era una specie di letto con su un materasso fatto di foglie di mais, e alla finestra andava bene se c'era già su una specie di, se no spesso era una tenda fatta di tela di sacco e via andare, e le coperte erano coperte grezze e rustiche. Qui dentro però abbiamo il locale in fondo e quello dedicato alla viticoltura, perché qua c'era una tina molto grossa, poi c'erano anche altre attrezzature legate alla vinificazione. Quindi quello l'abbiamo dedicato alla vinificazione. Poi invece nella parte antistante c'è una parte per la caseificazione. La mucca faceva il latte, quindi facevano anche il formaggio. Invece un'altra parte legata al bosco, quindi scure, mannaie, eccetera, tagliafieno, zappa, e altri invece dedicati alla coltivazione di segale e grano saraceno. Sotto invece era proprio la cucina rustica con l'angolino del focolare, il paiolo sempre appeso, la cadena, poi un buco per far uscire il fumo. Questo era quanto. Questo fino alla Seconda Guerra Mondiale, cioè quando ero piccola io, per intenderci. Poi il boom economico ha portato cambiamenti da un punto di vista sia del lavoro che delle attività agricole, di conseguenza sono state molto abbandonate queste zone. Adesso c'è una ripresa delle vigne, qui sono tutte cantine non bellissime, che ha deciso di rimettere le vigne, e qua sotto invece sono campi misti, mais, i mirtilli, il grano saraceno, di tutto si trova, perché tutto quello che serviva, e kiwi dalla parte di là, il fieno perché era fondamentale.
0: Sentiamo ancora Giancarlo Maestroni sul grano saraceno e su come si lavora e sui problemi della presenza di quello siberiano.
2: L'anzivaria, okay. Potete paragonarla al grano saraceno, che così, soprattutto per le foglie e per la fioritura, che è completamente differente. Questa è la fulcella, la falce messoria, si faceva a mano quando i pezzettini erano bucunin, piccoli bocconi come questi. Chiaramente adesso quei campi lì ormai le fanno con le mietitrebbie meccaniche, perché altrimenti hai voglia a mano così anche a essere, dopo io non sono particolarmente veloce, però insomma ci vuole tempo a fare, perché qui cosa si fa? Si prende un manipolo, che è un piccolo mazzetto. No, questo non lo voglio. Io ho partecipato a un convegno a Tarvisio, e lì per esempio in Slovenia è più anzivaria che, e loro dicono che è molto più nutriente, tant'è che c'erano i rappresentanti della squadra sportiva di sci che stavano studiando come fare delle barrette energetiche con questa antivaria, perché è comunque molto ricca di aminoacidi essenziali rispetto per esempio al grano saraceno, è più ricca, tant'è che l'abate Bardea l'aveva portata proprio perché voleva che Bormio fosse all'altezza di Teglio, Ponte, eccetera. Solo che si è accorto che dove metteva quella dopo non cresceva più niente. Il signor abate ci vuole molto di più, ma io lo faccio per risparmiare, perché adesso non è ancora pronto questo. Si prende il manipolo, poi mettendo la gamba avanti in modo che si fa anche d'appoggio, e si fa la casella. Perché serve avere l'appoggio? Perché così si crea un po' di piede in modo che stia e si secca. Questa qui non sta in piedi da sola perché non è fatta bene, perché anche questo lavoro per esempio lo facevano gli uomini, le donne mai lo stesso, insomma dipendeva un po' dall'abilità che avevano nelle varie famiglie. Si prende l'apice, si allarga, poi si cerca di creare un piede, e questo e basta. Poi se ne mettono tante in fila e gli uccelli sono molto felici. Spesso non ti lasciano un bel fico secco, come quest'anno non ci hanno lasciato neanche l'uva. Noi mettiamo su i soliti spaventapasseri. Adesso vanno di moda i CD che non si usano più. Quando è fatto così si fa 2 o 3 giorni, dipende tutto dal tempo, poi si stende quel telo, la peloscia, ci si mette col fiel e si va. Noi lo facevamo in squadra, 4 da una parte, 4 dall'altra, alternato, senza picchiarselo sulla testa, poi si batteva. Questo mucchio di varie caselle che venivano appoggiate, noi le chiamiamo caselle, ma sono covoni, covoncini, messi sul telo, si batteva fino a che si staccava il grosso, proprio lo stelo, dal resto. Poi c'erano tutte le varie fasi di pulizia per che vi ho detto prima, per arrivare al seme. Prima si setacciava con cribbio, poi col val, che sarebbe quella paletta di cesto, che serviva per togliere le parti leggere, i sassi eccetera, oppure con quella macchina. E le macchine erano sempre condivise, non tutti avevano la macchina. La quantità generalmente era basata sul numero, beh, intanto chiaramente sulle proprietà, ma a prescindere, siccome era un'economia basata sull'autosufficienza, quindi anche se uno non aveva le proprietà le prendeva in affitto, perché c'erano contratti molto specifici.
0: Con Giancarlo Maestroni entriamo in un altro dei locali dell'ex Casa Colonica a Soccastella, Cambongini di Teglio.
2: Perché quello è il val, c'è questo qui moderno, mentre sopra ce n'è uno vecchio, di quelli se li guardate proprio sulla parte. Allora, il principio è il medesimo del ventilato. Si mette dentro qua il grano in fuoco, soprattutto quello che magari è con dei sassi. Poi si fa un movimento, e se io faccio questo movimento e mi metto all'aria, ottengo, se vogliamo, con abilità e piccolo, l'effetto di questo. La parte leggera vola via e i sassi. Sì, dopo questo è uno di quelli moderni. Sopra c'è proprio quello vecchio, come era una volta. Quello invece ci si metteva in due, ma c'è la foto sopra che fa vedere, per far andare giù il grano, cominciava ad essere. Sono vari momenti di pulizia. Dopodiché questo è ancora col legno, con tutto il meccanismo di legno, quello ventilabro. Ventilabro perché sfrutta il legno.
3: Ma si usava sia per la segale che per il grano? Solo...
2: Tutte e due, non solo, ma anche per il mais, tutto quello che era grano.
0: Ci spostiamo in un casale attorniato da campi in via San Rocco, sulla strada che porta al mulino Menaglio, sede dell'Associazione per la Cultura del Grano Saraceno di Teglio e degli altri cereali alpini tradizionali, che abbiamo già visitato lo scorso anno. Qui assistiamo alla battitura del grano saraceno. Sentiamo Piero Roccatagliata, Mario Motalli e Giancarlo Maestroni.
1: Mario ha fatto le famose caselle. Se noi aspettassimo che il grano saraceno sia totalmente secco, tagliando la mano perdiamo un sacco di semini. Quindi si taglia prima, si fanno le caselle con questa tecnica molto efficiente in cui si lascia aperto. Mario ci fa vedere come si fa. Si spiana prima.
2: Ho tentato di farglielo vedere io prima con il mio grano molto fresco.
1: Si fa volare verso l'esterno, così c'è l'aria che gira all'interno, no? Così può maturare, ma soprattutto seccare. Quando ovviamente se viene temporale, se viene il vento e cadono, bisogna tornare, rimetterli in piedi e farli seccare. Quando sono giustamente secchi, famoso telo di canapa tessuta, la peloscia, noi qui mettiamo sotto una plastica giusto per salvare la peloscia perché è vecchia. Alla sua età, fate conto che molte pelosce che abbiamo le abbiamo trovate in discarica, ahimè, perché molta gente col cambio di tipologia di lavoro negli anni 60-70 bruciava tutto, no? Mobili e pelosce. Adesso, una volta che è abbastanza secco, si mette, si dispone in maniera ordinata con la testa, quindi i semi nello stesso senso.
4: Prima si mette così perché così non ti vuoi appoggiare, no? Così perché dovresti sempre tenere un pochettino in piedi, perché se lo metti troppo sveato il piede è troppo
2: spazio. Pensate che economia in ogni azione.
1: Questo lavoro viene fatto magari da 4 più 4 persone contemporaneamente e uno e mezzo che faceva il lavoro più pericoloso, che era girarlo mentre battevano. Cioè non è che si fermavano i battitori, continuavano a battere e uno e mezzo doveva...
5: Intanto qualcosa succedeva.
1: Mario, i fieli sono di solito fatti di castagno e nocciolo. I fieli sono quei bastoni là, i correggiati si chiamano in italiano, fieli in dialetto, sono molto pesanti perché appunto la parte che gira è castagno.
4: Prima uno, poi l'altro. Voi due dovete andare assieme. Così, lo stesso. Ecco, vai. Così, bravi. Cercate di coordinarvi.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le mele brembane, recupero di paesaggi e socialità. Siamo stati a Moio De Calvi, in provincia di Bergamo, a conoscere l'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana. Si tratta di un'esperienza che ha poco meno di 30 anni, dove il campo scuola, sotto il municipio e la chiesa, è diventato un centro comunitario oltre che di formazione e coinvolge produttori anche delle vicine Valtaleggio, Imagna e Seriana. Abbiamo pure incontrato due cooperative di comunità, Terre d'Oltregoggia di Moio De Calvi e Ornica nel cuore dell'omonimo comune. Le loro attività sul territorio dell'Alta Val Brembana intrecciano commercio di vicinato, piccole manutenzioni, servizi, accoglienza e agricoltura per rispondere alle necessità di servizi e incrementare la coesione sociale di queste zone alpine, dove lo spopolamento è stato alto. Moio De Calvi è un piccolo comune dell'Alta Val Brembana, poco dopo la Goggia, il restringimento della valle che qui si divide. A sinistra si sale fino a Mezzoldo e al Passo San Marco verso la Valtellina, sul tracciato che interseca la storica via Priula. A destra, verso Branzi, si incontra quasi subito Moio De Calvi. Siamo in una delle zone più ricche di formaggi d'Italia, ma il piccolo comune, 200 abitanti ufficiali, probabilmente meno residenti, è diventata famosa per le mele, per il suo campo scuola e per la sagra dopo il raccolto. Anche il bar trattoria pizzeria si chiama La Mela. Nel 1997 l'allora sindaco Davide Calvi riesce a farsi finanziare dalla provincia di Bergamo l'acquisto delle prime piante. Ce lo ha raccontato Giambattista Gherardi dell'Associazione dei frutticoltori della Valle Brembana, nonché a sua volta ex sindaco e vice sindaco di Moio De Calvi.
1: Con un'età media molto alta, il comune, questo sindaco, dice: facciamo il pranzo degli anziani, invita tutti gli anziani sopra i 70 anni del paese di Moio. Te dici, in un paese di 200 persone erano 50, erano tanti. Messa a pranzo, al pranzo lui invita l'assessore di allora provinciale, si chiamava Pisoni. L'assessore provinciale viene al pranzo e al tavolo di testa c'è il sindaco, il vice sindaco che è un anziano del paese, e questo Pisoni, si parla del più e del meno. L'anziano dice: io vorrei organizzare qualcosa, fare imparare la gente a coltivare le mele, perché tutti hanno giù la pianta nell'orto e lasciano venire sulle mele a qualche maniera. Invece è bello che in mezzo all'orto si possa mettere una pianta che dà dei frutti belli. E io sono riuscito, vengo su a vederle, gli dice sto assessore, e guardi, adesso non ho tempo. Così il sindaco rilancia e dice: ma ascolti Pisoni, non ce li dà due soldi che facciamo un corso, che Mainetti, si chiamava Giacomo Mainetti, presenta questa cosa. E lui dice: sì, magari ci mettiamo vicino un docente un po' più. Contattano il professor Rigo, che storicamente è uno dei fautori anche di Vita di Campagna, la rivista storica. Lo invita a fare due serate qua, lo chiamano corso di potatura. L'idea è: vabbè, qui nella bibliotechina di Moio è una sala che ci starà in 20, sarà già esagerata quella. Arrivano in 70. Questi 70, dopo: ma io le coltivo anch'io, io le coltivo di là, però mi piace questa idea, dai che facciamo. E cominciano a fare lezioni, ma molto estemporaneo, col passaparola, non c'era neanche internet per farsi i messaggi. Andiamo su dal Piero, su, che ha, un po' come adesso, vedi, ti avvicina uno, ti dice: io ho 30 piante, non sai neanche che esiste. E questo fa crescere competenze, cominciano ad andare insieme a vedere i mieleti nel Trentino, questo Rigo li accompagna anche a Mantova, li porta anche in Valtellina, gli fa un po' da tecnico, un po' da ostetrica all'associazione. Arrivano a fare qualità, il sindaco di Moio, visto questo crescere, comincia a dargli una sede fisica, un ex appartamento del comune lì in disuso diventa la sede, ma soprattutto una famiglia di Moio, che qui c'è il genitore anziano e il figlio è in Australia, a questo terreno qui all'ingresso di Moio, che era tutto a rovi, e gli dice: l'unica condizione è che quando avete le mele me ne date un po', il resto usate il prato, che tanto mio figlio è in Australia e io non riesco più a far niente. Loro di fatto lo disboscano, perché ci sono fotografie che qua era tutto un rovo, diventa il campo scuola. Quegli acquisti convenzionati, per avere il prezzo, comprano più piante per metterle qua, però almeno costano anche meno le piante. Valutano le qualità, i tipi, aumentano il numero di soci, cominciano a fare, e nasce questa idea della festa, perché questo campo comincia a produrre mele, la produttività è una cinquantina di quintali, e quella cinquantina di quintali bisogna venderli. All'inizio è difficile, nessuno è nell'ottica di comprare mele. I singoli produttori hanno una sorta di autoconsumo immediato, hanno il villeggiante, il vicino, il parente, il figlio che lavora a Bergamo e quindi le porta ai colleghi, e non hanno un surplus. Quella del campo scuola diventa il serbatoio da vendere in una sagra, che è la sagra della mela, che nasce a Piazza Brembana. Vengono fatte 10 edizioni fino al Covid, che è quando è un po' la dirimente. In quelle 10 edizioni si arrivano ad avere a Piazza Brembana, che in tutta l'Alta Valle ci sono 5.000 abitanti, a Piazza Brembana ci sono 15.000 persone. cioè ci sono tre volte gli abitanti della valle a presenziare all'evento delle mele. Diventa un veicolo per promuovere anche i formaggi, lo zafferano, tutte le produzioni della valle. E ormai la festa della mela, che dopo il Covid è tornata nel suo nido naturale, cioè vicino al frutteto, eccetera, è ancora un evento più che atteso. E però quelle che sono cresciute sono le competenze. In Val Brembana adesso ci sono come niente 200-300 persone che sanno fare un frutteto e sanno tirar fuori i frutti che vengono.
0: In Val Brembana la melicoltura non era una tradizione agricola, i meli però erano presenti in tutti gli orti per la sussistenza, come ci racconta Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana.
2: C'era una coltivazione un po' di sussistenza, cioè tutti avevano una pianta del melo nell'orto che non veniva quasi neanche gestita, si raccoglieva quello che c'era e, vista la povertà che c'era dopo guerra, era una cosa importante. Ho ancora le piante dei miei nonni, varietà che non so neanche cosa sono. Sicuramente la Val Brembana nasce più come una valle di allevamento, perché anche a livello di clima rispetto alla Valtellina o il Trentino qualche problema in più c'è, ma noi siamo più soggetti a grandine. Però il terreno è buono, le mele sono sempre venute anche qua, si sono un po' più sviluppati su questo argomento. Poi adesso come adesso la frutticoltura è abbastanza in difficoltà. Io faccio fatica a proporre a un giovane di mettere un'azienda agricola sola di mele, perché non penso riesca a sostenersi in questo momento, mentre l'allevamento e gli animali, i formaggi in generale, danno più reddito. E questo è un po' il problema che abbiamo sul recupero del territorio, perché tanti allevatori poi levano in stalla e ci sono tantissimi terreni incolti. Qualcuno fa frutticoltura, qualcuno aveva ancora qualche animale al pascolo, ma non sono tantissimi. C'è di bello che ho notato negli anni che c'è un ritorno da parte della pianura che viene verso la montagna a recuperare i terreni magari dei nonni, perché gli hanno lasciato magari una casa o così, vengono d'estate, si avvicinano, poi tornano, mettono la pianta, quasi quasi vedo un'attenzione più rispetto della gente della pianura rispetto ai nostri qui. Però pian piano ci stiamo lavorando su questa cosa.
0: Quanti siete iscritti all'associazione?
2: Gli iscritti sono 150.
0: E non pochi.
2: Non pochi. Non sono tutti della Val Brembana. Ho iscritti che vengono da Clusone, vengono da Grassobbio, perché siamo un'associazione un po' atipica, un po' strana. Non siamo proprio agricoltori, siamo un'associazione. Perciò in tanti si sono avvicinati. 150, ci sono alcuni che sono frutticoltori, più o meno come me, cioè come secondo lavoro, che hanno un'altra attività e poi hanno una piccola azienda agricola, e poi tantissimi hobbisti e tantissimi anche gente, parlo dell'internet milanese, che magari sono originari di qua, hanno qua la casetta e vengono, mettono giù il loro filare, per loro va bene così, magari non hanno i risultati che abbiamo noi perché fanno un ventesimo delle cose che facciamo noi, però magari le loro mele le raccolgono lo stesso, sono contenti. Originari di qua, hanno qua la casetta e vengono, mettono giù il loro filare, per loro va bene così, magari non hanno i risultati che abbiamo noi perché fanno un ventesimo delle cose che facciamo noi, però magari le loro mele le raccolgono lo stesso. Sono contenti così. Questa è un po' la storia dell'associazione.

0: spacchiolatura molto colorate che sono nate negli ultimi 10 anni per il mercato del bio, facendo loro il biologico, facendo trattamenti un po' particolari, così avevano bisogno di piante un po' più resistenti a certe malattie. Sono nati questi cloni, alcune sembrano anche molto rustiche, magari varietà antiche, ma in realtà non lo sono, sono piante anche abbastanza moderne. Poi i gusti cambiano perché il mondo comunque va avanti.
1: Proviamo a raccontare questa evoluzione del gusto di queste mele.
0: Partiti dal gusto classico dolce, anche abbastanza morbido, della Golden, della Red Delicious. Adesso però vediamo che i ragazzi tendono più all'aspro, perciò andiamo molto di più sulla mela un po' più dura, un po' più croccante, un po' più aspra. Siamo passati da solo giallo, adesso tutti che vogliono il rosso. Sicuramente il rosso ha anche una componente di occhio, questi colori che vedi soprattutto in montagna, perché se tu vai verso la pianura i meleti non hanno questi colori perché è il freddo che gli dà questo colore, l'escursione termica. E un po' è cambiato e anche noi giustamente andiamo indietro un po' queste esigenze. Poi i nostri frutticoltori girano, magari vanno in Trentino, vanno in Piemonte, arrivano sempre, guarda, ho trovato questa mela, dai che proviamo a mettere questa. Ascoltar loro avrei qua 300 varietà di mele. Logisticamente è difficile perché poi la provi, noi solitamente la proviamo 2-3 anni qua da noi, poi se vediamo che va la consigliamo ai soci, c'è quella che va bene in collina, c'è quella che va bene in montagna, è tutto un mondo, eh.
1: Qualche mela locale?
0: Mela locale abbiamo recuperato anni fa la famosa mela del Moi, però non era una varietà antica ma non era proprio molto buona. Probabilmente, come dicevamo prima, i nostri nonni si accontentavano tanto, cioè quello che c'era c'era. Poi la cosa non erano buone, non si riuscivano a vendere, così l'abbiamo un po' lasciata andare. Però adesso ne abbiamo parlato giusto ultimamente, abbiamo detto che proviamo a rilanciare e vedere se qualche associato ci porta qualche varietà antica che magari è del nonno, così, e proviamo a assaggiarne, se ne troviamo una buona deve partire poi una procedura per l'innesto e la stiamo rivalutando questa cosa. Però è un bel lavoro,
1: lungo,
0: è un lavoro, poi ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante che ti arrivano ma non sai cos'è, perciò lì dobbiamo catalogarle e selezionarle sicuramente, perché non possiamo proporre tantissime varietà. Allora, adesso noi abbiamo tutte queste varietà nuove
1: che sono, non sono poche,
0: non sono poche, e non le trovi comunque, o vai nei mercati magari dove fanno solo bio e le trovi, qualcosa ogni tanto appare qua e là, se no non sono molto diffusi, anche se i frutteti ci sono, in valle ci sono.
1: Come funziona l'associazione dei frutticoltori e il campo scuola di Moio De Calvi lo sentiamo ancora da Olga Locatelli.
0: Siamo soddisfatti, c'è tanto lavoro nel campo scuola, c'è tanto lavoro per organizzare la festa, per mettere tutti d'accordo. Sì, dopo ovviamente anche noi abbiamo tante spese, perciò per noi vendere queste mele ci permette di continuare col campo scuola, col pagare i tecnici che ci danno una mano, con tutti i lavori che ci sono da fare, e andiamo avanti. Speriamo che entrino nuovi giovani che ci diano una mano, soprattutto nel campo scuola, perché è un campo di montagna comunque, è abbastanza scosceso, pensionati volontari che ci lavorano e ogni tanto ci penso. Per loro è un gioco, non solo vengono, però sai, tagliano l'erba, tirano giù le reti, servirebbe qualche giovanotto, un appello nazionale.
1: Mi pare molto importante questo campo scuola.
0: È il nostro punto di riferimento. Ogni tanto mi lamento, perché dico dovrebbe essere più piccolo perché c'è tanto lavoro.
1: Quanto è grande?
0: Saranno 600-700 piante, tra tutto. Sì, poi sono divise in due parti, però in primavera noi dobbiamo curarlo tantissimo, di conseguenza due persone che almeno una volta a settimana sono qui per le cure, e sono tutti volontari, sono tutti magari nonni, zii, hanno tutte le loro cose da fare. Siccome per noi non è un'azienda, non abbiamo scopo di lucro, devo conciliare anche tutta quella che è l'attività dei volontari, non è che li posso obbligare, però ci sono delle regole rigide che dobbiamo rispettare, sennò per noi il campo scuola è il punto di riferimento, ma è anche il nostro punto di sostentamento. I corsi li facciamo qua, c'è il tecnico che viene a fare il corso di potatura, le malattie le vediamo qua, poi facciamo anche dei giri durante l'estate, abbiamo il nostro pulmino, usciamo, facciamo la visita ai frutteti, valutiamo, però è un punto di riferimento anche per il socio, quando ha bisogno di qualcosa magari sa che quel giorno sono qui a lavorare, viene, chiede a quelli che sono qua, che sono i più esperti.
1: Quindi è un luogo di coesione.
0: Sì, è un luogo, anche un luogo di coesione. Loro dicono che è più un luogo di lavoro. No, dopo loro sono molto affiatati, loro vengono il mattino, fanno i loro lavori, ma poi vanno anche a pranzo, vanno a fare l'aperitivo, raccontiamola tutta.

0: Abbiamo chiesto alla presidente dei frutticoltori Locatelli come ha iniziato a coltivare le mele in Val Brembana.
1: È un po' una leggenda, mi prendono un po' tutti in giro per questa cosa. Il mio compagno mi ha regalato, a posto delle rose, 200 piante di mele. Aveva comprato un terreno e compivo gli anni, mi dice: faccio un bel regalo, 200 piante di mele. Io non sapevo niente di mele, non le sapevo neanche distinguere, nella verità. Mi prendono un po' in giro per questa cosa, ma è stato veramente così.
0: Quanti anni fa?
1: 15 anni fa circa, poi ho incontrato l'associazione, mi hanno un po' coinvolta in questa avventura e siamo arrivati qui.
0: A quante piante?
1: Allora, io ho circa 1000 piante, circa, perché poi tra quelle che metti, che togli, non le conti più, quelle che dai, che entrano, che escono, però sì, il mio terreno sono circa 1000 piante. No. Io sono partita 15 anni fa con le varietà un po' più classiche, che sono Golden, Fuji, Ranette, e adesso sto iniziando con delle varietà un po' più nuove, un po' anche meno laboriose, come possono essere Topa, Spinova, come il campo scuola qua a Moio, perché vabbè, io sono il presidente dell'associazione e mi divido un po' tra le due cose, e il mio lavoro e la mia casa. È abbastanza impegnativo.
0: Perché è un secondo lavoro?
1: Io sì, io lavoro, io sono impiegata in un'azienda che per me è un gioco diventato forse un po' grosso, però sì, è un secondo lavoro. Io ho l'azienda agricola, ma è un'attività integrativa. Dopo c'è il mio compagno e il figlio del mio compagno, poi ci sono i frutticoltori che ci diamo un po' una mano, non tanto sul lavoro nel campo perché ognuno ha il suo, però sulla cura, le concimazioni, ci aiutiamo un po' tutti insieme.
0: Quindi è molto importante questo aspetto.
1: Eh sì, perché comunque noi facciamo un prodotto che poi va mangiato e va sul mercato. Ci sono delle regole che vanno rispettate, perché comunque che tu faccia biologico o altro, hai delle regole sui prodotti che utilizzi. Devi essere sul pezzo, c'è un tecnico che ci segue e noi ci aiutiamo a vicenda. Infatti uno dei compiti dell'associazione è anche questo, rispetto ai soci, di avvisarli sulle cure, sui prodotti che possono usare, quante volte li possono usare, se sono stati tolti. È abbastanza impegnativo. Ovviamente io non sono un perito, mi faccio aiutare da un tecnico che abbiamo, dalla Valtellina, che è anche il tecnico che ci segue, ci informa, ci aggiorna. Magari io sono un po' più giovane di tanti altri, un po' su internet, leggo i regolamenti che emana la regione. Sì, l'associazione fa parecchio lavoro su questo, perché comunque si tratta di un prodotto che mangi.
0: Torniamo a Moio dei Caldi, in provincia di Bergamo, alla melicoltura. Negli ultimi anni, pur rimanendo una piccola produzione, è in crescita anche nelle aziende professionali, come ci ha spiegato Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori della Val Brembana.
1: Crescono, diminuiscono, sono tanti, sono pensionati, dopo ci sono dei limiti di età che poi quando arrivano, arrivano. Se c'è qualcuno che va avanti bene, se no vabbè. Sicuramente negli ultimi 2-3 anni ci sono delle aziende agricole come Della Fara o la Fustinoni che hanno iniziato dei nuovi progetti, hanno iniziato a mettere nuove piante, stanno espandendo il loro frutteto. Della Fara in particolare fa trasformazione, fa una serie di marmellate, ha anche una convenzione con noi, ci ritira i nostri scarti, perché lui fa trasformazione, fa succo, fa nettare, fa essiccato. Però anche altri vedo che hanno iniziato a mettere impianti nuovi. Il fatto che mettono impianti nuovi, aziende agricole che fanno anche altro, è una bella cosa e mi fa pensare bene per il futuro, anche se ora che andrà in produzione almeno 5-6 anni, però...
0: Dato perché sono lavori lunghi.
1: Eh sì, perché tu metti una pianta, prima dei 4-5 anni non va a pieno regime, sì, ti fa qualche mela, ma così. Poi dopo i 4-5 anni cominciano a essere produttive. Sì. Valle, noi qua parliamo solo di mele, però vedo parecchi piccoli frutti, in particolare mirtilli, ma anche lamponi. C'è qualcuno che sta provando con le pere. Sono prove che iniziano sempre un po' come hobbisti, che dopo se prendi passione procedi. Però piccoli frutti tanti, anche i castagni coltutori, vedo che anche loro hanno avuto il problema di quella mosca che faceva marcire tutte le castagne, però mi sembra che sia un paio d'anni che stanno andando avanti.
0: Poi problemi di insetti, parassiti.
1: Sì, tantissimi. Cioè.
0: Che la mela è famosa per essere preda.
1: Sì, quest'anno tantissimi calabroni, perché abbiamo i boschi molto vicini qua in montagna, lo fanno i nidi nei boschi. Poi la cimice asiatica, che sono anni che ci sta tormentando l'esistenza, soprattutto dalla collina in giù, fa dei grossi danni. Non a livello magari della Emilia Romagna che ha distrutto interi pereti, però anche qua nelle mele ogni tanto lo vedi segno. È anche inutile combatterla con prodotti chimici, perché comunque non si spostano, ce ne sarebbero tante altre. Adesso so che ci sono dei insetti che hanno lanciato, che dovrebbero parassitizzarli. Vediamo col tempo. E Alta Valle meno, molto meno. Hanno più paura del freddo probabilmente. Vanno a nascondersi al caldino anche loro. Essendo così in mezzo ai boschi, alla natura, la biodiversità è tantissima, perciò vespe, calabroni, ghiri, scoiattoli. L'anno scorso ci siamo accorti di avere tutto il filare dove c'erano le fuci, che a metà pianta non c'era più niente, era entrato un cinghiale. Poi vabbè, abbiamo chiamato dei forestali, ci hanno fatto i salami penso, però ci aveva fatto un bel danno, entrava. Quest'anno abbiamo fatto le recinzioni. So che ci sono problemi anche di cervi. Noi a Moio qua ancora no, però appena ci spostiamo ci sono gli animali. Il selvatico in montagna è cresciuto tanto, probabilmente meno cacciatori. È un po' tutto un equilibrio, bisogna rispettarsi tutti, infatti adesso meno cacciatori, più animali che mangiano mele.
0: Tra gli spazi usati dall'Associazione dei Frutticoltori della Val Brembana Maio De Calvi per la parte di teoria dei corsi ci sono anche quelli della cooperativa di comunità Terre d'Oltre Goggia, iniziativa nata 5 anni fa per riaprire l'unico negozio del comune ma che ha esteso le sue attività. Sentiamo la presidente Annalisa Agape.
2: L'obiettivo è stato quello di riaprire il negozio di vicinato, la bottega di paese che era chiusa da un paio d'anni, dopo 40 anni invece ininterrotti di servizio. Però la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stato implementare un servizio che ci permettesse di guadagnare, avere un budget poi per aprire la bottega. Allora abbiamo iniziato col servizio di manutenzione invernale delle strade per il comune, quindi salatura e spalatura della neve, quindi lì primo investimento importante di mezzi, esatto, per fare appunto questa cosa. La stagione 2020-2021 è stata inaspettatamente molto nevosa, come non si vedeva da anni, quindi questo ci ha permesso poi a giugno del 2021 di riaprire il negozio. Accanto a questo poi abbiamo man mano durante gli anni aggiunto altri servizi, in particolare la manutenzione del verde sempre per l'ente locale, con cui collaboriamo tantissimo, perché chiaramente è un incontro di bisogni. Il comune ha bisogno di personale o comunque di gestire alcuni servizi di manutenzione del territorio e noi possiamo essere la risposta che gestisce il personale.
0: Il negozio immagino non sia aperto tutto il giorno.
2: No, è aperto tutti i giorni dal alle 8 alle 12 e 15 più o meno, perché poi abbiamo le consegne a domicilio, e da quando siamo aperti, da giugno del 2021, abbiamo chiuso 2 giorni all'anno, primo dell'anno e primo maggio. Poi durante la stagione estiva implementiamo con alcuni pomeriggi, ma non...
0: Come fate a sostenerlo? Perché gli abitanti sono 200 durante l'anno... Magari d'estate arriva credo a 10 volte tanto. In
2: quando va bene, è vero anche che si contrae molto nelle 2 settimane centrali d'agosto, quindi non è più come negli anni 90, negli anni 80, in cui da luglio a settembre avevi continuativamente. È proprio la forma della cooperativa di comunità che cerca, nella differenziazione dei servizi, di trovare delle soluzioni per sostenere con i servizi dove abbiamo più margine economico, sostenere quelli che invece sono più in fanno o comunque hanno bisogno di un riequilibrio. L'obiettivo sarebbe, nella multisettorialità delle nostre attività, fare in modo che ci sia poi alla fine un equilibrio, mettendo sulla bilancia tutti i più e tutti i meno. Il nostro obiettivo è quello di arrivare quantomeno a pari. Questa è una cosa faticosa che non c'è ancora riuscita pieno, perché purtroppo poi un tema è che ad esempio una bottega di paese gestita in maniera familiare, le ore di lavoro, e lo sanno tutti i commercianti, tutte le persone anche che hanno delle aziende agricole, le ore di lavoro in una attività sono tantissime. Noi abbiamo dei dipendenti, devo dire che poi anche lì siamo stati fortunatissimi, perché abbiamo trovato dei collaboratori che ci credono, perché sono soci della cooperativa e quindi hanno capito che il loro lavoro va non solo a vantaggio di un'impresa economica, ma di un'impresa sociale, che quindi questa cosa è un servizio e va fatto con cura, va fatto con rispetto delle persone che sono i tuoi datori di lavoro. Quando ho fatto dei colloqui per dovevamo trovare dei nuovi collaboratori, quello che io ho un po' detto loro è: guardate che io firmo il contratto perché sono la presidente della cooperativa, ma voi sappiate che avete 50 datori di lavoro, perché sono tutti soci della cooperativa, quindi ho la responsabilità e anche verso questa realtà. Pian pianino, siamo appunto 52 soci, non sono tutte persone di Moio, sono persone che con Moio hanno un rapporto di vicinanza e di affetto, perché sono villeggianti, perché sono originari di qua, perché sono persone nuove che sono arrivate. Quindi c'è anche un po' il tema di nuove forme dell'abitare, dell'abitare, dell'essere comunità, che evidentemente non si può ridurre in un piccolo paese con 200 persone, ma che ha bisogno anche di guardare un po' oltre.
0: Sono 5 le persone impiegate dalla cooperativa Terre d'Oltre Goggia. Le attività sono cresciute insieme a chi ci lavora. L'equilibrio economico è ancora da cercare, ci ha spiegato la presidente Annalisa Gape.
2: Negli ultimi 2 anni abbiamo raggiunto una certa stabilità e abbiamo come dipendenti fissi 2 persone part-time per il negozio, 1 persona part-time che fa un po' il servizio di pulizie, che abbiamo formato internamente per fare tutta la parte amministrativa e contabile. Quindi abbiamo internalizzato questo servizio in modo tale da poter essere più efficienti, ed è stata una bella cosa perché abbiamo permesso anche ad una persona che era ferma col lavoro da tanto tempo invece di rimettersi in gioco, una donna con una famiglia da tenere, con anche il tema dell'assistenza magari a dei genitori, e invece il nostro bisogno di una persona affidabile, seria, che avesse voglia di mettersi in gioco, si è incontrato con questo bisogno e anche abbiamo potuto offrire un lavoro flessibile, interessante, nuovo, anche formazione, perché comunque su questa persona abbiamo investito. Poi abbiamo 1 persona fissa per la manutenzione del verde qui nel comune di Moio De Calvi e da 1 anno anche per il comune di Ornica, che è un comune vicino, che ci ha chiesto di fare questo servizio, quindi noi abbiamo 5 dipendenti a tempo indeterminato. Nell'estate poi aggiungiamo, soprattutto per il verde, con degli stagionali che alla necessità, poco, tanto, insomma, per noi
0: non è poco.
2: Per noi è un risultato perché sono persone a cui abbiamo offerto lavoro.
0: Quali sono i servizi che vi chiedono di più?
2: Amministrazioni, manutenzione del territorio, per un tema quello della tenuta anche proprio del territorio, del paese. Non è più come una volta dove ciascuno aveva il proprio pezzetto di territorio che teneva in ordine, manutenuto, eccetera. Ormai la popolazione anziana, ovviamente, andare nei boschi, tenere i sentieri, questa cosa è più difficoltosa, quindi effettivamente i comuni hanno bisogno di questa cosa. Poi sicuramente le botteghe, perché pian piano anche lì stanno diventando sempre più anziani gli storici gestori, quindi anche quello è una cosa. Oppure la gestione di spazi comunitari, che possono essere bar piuttosto che campi sportivi. Sto pensando un po' alle esperienze anche degli altri amici delle cooperative di comunità.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci le email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Albertino, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, I Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
3: Popolare Network.
4: Potrebbero essere 3.000 i dispersi dello tsunami di fango che ha travolto mercoledì scorso una vallata del Tibet al confine con la Cina, soccorsi in difficoltà per ulteriori rischi di inondazione. In Ucraina almeno 27 morti secondo le autorità dopo un attacco vicino a Kiev, colpito un magazzino che avrebbe contenuto esplosivi. L'ipotesi è che fossero lì illegalmente, le munizioni non possono essere depositate vicino alle case, ha detto il presidente Zelensky, mentre nel paese gli allarmi aerei suonano quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Donald Trump annuncia il controllo di 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano e il raddoppio delle riserve di greggio per gli Stati Uniti, ma Caracas parla solo di accordi per lo sfruttamento futuro di giacimenti. Intanto la Federal Reserve conferma i dati preoccupanti per l'economia e per l'inflazione negli Stati Uniti. In Lombardia centinaia di interventi dei pompieri per le forti piogge delle scorse ore. La situazione più critica è a Cremona e nel giornale radio il sindaco Andrea Virgilio ci dice un miracolo che non ci siano persone ferite in modo grave. La torre civica e una guglia delle cattedrali sono andate distrutte. Ieri una tromba d'aria ha colpito il capoluogo. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle 13 per questo sabato 29 agosto. Continua a salire il bilancio della devastante frana di mercoledì in Tibet al confine tra Nepal e Cina, più di 600 le vittime, 2.000 i feriti, ma soprattutto il vero numero complicato da stimare sono i dispersi, che sarebbero più di 3.000. Nella valle spazzata da uno tsunami di fango causato dal distacco di parte di un ghiacciaio sono arrivate diverse squadre di ricerca internazionali, ma si fatica ancora a farsi largo. In diretta per noi il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele.
5: Sì, buongiorno Claudio. Bene, e sono passate le 72 ore che di solito è indicata come la soglia critica che si indica per il ritrovamento dei superstiti, quindi ci sono sempre meno speranze in questo senso, anche perché il tipo di evento è questo tsunami d'acqua, come l'hai definito, che ha travolto tutto sulla sua strada, lascia poche speranze. E sul questo, da entrambi i lati del confine, sia quello nepalese sia quello cinese, sul lato cinese il problema è aggravato dalla creazione di un bacino d'acqua, un lago grande 100.000 metri quadri, per intenderci 14 campi di calcio, che degli argini meno stabili di quelli creati da dighe artificiali, e quindi è a rischio sia di tracimare sia di creare un'altra inondazione. E praticamente ci sono dei soccorritori, squadre molto esperte che avevano anche partecipato ad altre operazioni di soccorso per un evento simile nel luglio scorso, che hanno dovuto tornare indietro per mettere mettersi in sicurezza un po' a singhiozzo. Infine c'è, se vogliamo, un piano più politico. Quando ci fu il disastro di Fukushima in Giappone, quello della centrale atomica, il governo cinese mise una moratoria sulla costruzione di nuove centrali atomiche che durò parecchi anni. Bene, si vocifera che a seguito di questo evento anche i progetti infrastrutturali himalayani potrebbero essere affrontati con molta, ma molta cautela, anche se è un evento diverso. Sappiamo che in Cina la sicurezza viene... Si pone però comunque il problema della gestione sempre più difficile di questi eventi estremi sull'Himalaya. Ed è tutto per ora.
4: Grazie Gabriele Battaglia, e passiamo all'Ucraina. Le autorità dicono, affermano che almeno 27 persone sono state uccise in un attacco russo che ha colpito un magazzino in un villaggio vicino a Kiev. Secondo le prime informazioni, nella struttura ci sarebbe stato materiale esplosivo, ma le munizioni non possono essere immagazzinate vicino a aree residenziali, ha ricordato il presidente Zelensky, mentre il primo ministro Koreshki ha parlato di negligenza criminale. Il contesto è quello di allarmi aerei che nel paese continuano a risuonare quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Piero Meda è direttore della ONG WeWorld per l'Ucraina e si trova proprio a Kiev, dove è anche scoppiato un incendio in un'altra zona della capitale colpita nelle ultime ore. Sentiamolo.
3: Abbiamo passato per la seconda notte consecutiva, o anche il secondo giorno consecutivo, perché gli allerti, gli attacchi dei droni, dei missili sono continuati anche tutto il giorno di ieri e stanno continuando anche oggi. Ci sono stati attacchi tutta la notte, quindi si continuano a suonare le sirene, a spegnersi dopo qualche ora, a riaccendersi, e stanno attaccando soprattutto magazzini o zone industriali. Alle 5:30 ci siamo svegliati con una grossissima esplosione e ad un momento c'è un grande fumo per tutta la città e non è ancora stato domato l'incendio. Non ci sono ancora informazioni su cosa è stato colpito, ma è veramente a pochi chilometri dal centro della città e c'è un bel fumo nero che sta riempiendo la città. Sarà difficile domare questo incendio in questo momento.
4: E nella notte, andiamo in Africa, ci sarebbe stato un tentativo di colpo di Stato in Niger con sparatorie nella capitale Niamey dello Stato dell'Africa centrale, sparatorie attorno all'aeroporto, l'interruzione delle trasmissioni della TV di Stato, un tentativo di assalto al palazzo presidenziale che sarebbe stato respinto secondo fonti governative. Non si hanno al momento altre notizie, l'aeroporto della capitale era stato attaccato già 2 volte quest'anno, a gennaio e giugno, da milizie però islamiste. Il Niger è governato da una giunta militare dopo un colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2023. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano, raddoppiando così le proprie riserve strategiche di greggio. L'annuncio è arrivato nella notte, però non è completamente chiaro, perché il governo ad interim del Venezuela ha parlato di concessioni a operatori privati di 17 giacimenti in cambio di 100 miliardi di investimenti, quindi giacimenti che devono ancora entrare in produzione. Abbiamo chiesto un commento ad Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, dell'Istituto degli Studi di Politiche Internazionali.
6: Non è in realtà una vera novità, perché fin dall'inizio il presidente Trump ribadisce che il suo interesse è un interesse per il petrolio, che sono necessari circa 100 miliardi di dollari di investimenti per rivitalizzare il settore, e quindi adesso di nuovo parlano di questi 100 miliardi che probabilmente arriveranno. Possiamo anche dire che dimostra di nuovo che non ha un interesse per in realtà una transizione democratica nel paese, perché continua a fare accordi con un governo che possiamo dire che a questo punto è illegittimo, perché sono anche passati troppi mesi dalla cattura di Maduro e dal fatto che Delcy Rodriguez è una presidente ad interim. Quello che non si sa sono proprio i dettagli. Probabilmente si tornerà a un sistema, quello che c'era diciamo prima di Chavez, quindi dove gli investitori privati faranno investimenti, pagheranno royalties e controlleranno questi siti. Però la produzione di petrolio, che attualmente è poco più di 1 milione, circa 1 milione di barili al giorno, forse fra qualche anno arriverà verso i 2-3, ci vorranno 10-30 anni per iniziare a sfruttare parte di queste riserve. Tutta questa olio, che attualmente è poco più di 1 milione, circa 1 milione di barili al giorno, forse fra qualche anno arriverà verso i 2-3, ci vorranno 10-30 anni per iniziare a sfruttare parte di queste riserve. Tutta questa risonanza importanza che è stata data a questo accordo è per una questione elettorale, perché Trump anche nel suo messaggio dice farà diminuire i prezzi del gas per gli americani, e sappiamo che l'inflazione è molto alta e le elezioni di midterm sono molto vicine.
4: E intanto nel suo primo discorso il nuovo presidente della Banca Centrale statunitense, l'ex finanziere Kevin Warsh, deve ammettere la fatica della Trump Economics. L'inflazione è ancora troppo alta, i dati destano preoccupazione, la sintesi. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: L'inflazione elevata e persistente è sempre più

0: più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neogovernatore della Fed, voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante. I tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA, nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Walsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza. Di fronte al rischio bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale, Walsh dice che Wall Street è resiliente, mentre ignora completamente il nodo del debito statunitense, sul quale il segretario al tesoro Bessent aveva appena annunciato un bazooka di acquisti per 1.000 miliardi di dollari. D'altra parte, metà degli esponenti trampiani, compreso il neogovernatore della Fed, vengono dal mondo della finanza di Wall Street, quella più spregiudicata degli hedge funds e abituata a creare occasioni di discontinuità da trasformare in enormi business speculativi. Non c'è quindi da meravigliarsi se Walsh dice ma non agisce.
1: In Islanda le urne sono aperte da stamani per un referendum sulla riapertura o meno delle trattative di adesione all'Unione Europea. Il servizio da Bruxelles.
2: L'Europa guarda a nord a una possibile svolta elettorale in un paese tradizionalmente scettico all'adesione all'Unione, ma che oggi potrebbe dare un nuovo impulso non solo al suo percorso di avvicinamento a Bruxelles, ma anche all'intero progetto di allargamento dell'UE. Sono aperte da questa mattina le urne in Islanda per un referendum che deciderà se il paese riaprirà o meno i negoziati di adesione all'Unione Europea. Non si tratta dunque di un sì o un no al diventare un nuovo membro dell'UE, ma il governo islandese di centrosinistra ha voluto consultare gli elettori sulla possibilità di riprendere i colloqui con Bruxelles dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. La corsa è serratissima e il sì al momento è avanti di un soffio nei sondaggi, 51-49%. I contrari alla riapertura del dialogo si appellano ai rischi di perdita di sovranità nazionale nello scenario di una futura adesione, insieme alle preoccupazioni per la riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Ma i favorevoli fanno leva proprio su questo. Se il governo non può nemmeno sedersi a negoziare, non si saprà mai se l'Islanda avrebbe potuto ottenere termini vantaggiosi di un'eventuale adesione, che comunque passerebbe da un ulteriore referendum. Senza dimenticare che il paese già implementa la maggior parte della legislazione europea attraverso un accordo trentennale, ma rimanendo escluso dai palazzi dove vengono prese le decisioni comuni. Difficile fare previsioni sull'esito del voto islandese. Istituzioni e capitali europee rimangono in attesa di scoprire questa sera il risultato finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E veniamo in Italia. In Lombardia da ieri ci sono stati oltre 500 interventi dei pompieri per le forti piogge cadute sulla regione. La situazione più critica è quella di Cremona, colpita da una tromba d'aria con grandine e forti raffiche di vento. Stamattina si è riunito il centro operativo comunale della protezione civile. Questo è quello che ci ha detto il sindaco Andrea Virgilio subito dopo la riunione.
3: Ci sono stati danneggiamenti importanti su tutte le aree verdi, però c'è stato questa volta, perché siamo reduci da un nubifragio molto simile che c'è stato un mese fa, ci sono stati danni ingenti agli edifici, alle abitazioni private, ai contesti pubblici, la nostra torre civica di fatto distrutta, così anche una guglia della nostra cattedrale, danneggiato il teatro, danneggiato anche altri contesti del patrimonio culturale, diverse scuole. Adesso una fase di ripristino graduale della parte viabilistica, della pulizia della città, e gradualmente cerchiamo di capire quello che è la gravità dei danni al patrimonio pubblico. Abbiamo evacuato ieri sera un edificio privato, allocato 11 nuclei familiari in altre sedi. Ieri al pronto soccorso sono andate una quarantina di persone. Fortunatamente, questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, e adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. Questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni e anche gli stessi edifici. Siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
1: E le piogge di ieri hanno causato danni anche in Piemonte, in Veneto, dove poco fa il presidente Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. A Crotone sono sbarcate 42 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Louise Michel. Due donne sono state portate in ospedale, una di loro sarebbe incinta, e nelle scorse ore la nave aveva cercato di salvare anche un altro gruppo di naufraghi, ma era stata fermata da una motovedetta libica da cui erano partiti anche dei colpi di arma da fuoco. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi propostigli dalla dirigenza della RAI dopo la sua cacciata ieri dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità offerte erano il TG3, RAI News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha anche attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni in massa ipotizzate dalla redazione contro la decisione della dirigenza sulla sua rimozione. 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi, assassinato perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Stamattina alle 7.30, all'ora in cui avvenne l'omicidio, c'è stata una commemorazione sul luogo dell'agguato. Oggi in città c'è una situazione molto, molto pesante sul fronte delle intimidazioni, ha detto la figlia Alice, citando in particolare alcune zone come San Lorenzo, Sferracavallo, e aggiungendo però che c'è chi inizia a denunciare il racket delle estorsioni. Carmelo Pollichino è il referente dell'associazione Libera a Palermo.
4: Libero Grassi ha segnato un'epoca della nostra città, perché il suo atto di dire no al pizzo ha fissato uno spartiacque. Quello è stato il momento in cui la città veramente comincia a ribellarsi e comincia a capire che c'è la possibilità di ribellarsi, e quella ribellione è un atto di dignità. Il ricordo è prima di un uomo lasciato solo e per quello perde la vita, proprio perché non ha avuto quel sistema di protezione associativo, di rete, che invece oggi è molto presente anche grazie alle tante associazioni anti-racket, a Dio Pizzo, che hanno fatto un lavoro fantastico, e al dopo, all'insegnamento che ci ha lasciato e a quanto la dignità ha un valore molto molto più alto rispetto alla prepotenza mafiosa. Oggi la criminalità organizzata sta rialzando la testa, sta cercando di andare a riproporre quella pressione.
5: Il figlio di Libero Grassi, Davide, ha detto che la mafia ha a disposizione un serbatoio infinito di ragazzi disponibili a sparare. Ha detto poi arrestare il capo estorsore, ma restano questi ragazzi che non hanno remore.
4: Quella è la grande sfida, l'azione repressiva che è fondamentale, non smetteremo mai di ringraziare gli organi di polizia, ma non è abbastanza senza un'azione educativa e senza un'azione preventiva. E il primo strumento di prevenzione purtroppo è il lavoro. In un paese, in un sud Italia e in una città con questo livello di disoccupazione, con questo livello di fragilità, è facile che le organizzazioni criminali offrano un'alternativa possibile.
1: E infine una notizia di poco fa: indiscrezioni di stampa dicono che Alessandro Di Battista sarebbe ricoverato in un ospedale di Cuba, dove sarebbe arrivato ieri sera in condizioni gravi. Secondo il Fatto Quotidiano avrebbe avuto un malore. Nelle ultime settimane si era parlato di lui in particolare per una possibile candidatura con un proprio partito alle elezioni del prossimo anno. Andrea Monti in redazione, Claudio Iampaglia in conduzione. Le notizie di Radio Popolare tornano alle ore 15.30. Una buona continuazione d'ascolto e un buon sabato pomeriggio.
6: Popolare Network.

0: I girasoli estate, bentrovate e bentrovati. Vi proponiamo alcune tra le più belle e interessanti mostre che si possono visitare in questa estate molto calda. Non solo mostre, anche un bel libro su Michelangelo. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Allora, il nostro giro comincia con Aurelio Amendola, una mostra che si può visitare fino al 6 di settembre a Palazzo Reale di Milano. Aurelio Amendola è uno dei più stimati, amati fotografi, ha lavorato tutta la vita con grandi artisti, innamorato di Michelangelo soprattutto, ma anche di Bernini, di Canova, e infatti questa mostra ci porta negli atelier di alcuni grandi artisti come Burri, Vedova, Nist, e davanti alle sculture meravigliose appunto di Michelangelo, di Bernini e di Canova. Ed è proprio lì, davanti alle sue fotografie, che incontriamo Aurelio Amendola.
1: Siamo con un grandissimo fotografo.
2: Grazie.
1: Che sa rendere vive le sculture. Ma qual è il segreto?
2: Il segreto non c'è, è la luce. La luce, uno la vede o non la vede. Con la luce si può ottenere tutto, ci vuole una grande esperienza. Io sono arrivato a fare queste fotografie perché quando feci un libro su Marino Marini, nel 1964, mi disse: fai parlare le mie sculture. Ma io ero giovane, come facevo a farle parlare le sculture? Allora, con gli anni, pian piano, con le luci, sono arrivata a far parlare le sculture, credo.
1: E come si usano le luci? Per esempio, questo sembra un busto di... Ma sembra un uomo vero, un uomo seduto, l'altro sdraiato.
2: L'aurora. Le luci come si usano? È un dono di natura. O si vedono o non si vedono. Uno le mette in un modo e un altro le mette in un altro. Molti fotografi ancora oggi usano i flash, no? Ora non so per le sculture,
1: sì.
2: Io sempre ho usato la luce continua, come si dice, no? I fari, perché io vedo tutto, me le regolo pian piano, certo non è che...
1: Quindi lei prima di scattare vede già...
2: No, io vedo l'angolo, metto la macchina e poi incomincio a muovere la luce finché non sento la mia sensazione, quello che io voglio vedere. Nell'aurora volevo vedere la grande sensualità dell'aurora. Mettiamo questa foto che è un'icona, e mi ci è voluto, di trovare la posizione esatta che Giuliano De Medici, che guarda il mondo, ha capito. E devo dire, sono riuscito, e anche rischiare, perché levare un occhio tutto, ma io questa foto...
1: Sembra
2: oggi...
1: che guardi fuori da una,
2: sì,
1: una porta.
2: Guarda
1: da
2: il mondo, io sono Giuliano, ed è buono. E questa foto oggi è un'icona pubblicata da tutti.
1: Infatti, perché è difficilissimo fare queste fotografie.
2: Poi, come vede la...
1: Quello è Michelangelo, è il David.
2: Ecco, sì. Questa invece è la Pietà, la prima scultura che ha fatto Michelangelo, aveva 20 anni. Qui è una luce molto delicata, perché è una foto anche religiosa. E mentre nel Davide io sono andato nella sensualità.
1: Certo. Senta, ma è la Pietà Rondanini invece?
2: La Pietà Rondanini,
1: non è facile,
2: La Pietà Rondanini... C'è la sensualità e può far venire fuori questa materia, perché molte persone non vedono che c'è tre volti, uno, due, tre.
1: Certo.
2: Di molti, e con la luce io riesco a tirare fuori la materia e far vedere quella che la gente non vede.
1: Ma senta, a questa meraviglia lei ci è arrivato da solo,
2: da
1: perché
2: solo.
1: Ho letto che è un autodidatta.
2: Noi siamo
1: vero?
2: Autodidatta, noi... del 1960 siamo verità, come dico scherzando, noi siamo fotografi, oggi prendo una macchina fotografica a mano, come si chiamano? Artisti, capito? E io sono nato in camera oscura mi sono creato.
1: Senta,
2: da solo.
1: Però l'hanno sempre affascinata gli artisti, il gesto creativo, perché?
2: Ma che ne so, lo so, perché mi sono trovato forse con Marino Marini nel 64. Ma
1: è lì che ha cominciato?
2: No, ma che io andai con una gita della scuola d'arte di Pistoia, io ero il fotografo della gita scolastica.
1: Della gita, sì, doveva documentare.
2: Tutti presentavano Marino Marini, ma io sapevo che era Marino Marini. Dopo 4 anni, un mio amico di Pistoia, che conosce la gemella di Marino Marini, dice: Aurelio, perché non si porta le foto a Marino Marini, quelle tu hai fatte a Roma? No, dopo 4 anni. In quel periodo avevo fatto alcune foto del Giovanni Pisano, terribili a vederle ora, però a quei tempi non c'era di meglio, dove l'Electa mi disse di fare un libro e io lo portai a Marino Marini. Marino Marini lo vede e dice: vuoi fare un libro sulle mie sculture? Io manca poco svengo. Marino Marini mi dice:
1: sembrava un progetto troppo importante.
2: E devo tutto a lui, con quella parola fai parlare le mie sculture.
1: E poi ha fatto i più grandi artisti.
2: Sì, Manzù, Fazzini, Ceroli, Cunellis. Cunellis lo fotografa differente, molto, molto bello. Lui faceva l'installazione, se tu le sbagli, tu le smonti e poi rimane niente. Era ancora più difficile, però era un fascino meraviglioso.
1: Sì, un grandissimo.
2: Bangi, ora me ne ricordo tutti. Insomma,
1: è difficile ricordarli tutti perché sono tantissimi quelli che lei ha.
2: E poi di molti mi hanno lasciato, capito? Siamo rimasti in pochi, a parte Paladino, che sì, lo fotografavo negli anni 90. E ho lavorato un po' con tutti, mi cercavano, poi l'amicizia, la stima che ho avuto.
1: E quindi lei è sempre rimasto, diciamo, nell'ambito dell'arte,
2: sempre
1: degli artisti, perché le piaceva.
2: No, allora, la prima fuga che ho fatto è nel 1973, perché De Chirico a Venezia mi chiamano per andarla a fotografare, c'è quella foto in gondola, e io lì presi le chiavi e le ho date a mia moglie, ho detto: io continuo l'arte. E io ho detto: le chiavi del negozio. E mia moglie dice: come si fa? E lei mi ha aiutato in questo. Io andavo in giro e lei stava lì. Devo molto a lei. Io.
1: A parte Michelangelo, che lo sappiamo che è il suo grande,
2: sì,
1: amore.
2: Grande.
1: Qual è l'artista o gli artisti che ha amato di più?
2: Ma senta, gli artisti ho amato di tu un po' tutti. Però se mi deve dire come sono legato, e quelli che mi hanno formato, che mi hanno portato a questo lavoro, è stato Marini e Burri.
1: Anche Burri,
2: ma come Burri, dal 1977 finché nel 95 non ci ha lasciato eravamo sempre insieme.
1: Quando ha visto Gretto cosa ha pensato?
2: Poi l'ho fotografato, però lui mi diceva: Aurelio, quando lo vai a fotografare? E non ci sono mai andato. Poi lui è deceduto e sono andato, mi hanno girato un documentario là, e il Creto l'ho fotografato 2 o 3 volte, io, molto bello, e lui era un grande artista.
1: Cosa pensa della fotografia oggi?
2: Ma senta, io un po' critico, la fotografia è bella, è come un quadro, no? È bello Caravaggio, è bello Fontana, è bello Burri, quando è bello, ognuno fa il suo. Io col digitale non mi ci trovo, questo sì.
1: No, però gliel'ho chiesto perché, per esempio, Berengo, che abbiamo sentito tante volte, guai!
2: No, ma Berengo faceva differente a me, faceva reportage.
1: Sì, certo. Ecco. No, però era contrario.
2: Ma diamene, no, i giovani adoprano
1: a certe tecnologie.
2: Io, i giovani adoprano molto il digitale, ma sono convinto che c'è sempre un ritorno indietro, no? Come il bianco e nero lo fa più nessuno. No. Io fo sempre bianco e nero in camera scura, me le sviluppo e me le stampo.
1: È una questione legata alla luce, il bianco e nero?
2: No, ma mi piace, bianco e nero è bello a tutti i passaggi.
1: Le piace colori. Di più del colore?
2: Mi piace.
1: Perché?
2: Più, sì.
1: È più espressivo? È più...
2: Sì, c'è tutto, è più elegante, ecco.
1: Ah, ecco, è più elegante.
2: È più elegante.
1: Senta, adesso cosa sta facendo? C'è un progetto in corso?
2: Il progetto ho fatto ultimamente, sto lavoro su Amore e Psiche all'Ermitage, e qui sono esposte 5 foto, e spero di portarla avanti e fare un volume, insomma qualcosa di fare.
1: Vabbè.
2: Poi sono felice qui di essere.
1: Anche noi siamo felici di vedere le sue fotografie
2: in questo locale, a Palazzo Reale. È meraviglioso. Anche se ci sono venuto 30 anni fa.
1: Per il Duomo?
2: No. Con Filippo D'Averio mi fece le mie prime foto di Michelangelo, i cappelli, mi dice. Ma era tutta un'altra cosa. È quello che gli ho detto che poi ho cambiato. Quindi Filippo D'Averio fece la mia prima mostra.
1: Più di 30 anni.
2: 30 fa. Anni, 29, 30 anni.
1: Senta, fa. Ma il Duomo lei l'ha fotografato come fosse una scultura, Diamine. No? Cioè il rapporto era...
2: Sì, scultura.
1: Quello
2: sì,
1: lì,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì.
1: Le piace il Duomo?
2: Sì, insomma.
1: Non tantissimo, non
2: no,
1: piace...
2: No, c'è tanta roba. Comunque il Duomo di Milano.
1: È un po' un panettone.
2: No, me lo faccio, glielo dice lei, io non c'entro. Io le guardo il lato fotograficamente.
0: E questa era la simpatia di Aurelio Amendola, grandissimo fotografo. La sua mostra è a Palazzo Reale di Milano, l'ingresso è libero tra l'altro, e si può visitare fino al 6 di settembre. Ma vi segnalo che giovedì 3 settembre alle 19 ci sarà un incontro con Aurelio Amendola. Il fotografo sarà appunto a Palazzo Reale e si potrà quindi conversare con lui, che come avete sentito è simpaticissimo.

0: E restando sempre in zona Palazzo Reale, ma in Sala delle Cariatidi, in questa cornice bellissima e suggestiva, vi segnalo che fino al 27 di settembre si può vedere la mostra di un grandissimo, forse uno dei più grandi artisti contemporanei, Anselm Kiefer, Le Alchimiste. È un'imponente mostra, sono più di 40 grandi teleri, e ognuno dei quali è un'opera dedicata a una grande donna della storia. È un omaggio che l'artista ha voluto fare alle donne che hanno avuto un ruolo importante e che spesso non sono nemmeno state riconosciute. È una mostra curata da Gabriella Belli. Anselm Kiefer, artista tedesco, classe 45, uno dei più grandi artisti viventi. Tutti abbiamo negli occhi Sette Palazzi Celesti all'Hangar Bicocca del 2004, oppure l'incredibile e maestoso intervento nelle ampie sale di Palazzo Ducale a Venezia, in occasione della Biennale del 2022, quando Kiefer mise in scena la storia epica, biblica, la storia dell'umanità, con suggestioni di guerre, di distruzioni, ma anche afflati di rinascita e un'intensa spiritualità. Un artista che negli anni 70 seppe affrontare provocatoriamente e con coraggio l'incubo della Germania nazista. Un ciclo in cui si fotografava vestito da nazista, facendo il saluto nazista davanti ad alcuni luoghi storici e simbolici. Parte della critica allora non comprese il carattere provocatorio delle sue opere e lo accusò addirittura di essere filonazista. Altri critici invece compresero bene quel carattere provocatorio e ne esaltarono il coraggio di mettere il dito nella piaga. Quello che vediamo da oggi qui a Milano in Sala delle Cariatidi rende omaggio alle donne, al sapere delle donne, alle alchimiste, con un nuovo ciclo pittorico pensato proprio per Palazzo Reale. Si tratta di imponenti teleri che danno voce, corpo, visibilità al sapere femminile, quello nascosto e negato. Per esempio Caterina Sforza fece più di 400 ricette di medicamenti e formule alchemiche. Cleopatra, anche lei nella tradizione alchemica. Margaret Cavendish, filosofa del 600 che intrecciava metafisica, poesia e scienza. E così via. Sono tante nei dipinti di Kiefer, concepiti come un'opera unica e imponente, ispirata alla Sala delle Cariatidi che la ospita e alle Cariatidi stesse. E però bisogna dire che invade completamente questa sala, più che dialogare. Questa grande opera si può leggere un po' come l'autoritratto stesso dell'artista, alchimista a sua volta, come ci ha fatto notare nell'intervista la curatrice Gabriella Belli. Qui siamo davanti a Lady Margaret, è quella che preferisce?
1: Sì, preferisco questa donna perché questa donna mi ha chiamata davvero con i suoi occhi, con il suo volto, mi ha chiamata da un lato dentro la storia, la grande tradizione della storia dell'arte del Novecento, è inutile dire, qui troviamo il segno di tutta la pittura nordica, di tutta la pittura tedesca, della Neue Sachlichkeit e dell'espressionismo, della Brück. Troviamo un mondo che naturalmente affiora come DNA nella pittura di Kiefer, involontariamente, e poi perché è una donna che ha avuto anche una vicenda sua personale molto interessante, donna alchimista, vissuta in epoca elisabettiana, una donna che ha amato l'alchimia, l'ha sperimentata, ma è una donna che si è anche occupata della cosmesi, una donna che ha avuto una cultura molto vasta e poi è una donna che si è anche dedicata alle altre, aveva costruito perché di alto rango, una donna quindi con delle possibilità economiche che sono quelle che sono più facilmente rimaste nella memoria della storia, è una donna che ha restituito alla sua comunità creando un ricovero per le vedove, è stato un personaggio importante nella sua sfera territoriale.
0: È una delle alchimiste a cui Kiefer rende omaggio o testimonianza. Perché ha fatto questa scelta? Perché lei prima diceva che è un po' il suo ritratto questa
1: diciamo che Assolutamente, la mostra poteva intitolarsi Un alchimista e 38 alchimiste. Credo che mai come in quest'opera l'affinità tra l'artista, il suo fare pittura, il suo gesto pittorico e il mondo dell'alchimia che lui cerca di raccontarci attraverso le figure di queste 38 donne dimenticate dalla storia, che poi di recente le fonti hanno riconsiderato, di cui hanno avuto, diciamo, finalmente testimonianza, biografia, nomi, cognomi, a cui Kiefer collabora ovviamente. Ecco, davvero c'è un'affinità straordinaria. Non è solo la solidarietà che lui vede o la memoria, per esempio nel ciclo delle donne della rivoluzione o delle regine di Francia o delle donne delle macerie, no, qui c'è veramente una affinità, una sovrapposizione fra il pittore e il mondo di cui lui racconta e diciamo il contenuto del quadro. Lui è un alchimista, tutto il processo della produzione, della creazione di Kiefer nasce da quest'idea, nascita, distruzione, rigenerazione, e questo è il principio della trasformazione della materia e dello spirito dell'alchimia.
0: Allora, le alchimiste di Anselm Kiefer in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano fino al 27 di settembre.

0: Siete all'ascolto dei Girasoli Estate, che vi porta da un grande artista a un altro grande artista. Sì, perché le Gallerie d'Italia in Piazza Scala ospitano fino al 18 di ottobre Arnaldo Pomodoro, Una vita. Un grande maestro che abbiamo amato molto, le cui sculture sono in tutto il mondo, nelle città di tutto il mondo, apprezzatissimo. E questa è una bellissima mostra che percorre tutta la sua ricerca creativa. È curata da Luca Massimo Barbero e da Federico Gianni, che è il curatore della Fondazione Arnaldo Pomodoro. Un grande omaggio a Arnaldo Pomodoro.
1: Esatto, esatto, un grande omaggio nel centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro.
0: È mancato, cos'è, un anno fa, no?
1: E a un anno dalla scomparsa, esatto, esatto. Quindi un'occasione importantissima per molti versi, e anche la prima mostra antologica che la Fondazione realizza dopo la scomparsa dell'artista.
0: Che opere avete scelto? Perché so che ci sono alcune della collezione dell'Intesa e poi dalla Fondazione, no? Ho visto anche delle opere che avevo visto tanti anni fa a Lugano insieme ad Arnaldo, che abbiamo fatto un giro bellissimo, e queste colonne gigantesche erano installate nella città.
1: Certo, certo. E siamo, diciamo, l'occasione di fare la mostra per il centenario alle Gallerie d'Italia è stata particolarmente bella, perché grazie alla combinazione fra la collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro e la collezione di Intesa San Paolo siamo riusciti a mettere insieme un nucleo di opere davvero importante, rappresentativo, che permette di raccontare l'intero percorso artistico di Pomodoro, sia i capisaldi, diciamo le opere che il pubblico e la critica conoscono
0: le sfere,
1: ma accostare a questi anche le opere meno note, le opere che il grande pubblico non conosce o non vede da tanti anni.
0: Comunque c'è sempre un filo rosso nella sua cifra, no? Sono opere di forme diverse, quasi sempre geometriche, ma non solo, no?
1: Esatto.
0: Muove anche il bronzo.
1: Esatto, esatto. Beh, io direi, diciamo, che se bisogna, diciamo, individuare un light

0: Andare oltre la perfezione, l'apparenza esterna, cosa c'è dentro, no? Questi meccanismi.
1: Assolutamente. Lui diceva di sé: io sono il tarlo che ha squarciato e ha scavato dentro la sfera per rivelare il meccanismo interiore.
0: Allora, entrando, ho visto delle opere che non avevo visto prima in un materiale insolito, no? Da dove vengono? Dalla fondazione?
1: Intendi le opere in fiberglass bianco?
0: Quelle bianche.
1: Quelle bianche, sì, diciamo, i visitatori saranno accolti da questo un po' un coup de théâtre, perché non ci si aspetta di entrare a una mostra di Arnaldo Pomodoro e trovare tutto bianco. E invece, diciamo, questo è il modo.
0: Sembrano prove.
1: Esatto, sono sculture in fiberglass bianco che più che prove sono, diciamo, Pomodoro le considerava modelli delle sue opere, perché il fiberglass bianco, che è leggerissimo e quindi gli permetteva di creare dei gruppi di opere monumentali in luoghi che non avrebbero retto il peso delle stesse opere in bronzo, il fiberglass bianco in qualche modo annulla la materialità, la lucentezza, gli scuri del metallo e lascia il volume, la forma, il movimento, l'equilibrio di queste forme qua. E questo era il motivo per cui gli interessava avere anche le versioni bianche delle sue sculture di bronzo, un po' quello che succede con altri scultori che realizzano le loro gipsoteche.
0: Allora, a Milano c'è un capolavoro gigantesco di Pomodoro che è il Labirinto, no? È sempre là.
1: Il Labirinto è sempre lì. E
0: grazie delle visite.
1: Esatto, sì. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fendi, che è partner di fondazione, abbiamo l'accesso a Labirinto, che è in via Solari 35, quindi nei sotterranei,
0: dove c'era il grande spazio, esatto, dedicato alla scultura,
1: esatto,
0: da lui,
1: esatto, sì. E organizziamo appunto periodicamente visite guidate per i visitatori singoli, i gruppi.
0: È una bella esperienza. Domani io l'ho fatta, ma
1: io che l'ho visto tante volte la consiglio, perché
0: si va in un'altra dimensione.
1: È come entrare nella mente di Pomodoro, è davvero entrare nella sua immaginazione ed è diciamo uno dei rari casi in cui si ha l'opportunità di esplorare una scultura dall'interno, quindi di vivere un ambiente che è tutto scultura.
0: Sottolineo questa cosa, è un'esperienza unica, l'abbiamo fatta anche di recente con i nostri ascoltatori, ascoltatori e ascoltatrici. Abbiamo fatto una visita guidata, appunto insieme a Federico Gianni, che abbiamo appena sentito, e vi assicuro che è un'esperienza che lascia il segno, ecco. E comunque, se volete fare queste visite guidate che sono in programma periodicamente, bisogna rivolgersi alla Fondazione Arnaldo Pomodoro. Invece, per quanto riguarda la mostra di cui abbiamo parlato con Federico Gianni, la potete visitare alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala fino al 18 di ottobre.

0: dicevo in apertura, non solo mostre, anche qualche libro, e ce n'è uno che è un'opera fatta di opere ed è il risultato del confronto tra uno scrittore e l'ossessione artistica della sua vita. Insomma, Michelangelo è stata l'ossessione non solo di Aurelio Amendola, il fotografo che abbiamo sentito in apertura, ma anche di Filippo Tuena, che è l'autore di questo libro, Michelangelo, edito da Saggiatore. Un libro, un tomo su Michelangelo. Filippo Tuena, intanto buongiorno, piacere di averla con noi.
1: Buongiorno, piacere mio.
0: Buongiorno. Allora, dicevo un tomo perché è un bel lavoro che nasce, immagino, da tanti studi, da tanto impegno. Un libro michelangelesco?
1: In un certo senso. Ma c'ha una storia singolare, perché un paio d'anni fa il mio editore, il Saggiatore,

0: proposto di riunire le cose che avevo scritto nel corso degli anni
1: Degli anni, certo.
0: su Michelangelo. Le prime cose ho iniziato a lavorare a fine degli anni 90, quindi è un lavoro quasi 30 anni e devo dire mi è sembrata una cosa molto bella e poi mi ha dato modo di passare in rassegna gran parte della mia vita da scrittore, che in effetti l'ho dedicata in buona parte a questo personaggio
1: A questo
0: così.
1: gigante,
0: Sì, e le dirò che però non mi interessava tanto parlare delle opere d'arte quanto della vita di tutti i giorni, perché
1: Sì.
0: quel che è affascinante in lui è proprio questa semplicità, questa essenzialità, questa saggezza anche popolare.
1: Allora, io devo dire che sono rimasta affascinata da come ha cominciato ad affrontare questo grande, no? Partendo dalla sua fragilità, per esempio dal rapporto con la madre.
0: Sì, ma quel bassorilievo, La Madonna della Scala, che è una delle sue primissime opere e che dovrebbe rappresentare, diciamo, una Madonna che allatta, però c'è qualcosa di, come si dice, di separazione, qualcosa di, che mostra una
1: Una
0: mancanza, che
1: distanza,
0: mostra.
1: una freddezza.
0: Sì, in effetti così è stato, perché la madre gli manca a
1: Poi
0: Michelangelo,
1: l'ha persa presto, già.
0: ma se pensa anche alla Pietà Rondanini, non solo alla Pietà Vaticana, ma il ruolo della madre, è fondamentale, è proprio un aspirare a qualcosa che è mancato, e di solito quando si percepisce la mancanza è perché questa mancanza pesa,
1: Certo.
0: emerge.
1: Quando dicevo fragilità è anche la riflessione, per esempio, sull'autoritratto che fa di se stesso nel Giudizio Universale, con questa
0: Sì,
1: pelle
0: questa
1: vuota
0: pelle.
1: sorretta da, cos'è, San Bartolomeo, no?
0: A
1: Se
0: San
1: non ricordo
0: Bartolomeo
1: male.
0: che mostra la sua pelle da scoiattato, ed è appunto rispetto a tutte le altre figure che stanno attorno al Cristo, l'unica che tende al basso, l'unica che ha una sua corporeità, è sta pelle veramente sottile, è veramente
1: Vuota
0: poca
1: e sì,
0: cosa.
1: certo.
0: Mi ha sempre colpito questo fatto che avesse scelto quasi come se fosse una sorta di Veronica, quella che la donna che asciuga il sangue da Cristo che va al Calvario e rimane l'impronta sul suo panno. Ma veramente Michelangelo andrebbe liberato di questo senso della potenza, della grandiosità,
1: Del
0: non
1: mito
0: perché.
1: in qualche modo e guardare
0: Non,
1: l'uomo.
0: certo, no, non perché non abbia fatto cose gigantesche, ma perché è nel piccolo che si rivela. Quando lui sta a Bologna
1: Sì.
0: per fare la scultura, la fusione
1: Del
0: del
1: Papa.
0: ritratto del Papa, di Giulio
1: Giulio
0: II,
1: II, sì.
0: e questa fusione viene male, lui scrive al padre, ai fratelli. E dice, io pensavo che Mastro Bernardino avrebbe fuso anche senza il fuoco, tanto avevo fiducia in lui. Però chi fa falla, cioè chi fa corre il rischio di sbagliare, corre il rischio di commettere un
1: Soprattutto
0: errore.
1: come ci fa notare lei se c'è la ricerca della perfezione, come
0: Eh
1: c'è in
0: sì,
1: lui,
0: perché
1: no?
0: arrivi sempre al limite, non puoi contentarti di una soluzione che non completi perfettamente il progetto, e quando stai al limite il più delle volte la materia si frantuma.
1: Infatti lei dice una lotta con la materia, no? Perché non è la prima volta che ha visto le sue opere diventare qualcosa che lui non voleva, no? E lei ci fa un po' sì, anche l'elenco di queste opere a un certo punto. Adesso mi ricordo bene in che punto è che lei elenca tutte le opere, alcune che sono state vandalizzate e altre sono state vandalizzate da lui stesso perché non era soddisfatto.
0: Sì, ma è il suo destino. Essere insoddisfatto di quella che si rende conto non è la perfezione, ma agli altri sembra perfezione, ma è evidente che lui aveva un progetto che è sempre sopra la realizzazione, o perché appunto ci sono questioni di tecnica o di architettura che sono troppo avanti rispetto alle tecniche che usavano nel Rinascimento, o perché, come succede nel complesso di San Lorenzo a Firenze, il primo progetto che doveva essere una esaltazione in qualche modo di Dio, perché era stato commissionato dal Papa, si accorge che questa cosa invece sta diventando qualcosa per i medici, per la famiglia che governa Firenze e che aveva tolto a Firenze la libertà repubblicana. E quindi non ci va più, lascia tutto a metà.
1: Questo è bello comunque, è bello questo.
0: Sì, perché è il primo veramente, il primo artista che rivendica la propria autonomia.
1: Infatti a un certo punto dice che non lo fa per soldi.
0: Infatti c'è questa bellissima lettera.
1: È una lettera, sì.
0: A un corrispondente fiorentino che gli aveva chiesto di fare una pala d'altare. Sì. E lui risponde con questa frase così sintetica: io non fui mai pittore o scultore come chi ne fa bottega.
1: Ecco, chi ne fa sempre, bottega, sì, esatto, così dice.
0: Sempre me ne sono guardato per l'onore della mia famiglia. in un'altra lettera lui scrive: mi raccomando, quando mi mandi le lettere qua a Roma, non dire a Michelangelo scultore, perché io sono conosciuto come Michelangelo Buonarroti. Il che voleva dire, le persone che lavoravano nel mondo dell'arte, c'era lo scalpellino, lo stuccatore, e magari si chiamavano Giovanni Scalpellino, Giovanni Stuccatore, e lui rivendica: no, io sono Michelangelo Buonarroti, ho un nome, un cognome.
1: Rivendica la sua identità
0: nobile
1: e la sua personalità. Questo libro, in questo libro lei cita molto Vasari e le lettere scritte proprio da Michelangelo. Quanto sono state importanti?
0: Ma io trovo che Michelangelo è uno scrittore di grandissima capacità, più nella prosa che non nella poesia, che forse è un po' manierata, ma proprio, dicevo, è espressivo,
1: sì.
0: Si leggono e tu vedi esattamente l'atmosfera che sta vivendo, la situazione, questa casa di Marcel de Corbi, che è grande, sì, ma è abbastanza popolare. Quando sta a Firenze chiede come stanno i gatti, il Messer Gallo,
1: Messer Gallo.
0: Cioè ha una un'attenzione grande per l'economia familiare, non essendosi mai sposato, non avendo avuto figli, la riversa nei suoi collaboratori, l'Urbino. Ha grande affetto per la moglie dell'Urbino, aveva fatto il padrino a un figlio del suo famiglio. E a me piaceva proprio sottolineare questo aspetto.
1: La parte umana di Michelangelo.
0: Perché gliela assicuro che quando la frequenti e poi ti rimane, diventa una figura a cui ogni tanto puoi andare a chiedere un consiglio sulle questioni che riguardano la tua vita, come posso risolvere un problema, non solo artistico, proprio di vita di tutti i giorni.
1: Perfino il rapporto con la morte? a un certo punto, che in una lettera del Vasari è molto
0: affascinante. Appunto, quando racconta della morte dell'Urbino, che diceva io me l'ero tenuto vicino pensando che fosse per me il bastone della vecchiaia, e adesso non mi rimane con infinita tristezza, con infinita solitudine. È molto moderno, è molto, travalica, supera i secoli.
1: È un valore universale, insomma.
0: E poi
1: il libro si conclude con le sue riflessioni sul fatto che lei non si trova più così bene a Roma, è vero?
0: Io a un certo punto me ne sono andato una trentina d'anni fa da Roma, e come sempre penso, è la distanza dai luoghi che ti suscita la scrittura. Per cui questi libri io li ho scritti lontano da Roma, perché penso poi che la scrittura sia arte del ricordo, arte della memoria, e quindi ci vado malvolentieri.
1: Allora, Filippo Tuena, autore di questo libro, Michelangelo, edito dal Saggiatore, è un libro molto bello, secondo me, che ci dà l'opportunità di conoscere Michelangelo nei suoi lati, diciamo, più celati, no? Di conoscere l'uomo e quindi apprezzare ancora di più le sue opere, di cui capiamo il significato più profondo. Ecco, con un libro dunque si chiude questa puntata dei Girasoli Estate. E io con i Girasoli vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:15, 13:20, e quindi buon weekend a tutti e a tutte. Da Tiziana Ricci.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
3: Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
4: Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione stasera racconterà storie di funk e politica attraverso tre voci assai diverse.

Se James Brown è stato il re del funk, Sly Stone ne è stato il profeta più trasgressivo e psichedelico. La sua importanza politica non risiedeva solo nei testi, ma nella composizione stessa della sua band. In un'America ancora profondamente segnata dalla segregazione, Sly and the Family Stone erano un'anomalia rivoluzionaria. Il gruppo includeva uomini e donne, neri e bianchi, e vedere bianchi e neri suonare insieme la stessa musica selvaggia era un atto politico più potente di mille discorsi. Aveva una donna come Cynthia Robinson alla tromba e Rosie Stone alle tastiere, scardinava i pregiudizi sessisti dell'epoca nell'industria musicale. La discografia di Sly riflette perfettamente il cambiamento di clima politico americano tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. Con album come Stand, Sly incarna lo spirito di Woodstock. Canzoni come Everyday People sono inni all'uguaglianza. Il funk è qui uno strumento di coesione sociale, solare ed inclusivo.

Dopo gli assassini di Martin Luther King e Bobby Kennedy e con gli inasprizi della guerra in Vietnam, l'ottimismo di Sly svanisce. L'album There Is a Riot Going On è la risposta cupa, claustrofobica e carica di droga a quel fallimento. Il funk diventa lento, quasi marcio, privo ormai di gioia. La traccia Family Affair parla di legami che si spezzano e il titolo dell'album è una risposta provocatoria a What's Going On di Marvin Gaye. Sly sembra dire: Marvin chiede che cosa succede, io ti dico che c'è una rivolta in corso.

Se Sly era il caos e l'energia elettrica, Curtis Mayfield era la precisione, l'eleganza del falsetto e la profondità lirica. Mayfield è stato il vero primo cantautore politicizzato della black music, capace di fondere il gospel della chiesa con il funk della strada. Già negli anni 60, con The Impressions, Mayfield aveva scritto People Get Ready, l'inno del movimento per i diritti civili, ma negli anni 70 come solista il suo funk si fece più duro e orientato alla realtà urbana. Curtis del 1970 è il suo album di debutto da solista ed è un manifesto politico vero e proprio. Qui Mayfield lancia un avvertimento apocalittico: se l'America non risolve i suoi conflitti razziali andremo tutti all'inferno. Il brano inizia con un grido e un basso distorto che trascina l'ascoltatore in una realtà urbana assai brutale.

Superfly del 1972 è forse il suo capolavoro politico mascherato da colonna sonora cinematografica. Mentre il film poteva apparire come una celebrazione dello spazio, Mayfield usò la musica per fare l'esatto opposto. In Freddy's Dead piange la morte di un piccolo spacciatore vittima di un sistema che non offre alternative. In Pusherman descrive con freddezza quasi sociologica come la droga distrugga le comunità nere. Mayfield introdusse l'uso del pedale sulla chitarra in un modo particolare che divenne iconico per il funk. Il suo stile era fluido, ma i suoi testi erano taglienti. A differenza di molti contemporanei, Curtis mantenne sempre una visione di autodeterminazione, come nel brano Keep on Pushing o in Movin' Up, esortando la comunità nera a emanciparsi economicamente e culturalmente nonostante l'oppressione.

Gil Scott Heron è stato la voce intellettuale e il poeta urbano del funk politico, spesso definito il padrino del rap. Ha trasformato la parola parlata, la cosiddetta spoken word, in un'arma di critica sociale senza precedenti. Prima di essere un musicista era uno scrittore, a solo 21 anni aveva già pubblicato il romanzo L'Avvoltoio. Questa profondità letteraria è ciò che ha reso i suoi testi funky così densi, ironici e taglienti. Quasi tutti i suoi capolavori sono nati dalla collaborazione con il tastierista e flautista Brian Jackson. Se Gil metteva la parola e la rabbia, Jackson forniva quel tappeto jazz funk morbido ma ipnotico che rendeva i messaggi politici digeribili e irresistibili per il pubblico.

0: love.
1: Questo è il suo brano più significativo. Più che una canzone, è un manifesto contro l'apatia della classe media e il potere dei media. Scott Aaron avverte che la vera rivoluzione non è un evento mediatico sponsorizzato da Coca-Cola o trasmesso in prima serata tra una sitcom e l'altra. Scott Aaron critica il modo in cui la televisione anestetizza le persone. La vera liberazione richiede un risveglio interiore che nessuna telecamera può catturare. La rivoluzione, appunto, non può essere televisiva.

0: Nel 1975 il pezzo Johannesburg segnò uno dei primi momenti in cui la musica pop americana portò l'attenzione globale su apartheid in Sudafrica. Con un ritmo solare e trascinante, Gil chiedeva "What's the word, Johannesburg?", unendo simbolicamente le lotte dei neri americani a quelle dei fratelli sudafricani. Il suo più grande successo commerciale fu The Bottle, un brano da ritmo funk trascinante che nasconde però un testo tragico. Parla dell'alcolismo che devasta le comunità povere. Gil osserva le persone in coda fuori da un negozio di liquori, descrivendo l'alcol non come un vizio, ma come una conseguenza della disperazione e della mancanza di opportunità. In B-Movie, inciso nel 1981, analizzava l'ascesa di Ronald Reagan alla presidenza degli Stati Uniti e descrive l'America di quegli anni come appunto un B-Movie, dove un attore di Hollywood è stato scelto per recitare la parte del presidente, promettendo un passato mitico che non è mai esistito, mentre la realtà sociale crollava.
1: Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
0: Per stasera Rock in Opposition finisce qui. Un saluto da Alessandro Volpi.

0: Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
1: Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Ci avviciniamo alla festa della Liberazione, anche noi saremo chiamati a fare la nostra parte nella diretta di Radio Popolare, ma con un clamoroso cambio di orario anche con gli straordinari, perché abbiamo addirittura dalle 12 alle 13 di sabato prossimo, sabato 25 aprile, quindi un'ora. Per entrare in contatto con noi c'è sempre la mail storia@radiopopolare.it, gli sms, whatsapp e telegram al 331-6214013. Fratello minore del 25 aprile, però anche il 18 aprile ha il suo perché. Insomma, semplificando un po', è la data delle elezioni del 1948 che, con la vittoria della Democrazia Cristiana e la sconfitta conseguente dell'alleanza fra socialisti e comunisti, indirizzò la politica italiana almeno fino a Tangentopoli. Ma dietro una apparentemente semplice elezione, in realtà c'è molto altro, sia di pubblico sia di un po' invece più nascosto. Per raccapezzarsi ci facciamo aiutare dal nostro Jacopo Perazzoli, benvenuto di nuovo.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
1: E con Paolo Mattera, chiedo scusa, sbaglio sempre l'accento. Non si preoccupi professore, prima o poi lo imparerò il suo cognome, non si lamenti.
3: Confido in questo.
1: Grazie. Docente di storia contemporanea all'Università di Roma 3. Jacopo, a te la parola.
2: Grazie Danilo. Ecco, Danilo ha già messo un tema e te lo chiedo direttamente, Paolo. Sono state effettivamente delle elezioni spartiacque, quelle del 18-19 aprile del 48?
3: Decisamente sì. Le elezioni del 1948 sono il momento in cui gli italiani vengono chiamati a decidere, ovviamente, il governo, in un momento cruciale di fondazione della Repubblica, però a decidere il posto dell'Italia nel mondo quando sta cominciando la Guerra Fredda. Quindi non è soltanto una scelta interna, perché nel voto alla Democrazia Cristiana o nel voto al Fronte Democratico Popolare si deve decidere anche se si sceglie per l'alleanza con gli Stati Uniti o se si sceglie per l'alleanza con l'Unione Sovietica e in generale il blocco sovietico. Quindi dopo quella data, con la scelta che viene fatta, la direzione non cambierà più. L'Italia rimarrà dentro l'Occidente, stabilmente, naturalmente poi ci sono le piccole varianti, però l'orizzonte strategico è quello, e tutto quello che verrà dopo, nelle scelte politiche, nelle politiche economiche, nelle questioni sociali, nasce sostanzialmente da lì. Per cui il 18 aprile del 48 gli italiani sono il momento in cui decidono da chi vogliono essere governati e dove vogliono stare.
2: Secondo me tocchi un punto molto importante, perché noi spesso, quando parliamo di elezioni politiche, ci concentriamo anche sul posizionamento internazionale di un partito piuttosto che dell'altro. Questo succede sempre, anche recentemente. Ecco, quindi vorrei proprio stare su questo tema, cioè sul condizionamento internazionale. C'è tanti slogan in quella campagna elettorale, cioè penso a fuori gli stranieri dall'Italia, in chiave, diciamo così, anti-americana, piuttosto che o Roma o Mosca, cioè quindi coloro che invece temono che l'Italia possa avvicinarsi all'Unione Sovietica. Secondo te quanto ha influenzato quel clima poi sulla scelta del singolo elettore?
3: Moltissimo, probabilmente fu l'aspetto determinante, insieme agli altri che possiamo magari dire dopo. Però l'Italia usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, in cui era stata teatro di guerra, i combattimenti si erano svolti sul territorio, e in quel momento, tra il 47 e il 48, la Guerra Fredda si sta ponendo in tutto il mondo con grande chiarezza. Perciò il voto è italiano, però è un voto che avviene dentro una partita che è globale. Quindi sono gli italiani che a votare guardano verso Washington o Mosca, ma sono anche Washington e Mosca che guardano alle elezioni in Italia con una attenzione molto particolare. E ci sono i dispacci tra il Dipartimento di Stato e l'ambasciata americana, in cui in quelle settimane c'è una grande attenzione mista a preoccupazione, perché dall'esito del voto in Italia possono dipendere gli equilibri globali della Guerra Fredda. Quindi quando poi la campagna elettorale prende questa piega e tutte e due i contendenti cominciano a orientare chiaramente il proprio messaggio intorno a questi temi, non stanno compiendo una forzatura. In realtà il dato è reale. Il voto diventa una specie di referendum, che, per usare una parola di oggi, oltre che politico, diventa in qualche modo geopolitico. Nel senso che il Partito Comunista e il Fronte Democratico Popolare col Partito Socialista cercavano di proporre una alternanza progresso-conservazione, quindi noi progresso, la Democrazia Cristiana, la conservazione, guardando come modello di riferimento l'Unione Sovietica, mentre la Democrazia Cristiana cercava di porre l'alternativa libertà e prosperità contro oppressione e povertà, dove il riferimento negativo era l'Unione Sovietica e la patria della ricchezza e della libertà era quella americana. I soldati americani in Italia avevano portato l'esempio, il modello di questa prosperità e quindi il riferimento pesò moltissimo.
2: Sì, infatti, questo è un tema fortissimo, sono d'accordissimo con te. Vorrei stare ancora un momento sulla campagna elettorale e rompo un po' gli schemi della nostra trasmissione, dove di solito la fonte, il libro lo citiamo alla fine. Invece mi piacerebbe citarlo adesso perché è uscito nel 2008 un libro che conosci senz'altro molto bene anche tu, di Edoardo Novelli, che è il cui titolo è L'elezione del 48, e lì vengono fuori molti temi della campagna elettorale, alcuni li hai già citati. Appunto, progresso, conservazione, però vorrei insistere su un altro tema che viene fuori anche da quel libricino dove sono riprodotte i manifesti murali, che sembra veramente un salto in un'altra epoca, anzi è un salto in un'altra epoca. E un tema molto forte, a mio avviso, è quello tra americanismo e anti-americanismo, dove ricordo questo manifesto dove si vede addirittura un De Gasperi sconcertato perché i manifesti della Democrazia Cristiana sono scritti in inglese, quindi, come dire, il massimo, no, della critica. E dall'altro lato c'è un altro manifesto, poi ti lascio subito la parola, celebre, dove il simbolo del Fronte Popolare, che sarebbe il volto di Garibaldi, capovolto, diventa invece il volto di Stalin, quindi il leader dell'Unione Sovietica. Ecco, cosa ci dici di quei passaggi, anche interessanti da un punto di vista della comunicazione politica, se vogliamo.
3: Quel libricino che è molto bello e uscì in occasione dell'anniversario nel 2008, fa vedere tutte quelle immagini e dà proprio l'idea della spaccatura del paese. C'è il manifesto base della Democrazia Cristiana che è emblematico più di ogni altro perché si vede il simbolo dell'Italia con poi le parole patria, tranquillità, libertà, minacciato da una mano grondante di sangue rosso, ovviamente, che sta lanciando la falce e il martello, e a proteggere l'Italia arriva uno scudo crociato che è il simbolo della Democrazia Cristiana. Quindi la Democrazia Cristiana impostò tutta la campagna intorno sostanzialmente, intorno a questo progetto e a questa idea. E poi la declinò su vari versanti, quindi c'era il timore per la proprietà e quindi la difesa del voto cristiano, del voto della Democrazia Cristiana per la proprietà, c'era la difesa della civiltà cristiana e quindi il voto cristiano per difendersi dalle tradizioni più consolidate. Questo messaggio chiave, difendere l'Italia dal comunismo, venne poi declinato con vari sottomessaggi, la cui capacità e la cui forza di attrazione era quella di essere poi tutti riconducibili al messaggio chiave. Quindi l'alternativa era molto, molto chiara e molto netta. D'altro canto, il Partito Comunista e il Partito Socialista nel Fronte Democratico Popolare, pur presentando la possibilità del progresso, di una società più giusta ed uguale, finirono con andare sulla difensiva, perché l'accusa rivolta all'Unione Sovietica di Stalin di essere comunque oppressiva, di aver instaurato un sistema a partito unico, era un'accusa con un fondamento che spaventava moltissimo. E quindi c'era molto il tentativo di rassicurare, oltre che promettere. E nell'equilibrio generale poi fu molto più efficace il messaggio dicotomico della Democrazia Cristiana.
1: Un disclaimer per chi ci sta ascoltando. Stiamo parlando delle elezioni del 1948, non del referendum sulla giustizia che c'è stato e neanche delle elezioni, quelle ormai famose di Berlusconi. Prego, Jacopo, continua tu con il professor Mattera.
2: No, mentre ti ascoltavo, Paolo, mi è venuto in mente un tema, un po' un elefante nella stanza, diciamo anche così, nel dialogo tra di noi, perché parlavamo di elezioni spartiacque, la DC prende il 48, oltre il 48%, un risultato che non avrebbe mai raggiunto, però l'elefante nella stanza per me è il ruolo anche attivo della Chiesa, del clero, diciamo, perché parlavamo di elezioni spartiacque, la DC prende il 48, oltre il 48%, un risultato che non avrebbe mai raggiunto, però l'elefante nella stanza per me è il ruolo anche attivo della Chiesa, del clero, diciamo, a tutti i livelli, diciamo, a livelli più alti, ma forse anche

0: Scusate, il Partito Comunista e il Partito Socialista hanno un'organizzazione molto forte, soprattutto il Partito Comunista ce l'ha molto forte, in ogni piccolo villaggio c'è una sezione comunista e così via. Mentre la Democrazia Cristiana non ha un'organizzazione paragonabile. Dopodiché aggiunge, ma questo non viene sentito un problema, proprio tra virgolette, perché ci penseranno i parroci a tempo opportuno. Testuali parole. Quindi l'organizzazione per la Democrazia Cristiana di fatto c'era già. Ed era l'organizzazione delle parrocchie capillare sul territorio, con una tradizione plurisecolare di raccolta del consenso e di aggregazione delle masse, che a questo punto diventa un'organizzazione volta all'obiettivo politico di vincere le elezioni. In un paese dove la stragrande maggioranza degli italiani ha una coscienza religiosa molto forte, e dove molte persone frequentano stabilmente le chiese e le parrocchie, quel richiamo diventa evidentemente chiave e fondamentale nell'orientare le scelte e le decisioni.
1: Era una cosa che poi spaventava molto anche le sinistre, questo, diciamo, dell'influenza appunto del parroco sull'elettorato e spesso anche sull'elettorato femminile, a detta delle sinistre, forse più condizionabile. Ma guardiamo l'altro lato, cioè tu hai detto prima una cosa su cui sono particolarmente d'accordo, cioè che le sinistre, Fronte Democratico Popolare, giocò, diciamo, in difesa, per dirla in termini calcistici. In effetti la guerra fredda ebbe un impatto su questo, perché sappiamo c'è stato un colpo di Stato in Cecoslovacchia nel febbraio del 48, dove insomma l'approccio sovietico si è smascherato una volta di più in qualche misura e quindi indebolisce quel legame. Però quindi l'elezione del 48, che in questo clima da guerra fredda che tu hai ben tratteggiato, in questo contesto particolare anche della politica italiana, alla fine, se da un lato aprono la stagione democristiana, che poi sarebbe proseguita fino di fatto alla fine della cosiddetta Prima Repubblica, dall'altro lato forse chiudono, rappresentano uno spartiacque anche per il PC, più che forse per il PSI, per di fatto impedirgli o comunque rendergli più difficile l'accesso all'area di governo, ecco, se non addirittura al governo.
0: È una sconfitta storica, la possibilità che i comunisti andassero al governo in un paese dentro la cornice dell'Alleanza Americana, questa possibilità viene esclusa. Quindi qui subentra poi un fattore specifico dell'Italia, perché negli altri paesi il principale partito di sinistra, per le sue capacità organizzative o per il suo richiamo ideale, tendeva a essere un partito socialista, socialdemocratico. Laddove non avvenne subito, come in Francia, avverrà poi nei decenni successivi, per effetto di tutta una serie di caratteristiche di quei sistemi politici. In Italia, invece, no. Il Partito Comunista aveva una capacità organizzativa molto superiore a quella del Partito Socialista e quindi divenne il principale partito della sinistra. Ora, che cosa succede? Che sul piano internazionale non è possibile che un partito comunista vada al potere in un paese della sfera di influenza americana. In Italia il principale partito di sinistra non è un partito socialista socialdemocratico, è vicino alle logiche del mercato per riforme correttive e compatibile con le alleanze internazionali, e quindi la sinistra non può andare al governo. Di conseguenza è il sistema politico italiano ad esserne bloccato. I comunisti diventano un gigante, un grande partito di massa con 2 milioni di iscritti che non può andare al governo. Ma tutto il sistema politico è bloccato perché non si può mettere in moto quell'alternanza destra-sinistra che ha caratterizzato gli altri sistemi politici, e mentre l'unica possibilità per governare è quella di governare stando al centro. Quindi poi le dinamiche saranno di ampliare o ridurre l'alleanza di centro. Centrodestra, poi centrosinistra, col Partito Socialista che si avvicinerà alla Democrazia Cristiana. Questa permanenza al potere per 40 anni, sempre della stessa classe politica, ha avuto poi l'effetto di sclerotizzare, se posso usare questo termine, il sistema politico. Non c'era un ricambio fisiologico, erano sempre le stesse persone. E questa dinamica ha sicuramente influenzato poi quei sentimenti di insofferenza dei cittadini verso la politica in generale.
1: L'antipolitica in qualche misura ha le sue lunghe radici in questo sistema bloccato che tu hai ben tratteggiato. Un'ultima domanda, Paolo, perché, su cui sei di fatto già arrivato, perché di fatto da un lato abbiamo il 48 e oltre per cento della Democrazia Cristiana, il Fronte Democratico Popolare il 31%, no, scarso. E in tutto questo la scelta che fa De Gasperi è interessante e sorprendente al tempo stesso, perché alla fine avrebbe potuto costituire un governo, forse anche

0: altrettanto democristiano e invece fa una scelta diversa rispetto a questo. Ecco, così chiudiamo con le conseguenze politiche più immediate del 18 aprile.
1: De Gasperi decide, benché come hai detto tu potesse governare da solo, decide di governare insieme agli altri partiti di centro più piccolini, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano e alla sua destra il Partito Liberale. È una scelta da statista, perché a De Gasperi va riconosciuto questo merito. Bisognava sostanzialmente porre fondamenta più solide e alla democrazia italiana e avviare la ricostruzione economica. Quindi bisognava coinvolgere il maggior numero possibile di forze politiche per dare voce al maggior numero possibile di italiani. Dopo il clima di contrapposizioni frontali delle elezioni del 1948, bisognava passare ad un clima di convivenza meno conflittuale, non dico più pacifico, ma meno conflittuale. E quindi fare un governo di coalizione significava che le regole di base della nuova democrazia che si sta fondando, queste regole di base che valgono per tutti, devono essere scritte e redatte col maggior numero possibile di protagonisti.
0: Direi che abbiamo cercato di tratteggiare questo momento molto di passaggio, di svolta della storia politica del nostro paese. Grazie Paolo per la conversazione interessante, almeno per me, ma spero anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Grazie a voi per l'invito.

Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331 6214 013.

0: C'eravamo tanto armati. Erano passati solo 3 anni dalla fine della guerra, da un movimento di resistenza unitaria sì, ma già con prospettive future diverse. Le elezioni del 18 aprile erano diventate un secondo referendum, con i sovietici o con gli americani? Forse non tutti l'hanno vissuta così, ma tra i dirigenti del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana sicuramente sì. Il giornalista Maurizio Caprara l'ha raccontato in un suo libro, Lavoro riservato, edito da Feltrinelli.
1: Nelle stanze di Botteghe Oscure, per dare un'idea, alla sede del Partito Comunista vengono messi dei cartellini con i nomi di deputati sulle varie stanze, in modo tale che la sede possa essere considerata protetta dall'immunità parlamentare, almeno i locali nei quali ci sono questi nomi. Poi Palmiro Togliatti, il segretario del Partito Comunista, fa sparire per mandarli verso Mosca alcuni documenti, soprattutto resoconti di riunioni di organismi dirigenti di anni precedenti, e li affida a 4 valigie da portare a Palazzo Giustiniani, dove all'ufficio Umberto Terracini, che è stato presidente della Costituente.
0: Il pericolo di colpi di mano non preoccupava solo la capitale. Il tam-tam della vigilanza armata arrivava in periferia. Sentiamo ancora Maurizio Caprara.
1: In un libro che si chiama Lavoro riservato io ho ripreso la memorialistica di un comandante partigiano di Reggio Emilia che si chiamava Didimo Ferrari, nome di battaglia Eros. Ricorda che si formò un comitato politico-militare che doveva dirigere un'eventuale insurrezione lì in Emilia Romagna, racconta in quei giorni di contatti con altri ex partigiani.
0: Se forse non si può parlare di paura di un colpo di Stato, sicuramente si può parlare di una possibile vendetta contro gli sconfitti. La neonata Democrazia Italiana è stata messa alla prova in quel 1948.
1: In vista delle elezioni del 18 aprile, Democrazia Cristiana e Partito Comunista giocano su 2 tavoli. Uno è un tavolo pubblico, quello della campagna elettorale, molto dura, molto di scontro frontale. Poi c'è un piano riservato che è anche più duro, perché ognuno dei due teme che l'altro possa cogliere le elezioni come occasione per un colpo di mano. Allora, il PC ha una struttura paramilitare non dichiarata naturalmente, che era formata per lo più dai militanti che fino a 3 anni prima avevano combattuto la resistenza dei partigiani. La DC confida sui carabinieri e anche dei militanti che si armano.
0: Il più famoso di quei allora giovani democristiani armati dai carabinieri era Francesco Cossiga, e chi se no. Lo ha raccontato lui stesso in una famosa intervista a Paolo Guzzanti.
2: Ero armato fino ai denti, mi armò Antonio Segni. Eravamo un gruppo di democristiani riforniti di bombe a mano dai carabinieri. La notte del 18 aprile la passai nella sede del comitato provinciale della DC di Sassari. Prefettura, poste, telefoni, acquedotto, gas non dovevano cadere, in caso di golpe rosso, nelle mani dei comunisti.
0: Fatta la tara a tutto ciò che dice Cossiga, sembra proprio la descrizione di un pezzo delle forze dell'esercito che prendeva ordini dalla CIA, insomma l'embrione di Gladio. Comunque, quella sera del 18 aprile 1948 neanche il capo dei comunisti, Palmiro Togliatti, dormì a casa sua per paura di un blitz. E dove? Lo chiediamo al giornalista Maurizio Caprara, autore del libro Lavoro riservato, edito da Feltrinelli.
1: All'istituto Eastman, che è vicino al Policlinico Umberto I a Roma, in pratica in un posto dove non sarebbe stato scoperto, cioè andò dal 17 aprile.
3: Alcune di queste cose te le ha raccontate tuo zio, che era il segretario di Togliatti?
1: Sì, certo, nel lavoro riservato io ho fatto un lavoro, una ricerca mia di tipo storico, non raccolto confidenze di famiglia. Mio zio fu segretario di Togliatti, ma poi ha dedicato parte della sua vita, dagli anni 70 in poi, a criticare il Partito Comunista e Togliatti a una revisione completa delle sue valutazioni politico-ideologiche.

0: mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: E ringraziamo dunque Maurizio Caprara, che ci ha raccontato anche la parte, quella appunto del Partito Comunista, con Togliatti che dormiva di notte in quel 18 aprile e Cossiga che lucidava il mitra. Devo dire che sono storie effettivamente, no?
2: Sì.
1: Forse aneddoti, no? Jacopo,
2: però ci costruiscono il clima, diciamo, di quella campagna elettorale, di quel momento, anche se vogliamo.
1: Perfetto. Prima di chiudere la trasmissione dobbiamo ricordare ben tre cose. Hai preso appunti?
2: Ho preso appunti.
1: Allora, innanzitutto 25 aprile saremo eccezionalmente in onda, questa trasmissione, dalle 12 alle 13, quindi raddoppiamo, ma non ci danno però la doppia paga comunque.
2: Assolutamente no.
1: E saremo naturalmente anche lì a raccontare a modo vostro, soprattutto di voi insegnanti di storia, e che cosa significa il 25 aprile. Ma ci sono due appuntamenti, diciamo così, propedeutici in qualche modo. Il 22 aprile dalle 19, proprio qui nell'auditorium di Radio Popolare, c'è un confronto generazionale su referendum 25 aprile Costituzione. Perché generazionale? Perché c'è, diciamo così, da una parte Benedetta Tobagi e Ilaria Moroni e dall'altra parte, sempre nell'auditorio naturalmente, studenti medi e universitari. L'altro elemento che vi voglio raccontare è quello che succede il giorno dopo alla Biblioteca Sormani, 23 aprile, dalle 18 verrà presentato il percorso online della stampa partigiana clandestina, un'idea secondo me molto bella della libreria Sormani. 23 aprile dalle 18, la Sormani ci mette le competenze, ci mette il suo fantastico archivio cartaceo, noi Fondazione Diritti Umani ci mettiamo invece un podcast che abbiamo realizzato poco fa sulle tipografie clandestine con il contributo di Milano e Memoria. Ricordiamo dunque il 23 aprile alle 18 alla Sormani, Sala del Portico, con Gigi Borgo Maneri, Andrea Torre e il sottoscritto. Ci rimane solo da salutare a questo punto, che dici,
2: direi,
1: Jacopo?
2: Direi di sì.
1: E ci vediamo
2: sabato prossimo alle 12.
1: Ah, vedi che te lo ricordi, bravo.
2: Sono preparato.
1: Perché non parte la sigla? Sempre così. Succede. Quando sei tutto pronto, attaccato, niente.
2: Succede. Il bello della diretta.
0: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Antefatti, quello che è accaduto prima.
1: Siamo arrivati alla quarta puntata di Antefatti. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da Cristina Artoni. In questa mezz'ora ci spostiamo idealmente in un angolo del mondo, nel suo passato, per capire quanto un avvenimento abbia condizionato il presente di quell'area geografica tanto da segnare il corso della storia. Andiamo alla radice, quindi, individuando e ricostruendo una serie di antefatti, appunto. Nelle puntate precedenti abbiamo esplorato gli antefatti che hanno portato, nello stato messicano di Guerrero, alla morte di 43 studenti di Ayotzinapa. Poi siamo andati in Brasile con le attiviste indigene dell'Amazzonia. E poi ancora, la scorsa settimana abbiamo ripercorso gli ultimi decenni delle popolazioni Tuareg del Sahel e del Mali. Oggi restiamo in Africa, ma ci spostiamo nelle regioni orientali del continente, nel Corno d'Africa e più precisamente nel nord dell'Etiopia, in Tigray. 4 anni dopo la fine della guerra che ha visto affrontarsi le autorità del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino, il TPLF, e il governo federale di Addis Abeba, il rischio di un nuovo conflitto è molto alto. Nulla di quello promesso con gli accordi di pace di Pretoria firmati il 2 novembre del 2022 con la mediazione dell'Unione Africana è stato realizzato. In quei 2 anni di guerra sono stati compiuti impressionanti abusi contro la popolazione civile. Alcune fonti parlano di 600.000 morti. A questo si aggiungono 500.000 di sfollati su una popolazione come quella tigrina di 7 milioni. Il rischio di un nuovo conflitto è molto alto, dicevamo. La frattura fra il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino e Addis Abeba resta al momento insanabile. Ma prima di occuparci del presente, affrontiamo il primo antefatto. Partiamo dalla nascita del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino, questo movimento politico e paramilitare che ha segnato profondamente la storia degli ultimi 50 anni dell'Etiopia, come spiega ai nostri microfoni Paolo Lambruschi, giornalista, esperto anche di Corno d'Africa, è inviato di Avvenire.
2: Nasce nell'Etiopia degli anni 70, nell'Etiopia che cercava di prendere una strada diversa da, diciamo, dalla monarchia feudale. Negli anni 70 c'era ancora il Negus, poi c'è stato il colpo di Stato con il tentativo di militarizzare il paese da parte del Derg, che erano i militari, quasi tutti Amara, è molto importante dire sempre l'etnia in Etiopia, purtroppo aggiungo, e loro stavano con l'Unione Sovietica all'epoca, nel mondo diviso in due, nell'Africa diviso in due, loro erano con lo schieramento sovietico. E il TPLF, nonostante abbia un'origine marxista, poi ha cominciato a battersi per far riconoscere i diritti dei tigrini, per battersi di fronte a quello che era la politica del Derg, cioè l'assimilazione anche forzata, per togliere questa divisione etnica che è un grande limite allo sviluppo. Loro ovviamente lo avevano attuato con la forza, fu una ribellione forte. Questa ribellione nel Tigray inconsapevolmente in realtà aveva colpito molto l'Occidente, perché Live Aid è dedicato proprio al Tigray, alle persone che morivano di fame nel Tigray, ma non morivano di fame solo per la siccità. Una truppa della BBC intercettò questa situazione spaventosa con i bambini che morivano di fame, questo colpì il mondo, ci fu Bob Geldof, il movimento dell'Live Aid, il grande concerto di Wembley dell'85, ma tutto questo era dovuto all'assedio che c'era già allora contro i Tigray e contro il TPLF. Poi hanno proseguito la loro lotta quando è caduto anche la Sovietica, si è indebolito ovviamente anche il regime del Derg, hanno combattuto per avere un assetto diverso e hanno combattuto insieme agli Eritrei che invece lottavano per l'indipendenza, anche loro avevano un fronte popolare guidato da quello che è l'attuale dittatore Isaias Afwerki e insieme conquistarono Addis Abeba, sconfissero il Derg e loro presero il potere, i tigrini in Etiopia, concessero l'indipendenza all'Eritrea che si prese anche i porti di Assab e di Massawa, altro tema ricorrente ancora nella politica etiope, questo dell'accesso al mare mancato. E poi sembrava che ci fosse una fratellanza tra i due popoli, tra i due paesi, in realtà poi nel 98 scoppiò già una guerra per motivi economici. Nel frattempo, nel 95, il TPLF aveva preso il potere, aveva costituito, diciamo, un partito unico federato con i vari partiti delle 10 componenti, delle 10 regioni che compongono l'Etiopia, e aveva fatto una costituzione molto spinta sul modello federale, dove a ciascuno dei 10 stati che compongono l'Etiopia è consentito il diritto di secessione ed è consentito avere poi delle forze armate regionali, e questo è un altro grande motivo di tensione che ritorna oggi, 30 anni dal varo di quella Costituzione. C'è stato il governo di Meles Zenawi, per alcuni un governante corrotto, per alcuni invece un grande governante, è morto nel 2012 e da lì è cominciata una crisi politica del TPLF, che è poi sfociata nel 2018 dopo le manifestazioni soprattutto degli Oromo, che non erano mai stati al potere, ci sono stati gli Amara con i Negus, con il Derg, ci sono stati i Tigrini nei 25 più anni di governo del TPLF, e adesso hanno espresso Abiy Ahmed con proteste che hanno portato poi alla nomina sua alla guida del partito unico, e poi dopo lui ha fondato il suo partito della prosperità. Ha preso il potere, ha fatto delle elezioni democratiche, le ha vinte due volte, ma lui è un Oromo, e questa idea che comunque chi si oppone alla sua idea di sviluppo, che non è più federalista ma è centralista e comunque va combattuto, si sta dilaniando l'Etiopia, ha portato ai conflitti che stanno minando l'unità del paese ancora oggi.

0: E sulle note infinite della compositrice e pianista Emmaoe Zebré Mariam Gebrò torniamo alla storia recente dell'Etiopia. Il fronte di liberazione del popolo tigrino, dicevamo, ha avuto quindi un ruolo centrale nella caduta del regime del Derg, di Mengistu. Ma una volta preso il potere, come ha governato la leadership tigrina? Come è riuscita a restare alla guida del paese per decenni? Paolo Lambruschi.
1: Ha governato con un'idea di rilanciare la democrazia in Etiopia, quindi Meles Zenawi è stato da questo punto di vista uno che ha guardato in giro, quindi rilanciare la democrazia sì, ma non troppo, quindi c'è stato anche un giro di vite notevole, chi è contro il pensiero unico andava in galera, non c'era libertà di informazione, questo era il mito che ha rilanciato Abiy nel 2018 quando è andato al potere, prima i dissidenti con il TPLF finivano dentro, quindi era una democrazia di facciata. E poi ha governato aprendo sostanzialmente in politica estera delle alternative, quindi è caduta l'Unione Sovietica, l'Etiopia è entrata nella sfera di influenza americana per un motivo molto semplice, negli anni 90 c'era Al-Shabaab, quindi la paura dell'arrivo dell'islamismo in Africa, l'Etiopia è un paese cristiano, anche se poi metà della popolazione dei 120 milioni è musulmana, però un paese dove il fondamento dello Stato è la Chiesa ortodossa nazionale, quindi è uno Stato cristiano e quindi è uno Stato che per i Clinton, che allora erano al governo, andava sostenuto a ogni costo. Meles Zenawi cosa fa? Si sottrae anche all'influenza americana, prende i cinesi. E quindi è il primo paese, insieme al Sudan, che apre alla Cina e fa dei cospicui investimenti, soprattutto nelle infrastrutture. Questo indebita pesantemente l'Etiopia, però Addis Abeba ha cambiato completamente faccia grazie anche alla metropolitana leggera che la percorre da un capo all'altro, grazie ai palazzi che ci sono oggi che la stanno trasformando in una metropoli di tipo occidentale, sono tutti palazzi che sono costruiti con manodopera cinese e infrastrutture costruite dai cinesi, poi sono state infrastrutturate le strade, in cambio sono state concesse delle zone franche per produzione manifatturiera a costi bassissimi, con sfruttamento notevole della manodopera. Il prezzo che ha dovuto pagare l'Etiopia, la Cina non ha degli interessi militari in Etiopia, perlomeno a quanto risulta, ha dei forti interessi economici e politici e sostiene comunque sempre il governo, in questo caso anche quello di Abiy Ahmed, con cui ha tenuto dei rapporti forti. L'ultima cosa, Meles riesce a fare comunque un'operazione di unità nazionale con la grande diga sul Nilo, che è stata inaugurata da Abiy, però è stata pensata da lui e lui ha lanciato questa grande campagna di finanziamento con la raccolta fondi in tavolini agli angoli delle strade, che certo è stata costruita anche con prestiti internazionali, ma è stata soprattutto finanziata dal popolo etiope, perlomeno questa è la narrazione che prevale in Etiopia, quindi una grande opera nazionale per lo sviluppo.
0: Secondo lei, l'errore delle istituzioni federali è stato quello di promuovere un sistema di federalismo etnico, ma di fatto accentrando il controllo politico ed economico?
1: Intanto il modello del federalismo spinto, abbiamo visto, è quello jugoslavo, quindi abbiamo già avuto un precedente storico vicino a casa e più o meno in quegli anni, quindi è già nato male questo principio, cioè concedere forte autonomia, però concedere addirittura una forza armata rischia di essere un'arma a doppio taglio, insomma, come di fatto lo è, soprattutto se si ha come vicino di casa Isaias Afewerki, che con tutti i movimenti che ci sono di secessione o di dissenso è a nozze, cercando di finanziarli, di armarli, di addestrarli, perché il suo obiettivo principale è sempre quello di destabilizzare il potentissimo e grandissimo vicino etiope per garantirsi, a suo dire, la sopravvivenza. Altro errore è stato quello di non combattere in una maniera forte le disuguaglianze che ci sono e che restano. Anche adesso il modello di sviluppo di Abiy vede sicuramente il successo del PIL. L'Etiopia viaggia sempre con un PIL a due cifre, però c'è una povertà smisurata, soprattutto nelle zone rurali, quindi viene affrontato il tema dello sviluppo rurale, non c'è una vera eguaglianza ed è il limite anche dei partiti su base etnica, cioè se tu fai un partito su base etnica non rappresenti gli interessi probabilmente dei più deboli, ma rappresenti sempre gli interessi delle elite, e questi sono degli interessi che non guardano allo sviluppo, ma guardano semplicemente al proprio arricchimento, ed è quello che è successo in Etiopia. Quindi direi che in maniera molto sintetica e brutale i problemi sono sostanzialmente questi, che non sono stati affrontati dal TPLF, che non sta affrontando nemmeno ABI.

0: Così le note di Mulato Stateke con il brano famosissimo Yeker No So. Dicevamo che il fronte di liberazione del popolo tigrino perde il predominio centrale nel 2018 con l'ascesa del primo ministro Abiy Ahmed e le forti proteste popolari delle altre etnie presenti in Etiopia. Ma come si arriva alla guerra del 2020 tra Addis Abeba e il movimento politico e paramilitare del Tigray, trascinando nel mezzo la popolazione civile?
1: Il TPLF si ritira sostanzialmente sull'Aventino e finisce con il governare solo il Tigray, però appunto il TPLF ha diverse componenti che sono ancora nel governo, nella pubblica amministrazione e nell'esercito. E comincia un'opera di opposizione a quello che è il progetto di Abiy. Abiy vuole sostanzialmente un governo più centralista, vuole che lo sviluppo non passi più dai partiti etnici ma dai partiti politici, fonda infatti il suo Prosperity Party, il partito della prosperità che si definisce riformista. Il TPLF vede messa in discussione la sua stessa esistenza, perché se crolla il sistema federale e così spinto crolla anche il potere del TPLF, che continua a gestire il Tigray con percentuali da 95%, insomma tiene le elezioni nel settembre del 2020 contro il parere di Abiy, perché c'era il Covid, era l'anno del Covid, loro le tengono lo stesso, le stravincono, non vengono riconosciuti, e da lì è un crescendo di tensioni che nel frattempo però vede per la prima volta un evento nuovo, cioè riavvicinamento tra Addis Abeba e Asmara in chiave anti-tigrina. Abiy Ahmed ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2019 e è appena arrivato al potere, oltre, come dicevamo, a concedere la libertà di informazione, almeno a liberare i prigionieri politici, poi la libertà di informazione in Etiopia l'ha repressa molto anche lui. Incontra in due anni circa Isaias Afewerki, il presidente dittatore eritreo, 18 volte. Insomma, va bene avere rapporti stretti, va bene l'abbraccio, va bene la riapertura delle frontiere, che peraltro dura pochi mesi, perché poi appena si riaprono le frontiere i tigrini vanno a vendere le merci in Eritrea, e l'Eritrea deve chiudere, perché è la dimostrazione evidente che il Tigray si è sviluppato, i cugini dell'Eritrea sono sviluppati, mentre l'Eritrea dopo 30 anni di governo è rimasta ferma sostanzialmente. E quindi c'è questa alleanza che diventa un'alleanza militare, e sfrutta questa antica rivalità, questo odio che c'è proprio tra tigrini ed eritrei, che ha portato alla guerra del 98-2000, che per Isaias Afewerki però non è una guerra Etiopia-Eritrea, è una guerra tra tigrini e eritrei, perché i tigrini governavano, dopo aver combattuto insieme hanno deciso di attaccare. I tigrini ovviamente danno una valutazione opposta rispetto a quella di Isaias Afewerki, però Isaias l'aveva giurata e soprattutto imputa ai tigrini, che secondo lui sono ben inseriti nelle Nazioni Unite, nel sistema delle Nazioni Unite, sono alleati degli americani, a suo dire, le sanzioni che hanno colpito l'Eritrea dal 2009, perché l'Eritrea è stata trovata colpevole, è stata ritenuta colpevole di addestrare e armare al-Shabaab in Somalia, e quindi viene sanzionata e sottoposta a embargo non solo di armi ma anche commerciale. Quindi il popolo è stato sottoposto anche a numerosi sacrifici, ampliati anche dalla retorica e dalla propaganda di regime. Quindi quando scoppia il conflitto, Isaias Afewerki coglie l'occasione per vendicarsi e partecipa. Le truppe eritree sono presenti sul suolo tigrino, quindi sul suolo etiope, e sono alleate con l'esercito federale contro le forze di difesa tigrine, quindi diventa una guerra vera e propria internazionale, non solo una guerra civile.

0: Nel singolo Giochi Tigrai, uscito nel 2024, il musicista Dawid Nega esprime il suo sostegno alle famiglie tigrine separate a causa della guerra. Un conflitto che rischia di riaccendersi. Ogni giorno la popolazione vive al ritorno della guerra finita 4 anni fa come imminente. Così l'inviato di Avvenire.
1: La guerra del 2020-2022 ha lasciato delle cicatrici profonde. Molte addirittura sono ferite, non cicatrici. Prima fra tutte il numero delle vittime, dirette o indirette, perché ci fu ovviamente una grande carestia. Anche qui ci fu, come nell'85, la chiusura dei confini. La storia si ripete sempre, purtroppo. E quindi 600.000 morti, 135.000 donne stuprate, soprattutto tigrine, stuprate dagli Amara, dagli Eritrei, che appunto, mossi da quell'odio, erano stati adeguatamente addestrati e indottrinati per colpire anche le donne e cercare di renderle sterili con violenze terribili e brutali. La situazione vede il Tigray in una tensione continua, una vita sospesa perché c'è questa attesa della guerra che può arrivare da un momento all'altro, gli Eritrei possono ritornare, le persone hanno paura di questo ritorno. E c'è questa rottura tra la popolazione che non vuole più soffrire, non vuole più la guerra, e invece la dirigenza del TPLF, l'elite, che si è questa volta alleata con l'Eritrea contro Abiy, cercando di mettere nel cassetto le terribili violenze che la popolazione non ha dimenticato, e cercando soprattutto di avere l'accesso al mare, rompere l'embargo, quindi dall'Eritrea arriva la benzina che serve, arrivano le armi, arrivano anche il cibo che da Addis Abeba non arriva più.
0: Era Paolo Lambruschi, giornalista inviato di Avvenire. I suoi recenti reportage, molto documentati, dall'Etiopia e dal Tigray, li ritrovate sul web. Anche per oggi Antefatti è arrivata al capolinea. Tutte le puntate precedenti ovviamente le potete ritrovare sul sito di Radio Popolare. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Un caro saluto da Cristina Artoni.

0: la dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Popolare Network.
4: .30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
5: Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza. Anche Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere di seguire con attenzione la situazione di Cremona, la città più colpita dalla tromba d'aria e dalla grandine, che ieri ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico palazzo comunale, danneggiato oltre 10.000 auto e ferito una quarantina di persone. Lunedì parchi e uffici resteranno ancora chiusi, migliaia gli alberi caduti. Anche oggi continueranno le verifiche sulla stabilità degli edifici danneggiati. Il sindaco ha parlato di città sfregiata e in ginocchio, danni ingenti anche nel Piacentino, anche in Veneto a causa delle forti grandinate è stato dichiarato lo stato di emergenza.
4: Non si ferma ancora la conta delle vittime in Nepal per le devastanti alluvioni che hanno colpito il paese vicino al confine con il Tibet e hanno causato almeno 675 morti, secondo l'ultimo bilancio dichiarato dall'autorità per la gestione delle emergenze. I dispersi potrebbero essere ancora migliaia, molti dei quali lavoratori delle centrali idroelettriche. Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati.
5: Il bilancio delle vittime della raid aereo russo che ha colpito un deposito vicino a Kiev, Sala 37, lo riferisce il governatore della regione. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il deposito colpito dalla raid conteneva munizioni, droni ed esplosivi usati dall'esercito. Il primo impatto ha colpito un luogo dove erano immagazzinate munizioni che non avrebbero assolutamente dovuto trovarsi lì, un deposito della difesa, ha detto Zelensky, menzionando detonazioni su larga scala di proiettili, mine, altre munizioni e droni. Una situazione terribile, una grave negligenza da parte di coloro che hanno immagazzinato esplosivi proprio accanto alle case, ha aggiunto il presidente, definendo inaccettabile quanto accaduto e sottolineando che è in corso un'indagine.
4: Il presidente russo Putin sta incontrando il suo omologo bielorusso Lukashenko nella sua residenza nella regione di Mosca a Novo-Ogarniovo, lo riporta l'agenzia russa Interfax. Lukashenko è arrivato in Russia giovedì scorso per una visita di lavoro. Ieri ha avuto colloquio col primo ministro russo Mishustin. Il consigliere presidenziale russo Ushanov aveva dichiarato in precedenza che la visita di Lukashenko non era ufficiale e che con Putin si sarebbero parlati solo informalmente.
5: Il Belgio si è detto di nuovo contrario all'uso dei fondi russi congelati nell'Unione Europea per aiutare l'Ucraina. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione e non risarcirà l'Ucraina per i danni causati, ha detto il ministro degli esteri di Bruxelles, Maxime Prévot, che poi ha aggiunto: la questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e coerente, non è cambiata dall'anno scorso.
4: Negli Stati Uniti l'ICE ha arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, di cui 50.000 solo a luglio, lo rivela il Washington Post. Dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni, lo scorso mese gli arresti sono aumentati del 15% rispetto al mese precedente e del 70% rispetto a febbraio. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'ICE arrestava una media di 8.000 persone al mese e, scrive il quotidiano, si trattava in gran parte di immigrati trasferiti da carceri locali e statali e consegnati agli agenti per l'espulsione.
5: L'ex deputato 5 Stelle Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale, in ricovero per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. I 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione.
4: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30, buon ascolto.
3: Popolare Network.

Cari ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ben trovati a questa 8ª puntata di Suoni d'Estate. Io sono Francesco Tragni e vi porterò in mezzo a tantissimi festival estivi. Quest'oggi non solo di musica parleremo, ma anche per esempio di buskers. Non so se sapete cosa vuol dire, ma ne parleremo nell'arco di tutta la nostra trasmissione. E poi, come sempre, è il momento di partire da un disco dal vivo famoso, che così porta anche bene agli artisti di cui parliamo settimanalmente all'interno di un programma che parla appunto di musica dal vivo. Quest'oggi ci occupiamo di uno dei festival con la F maiuscola del passato, Newborough, che è poi una località inglese dove nel 1990 ormai è diventata famosa più per il festival che si è svolto lì appunto in quell'anno che non per appunto la località stessa. Ma insomma, si sono esibiti tantissimi artisti, tra cui per esempio Paul McCartney, tra cui per esempio Genesis, tra cui per esempio i Tears for Fears, che in questo scorcio di inizio trasmissione ascoltiamo con una canzone tra esibiti tantissimi artisti, tra cui per esempio Paul McCartney, tra cui per esempio Genesis, tra cui per esempio i Tears for Fears, che in questo scorcio di inizio trasmissione ascoltiamo con una canzone tratta proprio dal disco doppio che era uscito per l'occasione, Live at Newborough, appunto datato 1990. Tears for Fears, che si erano esibiti con un set di canzoni tra cui c'era anche questa celeberrima Everybody Wants to Rule the World. E così inizia Suoni d'Estate, questa 8ª puntata di questo sabato 29 agosto.

Tears for Fears è una delle formazioni più celebri e celebrate degli anni Ottanta, insomma, che in realtà questa canzone appunto era di qualche anno prima, insomma, abbiamo fotografato appunto a New Birth nel 1990 in questo celeberrimo festival.

Forse il più importante festival di questo genere, il Baskara è fondamentalmente l'artista di strada, e leggo dal sito appunto di ferrarabaskers.com: fare basking significa prendere un angolo di città e trasformarlo all'improvviso in un teatro a cielo aperto. Non è da tutti, anche se è per tutti. Il basker è un artista capace di creare uno spazio scenico dove prima non c'era nulla. Sceglie le luci della strada, ne asseconda i suoni e ne plasma l'acustica, prima ancora che sull'asfalto il suo teatro esiste nella sua mente. E parleremo anche di un altro festival che si svolge sempre nel nord Italia, in realtà, che sarà a partire dalla settimana prossima, però per ora Baskers Festival di Ferrara fino al 30 agosto, con anche reading, lab artistici, lab ecologici e ovviamente esibizioni non solo musicali, appunto, molti di questi eventi peraltro a ingresso assolutamente gratuito, altri vabbè, alcuni eventi sono invece a pagamento. Però per esempio stasera dalle 20 alle 24 ci sono tutti gli spettacoli in giro per la città dei Baskers, appunto, che sono convenuti a Ferrara. È veramente un festival diffuso molto molto molto interessante. E adesso rimaniamo negli anni 80. Prima abbiamo parlato di un gruppo appunto inglese, che era Tears for Fears, e adesso invece un artista italiano che è tornato sulla scena recentemente. Tra poco appunto vi racconteremo anche dove lo potrete vedere nei prossimi giorni, e ascoltiamo una canzone tratta dall'omonimo album Persone Silenziose, si chiama Luca Carboni, da Bologna.

Beh, gran bel pezzo riascoltato oggi con tutta questa strumentazione, questa parte orchestrale. E vi ho parlato di Luca Carboni perché Luca Carboni sarà domani sera al Trento Live Fest. Nello specifico sono due weekend musicali in Trentino, alla Trentino Music Arena, appunto a Trento. Questa sera Fulminacci e Mobrici, domani sera Luca Carboni più Tropico, mentre la settimana prossima ci saranno venerdì Madame e Dito nella Piaga, il sabato 5 settembre Emma e Saif e domenica 6 settembre si chiuderà col botto con Negramaro e Motta. Se andate su visittrentino.info trovate tutte le informazioni di questo festival di 6 giorni, appunto cominciato ieri, ma che siete ancora in tempo a raggiungere, soprattutto se in questi giorni appunto siete magari da quelle parti per vacanze o altro. E adesso invece un'artista romana, almeno di adozione, si chiama Tara e vi porto a Piacenza, ma prima introduciamo il festival che si chiama Bleach, che si terrà a Piacenza a partire dalla settimana prossima, con un brano appunto di Tara che si chiama Mezzaluna.

0: Suoni d'estate a Radio Popolare. Allora, abbiamo appena sentito Tara con Mezzaluna, che sarà una delle protagoniste di un festival che si svolge tutto sommato abbastanza vicino alla città da cui trasmettiamo, ovvero a Piacenza, e diamo il benvenuto a Riccardo Covelli, che è, credo, uno degli organizzatori, il direttore artistico, dici tu Riccardo, del Bleach Festival di Piacenza.
1: Ciao Francesco, sì, sono, confermo, mi chiami in questo ruolo, quindi direttore artistico.
0: Direttore artistico, perfetto. Di un festival che ormai è arrivato a che edizione?
1: Siamo alla 10ª edizione, con okay. Un paio di pause di Covid, siamo nati nel 2015, ma questa è la 10ª.
0: Perfetto. Tra l'altro, un festival che, oltre ad essere veramente molto originale e interessante, perché comunque si allunga su una settimana di, anzi più di una settimana di eventi, di fatto da domenica a domenica, quindi dal 6 fino al 13, ma con una serie di eventi legati al festival, poi anche una serie di eventi collaterali che chiamate off the records. Infatti adesso chiedo a Riccardo se ci racconta un po' lo spirito di questo Bleach Festival e un po' appunto che cosa aspetta chi si recherà appunto a Piacenza in questi giorni.
1: Sì, diciamo che il festival nasce a Piacenza città nel 2015 e dopo una serie di cambi di location in provincia, in collina e in campagna, torna proprio in città quest'anno per il decennale. Abbiamo deciso di fare questo ritorno in città proprio per celebrare l'anniversario, e in questa veste diffusa, quindi tantissimi appuntamenti su appunto quelli all'inizio erano 7 giorni, sono diventati 8, perché tra un programma ufficiale, quindi organizzato direttamente da noi con concerti gratuiti e non, si è affiancato anche un programma collaterale che abbiamo chiamato appunto Off the Records, che diciamo viene realizzato da realtà affine alla nostra, realtà con cui condividiamo i valori e il modo di fare, che hanno, diciamo, si sono unite al programma in modo spontaneo, e quindi abbiamo deciso di inserire in un programma allargato, quindi veramente ce n'è per tutti quest'anno.
0: Ecco, tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere è, non ci sono, almeno che io sappia, tantissimi festival, soprattutto diffusi di questo tipo, a Piacenza. Com'è organizzare un festival del genere in una città comunque non grande e che credo abbia il problema di essere forse troppo vicina a città come Milano, che invece offrono tantissimi eventi durante tutto l'anno?
1: Allora, la prima criticità che si ha quando sei una città di provincia, noi facciamo 100-110 mila abitanti in città, più la provincia arriviamo a 200, il primo tema è gli artisti grossi, quindi i nomoni, se li prendono comunque le città più grandi nei tour, e quindi il rischio è sempre quello di avere delle sovrapposizioni, quindi bisogna essere attenti con i calendari, però la soddisfazione di realizzare qualcosa in una città che è una città media, medio-piccola, è importante perché è molto tangibile, nel senso che quando succede il festival tutti se ne accorgono, ecco, diciamo, questo è un grande plus della città di provincia.
0: Sì, infatti immagino che comunque un evento del genere non passa esattamente sotto traccia, ma insomma è un evento esatto, molto partecipato. Ovviamente il pubblico immagino che sarà probabilmente eterogeneo, ma più spostato verso persone mediamente giovani, immagino.
1: Sì, noi abbiamo un pubblico, uno zoccolo duro che sta tra i 23, i 30, 35 di massima, ecco. Poi il pubblico è cresciuto con noi anche anagraficamente rispetto alle prime edizioni, però soprattutto con i ritorni in città, quindi potendo venire a piedi, potendo venire in bici o coi mezzi, cosa che fino all'anno scorso era più difficile perché eravamo a 10 minuti dalla città, siamo sicuri anche che il bacino d'utenza si allarga soprattutto a tutta una fascia anche universitaria di Piacenza, che negli ultimi 2-3 anni è cresciuta tantissimo, che quindi potrebbe unirsi al pubblico del festival e scoprire qualcosa di nuovo.
0: Ecco, venendo invece proprio al programma del Bleach Festival, ricordo ancora che si terrà appunto a Piacenza da domenica prossima, quindi domenica 6 fino a domenica 13. Ci racconti un po', adesso, gli eventi li potete trovare su bleachfestival.it, che è il sito in cui trovate tutte le informazioni, però magari se ci guidi un po' in quelli che secondo te sono gli highlight, insomma gli eventi più importanti di questo lungo calendario che avete messo in piedi, insomma.
1: Sì, diciamo, allora, noi avremo una L'inaugurazione, diciamo, vera e propria sarà lunedì 7, che chiuderemo una strada del centro e faremo un doppio live DJ set, come festa proprio inaugurazione, quindi lunedì 7 settembre. Anche domenica 6 ci sarà un warm-up con una bottiglieria del centro. Apriremo una liuteria, quindi un negozio, proprio un laboratorio di un liutaio, il martedì invece con un concerto dentro il suo negozio, con persone in strada. Ma se ne c'è di tutto, faremo mercoledì un picnic con due concerti unplugged in una serra del 1800. Avremo un mercatino di vinili sotto uno dei palazzi più importanti della città, che è il Palazzo Gotico, il sabato in diurno. Ma poi soprattutto, diciamo, i due concerti, le due serate dei concerti principali, che saranno a Palazzo Farnese, quindi insomma, il palazzo simbolo della città, che saranno venerdì e sabato, quindi 11-12, a biglietto. I biglietti sono in vendita, sia l'abbonamento che biglietto singolo. Dove abbiamo dalle 6 apertura porte, poi abbiamo 5 artisti a sera con tanti tanti nomi, abbiamo Raresh, abbiamo i Rossa, abbiamo Dengue Dengue Dengue, abbiamo ospiti appunto anche internazionali e si chiude tutto un po' con la festa di chiusura domenica 13 settembre sotto le mura farnesiane della città. Faremo la festa di chiusura con DJ set live anche lì. E un po' per il team di volontari che organizza il festival, quindi sarà una festa anche un po' per loro, ma soprattutto anche per la città, quindi è aperto a tutti.
0: Perfetto, tra l'altro mi piace ricordare un nome che secondo me è bellissimo, ricorda un po' quegli eventi d'altri tempi, venerdì 11 appunto, questa cosa che ricordavi adesso a Palazzo Farnese, voi l'avete intitolato Il Gran Ballo al Palazzo, fa un po' Lady Oscar
1: Esatto,
0: quasi, insomma, molto
1: esatto.
0: bello. Allora, quindi, per i nostri ascoltatori, bleachfestival.it, appunto il sito in cui trovate tutte le informazioni, abbiamo avuto con noi Riccardo Covelli e vi invitiamo tutti a partire da domenica prossima nei vari eventi di questo festival diffuso. E chiudiamo questa intervista ringraziando tantissimo Riccardo per essere stato con noi, proprio con un brano dei Dang Dang Dang, che sarà il sabato, giusto? Sabato sera?
1: Esattamente, sarà gli headliner del sabato, sì.
0: Dang Dang Dang, grazie Riccardo e buon festival.
1: Grazie a te, Francesco.

0: Suoni d'estate continua in questa seconda parte di questo 29 agosto con altri festival di cui vi parleremo nell'arco di questa mezz'ora, quindi da qui fino alle 16.30. Cominciamo con un appendice dello Spring Attitude, che è un festival che si tiene alla Nuvola in zona Eur a Roma, che a maggio ha visto come protagonisti vari artisti della scena italiana e non, come L'Amante, Tony Pitoni, Dovelliana e i famosissimi New Genea, nel senso molto hype in questo momento. Volevo informarvi che il 10 settembre ci sarà un'appendice chiamata Spring Attitude Waves, dove saranno protagonisti niente meno che i Cani, che sono una delle band tornate in auge quest'anno con un album che è uscito dopo Post Mortem, che è uscito dopo 9 anni, quindi sono di nuovo tra noi. E tra poco ci trasferiremo invece sulle Dolomiti, il classico appuntamento di Suoni delle Dolomiti, che anche quest'anno a settembre inizierà in modo decisamente molto molto ricco e interessante. E tra gli artisti che vi proponiamo, che ci saranno appunto in questo bellissimo ambiente, ci sarà anche Anna Castiglia, che ascoltiamo adesso con Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La catanese Anna Castiglia è qui con noi perché sarà, appunto, come dicevamo prima, uno dei festival più originali sicuramente, ma anche interessanti, della seconda parte dell'estate. Si chiama Suoni delle Dolomiti, è una rassegna musicale in alta quota a tutti gli effetti, visto che è nata nel 1995, quindi ormai ha più di 30 anni di storia. È una formula decisamente originale, concerti che si tengono all'aperto ma utilizzando luoghi naturali, che i palcoscenici naturali potremmo dire che il Trentino offre, perché permette di usare prati, creste, rifugi come palcoscenici, e in effetti normalmente gli orari sono abbastanza inusuali. Artisti e spettatori che camminano lungo i sentieri di montagna per raggiungere i luoghi degli eventi, e poi vari generi che si alternano su questi palchi naturali, dalla musica classica al jazz, la world music, poi con anche tutto un tema legato ai concerti, al rispetto ambientale, perché comunque normalmente, ad esempio, molto spesso gli artisti si esibiscono in acustico, proprio perché si arriva in posti dove non c'è modo di far arrivare l'elettricità, e quindi comunque c'è anche un bel flusso positivo che passa tra chi arriva lì camminando e gli artisti che tipicamente arrivano anche loro lì camminando. Quindi più di 30 anni di storia, ogni anno esperienze uniche e interessanti. Quest'anno si comincia a settembre, come dicevamo prima. Allora, innanzitutto vi dico il sito isuonidelledolomiti.it, dove trovate tutte le informazioni. Buona parte dei concerti, molti concerti sono gratuiti, si comincia, in realtà si è già cominciato con un'anteprima il 28, ma diciamo in settembre, il 2 settembre alle 6 di mattina con i Bells of the Rockies al Sas Pordoi, poi Queen Christopherson Trio, Mario Brunello, Gilles Sapap, Baba Yaga, e poi vado a darvi alcuni dei nomi: Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Fabrizio Sferra, il 21 settembre a mezzogiorno in Val Canali, Anna Castiglia che abbiamo sentito adesso, il 27 settembre al gruppo della sotto la cresta di Costa Bella, gruppo della Marmolada, e poi per esempio ci sarà anche Daniele Silvestri il 3 ottobre a mezzogiorno, altro concerto gratuito, secondo me questo per chi avrà la fortuna di essere da quelle parti decisamente imperdibile, al Pian dei Jadoes in Val Salei, gruppo del Sassolongo, quindi 3 ottobre a mezzogiorno Daniele Silvestri. E ho deciso proprio di ripescare una canzone di Daniele Silvestri di qualche anno fa, l'album è L'indimenticato prima di essere un uomo, e la canzone che vi propongo proprio per raccontarvi in musica quello che troverete se andrete a Suoni delle Dolomiti si chiama Frasi da dimenticare.

0: Tra pochissimo invece, prima abbiamo parlato di Buskers col Ferrara Buskers Festival, parliamo ancora di teatro e artisti di strada con un altro festival che si terrà a Colorno, quindi meno distante da Milano per chi parte da queste parti, che si chiama Tutti Matti per Colorno, e adesso ne parliamo, insomma. Radio Popolare, queste suoni d'estate, e adesso ci trasferiamo vicino a Parma, a Colorno, perché c'è con noi Jacopo Maria Bianchini, direttore organizzativo di un festival che è iniziato ieri in realtà, ma che proseguirà per tutt'oggi, tutto domani e anche il prossimo fine settimana, che è Tutti Matti per Colorno. Ciao Jacopo, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie dell'invito, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, io sono stato l'anno scorso, è un festival incredibile, lo dico per gli ascoltatori, perché è un festival dove sostanzialmente Colorno, che non è grandissimo, ma comunque insomma un po' diciamo si estende dal castello per le vie della città, è invasa sostanzialmente da teatro di strada, artisti vari, musicisti, che appunto per sei giorni ogni anno trasformano la città e la riempiono anche di tantissimi visitatori che arrivano, che vedono questi spettacoli. E immagino che sia così anche quest'anno, giusto?
1: Sì, adesso attendiamo gli spettatori e tutti, insomma, per questa sera e i prossimi giorni. E insomma, ha sempre avuto un'ottima frequenza, migliaia di persone che ci seguono, quindi questa è una grande soddisfazione. Quest'anno è il 19° anno, e per cui insomma, per noi è sempre una festa organizzarlo, farlo e viverlo.
0: Ecco, esatto, e poi la cosa bella è che si viene un po' con lo spirito di vedere un po' quello che c'è. Almeno io l'anno scorso mi sono un po' perso cercando di guardare sul programma quello che c'era, provare ad andare a vedere e farmi assorbire, diciamo, da questo mood estremamente giocoso e variegato che invade Colorno per questi sei giorni. Quanti sono gli artisti che sono presenti, saranno presenti in queste giornate complessivamente?
1: Siamo, adesso non ho il numero esatto,
0: più o meno
1: una ventina di compagnie, forse anche di più, perché siamo sei gruppi musicali e sette spettacoli in, 7-8 off, più varie giochi, varie situazioni. Sì, sono oltre 20 compagnie, sì.
0: Tra l'altro il festival si chiama Tutti Matti per Colorno, come dicevamo. Io lo so, ma lo lascio spiegare a te. Come mai c'è questo gioco di parole dei matti a Colorno?
1: Beh, diciamo che Colorno era famosa per il manicomio. Qui è stato proprio anche un movimento forte per le chiusure, con la legge Basaglia. Ho fatto un film, Matti da slegare, di Silvano Agosti, che raccontava la situazione appunto del manicomio, e la reggia, che è appunto il fulcro e anche con tutto il giardino, prima era il manicomio, è stato chiuso fino agli anni 70, e c'era un detto che era Ventut mat per venire a Colorno, che diceva diventano tutti matti per venire a Colorno, era un gioco di parole
0: per venire alla reggia.
1: Se per venire a reggia, era un gioco di parole, perché Colorno è la città dei matti, al tempo, quindi sì, quindi noi abbiamo, poi Leonardo, che appunto è tanto necessario, che compagnia che ha fondato il festival, che prosegue, che organizza e tutto, Leonardo lui l'ha vissuto bene, suo nonno era il custode del manicomio, per cui infatti il nome l'ha tirato fuori Leonardo, perché era... Insomma, lui è poi nato Colorno, colornese doc, e l'ha vissuto, insomma, più di me. Io non sono nato Colorno, per cui non ho esperienza diretta.
0: prima dicevo erroneamente il castello, giustamente la Reggia, e di fronte alla Reggia credo che anche quest'anno ci siano i vari eventi, diversi eventi che, anzi, l'anno scorso se non ricordo male ce n'erano tre o quattro contemporaneamente all'interno del giardino, e immagino che siano gli stessi luoghi che anche quest'anno saranno popolate dalle, da appunto le compagnie teatrali,
1: sì,
0: musicisti.
1: Sì, abbiamo, sì, utilizziamo una dozzina di luoghi, essenzialmente, cioè creiamo, insomma, sì. Quindi c'è, diciamo, quello reale che è dentro il cortile della Reggia, ma poi nella piazza, fuori la scalinata della Reggia, poi c'è tutto il giardino, un giardino inglese, poi in fondo all'inizio della parte romantica del giardino ci sono altri 3-4 spazi spettacolo, e poi nel paese. Sì, bel lavoro di allestimento,
0: sì.
1: di creare comunque spazi che si, cosa bella che sfruttiamo quella bellezza che c'è, nel senso che comunque, insomma, la Reggia e il giardino è bellissimo, e quindi dentro vedere i spettacoli lì è ancora più bello, insomma, chiaramente.
0: Infatti. E confermo, e quindi io adesso ringrazio Jacopo Maria Bianchini per essere stato con noi, averci raccontato un po' quello che è un po' il contorno all'interno di questo festival che si chiama Tutti Matti per Colorno, e che trovate nel suo pieno delle informazioni anche per vedere il programma e quanti effettivamente sono gli eventi che costellano questa manifestazione. Tuttimattipercolorno.it trovate tutte le informazioni. Grazie Jacopo e buon festival allora.

Parlando di teatro di strada e di circo di strada, non potevano non venire in mente gli Zen Circus, che abbiamo ascoltato con un brano tratto da Il Male, che è l'ultimo album nel 2025 uscito di questa band. Zen Circus, che è comunque un'altra delle band che abbiamo parlato all'interno della nostra trasmissione Suoni d'Estate, perché comunque si sono spostati variamente in giro per i festival. E siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Suoni d'Estate, che ha visto me e Francesco Tragni raccontarvi di un po' di festival, che ricapitolo velocemente: il Ferrara Baskers Festival, quindi parliamo di teatro, soprattutto di teatro di strada a Ferrara, poi questi due weekend di musica a Trento con il Trento Live Fest, poi il Milano, eccolo qua, tutti matti per Colorno, il Suoni delle Dolomiti, insomma un po' di festival su cui andarsi a divertire in questo ultimo scampolo di estate 2026. La settimana prossima ci sarà l'ultima puntata di Suoni d'Estate, visto che poi si completerà il palinsesto estivo. Domani alle 16.30 vi ricordo l'appuntamento con la gara estiva delle canzoni legate a Radio Popolare di Bollicine, intorno alle 16.30, mentre se vorrete mi ritroverete lunedì a partire dalle 6 in diretta con le aperture per tutta la settimana, quindi da lunedì fino a sabato, per chi di voi ha la fortuna o la sfortuna a seconda di svegliarsi alle 6 mi troverà appunto in onda a quell'ora. Chiudiamo la nostra trasmissione con come sempre un appuntamento consueto, che è quello di ricongiungerci con quello che è il disco dal vivo con cui abbiamo cominciato il programma, in questo caso il Festival di Newburgh 1990, e un piccolo omaggio a un signore che nonostante la sua età, se non ricordo male sono 84 anni quest'anno, fa ancora musica, è uscito un disco nuovo, insomma ai tempi era quasi un giovincello neanche cinquantenne. Parliamo di Paul McCartney, che ascoltiamo con Coming Up, e così io vi saluto e vi do appuntamento appunto o a domani o a partire da lunedì con le aperture. Ciao e buon proseguimento di fine settimana. Sì.

Buon pomeriggio Radio Popolare. Sabato 29 agosto 2026. Un paio d'ore in diretta con musica tanta, parole poche e se volete i vostri interventi, i vostri messaggi, le vostre mail. Andrea Cegna ai controlli fino alle 18:30. In mezzo a un giornale radio. Lui è Di Vedder e questa è Society.

Sono le 16:33 minuti, un inizio così, un po' rilassante, da Eddie Vedder e Society andiamo ai tempi di Load, quindi in pianeta Metallica che dedicano un brano alla mamma di Kirk, Ahmet. Il brano si intitola Mama Said ed è il secondo brano di questa conduzione musicale.

commesso un errore, dopo ne parliamo. Su chi ha composto il brano? Ma gli autori sono i Metallica.

Allora, il brano è stato cantato da Metallica in Load, stiamo nel 1996, il terzo singolo del sesto disco di Metallica, e Mama Said esce il 24 novembre del 1996, ma a comporre la canzone è stato James Hetfield, che ha raccontato così il rapporto con sua mamma, morta appunto di tumore. Continuiamo nel senso, non a parlare di morte, perché insomma è sempre meglio parlare di vita, soprattutto in un momento come questo, dove la guerra e la morte ci attanagliano tutti i giorni, e insomma se ne sente il peso, non so, almeno io ne sento il peso sempre di più, anche se forse qualcuno dice sono lontane, ma alcune recrudescenze se ne vedono sempre più qui, ogni giorno in vicinanza. Continuiamo più che altro con quest'onda dove gruppi metal o artisti noti con questa nomea si dedicano a canzoni ballad più leggere, dei Metallica a Ozzy Osbourne.

Da No More Tears, lui era Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna, il 29 di agosto del 2026 sono le 16:44 minuti, significa che siamo in diretta, 0233-001-001 il numero di telefono, 331-6214-013 invece il numero di insomma di messaggeria a 360 gradi, diretta, chiocciola Popolare Network. La mail, se volete scrivere. Questo è quanto. Io invece direi che continuiamo con la musica. E ovviamente, se avete voglia di scrivere, non è che dovete solo dire cosa pensate delle canzoni, che possono piacere, non piacere, ma magari dovete raccontare per se siete tornati a casa in questi giorni, se state tornando, le vacanze sono finite, non sono mai iniziate. C'è chi non può permettersi di andare in vacanza per tanti motivi, insomma, volete insomma, semplicemente battere un cenno, io sono qui e io il cenno ve lo batto con questa canzone. Mother, do you think they'll drop the bomb? Pink Floyd, Mother.

L'album era The Wall, quello però credo che praticamente chiunque stia ascoltando adesso Radio Popolare lo sapeva e conosceva questa canzone. Insomma, non è che bisogna essere un grande cultore di musica per conoscere Mother dei Pink Floyd, ma mi faceva piacere farvela passare. Allora, dopo un filotto di brani che possiamo annoverare nell'ambito della storiografia della musica, io provo a buttarmi in un campo più giovane. Ha suonato qualche giorno fa a Milano. Lui si chiama Joseph David Carey, detto Joe, ed è noto per essere stato uno degli attori della serie di Netflix Stranger Things. C'è anche una carriera da musicista come DJ, e hanno detto tutti che ha fatto un super concerto. Io non sapevo neanche esistesse, così, però a volte così ci si informa anche attraverso le cronache, ci si informa musicalmente anche diverso le cronache. Devo dire che ho sentito qualcosa, è interessante, e allora io ho deciso di farvi sentire End of the Beginning. Così.

0: Allora, diamo spazio ai vostri messaggi, prima di continuare con la musica, anche perché tra un po' abbiamo un breve stacco musicale, anzi no, facciamo di pubblicità, scusate. Quindi, per non far tagliare la musica dallo stacco, Tyler The Creator e poi torniamo con i vostri messaggi. Insomma, così. Live and direct, guardiamo tutto. Like him.
1: You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big.

0: was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
2: Eccoci tornati in diretta, questa è Radio Popolare. Come avevo detto, dopo Tyler and the Creator con Like Him insieme a Lola Young, andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi arrivati al 331-6214-013. Iniziamo da Alex. Buongiorno Andrea. A proposito di Ozzy Osbourne, nel mio recente viaggio a Birmingham ho potuto constatare che è una presenza costante in città. C'è un angolo di una via del centro dedicata a lui, eppure alla galleria d'arte c'è uno spazio consistente che ripercorre la sua vita. Un saluto, grazie Alex. E poi Aldo. Ciao Andrea, ottima scelta musicale delle brevi vacanze da mo' che sono tornato purtroppo e speravo di incontrarti, magari dai un occhio al tuo ciel. Aldo, vabbè, cercavo, quindi una reprimenda in diretta, grazie Aldo. Allora, andiamo avanti con la musica in questi nostri salti. Siamo partiti un po' con del rock classic in qualche maniera, in versione acustica o quasi, poi siamo andati verso concerti che si sono recentemente svolti. Qualcuno penserà che questa è una scusa, un'occasione per passare i CSI, ma no, non lo farò. Come un discorso lunghissimo, non ho voglia di tediarvi, però come non sono andato a vedere i CCCP non andrò a vedere i CSI e in generale, vabbè, niente, ho detto, se non diventa una pippa lunghissima. Tra i grandi concerti dell'estate c'era quello di Bad Bunny, due date a Milano all'Ippodromo La Maura, il secondo lo sapete tutte e tutti perché è diventato un caso per la grandine. Questa è una buona occasione per ascoltarlo. Però a me piace Bad Bunny. A te? A voi? 331-6214-013 per dirlo. DTMF.

È così, così. Fenomeno interplanetario Bad Bunny, e invece un altro fenomeno interplanetario è quello di Karol G, che quest'estate ha fatto uscire il suo nuovo singolo insieme a un amico di Radio Popolare, tanto amico che ha dedicato un piccolo stacco live ai 50 anni di Radio Pop. Stiamo parlando di Manu Chao, Karol G e Manu Chao insieme in Viajando por el Mundo, cioè ovvero Viaggiando per il Mondo, e suona così, già la seconda volta che la sentiamo, ma mi piace molto. C'è proprio il suono di tutte e due insieme, molto bella.

0: no, me muero.
1: Cioè, la Torre di Pisa in Italia e mangiare una pizza a New York. Io non so se avrei fatto la stessa scelta. Certo, non è che vai a vedere la Torre di Pisa a New York, però forse a New York si poteva scegliere qualcos'altro, ma non la pizza. Detto questo, sicuramente si mangerà bene anche a New York la pizza, non è che si mangia bene solo in Italia, ma detto questo, insomma, magari è qualcosa un po' più particolare e meno così, ma la bellissima canzone di Karol G e Manu Chao Viajando per il mondo mi permette di leggere il messaggio di Andrea che dice: ciao, quest'anno vacanza a giugno, pochi giorni a Ferragosto e tanto lavoro in cantiere, un saluto a tutti quelli che hanno sudato duro, grazie per la bella musica, grazie mille Andrea, e andiamo a Cuba con l'I Buena Vista Social Club e la bellissima, per quanto testualmente problematica, Lágrimas Negras, che suona così.

È così un po' di Cuba. E a proposito di Cuba, per chi volesse, anche se non amo troppo fare autopubblicità, più tardi, dalle 7:30, in quel del Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, in viale Monza 255, di Cuba parlerò io, con anche un'intervista fatta a Roberto Livi, corrispondente del Manifesto. Cercheremo di fare un punto sulla complessa situazione sull'isola, che in questo momento è uscita un po' dalla cronaca, ma continua a rimanere molto, molto problematica.

Top con Fricolero, anche loro hanno suonato in Italia l'8 luglio a Roma, concerto che purtroppo non sono potuto andare a vedere causa altri lavori. E fino al giornale radio stiamo con musica latinoamericana, dal Messico con i Molotov andiamo in Argentina con i Los Calzones.

Malavida, Los Calzones, da non confondere con la Malavida di Mano Negra, Mano Negra che tra poco passeremo. E in Argentina rimaniamo. Saqueo, Saraebe, con Manu Calmet. Saraebe il 15 ottobre a Milano, dal

Da Sarajevo a Chocolate Remix, il paese è sempre quello, la cara Argentina, questa invece è sempre Radio Popolare. Io sono Andrea Cegna, per chi se lo fosse scordato. Tra poco, tra 4 minuti, la linea passerà poi al giornale Radio in forma breve e poi la riprenderemo dopo il GR per arrivare alle 18.30, sempre con la musica che sto selezionando per voi. Da Vente Carigna, il nome del disco di Chocolate Remix, in questo caso insieme a Niña Dios e L'Essenziado, la canzone si intitola Belaja y Romántica.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Superato la soglia delle 3.000 persone di bilancio di dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Cina dovute al crollo di un ghiacciaio, lo riferisce la CNN, 675 i morti ufficiali, sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, cosa che rende sempre più complesse le operazioni di soccorso. Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi, sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati.
3: È stato trasferito in un ospedale della capitale L'Avana l'ex deputato 5 Stelle Di Battista, 48enne, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore mentre era a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ministro degli esteri italiani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Il 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione.
2: In Islanda si chiedono alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno i colloqui di adesione con l'Unione Europea congelati da 13 anni e si prospetta un testa a testa tra il sì e il no. Ci sono molte questioni interne sul tavolo, la sovranità nazionale, le regole, soprattutto sulla pesca, traino dell'economia del paese, ma il dibattito è stato influenzato anche dal nuovo contesto internazionale.
3: Lutto in Regione Veneto oggi per i funerali di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber lo scorso 15 agosto a Campo Nogara nel Veneziano, l'uomo si è poi suicidato. La responsabilità di tutti è per prima della politica che a parole sostiene e promuove l'associazione antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa armamenti, ha detto Don Alberto Peron, il parroco di Campo Nogara, durante l'omelia. Tania Terrin aveva già denunciato l'ex fidanzato lo scorso aprile dopo un primo tentativo di strangolamento a seguito dell'interruzione della loro relazione. Keber, che in passato era già stato querelato da altre tre donne per episodi analoghi, aveva ricevuto solo un ammonimento dal questore di Venezia.
2: Nella notte è stato raggiunto un accordo per l'avvertenza della multinazionale di logistica H di Prato dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori. L'azienda, che distribuisce in Europa i capi per il pronto moda prevalentemente cinesi, aveva deciso una chiusura fittizia per aprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti orari regolari. Il sindacato Sud Cobas, che ha appoggiato l'avvertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgomberato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti delle aziende del distretto di Prato, dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. La vicenda era arrivata in Parlamento anche perché l'azienda era in custodia giudiziaria con i titolari a processo per caporalato e frode fiscale. Lo sciopero ha vinto, scrive oggi il Sud Cobas in un comunicato.
3: Il campione di ciclismo Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna, una frazione sulla carta tranquilla per velocisti da Pucola a Xeraco. Lo sloveno era leader incontrastato della corsa, vincendo l'avrebbe completato la tripla corona dopo le vittorie al Tour de France e al Giro d'Italia, ma la caduta di oggi gli ha impedito di raggiungere l'obiettivo.
2: È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Ha collaborato tra l'altro con il Centre Georges Pompidou di Parigi, con i ministeri della cultura di Francia e Giappone, e nel 2006 aveva ricevuto la laurea honoris causa in design del Politecnico di Torino. Sono le 17.34 e tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network, alle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
7: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
6: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
7: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
9: Il programma su spaziocinema.info.

365 giorni fa circa usciva questo incredibile pezzo del Danno from Colle del Fomento insieme a DJ Crime alla fine dell'estate, un pezzo potentissimo e coraggioso che cita un sacco di cose utili e soprattutto ci butta in questo mood della seconda parte del programma, che è un po' meno positivo del primo. Un po' ve lo dicevo, no? All'inizio del programma, questi venti di guerra, questo stato di guerra che si fa sempre più stringente e vicino, e in qualche maniera si sente anche qui, merita anche una colonna sonora un po' più combat. That's a record. E loro sono i Beastie Boys con la loro Root Down, e di fatto così partiamo. Suoni diversi, parole più forti, Radio Popolare, come sempre presente.

E servono anche delle contraddizioni, no? Allora, prima di scendere e andare verso il peggio, ascoltiamo a Bibi di De André per alleggerire un po'.

Le 17.45 sono un buon momento per salire sull'astronave che porta al pianeta Royale e chiedersi anche se Casino Royale, mentre scrivevano Sempre più vicini 30 anni fa, avevano un po' la mission dell'Uccelli del Malaugurio o quella è quella di guardare avanti, perché se no non si scrive una canzone come questa. Pronti al peggio? Sembra di oggi. Drammaticamente. Oh, potete scrivere, il 3316214013 sempre lì. Io i vostri messaggi li leggo e li mandiamo in onda. Eh sì, sono tempi davvero cupi, come direbbero i ministri. E bisogna prepararsi al peggio.

Casino Royale che sono in tour, ancora poche date a dire la verità. Il 4 con i Subsonica a Reggio Emilia, il 5 settembre a Roma e il 12 a Firenze. A proposito di chi, in qualche maniera parlando del presente, scrivendo al presente, guardava tristemente avanti, possiamo mettere anche i Green Day. Chissà se nel 21 settembre del 2004, quando facevano uscire American Idiot, si pensavano che potesse arrivare oltre a George W. Bush, con cui se la prendevano anche Trump.

Adesso torniamo in Italia. Loro suoneranno a Milano per forse l'ultima data del loro tour estivo, il 7 settembre. Stiamo parlando degli Zen Circus, che in canzoni contro la natura pubblicavano una bellissima canzone, che è quella che stiamo ascoltando adesso in sottofondo, che è perfetta per questo mood. Perché di questa seconda parte di questa conduzione musicale che andrà avanti fino alle 18:30 dice molto dell'oggi e forse anche del domani.

prima l'abbiamo citato quando abbiamo messo Green Day, Trump, e il suo ban all'antifascismo che diventa realtà e lo fa diventare realtà attaccando la realtà italiana di autistici in vendita, di cui io fieramente ho la mail da sempre, andrea.cegna@inventati.org, ma un attacco questo che fa parte di uno schema molto più ampio e che in qualche maniera dovrebbe obbligare a raddrizzare le antenne di una difesa degli spazi di democrazia. Qui lo fanno gli assalti frontali con Ellie Cottini e Air Tempesta in

0: fa.
1: Ellicottino da Torino, assalti frontali e il tempesta da Roma, diciamo una quasi rivisitazione moderna di questo brano di inizio anni 90, preso da Curre Curre Guagliò. Stiamo parlando dei 99 poste e la loro storica è bella, rigurgita antifascista.

5 minuti dopo le 18. Il countdown dice 23 minuti e 42 secondi al cambio di linea, all'avvicendamento tra me e Nicolo Vecchia, la sua playlist musicale estiva che ha lietato i sabati pomeriggi di Radio Popolare. Ero in questa seconda parte così, di fatto entriamo nell'angolo ruvido, ricordando il 26-27 settembre, la due giorni per ricordare lo storico tour manager dei Pancras, proprio il Ruvido, morto un anno fa, il 26 di settembre, due grandi giorni di concerti e dibattiti, incontri in quel di Saronno. Non ci saranno i Gang, ma i Gang erano dei suoi grandi amici, e così li ascoltiamo a tema con questo Da Sangue e Cenere alle Barricate.

E dai gang, rimaniamo in oltretorrente, rimaniamo su quella storia e andiamo a vedere come invece l'hanno raccontata qualche anno prima gli Atalassia Group da Como. Questo è proprio l'oltretorrente da Non si può fermare il vento, uno dei brani preferiti di Zero Calcare, così, che così, non è che, però, è divertente dirlo.

La Tarassia Group purtroppo non saranno a salutare il Ruvido il 26 e 27 settembre a Saronno, ma hanno scritto questa bellissima canzone che si sposava perfettamente con il mood di questa seconda parte di conduzione musicale. Chi ci sarà il 27? Sono i Pancreas, che qui ascoltiamo con Cuore Nero, Da quello che sei, nella versione orchestrale. Ultimi tre brani, ascoltatori e ascoltatrici, poi Andacenia vi saluta.

Pancas, che tra l'altro sono questa sera al Boom Boom Festival a Trescore Balneario. Ci scrive Petra che dice grazie, grazie, grazie. Poi c'è Ste che ci dice: ciao Andrea, sono Cesca. Stai bene? Sento, secondo me, sul pezzo dei 99 posti, rigurgito antifascista, che ci sono citazioni di un rapper sconosciuto. Ai più, Diablo. E il pezzo era Volga Rap. Può essere, non lo so. Lo andrò a sentire sicuramente. Intanto vi faccio sentire Guccio.

Con Francesco Guccini siamo arrivati alla fine di questa conduzione, mancano 3 minuti e 30, l'ultimo brano è quello che preferisce mio figlio Samir in questo momento, ovvero Rock and Roll The Motorhead. Andrea Cegna vi saluta e vi ringrazia. Vi saluto e vi ringrazio per la compagnia in questi 3 sabati di conduzione musicale su Radio Pop e a presto.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

0: Tutti matti per Colorno, 28, 29 e 30 agosto. Il 4, 5 e 6 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 19ª edizione del festival più matto che ci sia propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali. Oltre a street food di qualità, incontri e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival, offerta libera. Programma completo e biglietti su www.tuttimattipercolorno.it.
1: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it. A Milano torna la festa dell'unità del Partito Democratico. Più di 70 eventi, musica, dibattiti, presentazione di libri, con le voci milanesi e nazionali della politica e dell'attivismo, della cultura e le grandi firme del giornalismo.
2: Spazio anche alla tradizione, all'intrattenimento e a un ampio menù con contorno di salamelle.
1: Dal 3 al 13 settembre all'Arci Corvetto in via Olio 21. Tutto il programma su pdmilano.eu e sui canali social del PD.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Pop Music.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria di ieri, edifici e patrimonio culturale danneggiati ancora sotto verifica, 10.000 auto colpite, 40 i feriti. Lunedì parchi e uffici ancora chiusi, un miracolo che non sia andata peggio, dice il sindaco, che ha ricevuto la solidarietà del Presidente della Repubblica. La Regione Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza. Nepal, il numero dei dispersi continua a salire, superati 3.000, quasi 700 le vittime ufficiali delle alluvioni. Soccorsi complicati e sempre più difficile raggiungere le aree colpite, si temono nuove frane e inondazioni. Nel giornale radio il racconto di ActionAid che sta collaborando agli aiuti. L'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a L'Avana. Era a Cuba per un reportage, si valuta un volo sanitario. Per trasferirlo in Italia, Conte, siamo sgomenti. Ucraina, sale a 37 il bilancio delle vittime del bombardamento russo su un deposito di armi a Kiev e Zelensky accusa di negligenza chi ha tenuto il magazzino in città. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov viene assunto dal ministro della difesa italiano Crosetto come consulente per la guerra dei droni. È morto Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi italiani e internazionali, aveva 92 anni, nella carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il Sindaco di Cremona e anche Palazzo Chigi in una nota. Ha fatto sapere di seguire con attenzione la situazione di Cremona, la città più colpita dalla tromba d'aria e dalla grandine che ieri ha fatto crollare una guglia del Duomo e dello storico Palazzo Comunale, danneggiando oltre 10.000 auto e ferendo una quarantina di persone. Lunedì parchi e uffici resteranno ancora chiusi, migliaia gli alberi caduti, anche oggi sono continuate le verifiche sulla stabilità degli edifici danneggiati, comprese scuole, palestre, patrimonio culturale. In diretta con noi c'è Laura Bosio, collega di Cremona Oggi. Buonasera Laura. Allora, quali sono insomma le ultime notizie, la situazione in città?
3: Buonasera, guarda, tu hai citato Piazza del Duomo, mi trovo proprio adesso in Piazza del Duomo dove appunto è crollata una guglia del campanile e di fronte a me il Palazzo del Comune dove è crollata anche una torre, una parte di una torretta del XIII secolo, quindi la più antica del Comune di Cremona. La situazione qua a Cremona ovviamente è impegnativa, per domani è stato convocato un vertice in prefettura alle 10:30 per fare il punto della situazione, ma da oggi comunque si è lavorato tutto il giorno, vigili del fuoco, protezione civile, impegnati tutto il giorno a cominciare a ripristinare la situazione perché ci sono veramente tante strade chiuse al traffico a causa degli alberi caduti, parcheggi chiusi, ci sono ben 5 scuole danneggiate ed è a rischio anche la campanella di settembre perché parliamo di scuole elementari, scuole comunali e i danni sono comunque vetri rotti ma anche pezzi di intonaco caduti, pezzi di tetto caduti, quindi situazione impegnativa. Diciamo la parte più grave l'hanno vissuta delle famiglie in via Dante a Cremona, le cui case sono state letteralmente scoperchiate e si sono trovate completamente senza tetto, quindi ci sono anche degli sfollati oltre ad esserci comunque una quarantina di feriti e infinità di comunque di persone che hanno avuto altri danni minori perché comunque tegole, intonaci, tetti crollati, muri perché comunque certi alberi sono caduti sui muri e facendo cadere anche muri di parcheggi, muri di aziende. Quindi è una situazione che è in continuo divenire, in continua evoluzione. Siamo veramente di ora in ora, si sta cercando di capire come procedere, come agire.
2: Grazie Laura Bosi, una buona serata, buon lavoro. Naturalmente oggi al Comune di Cremona si è tenuto un nuovo vertice con le autorità locali. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di città sfregiate in ginocchio e di un modello urbano che è da ripensare. Sentiamolo.
4: Pronto soccorso sono andate una quarantina di persone, fortunatamente questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature. La pianura sta proprio modificando il suo assetto, stiamo ragionando anche con la nostra protezione civile di un piano caldo, di un piano calore per venire incontro alle diverse situazioni di fragilità. E adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. E nell'essere inediti questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico. Diversi tipi di piantumazioni, perché non resistono a queste situazioni, e anche gli stessi edifici. Quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
2: Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Cina dovute al crollo di un ghiacciaio, lo riferisce la CNN. I morti ufficiali sempre più vicini ai 700. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, con rischio di altre frane e alluvioni, cosa che rende sempre più complesse le operazioni di soccorso. Nella capitale Kathmandu abbiamo raggiunto Adriana Banfi, cooperante di ActionAid.
1: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. Quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata al momento. Il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di ActionAid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di ActionAid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezzo da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
2: Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore mentre era a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Sarebbe stato privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza ed essere così trasferito in un ospedale della capitale, L'Avana. La Farnesina e l'ambasciata italiana stanno seguendo la vicenda, hanno pronto un volo sanitario per riportarlo in Italia qualora le sue condizioni lo consentano. L'intera comunità del Movimento 5 Stelle sgomenta, ha detto il presidente Conte, vicinanza a Di Battista da tutti i partiti politici. Il bilancio delle vittime del raid russo che ha colpito un deposito vicino a Kiev sale a 37, lo riferisce il governatore della regione, e il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il deposito colpito dal raid russo conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Il primo impatto ha colpito un luogo dove erano immagazzinate armi che non avrebbero assolutamente dovuto trovarsi lì, ha detto Zelensky, menzionando detonatori su larga scala di proiettili, mine, altre munizioni e droni. Una situazione terribile e una grave negligenza, ha detto Zelensky, da parte di coloro che hanno immagazzinato esplosivi proprio accanto alle case. Ne abbiamo raggiunto Pietro Medra, direttore di WeWorld, che è a Kiev.
5: Abbiamo passato per la seconda notte consecutiva o anche il secondo giorno consecutivo, perché gli allerti, gli attacchi dei droni, dei missili sono continuati anche tutto il giorno di ieri e stanno continuando anche oggi. Ci sono stati attacchi tutta la notte, quindi si continuano a suonare le sirene, a spegnersi dopo qualche ora, a riaccendersi e stanno attaccando soprattutto magazzini o zone industriali. Alle 5:30 ci siamo svegliati con una grossissima esplosione e ad un momento c'è un grande fumo per tutta la città e non è ancora stato domato l'incendio, non ci sono ancora informazioni su cosa è stato colpito, ma è veramente a pochi chilometri dal centro della città e c'è un bel fumo nero che sta riempiendo la città. Sarà difficile domare questo incendio in questo momento.
2: Intanto fa discutere la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di offrire una consulenza all'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Fedorov fornirà assistenza nello sviluppo della tecnologia dei droni. Abbiamo raggiunto Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
6: Si tratta di qualcosa di eccezionale, perché a memoria d'uomo finora durante questa guerra non vi era mai stata la nomina di un ex ministro ucraino al ruolo di consulente di un governo estero, seppur alleato, quale l'Italia. Di sicuro c'è da dire che Fedorov è stato colui che ha implementato la strategia per l'armamento di droni dell'Ucraina, che sta dando dei risultati, perché vediamo come la campagna aerea ucraina in questi mesi ha mietuto parecchi obiettivi in ambito russo. Però appare poco chiaro quale possano essere le direttrici: sviluppare un'armata di droni italiana, provare ad affermare il sostegno italiano all'Ucraina. Però attenzione, perché Fedorov è stato rimosso da Zelensky anche in virtù dei sondaggi che lo davano in ascesa, quindi chissà come verrà presa da Kiev questa mossa, al di là delle dichiarazioni ufficiali.
2: Nella notte è stato raggiunto un accordo per l'avvertenza della multinazionale di logistica H di Prato. Dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori, l'azienda che distribuisce in Europa i capi per il pronto moda prevalentemente cinesi aveva deciso una chiusura fittizia per riaprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti orari regolari. Il sindacato Sud Cobas, che ha appoggiato l'avvertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgombrato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti dalle aziende del distretto di Prato e dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. Lutto in Regione Veneto oggi per i funerali di Taria Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber lo scorso 15 agosto a Campo Nogara nel Veneziano. L'uomo si è poi suicidato. La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti, ha detto Don Alberto Peron, il parroco di Campo Nogara, durante l'omelia. In Islanda si chiudono alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno colloqui di adesione con l'Unione Europea congelata da 13 anni e si prospetta un testa a testa tra il sì e il no. Ci sono molte questioni interne sul tavolo: la sovranità nazionale, le regole soprattutto sulla pesca, traino dell'economia del paese, ma il dibattito è stato influenzato anche dal nuovo contesto internazionale. Sentiamo Michele Migone.
7: C'è un fattore Putin, ma soprattutto c'è un fattore Trump all'origine del referendum islandese sull'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenti questioni di sicurezza che hanno portato Finlandia e Svezia verso la NATO, le tensioni tra le potenze sul controllo dell'Artico hanno dato vita in Islanda a un dibattito sui rapporti tra Reykjavik e l'Unione Europea, ma è stata l'offensiva di Donald Trump sulla Groenlandia che ha convinto il governo di centrosinistra a indire la consultazione odierna. L'Islanda è un paese sovrano, ma la retorica aggressiva della Casa Bianca sulla Groenlandia ha in parte condizionato il feeling degli islandesi nei confronti dell'Europa, vista ora come un possibile rifugio. La diffidenza rispetto alle mosse di Washington è stata alimentata dalla gaffe di Trump a Davos, quando confuse il nome della Groenlandia con quello dell'Islanda, e dall'infelice uscita di Billy Long, l'attuale ambasciatore statunitense a Reykjavik, che scherzando disse che l'Islanda avrebbe dovuto diventare il 52, è stata alimentata dalla gaffe di Trump a Davos, quando confuse il nome della Groenlandia con quello dell'Islanda, e dall'infelice uscita di Billy Long, l'attuale ambasciatore statunitense a Reykjavik, che scherzando disse che l'Islanda avrebbe dovuto diventare il 52° stato americano, con lui stesso come governatore. Long

0: della Marina statunitense e gli investimenti della NATO sono tornati. Non ci sono notizie di un tentativo degli USA di influenzare il risultato di questo referendum, ma è evidente che Trump non può che essere contento se gli islandesi rimangono ben lontani dalla UE, uno dei suoi principali nemici.
1: È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
2: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.
1: 19:46 era l'ultima notizia di questo giornale radio, le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
5: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
4: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
5: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

ascoltatori e ascoltatrici. Quella. Che voce squillosa. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti al sabato del villaggio di oggi, che è sabato 29 agosto, l'ultimo del mese. Avete fatto la lista dei regali di Natale, che ormai è qui, è dietro l'angolo. Non che poi arrivate all'ultimo e vi lamentate. Sono le 8 meno 9 minuti. E torna o sabato do villaggio dal vivo qui dallo studio Acquaio in via Olearo 5 fino alle 9 e mezza. Oggi abbiamo aperto con un, cos'era, anni 80, High Level con In the Sand. Beato chi c'è

Intanto dopo di High Level siamo con You Bring Me Up. Oggi, stasera aspettatevi il solito fritto misto, la solita peperonata musicale, un po' di antique barrique e un po' di roba fresca. Buon ascolto. Vi ricordo che se volete contattare lo studio Acquaio c'è questo beeper, si chiama, che vedo, e poi la mail, l'indirizzo è diretta@popolarenetwork.it.

È morta Dolly Parton, ascoltatori e ascoltatrici, porco cane. Grandissima Dolly. Ascolteremo qualcosa di suo stasera. Di questa donna straordinaria.

Nord, pezzo di LT su etichetta Rhythm Section, non freschissimo ma neanche avariato.

Invece freschissimo, giusto in tempo per festeggiare il 60° anniversario del Carnevale di Notting Hill a Londra, carnevale caraibico che si svolge tutti gli ultimi weekend d'agosto, bank holiday in genere anche lunedì, quindi. Ed è bellissimo, se non ci siete mai stati andate, portateci i figli. Curry, Sound System, 3 giorni in giro, Aki, Saltfish, Jar Chicken, Red Stripe. E dicevo di Slick and Bobby, che vengono proprio da South London, hanno

so da che impianto ascoltate, ma io ho addosso delle belle cuffie e c'ha dei bassi stetoscopici, stroboscopici, stratosferici, slick and bobby.

lascia che il ritmo ti porti alla verità. Cantano The Oneness of Juju in African Rhythm. Quando si sono fatte le 8 da 28 minuti, ascoltatori e ascoltatrici. E ci abbiamo la pubblicità. Anzi no, giusto quello.

Se vi piace la House Garage, ascoltatori e ascoltatrici, considerate di farvi un giretto a Liverpool? Sì, perché ho letto che Todd Terry, quello del remix di prima, Todd Terry l'americano, ha aperto un locale, non mi ricordo il nome, dove se magna, se beve, ma soprattutto se balla. Impianto paura e invita tutti i suoi amici, Marshall Jefferson,

l'avevamo accennata prima e pare brutto. No, mi piace tantissimo l'edit fatto da Daphne di You Can Be a Star. E quindi quando si sono fatte le 8 da 37 minuti al sabato del villaggio, Get On Up,

dopo Get On Up, Salvatore Villaggio oggi sprona, pezzo di Tyrone Davis che lasciamo per un po' di pesce fresco, anche se l'artista viene dagli anni 80, dal Camerun, anche se ha fatto successo in Nigeria, era lì che si produceva. Nkono Teles come portiere, Nkono Afro Music Party si chiama il suo album, riedito mi pare dalla Soundwave, lui con Afro Music Party si chiama il suo album, riedito mi pare dalla Soundwave, lui con Steve Bonite, William

si sentono bene i primordi della tecnologia, che hanno permesso però un fiorire di label, di etichette piccole, che hanno buttato fuori un fracco di musica. Roland, ho sintetizzato

il padrino, ascoltatori e ascoltatrici al Sabato del Villaggio, James Brown, rigruvato, come dice la version, da Parker, dal bristoliano Parker. In It's a Man's World. But it will be nothing.

0: Ascoltatore, ascoltatrice,
1: I have only one
0: ha stato il sabato del villaggio che tornerà sabato prossimo. Stessa spiaggia, stesso mare.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. E una buona serata con Blue Lines. Ogni sabato dalle 21:30 alle 22:30. Ultima puntata del mese di agosto 2026.

arrivata musica da tutto il mondo, tanti suoni, tanti generi musicali, anche un mini commento a quello che succede. Questa settimana si è parlato molto di amitié, amicizia.

c'è un dibattito, perché non un congedo simile a quello parentale quando un amico ha bisogno e non ha nessun altro che l'amico, gli amici. When I grow tired of you. È stato anche un bellissimo microfono aperto giovedì a cura di Martina Stefanoni.

Astrud Gilberto, grazie al suo inglese perfetto, ha portato la musica brasiliana in giro per il mondo.

Nancy Sinatra, Frank Sinatra. Prima ancora l'amitié con François Hardy e poi Never My Love, Astrud Gilberto.

questa è Blue Lines. La musica di Radio Popolare del sabato sera.

Burton sono tante cose insieme, per me una in particolare. Questa collaborazione con i Ladysmith Black Mambazo. Un manifesto anti-apartheid, anti-razzismo.

dalla colonna sonora di Tron Legacy, Solar Sailor, Daft Punk.

0: L'album si chiama 1900 giorni, 1900 jours.
1: Pierre feuille, ciseaux, si je gagne.
0: L'artista franco-libanese Nour.

Protection, Tracy Thorn, Massive Attack, dall'album Protection, anno 1994.

Era Oksana Linde da Caracas. Il punto di riferimento della French Touch non solo suona e produce, ma anche scrive libri sulla storia della house music, del rave, della techno di Detroit. Laurent Garnier.

Un album, una raccolta, una compilation per raccogliere fondi destinati ai bambini che vivono nelle zone di guerra o rifugiati fuori dai teatri di guerra. Il progetto si chiama War Child Records. La compilation è Help numero 2. Beth Gibbons canta Nico Sunday Morning.

L'abbiamo citata prima quando abbiamo fatto sentire Nur, franco-libanese, la nuova generazione di artisti e donne francesi che in questo momento stanno dominando la scena musicale, in particolare in Francia.

Miles Davis chiude questa puntata di Blue Lines. A tutti un caro saluto da Shawky. Buona serata, buonanotte, buona domenica e a sabato prossimo.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Popolare Network.

0: Danni molto pesanti a Cremona per la tromba d'aria di ieri. Ci sono 40 feriti, sfollati, case scoperchiate e patrimoni culturali danneggiati. Un miracolo che non sia andata peggio, dice il sindaco. La regione chiede lo stato di emergenza. Ci sono anche due cittadini italiani tra i 3.000 dispersi in Nepal, quasi 700 le vittime accertate. I soccorsi sono complicati anche perché si temono nuove frane e inondazioni. Sentiremo la testimonianza da Kathmandu di Action Aid. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Era stato ricoverato oggi a Cuba in gravi condizioni. Ora si valuta un trasferimento in Italia su volo sanitario. Tutti i partiti politici hanno mostrato vicinanza. È morto Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi italiani e internazionali. Aveva 92 anni. Nella carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere la richiesta di stato di emergenza a tutti questi territori. Il Presidente della Repubblica ha chiamato il sindaco di Cremona, la città più colpita, e anche Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere di monitorare con attenzione ciò che sta accadendo. Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi, ci ha raccontato com'è la situazione nella sua città.
1: In Piazza del Duomo è crollata una guglia del campanile e di fronte a me il Palazzo del Comune, dove è crollata anche una parte di una torretta del XIII secolo, quindi la più antica del Comune di Cremona. La situazione qua a Cremona ovviamente è impegnativa. Per domani è stato convocato un vertice in prefettura alle 10:30 per fare il punto della situazione, ma da oggi comunque si è lavorato tutto il giorno, vigili del fuoco, protezione civile, impegnati tutto il giorno a cominciare a ripristinare la situazione, perché ci sono veramente tante strade chiuse al traffico a causa degli altri ricaduti, parcheggi chiusi, ci sono ben 5 scuole danneggiate ed è a rischio anche la campanella di settembre, perché parliamo di scuole elementari, scuole comunali, e i danni sono comunque vetri rotti, ma anche pezzi di intonaco caduti, pezzi di tetto caduti, quindi situazione impegnativa. Diciamo la parte più grave hanno vissuto delle famiglie in via Dante a Cremona, le cui case sono state letteralmente scoperchiate e si sono trovate completamente senza tetto, quindi ci sono anche degli sfollati, oltre ad esserci comunque una quarantina di feriti e infinità di comunque di persone che hanno avuto altri danni minori, perché comunque tegole, intonaci, tetti crollati, muri, perché comunque certi alberi sono caduti sui muri e facendo cadere anche muri di parcheggi, muri di aziende. Quindi è una situazione che è in continuo divenire, in continua evoluzione. Siamo veramente di ora in ora, si sta cercando di capire come procedere, come agire.
0: Oggi in comune c'è stato un nuovo vertice con le autorità locali. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di città sfregiata e in ginocchio e di un modello urbano da ripensare. Sentiamolo.
2: Pronto soccorso sono andate una quarantina di persone. Fortunatamente questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, la pianura sta proprio modificando il suo assetto, stiamo ragionando anche con la nostra protezione civile di un piano caldo, di un piano calore per venire incontro alle diverse situazioni di fragilità. E adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. E nell'essere inediti questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni e anche gli stessi edifici. Quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
0: Sono oltre 3.000 i dispersi in Nepal, al confine con la Cina, in seguito alle inondazioni dovute al crollo di un ghiacciaio. Il numero dei morti ufficiali è vicino a 700. Nelle zone colpite sono previste altre piogge per il fine settimana e questo rende ancora più complesse le operazioni di soccorso. Si temono infatti nuove frane e alluvioni. Nella capitale Kathmandu abbiamo raggiunto Arianna Banfi, cooperante di Action Aid.
3: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. E quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di Action Aid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di Action Aid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezza da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuindo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile, e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
0: Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, 48 anni, è lucido e ha risposto alle domande del personale sanitario. Era stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore, mentre era a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Sarebbe stato privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza ed essere così trasferito in un ospedale della capitale, L'Avana. La Farnesina e l'ambasciata italiana stanno seguendo la vicenda. È pronto un volo sanitario per riportarlo in Italia qualora le sue condizioni lo consentano. L'intera comunità del Movimento 5 Stelle è sgomenta, ha detto il presidente Conte, vicinanza a Di Battista da tutti i partiti politici. Fa discutere la scelta del ministro della difesa Crosetto, il cui ministero avrà come consulente l'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. Fedorov fornirà assistenza nello sviluppo tecnologico dei droni. Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
4: Si tratta di qualcosa di eccezionale, perché a memoria d'uomo finora durante questa guerra non vi era mai stata la nomina di un ex ministro ucraino al ruolo di consulente di un governo estero, seppur alleato, quale l'Italia. Di sicuro c'è da dire che Fyodorov è stato colui che ha implementato la strategia per l'armamento dei droni dell'Ucraina, che sta dando dei risultati, perché vediamo come la campagna aerea ucraina in questi mesi ha mietuto parecchi obiettivi in ambito russo. Però appare poco chiaro quale possano essere le direttrici: sviluppare un'armata di droni italiana, provare ad affermare il sostegno italiano all'Ucraina. Però attenzione, perché Fyodorov è stato rimosso da Zelensky anche in virtù dei sondaggi che lo davano in ascesa, quindi chissà come verrà presa da Kiev questa mossa, al di là delle dichiarazioni ufficiali.
0: In Islanda si sono chiusi mezz'ora fa alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno i colloqui di adesione con l'Unione Europea, colloqui che sono congelati da 13 anni. Siamo in attesa dei dei risultati. Ci sono molte questioni interne sul tavolo: la sovranità nazionale, le regole sulla pesca, che è il traino dell'economia islandese. Il dibattito però è stato influenzato dal nuovo contesto internazionale. Michele Migone.
5: C'è un fattore Putin, ma soprattutto c'è un fattore Trump all'origine del referendum islandese sull'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenti questioni di sicurezza che hanno portato Finlandia e Svezia verso la NATO, le tensioni tra le potenze sul controllo dell'Artico, hanno dato vita in Islanda a un dibattito sui rapporti tra Reykjavik e l'Unione Europea. Ma è stata l'offensiva di Donald Trump sulla Groenlandia che ha convinto il governo di centrosinistra a indire la consultazione odierna. L'Islanda è un paese sovrano, ma la retorica aggressiva della Casa Bianca sulla Groenlandia ha in parte condizionato il feeling degli islandesi nei confronti dell'Europa, vista ora come un possibile rifugio. La diffidenza rispetto alle mosse di Washington è stata alimentata dalla gaffe di Trump a Davos, quando confuse il nome della Groenlandia con quello dell'Islanda, e dall'infelice uscita di Billy Long, l'attuale ambasciatore statunitense a Reykjavik, che scherzando disse che l'Islanda avrebbe dovuto diventare il 52esimo stato americano, con lui stesso come governatore. Long si scusò in seguito, ma la storia dell'ennesima stella americana, 51 per quanto riguarda il Canada, è rimasta impressa nelle orecchie degli islandesi. L'Islanda non è abituata a considerarsi strategicamente rilevante, ma la situazione sta cambiando rapidamente. Il paese è rimasto neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale, e la guerra fredda ha visto una forte presenza delle truppe americane, che poi si sono ritirate in gran parte nel 2006, quando il livello di minaccia percepito si è abbassato. Oggi l'attività della Marina statunitense e gli investimenti della NATO sono tornati. Non ci sono notizie di un tentativo degli USA di influenzare il risultato di questo referendum, ma è evidente che Trump non può che essere contento se gli islandesi rimangono ben lontani dalla UE, uno dei suoi principali nemici.
0: L'ICE negli Stati Uniti ha arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, 50.000 solo a luglio. Lo ha rivelato il Washington Post dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni. Prima che Trump tornasse al potere, gli arresti erano circa 8.000 al mese. Oggi l'incremento è costante. A luglio c'è stato il 15% di arresti in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Il commento della nostra corrispondente da New York, Marina Catucci.
6: Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'era stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da ufficiale nazista, ma ci sono molti più fermi stradali e controlli cosiddetti di routine che portano degli arresti. Infatti il nuovo segretario della sicurezza interna Mullin aveva promesso durante un'audizione pubblica testualmente di tenere ICE fuori dai titoli dei giornali, e da un certo punto di vista ci è riuscito. Ad esempio qua a New York da fine luglio si sono intensificati i raid di ICE, ma sono in Queens e non sono appunto veri e propri raid, sono controlli dei fermi che poi portano agli arresti.
0: È morto a 92 anni Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, ha firmato molte campagne pubblicitarie, ha collaborato con il Centre Georges Pompidou, con i Ministeri della Cultura di Francia e Giappone, e nel 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa in design dal Politecnico di Torino. Il servizio di Tiziana Ricci.
7: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo, e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.

E il giornale termina qui, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons. E il giornale termina qui, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Missy Red e la puntata di stasera di Snippet è ovviamente dedicata alla Queen Dolly Parton che ci ha lasciato questa settimana. Ci siamo appena ascoltati in 9 to 5 del 1980, campionata in Release Part 1, 2, 3 del 2002.

Continuiamo la selezione qui a Snippet con un altro brano che si è ispirato a 9 to 5 ed è Switch It On di Will Young del 2005.

Dolly Parton ha avuto all'attivo circa 60 anni di carriera, tantissimi successi che ci ascolteremo un po' stasera, ma non solo ovviamente. Un'icona della musica country e non solo, con tantissimi progetti anche filantropici, tra i quali l'Imaginary Library, dove manda ai bambini, il progetto ancora attivo, fino ai 5 anni, un libro al mese gratuitamente. È riuscita a farsi conoscere al pubblico di diverse generazioni. Il prossimo brano ne è un esempio, perché è la sua collaborazione con Pitbull del 2024 nella loro Powerful Women. With the one and only Dolly Parton.

ci siamo appena ascoltati qui a Snippet Ghetto Superstar, That Is What You Are, e di Pras Fit Mia e All Dirty Bastard del 1998, che nel tema si ispirano al brano di Kenny Roger e Dolly Parton del 1983, Island in the Stream.

Ci siamo appena ascoltati ovviamente Jolene di Dolly Parton del 1974, uno dei suoi più grandi successi insieme a I Will Always Love You, composta nello stesso periodo. Ci ascoltiamo adesso un remix Soul Good di Tube & Berger del 2012 che la campionano.

Le cover di Jolene sono veramente innumerevoli. Io ho scelto di proporvi questa versione, a mio avviso parecchio curiosa, di Ika Mouse del 2004, dove ha cambiato il nome di Jolene a Joey. Adesso continuiamo la selezione con Beyoncé feat. Dolly Parton nell'ultimo suo album, cioè Cowboy Carter, dove compare nel brano Tyrant. Noi ci ascoltiamo però il mashup reso celebre da TikTok su All Night Long.

Adesso già in sottofondo c'è un artista della nuova scena country ed è Shaboozey con la sua Cowgirl del 2026, dove cita Dolly.

Ecco, la versione originale di I Will Always Love You di Dolly Parton del 1974, da lei composta, che ha destato anche l'interesse di Elvis Presley, che avrebbe voluto registrarla, ma per questione di diritti, cioè Dolly Parton non ha acceduto tutti i suoi diritti al management di Elvis Presley, non è stata registrata. Ci ascoltiamo dunque In the Ghetto di Elvis Presley e poi la cover di Dolly Parton.

ci siamo appena ascoltati qui al snippet di Dolly Parton We Used To del 1975, che a livello di melodia e riff si ispira a Stairway to Heaven di Led Zeppelin, che ci andiamo a sentire, del 1971. In chiusura ci ascolteremo la cover celeberrima di I Will Always Love You di Whitney Houston del 1992, che ha decisamente arricchito a livello di royalties Dolly Parton, non ne faceva mistero, e con quei soldi ha acquistato un suo ufficio, tutta una palazzina in un quartiere nero di Nashville dove abitava, in onore a Whitney. Buona serata da me, Federica Zamboni, a.k.a. Missy Red.

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbase e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Riverberi è questa trasmissione di Radio Popolare dove andiamo a incontrare figure provenienti da fuori dall'Italia che però stanno plasmando la scena notturna e le sonorità di questo paese. Oggi in studio con me c'è Yusef in arte Yuk, che è DJ ma principalmente producer che abita a Como.
1: Ecco, Gurbase al futuro, mentre stavo editando la puntata mi sono accorto di questo errore. Yusef viene da Lecco, non da Como.
0: Buonasera e benvenuto in radio Yuk.
2: Ciao, ciao a tutti. Mi chiamo Yusef, grazie per l'introduzione, e in nome d'arte Yuk.
0: Ciao, come stai?
2: Tutto bene adesso, tranne il caldo che si sente dappertutto, ma però diciamo che si va avanti. Ciao, ciao a tutti. Mi chiamo Yusef, grazie per l'introduzione, e in nome d'arte Yuk.
0: Ciao, come stai?
2: Tutto bene adesso, tranne il caldo che si sente dappertutto, ma però diciamo che si va avanti.
0: Ecco, andiamo subito.

0: è il mio principal forte. Per quanto riguarda come producer, faccio tutta un'altra. Mi sposto un attimino su quello che ti fa ballare, però diciamo che prendo spunto da quello, ma fondendolo con il mio stile, con il mio sound, ecco.
1: Ecco, adesso vorrei chiederti come è cominciato un po' il tuo percorso in musica, in generale, come è cominciato?
0: Allora, il mio percorso è cominciato da quando ero piccolo a livello inconscio, perché diciamo che vivendo in Sud America, soprattutto in Lima, Perù, sei un po' attratto da tutte le canzoni, tutti i rumori della città, allo stesso tempo da tutti i gruppi emergenti, da quando vai al mercato, c'hai sempre qualcosa di sottofondo. Diciamo che ho iniziato così perché mi è sempre piaciuta la musica, ma non quella che suonava, diciamo, il conducente dell'autobus o il mercato o il supermercato, ma proprio a livello di cultura mia, che mi piaceva molto, molto le canzoni, ecco. Poi, ai 14 anni, un mio amico mi ha fatto conoscere il programma FL Studio e diciamo che da lì ho iniziato a tastare, a vedere come funzionava il programma e fare i miei primi suoni. Non avevo iniziato proprio, non è stato il mio inizio ufficiale, ma poi nel 2017-18 ho iniziato la mia vera e propria, tra virgolette, carriera musicale, come DJ e poi come producer, avendo già qualcosa in più a livello tecnico, sapere come comporre degli accordi, come modulare dei suoni in quel programma lì. E praticamente da lì è nato, prima è nato You, che mi concentravo in un genere specifico, ma poi sono passato con il nome Yuk e niente, adesso si è evoluto in quello che faccio adesso.
1: Ok, ci avevi parlato un po' di come sei circondato dalla musica sin dal piccolo. Vorrei spiegare al pubblico di Radio Popolare, com'è un po' la scena musicale a Lima, in Perù.
0: In Lima, Perù, allora, adesso nel 2025 trovi un po' di tutto, cioè proprio tutto, tutto, sia dalla bass music, sia dalla musica commerciale, hip hop, rap, rock, eccetera. Ma ai miei inizi, diciamo che al livello di barrio, c'erano le feste popolari, ecco, le classiche feste, cumbia, salsa. C'erano anche i ribelli, che erano quelli che facevano freestyle, hip hop e i metallari. Diciamo che sono stato sempre circondato da queste crew, perché siccome abitavo proprio in un barrio, diciamo che vedevo proprio la differenza tra il mio vicino e l'amico del mio vicino e praticamente, come dicevo prima, in Perù, soprattutto in quegli anni, sei sempre abituato ad avere di sottofondo qualcosa. E diciamo che le feste erano quelle, salsa, cumbia, eccetera. Musica elettronica proprio come adesso la conosciamo non esisteva. Esisteva magari, ma proprio in un aspetto, sicuramente non nei barrios, ma diciamo che ha una classe sociale un pochettino più benestante, ecco.
1: Ok, quindi adesso questa cosa qua un po' si è democratizzata, quindi c'è anche nel barrio è possibile
0: Certo,
1: sentire musica
0: esatto.
1: elettronica.
0: Esatto. Infatti, proprio quando nel 2016-17, proprio quando, nei miei inizi, mi sono unito a questa crew che si chiama Biglia Bass. Biglia Bass, Biglia Bass Represent. Che facevano proprio sta cosa perché ci siamo resi conto che in quegli anni lì, già avendo 18 anni, essere maggiorenni, la scena, diciamo, a livello musica elettronica, in generale, musica elettronica, diciamo che stava spopolando più che altro grazie a internet, grazie per i social, Facebook, le trasmissioni di YouTube che c'erano, e quindi arrivava anche cioè non era segregato per soltanto una classe sociale, ma diciamo che grazie a internet

0: diciamo che esplosa sta cosa. E poi anche le radio di Perù, diciamo che prendevano spunto da le trasmissioni nell'America, negli Stati Uniti. Quindi diciamo che ha iniziato proprio la parte di musica elettronica anche nei barrios. Infatti con la nostra crew facevamo tipo delle feste. Non abbiamo iniziato proprio con le feste, ma all'inizio era tipo: ok, mettiamo dei soldi, compriamo una piccolissima console, abbiamo un computer e iniziamo a fare musica come punto di ritrovo, cioè, e coinvolgevamo anche le persone.
1: Una specie di jam session.
0: Non jam session, ma era tipo: siamo noi, cioè,
1: Ah,
0: vieni qua e non so, parliamo un attimo. E se vuoi fare skate, fai skate. Avevamo proprio un posto proprio per farlo.
1: ok. Capito.
0: E quindi arrivavano le persone lì. E poi è nato, grazie a Benjamin, sarebbe il fondatore. Diciamo che ha iniziato a fare queste richieste al comune per poter proprio continuare con questa, tra virgolette, jam session, ma proprio coinvolgere ai giovani, per fargli spostare dalla criminalità che si trova in quegli anni, e vabbè, ancora adesso purtroppo continua, però era un modo per riscattare per le nuove generazioni dalla criminalità, ecco.
1: Ecco, ci avevi parlato sempre di queste feste popolari e poi la musica elettronica. E ci sono magari tua pratica musicale, cioè questo incontro di questo magari un fondo substrato musicale che è fatto da musica locale, per esempio la cumbia, e poi la tua pratica da DJ nel bass music, o secondo per te sono due cose separate che tu cerchi di non mixare?
0: Allora, non sono stato, diciamo, all'inizio, non è che ho preso spunto, volevo fare un mix tra cumbia e elettronica, perché già in quelle jam, tra virgolette, jam session, tipo alle 3 di notte, no, alle 3 del mattino, del giorno dopo, che eravamo sì, sempre con i soci, cioè c'era uno che mischiava drum and bass e cumbia. Ma ti parlo del 2015-16, quegli anni lì dove non era molto, non c'era questo trend del Latin e metterlo dappertutto. E quindi noi dicevamo: oh, è un po' strano, cioè, però vabbè, dai, va bene, dai, mettilo. Però non ci focalizzavamo su quello. Sì, ha fatto il suo lavoro, perché, come ti dicevo prima, cioè, almeno dalla mia crescita, da quando ero piccolo fino al diventare maggiorenne, sei sempre con questi rumori, con queste canzoni, cioè dappertutto, sì, di tutti i tipi. Quindi sotto sotto sì, infatti adesso negli ultimi anni diciamo che sono stato preso un attimino e ho detto: ok, prendiamo questo piccolo momento dove noi, cioè, con i nostri amici dicevamo: ok, no, ma però è strano mischiare questi due mondi. Però adesso diciamo che lo sto riportando sia nelle produzioni e anche nei miei DJ set che faccio. Non molto, ma giusto per fare un omaggio proprio al mio amico che faceva questi giochini, che si chiama Massomono. Infatti, shout out a Massomono, che è lui, è il mio sensei, che mi ha insegnato tutto. E praticamente nei miei DJ set o produzioni cerco di fare un omaggio a lui come maestro.
1: Ok, quindi adesso attualmente il tuo processo creativo da producer cosa coinvolge? Cos'è il tuo processo dietro alle tue creazioni? Il
0: Allora,
1: pensiero.
0: il mio processo creativo varia molto. Ma devo dire che qualcosa che ho notato adesso, sì, adesso, quest'anno, no, dall'anno scorso, per essere più precisi, ho notato che non so se sto per dire una cosa molto cringe o no, ma diciamo che ho notato che il boost che ho di creatività è il momento nel quale non la sto passando molto bene. Quindi ho notato questa sequenza, questo pattern di creazione, di processo creativo, che ci deve essere quello, non per forza, perché ovviamente sennò dovrei soffrire tutti i giorni, ma nel senso che cerco di fare delle capsule, E allo stesso tempo quelle capsule diventano una macchina del tempo, ovvero per farla più breve. Cerco di alcuni momenti della mia vita ci rifletto e dico: ok, questa canzone fa parte di questo periodo della mia vita, sia da quando, non so, sia stata una notizia bella, o una notizia brutta, o una notizia così così, ma comunque ho notato che racchiudo praticamente momenti in file MP3 o .wav.
1: Ok, molto interessante come l'hai messa. E vorrei chiederti una domanda magari un po' generalista, no? Dato che il tuo processo creativo mi sembra che è abbastanza
0: Sì,
1: personale
0: esatto, è molto personale.
1: ed è diciamo, scaturisce dal tuo vissuto. In questi diciamo anni si sta parlando molto del fatto che si potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per fare musica. Qual è il tuo parere? Perché c'è questa cosa qua che ha diviso un po' il mondo della produzione musicale. Alcuni dicono che si può fare, altri dicono che no, ogni volta che c'è una nuova tecnologia ci sono gente che ci va contro perché
0: No,
1: dice no, no,
0: esatto.
1: questa non è musica.
0: Allora, sinceramente, essere molto radicale non va bene, nel senso, cioè dire sì e no, bianco e nero, nero, no, non va mai bene. Quindi, almeno per me, cioè, il mio punto di vista per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quando viene usata cioè più che altro per creare musica, se si viene usato come strumento per non so, creare un qualcosa, va bene. Nel senso che, ok, non devo lasciare tutto all'intelligenza artificiale che, ok, digito un prompt, scrivo un codice, ok, fammi una canzone in questa maniera, in questa maniera, in questa maniera, in modo tale che ho scritto tutto e lui fa il lavoro. Secondo me si perde anche la magia, in modo tale, almeno da come la vedo io, cioè, siccome è un pezzo d'arte, o un qualcosa di creativo che è nato da te, sia un sampling, sia qualcosa che hai composto tu, o qualcosa che hai smarmellato, ma comunque fa parte di te, della persona che ci ha messo sulle mani e ha detto voglio creare un qualcosa, e quel qualcosa è nato. Quindi, se si viene usato come strumento, come tool, va benissimo. Infatti ho visto che su FL Studio anche stanno mettendo tutta questa wave di intelligenza artificiale per creare melodie. E va bene perché non molte persone adesso si possono permettere un corso o andare all'università di musica, andare a fare il conservatorio. Diciamo che l'intelligenza artificiale può aiutare anche persone che non conoscono al 100% la teoria musicale, ma possono comunque insegnare in modo step by step, aiutando al loro orecchio a capire come funziona anche senza una struttura. Ovviamente la struttura se serve servirà sempre per essere più tecnici e fare una cosa molto più non standard, ma a livello musicalmente corretto. Però nella musica è tutto un mondo che è anche qualcosa che non è a tono, non è a è distorto, cioè può andare bene. Quindi puoi navigare col tutto. Quindi secondo me se viene usato come tool va benissimo, ma se dici voglio una canzone di 4 minuti che abbia questo, questo, questo,
1: Fatta e finita no.
0: esatto, no. Se viene come uno strumento sì.
1: Ok, qua il nostro tempo però è arrivato verso la fine. L'ultima domanda che faccio un po' a tutti i DJ, come sanno tutti gli ascoltatori, Youssef adesso ci fa sentire il suo mix, ci spiega un po' cosa andiamo a ascoltare.
0: Allora, andremo a ascoltare un pochettino quello che faccio quando vado a suonare nelle serate, che mi concentro più nella bass music, ma più concentrato sul footwork, Juke, Jersey Club e un po' bass music in generale. È sempre a 160 bpm e niente, spero vi piaccia.
1: Ok, hai qualche nuova uscita da segnalarci?
0: Ah,
1: Prossime?
0: sì, esatto. Ad ottobre esce una compilation tramite l'etichetta discografica peruviana Cosmic Llamas, che farà una collaborazione con un'etichetta discografica della Germania, che si chiama Echeco. E niente, ci saranno novità.
1: grazie per il tuo tempo,
0: No, grazie a voi.
1: Youssef. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi lascio il mix che ci ha preparato Youssef.
2: Todos los negocios de donde Jicamarca Nexa 22, Portón, Motupe, Montenegro, toda esa es mi zona, mi plaza, ¿entiendes o no? Por eso que no hay tiempo para el TikTok. Terrible lápiz, dice, de chibolo está bloqueado también por hablar así. ¿Por qué me dices esas cosas feas, causa? Por favor, no me digas eso.

0: Danni molto pesanti a Cremona per la tromba d'aria di ieri. Ci sono 40 feriti, sfollati, case scoperchiate e patrimoni culturali danneggiati. Un miracolo che non sia andata peggio, dice il sindaco. La regione chiede lo stato di emergenza. Ci sono anche due cittadini italiani tra i 3.000 dispersi in Nepal, quasi 700 le vittime accertate. I soccorsi sono complicati anche perché si temono nuove frane e inondazioni. Sentiremo la testimonianza da Kathmandu di Action Aid. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Era stato ricoverato oggi a Cuba in gravi condizioni. Ora si valuta un trasferimento in Italia su volo sanitario. Tutti i partiti politici hanno mostrato vicinanza. È morto Franco Fontana, uno dei più importanti fotografi italiani e internazionali. Aveva 92 anni. Nella carriera ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti internazionali. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere la richiesta di stato di emergenza a tutti questi territori. Il Presidente della Repubblica ha chiamato il sindaco di Cremona, la città più colpita, e anche Palazzo Chigi in una nota ha fatto sapere di monitorare con attenzione ciò che sta accadendo. Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi, ci ha raccontato com'è la situazione nella sua città.
1: In piazza del Duomo è crollata un'aguglia del campanile e di fronte a me il palazzo del comune, dove è crollata anche una parte di una torretta del XIII secolo, quindi la più antica del comune di Cremona. La situazione qua a Cremona ovviamente è impegnativa. Per domani è stato convocato un vertice in prefettura alle 10:30 per fare il punto della situazione, ma da oggi comunque si è lavorato tutto il giorno, vigili del fuoco, protezione civile, impegnati tutto il giorno a cominciare a ripristinare la situazione, perché ci sono veramente tante strade chiuse al traffico a causa degli alberi caduti, parcheggi chiusi, ci sono ben 5 scuole danneggiate ed è a rischio anche la campanella di settembre, perché parliamo di scuole elementari, scuole comunali, e i danni sono comunque vetri rotti, ma anche pezzi di intonaco caduti, pezzi di tetto caduti, quindi situazione impegnativa. Diciamo la parte più grave l'hanno vissuta delle famiglie in via Dante a Cremona, le cui case sono state letteralmente scoperchiate e si sono trovate completamente senza tetto, quindi ci sono anche degli sfollati, oltre a esserci comunque una quarantina di feriti e infinità di persone che hanno avuto altri danni minori, perché comunque tegole, intonaci, tetti crollati, muri, perché comunque certi alberi sono caduti sui muri e facendo cadere anche muri di parcheggi, muri di aziende. Quindi è una situazione che è in continuo divenire, in continua evoluzione. Siamo veramente di ora in ora, si sta cercando di capire come procedere, come agire.
0: Oggi in comune c'è stato un nuovo vertice con le autorità locali. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di città sfregiata e in ginocchio e di un modello urbano da ripensare. Sentiamolo.
2: Pronto soccorso sono andate una quarantina di persone, fortunatamente questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature. La pianura sta proprio modificando il suo assetto, stiamo ragionando anche con la nostra protezione civile di un piano caldo, di un piano calore per venire incontro alle diverse situazioni di fragilità. E adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. E nell'essere inediti questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni e anche gli stessi edifici, quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
0: Sono oltre 3.000 i dispersi in Nepal, al confine con la Cina, in seguito alle inondazioni dovute al crollo di un ghiacciaio. Il numero dei morti ufficiali è vicino a 700. Nelle zone colpite sono previste altre piogge per il fine settimana e questo rende ancora più complesse le operazioni di soccorso. Si temono infatti nuove frane e alluvioni. Nella capitale Kathmandu abbiamo raggiunto Arianna Banfi, cooperante di Action Aid.
3: Insomma, ancora numeri spaventosi. Il governo sta lavorando molto, il governo locale, per recuperare appunto le persone che si stanno man mano trovando, insomma, nelle situazioni al confine con il Tibet, quindi soprattutto nella zona di Rasuwa. E quindi la situazione è ancora molto vaga. Sicuramente è una grandissima emergenza. Come forse avrete sentito, anche le vie di comunicazione sono, soprattutto le strade, la strada principale è stata spazzata via, 40 chilometri di strada carrabile è stata spazzata via, e anche diversi decine di ponti, sia quelli tradizionali tibetani sia i ponti in cemento armato. Quindi la zona di Rasuwa è quasi completamente isolata. Al momento il governo locale è riuscito a raggiungerlo grazie all'aver messo a disposizione circa 17 elicotteri, e quindi è estremamente complicato raggiungere la zona. La buona notizia lato un po' nostro, diciamo, quindi di Action Aid, è che esistono delle vie alternative, e proprio domani il team di Action Aid partirà per raggiungere la zona di Rasuwa seguendo queste vie alternative, che vuol dire che invece che metterci due ore e mezzo da Kathmandu per raggiungere la città principale, ci vorranno anche 7-8 ore, però riusciremo a portare anche lì i soccorsi e i beni di prima necessità, che stiamo invece distribuendo già in altre zone come il Dading, che è un po' più raggiungibile e soprattutto una zona dove lavoriamo ormai da molti anni.
0: Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è lucido e ha risposto alle domande del personale sanitario. Era stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore, mentre era a Santa Clara, a 300 chilometri dalla capitale. Sarebbe stato privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza ed essere così trasferito in un ospedale della capitale, La Habana. La Farnesina e l'ambasciata italiana stanno seguendo la vicenda. È pronto un volo sanitario per riportarlo in Italia qualora le sue condizioni lo consentano. L'intera comunità del Movimento 5 Stelle è sgomenta, ha detto il presidente Conte, vicinanza a Di Battista da tutti i partiti politici. Fa discutere la scelta del ministro della difesa Crosetto, il cui ministero avrà come consulente l'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. Fedorov fornirà assistenza nello sviluppo tecnologico dei droni. Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
4: Si tratta di qualcosa di eccezionale, perché a memoria d'uomo finora durante questa guerra non vi era mai stata la nomina di un ex ministro ucraino al ruolo di consulente di un governo estero, seppur alleato, quale l'Italia. Di sicuro c'è da dire che Fyodorov è stato colui che ha implementato la strategia per l'armamento di droni dell'Ucraina, che sta dando dei risultati, perché vediamo come la campagna aerea ucraina in questi mesi ha mietuto parecchi obiettivi in ambito russo. Però appare poco chiaro quale possano essere le direttrici: sviluppare un'armata di droni italiana, provare ad affermare il sostegno italiano all'Ucraina. Però attenzione, perché Fyodorov è stato rimosso da Zelensky anche in virtù dei sondaggi che lo davano in ascesa, quindi chissà come verrà presa da Kiev questa mossa, al di là delle dichiarazioni ufficiali.
0: In Islanda si sono chiusi mezz'ora fa alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno i colloqui di adesione con l'Unione Europea, colloqui che sono congelati da 13 anni. Siamo in attesa dei dei risultati. Ci sono molte questioni interne sul tavolo: la sovranità nazionale, le regole sulla pesca, che è il traino dell'economia islandese. Il dibattito però è stato influenzato dal nuovo contesto internazionale. Michele Migone.
5: C'è un fattore Putin, ma soprattutto c'è un fattore Trump all'origine del referendum islandese sull'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenti questioni di sicurezza che hanno portato Finlandia e Svezia verso la NATO, le tensioni tra le potenze sul controllo dell'Artico, hanno dato vita in Islanda a un dibattito sui rapporti tra Reykjavik e l'Unione Europea. Ma è stata l'offensiva di Donald Trump sulla Groenlandia che ha convinto il governo di centrosinistra a indire la consultazione odierna. L'Islanda è un paese sovrano, ma la retorica aggressiva della Casa Bianca sulla Groenlandia ha in parte condizionato il feeling degli islandesi nei confronti dell'Europa, vista ora come un possibile rifugio. La diffidenza rispetto alle mosse di Washington è stata alimentata dalla gaffe di Trump a Davos, quando confuse il nome della Groenlandia con quello dell'Islanda, e dall'infelice uscita di Billy Long, l'attuale ambasciatore statunitense a Reykjavik, che scherzando disse che l'Islanda avrebbe dovuto diventare il 52esimo stato americano con lui stesso come governatore. Long si scusò in seguito, ma la storia dell'ennesima stella americana, 51 per quanto riguarda il Canada, è rimasta impressa nelle orecchie degli islandesi. L'Islanda non è abituata a considerarsi strategicamente rilevante, ma la situazione sta cambiando rapidamente. Il paese è rimasto neutrale durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda ha visto una forte presenza delle truppe americane, che poi si sono ritirate in gran parte nel 2006, quando il livello di minaccia percepito si è abbassato. Oggi l'attività della Marina statunitense e gli investimenti della NATO sono tornati. Non ci sono notizie di un tentativo degli USA di influenzare il risultato di questo referendum, ma è evidente che Trump non può che essere contento se gli islandesi rimangono ben lontani dalla UE, uno dei suoi principali nemici.
0: L'ICE negli Stati Uniti ha arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, 50.000 solo a luglio. Lo ha rivelato il Washington Post dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni. Prima che Trump tornasse al potere, gli arresti erano circa 8.000 al mese. Oggi l'incremento è costante. A luglio c'è stato il 15% di arresti in più rispetto al mese precedente e il 70% in più rispetto a febbraio. Il commento della nostra corrispondente da New York, Marina Catucci.
6: Trump l'aveva detto che lui voleva fare 2.000 arresti al giorno, ha fatto enormi pressioni perché ciò accadesse e sta accadendo. Una delle cose preoccupanti è che questi dati non li ha diffusi il governo. Il Dipartimento della Sicurezza Interna infatti ha smesso di pubblicarli all'inizio di questo secondo mandato. Se li conosciamo è perché dei ricercatori dell'Università della Berkeley e della UCLA, cioè dell'Università di Los Angeles, hanno fatto causa per ottenerli. C'è stato un calo di arresti dopo le uccisioni in Minnesota che avevano portato in piazza mezzo paese, e da quel momento la Casa Bianca ha cambiato metodo, non obiettivo. Non ci sono più le operazioni spettacolari nelle città democratiche, quelle con i video degli agenti che saltano giù dai furgoni, Gregory Bovino che si aggira per le città vestito da ufficiale nazista, ma ci sono molti più fermi stradali e controlli cosiddetti di routine che portano degli arresti. Infatti il nuovo segretario della sicurezza interna, Mullin, aveva promesso durante un'audizione pubblica testualmente di tenere ICE fuori dai titoli dei giornali, e da un certo punto di vista ci è riuscito. Ad esempio qua a New York da fine luglio si sono intensificati i raid di ICE, ma sono in Queens e non sono appunto veri e propri raid, sono controlli dei fermi che poi portano agli arresti.
0: È morto a 92 anni Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali, ha firmato molte campagne pubblicitarie, ha collaborato con il Centre Georges Pompidou, con i ministeri della cultura di Francia e Giappone, e nel 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa in design dal Politecnico di Torino. Il servizio di Tiziana Ricci.
7: La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo, e solo il colore esiste, così diceva. Tutti abbiamo negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, dove dominavano i colori accesi, definiti, le geometrie, gli spazi. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento, tra i maggiori protagonisti internazionali della fotografia a colori. La fotografia a colori come linguaggio artistico. Fontana aveva iniziato a fotografare nei primi anni 60 e scelse subito il colore, quando la fotografia d'autore era in bianco e nero. Fu una rivoluzione, una scelta coraggiosa. Superfici verdi, blu, gialle, rosse. Il rapporto con la pittura del Novecento, come Rothko, Newman. Nel 78 pubblicò Skyline, un libro centrale per la nuova fotografia italiana. I suoi non sono solo paesaggi naturali, ma urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, ha firmato numerose campagne pubblicitarie e collaborato con tante riviste e giornali. Le sue foto sono nei maggiori musei e noi lo abbiamo incontrato in occasione della sua mostra a Brescia, al Museo Santa Giulia, nel 2024. E ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e del suo talento impagabile.

0: Allora, eccoci qua con quasi tutta la sigla, basta, adesso la tolgo perché mancherebbero altri 2 minuti, ma io voglio andare a salutare subito invece un italiano in Islanda che è Roberto Luigi Pagani. Ciao Roberto!
1: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Buongiorno a te, tu sei un ascoltatore della radio da tanto?
1: Eh sì, parecchio, sono già diversi anni.
0: Bene, e cosa ci fai in Islanda?
1: Sono venuto qua per studiare e poi mi sono costruito una vita qui.
0: Ecco, e all'accento però dice che sei proprio nostro.
1: Sì, sono del nord Italia, sono lombardo.
0: Senti, ma e cosa fai lì? Sei un professore tu?
1: Sì, esatto, insegno all'università.
0: Allora, noi quando abbiamo detto parliamo un po' di Islanda, visto che c'è questo referendum e il titolo del manifesto, per dirvi per esempio oggi a pagina 10 è l'Islanda divisa in due sull'adesione all'Europa, paese artico oggi alle urne per il referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, abbiamo detto, ma anzi Martina Stefano mi ha detto guarda che abbiamo un ascoltatore in Islanda ed eccoci qua, quindi con te vorremmo capire un po' com'è questa giornata, nel senso di come siamo arrivati a questa campagna e come è stata vissuta fra lo ja e il nei.
1: C'è tantissima tensione, in effetti è stato un processo molto difficile anche psicologicamente per il popolo islandese, perché loro sono un popolo molto unito e invece su questo tema in particolare sono spaccati esattamente in due, che è una cosa molto rara. La forza del popolo islandese è sempre stata quella di stare uniti e riuscire a trovare una quadra ad ogni questione, lavorare insieme, così che sono sopravvissuti a tutti i disastri climatici e non naturali della loro storia, eruzioni vulcaniche, alluvioni glaciali eccetera. Invece su questo tema non ce l'hanno fatta, diciamo, c'è stata proprio una campagna feroce soprattutto per il no, perché ci sono tantissimi interessi particolaristici che ovviamente non vogliono mollare la presa, però alla luce del cambiamento che c'è stato nel panorama internazionale, la paura di Trump che minaccia di conquistare la Groenlandia, di tirare l'America fuori dalla NATO, insomma di fronte a tutti questi problemi nel panorama internazionale il governo attuale ha detto: sentite, se vogliamo negoziare con l'Unione Europea il momento migliore è farlo adesso che possiamo farlo a testa alta, abbiamo qualcosa da offrire, piuttosto che andare strisciando dopo quando magari è successo qualche patatrac come nel 2008 e non abbiamo un potere di negoziazione particolare, perché loro avrebbero bisogno di negoziare delle deroghe molto forti per alcuni ambiti come la pesca. E questo è l'argomento, diciamo, più delicato per loro, ed è quello perché poi la pesca, diciamo, è il secondo settore più importante dell'economia dopo il turismo e è controllato da poche famiglie che sono potentissime, controllano anche i media per molti versi, e che assolutamente non vogliono dover sottostare a regole europee e che quindi hanno spinto tantissimo sulla paura. Dicevano: questo non è un referendum per ripristinare i negoziati, questo in realtà è un cripto referendum di accessione, poi il governo ci sta mentendo, dopo perdiamo l'indipendenza, dobbiamo fare quello che dice Bruxelles, insomma tutte le cose che di solito dicono per la propaganda antieuropeista, che hanno messo, diciamo, in ombra o in secondo piano altre questioni più urgenti, come il fatto che l'Islanda è completamente sguarnita, non abbiamo un esercito, se arrivano 3 americani o anche russi o non so chi con un fucile ci conquistano e noi non possiamo fare assolutamente niente, tutto il benessere che noi abbiamo è una conseguenza, diciamo, del benvolere fino ad ora dell'America e della NATO in generale. Gli islandesi tanti lo sanno questo, che tutto il benessere di questo paese, che è uno dei più ricchi e più felici al mondo, viene dal fatto che siamo stati fino adesso in una situazione internazionale eccezionalissima dopo la Seconda Guerra Mondiale, e tanti si sono dimenticati che in passato sono stati conquistati e sfruttati da potenze europee senza poterci mettere il becco nei loro affari perché c'era qualcun altro lontano che decideva.
0: Senti, ma in una consultazione che leggo chiama alle urne 270.000 cittadini, dico bene?
1: Sì.
0: Quindi in realtà stiamo parlando, noi siamo dati altri numeri, ma ovviamente ricordiamo che la popolazione è questa. Come si svolge una campagna elettorale? Ci hai ricordato che ci sono dei media controllati, Qual è il sentimento? Cosa avete? Manifesti, cose,
1: no, spot? Allora, manifesti non ne attaccano tanti in giro sui muri come in Italia, ma si vedono magari i tabelloni e le fermate dell'autobus hanno gli schermi elettronici e passano le pubblicità lì, si vedono quelli, ma poi si svolge tutto soprattutto sulla stampa o in internet. In particolare c'è stata una campagna feroce su TikTok, che io non ho visto perché non sono su TikTok, ma l'ho saputo da altri, che i giovani, tra l'altro, nei sondaggi sono quelli tra i 18 e i 20, insomma i primi anni in cui si può votare, sono uno dei gruppi con la percentuale più alta di no, che è molto strano perché di solito le generazioni più giovani sono pro-europee, come per esempio in Inghilterra erano soprattutto gli anziani che avevano votato per la Brexit, ma questo si spiega col fatto che se poi vai a intervistarli tanti di loro sono per esempio convinti che questo sia un cripto referendum di adesione, non un referendum per la consultazione, perché tanti che sono per il sì non è che dicono sì, io sono per l'Unione Europea, andiamoci dentro direttamente senza chiedere nulla, tanti dicono no, calma, adesso vediamo cosa possiamo ottenere dai negoziati e poi si vede.
0: Certo,
1: era l'idea, ma tanti giovani sono convinti, no, questo è un cripto referendum di adesione.
0: Perché ricordiamo che se vincono i sì, si riavviano i negoziati e poi l'iter potrebbe durare, sempre dice il manifesto, un paio d'anni addirittura, e un'eventuale conclusione positiva per l'ingresso in Europa verrebbe nuovamente sottoposto a referendum, esatto. Quindi in realtà non siamo di fronte appunto all'entrata diretta, ma alla possibilità di andare a negoziare. E c'è un'altra domanda. Volevo chiederti, ma è vero che c'è una stagione di overtourism lì ormai da un po' in Islanda?
1: Ma sì, c'è stato un picco sconvolgente soprattutto nel 2022, appena dopo il Covid, perché poi lì ci è subentrato anche l'effetto dell'eruzione vulcanica, che avevamo questa eruzione turistica, come la chiamavano, che potevi andare lì a vedere la lava che scorreva, e quello ha contribuito molto, si sono creati tutti i problemi che arrivano per esempio sulle nostre Dolomiti, no? Gli stessi problemi ci sono anche qui, le code chilometriche per il bombolone, la gente che calpesta, rovina la natura, crea disagio ai locali, tutte queste cose, queste scene si sono viste anche qui. Adesso è un pochino calata la cosa, però siamo comunque di fronte a numeri che creano delle difficoltà e soprattutto creano anche dei pericoli. Nelle Alpi è normalissimo che la gente muoia ogni estate perché va a fare cose che non dovrebbe fare o perché non è preparata, e forse uno è anche un po' assuefatto a questa cosa qua, ma qua in Islanda ogni volta che si perde una vita di un turista fa molto scandalo e notizia, perché gli islandesi conoscono bene il loro paese e tante sciocchezze non le farebbero mai.
0: Questo overtourism può anche essere una delle cause, fra le altre che sono più importanti, dove uno dice, ma sai che c'è? Io non ci voglio entrare lì.
1: Ma di sicuro hanno usato questo argomento, quello anti-immigrazione, non tanto quello del turismo, ma il fatto degli stranieri che vengono qui, ci rubano il lavoro.
0: Come hai fatto tu, cioè sei andato lì.
1: Sì, ma esatto, no, io non l'ho rubato a nessuno, perché quello che sto facendo io adesso sono venuti a cercarmi loro, quindi ho la coscienza a posto. No, ma il fatto è che loro sono già nell'Unione Europea per quanto riguarda questo aspetto in particolare, perché sono nell'area Schengen. L'area Schengen è quella componente dell'Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, beni e servizi, e difatti qui c'è una popolazione europea molto consistente, ci sono tantissimi polacchi, però gli europei non sono visti tanto come un problema generalmente, sono persone che poi sono tragati veramente, gli stranieri di altre nazionalità, però vengono, insomma, si spinge tanto su quelli per la propaganda anche qui, confondendo un po' le acque, perché ovviamente non ci azzeccano niente gli europei con l'Unione Europea, però dicono ma l'Unione Europea poi ci costringe a prendere le quote dei migranti di qua, di là, altrimenti dobbiamo pagare le multe, insomma questa retorica l'hanno usata tantissimo nella campagna per il no.
0: Senti, io ti ringrazio moltissimo e vediamo cosa succede. Allora, i risultati quando arrivano?
1: Inizieranno a contare stasera, poi io non li guarderò da subito, perché all'inizio arriveranno quelli dalle campagne, e le campagne sappiamo che sono per il no, quindi non voglio rovinarmi la serata, guarderò soltanto alla fine, quello che succederà lo accetterò serenamente.
0: Beh, faranno presto però, no?
1: Sì, abbastanza. Insomma,
0: dai.
1: entro stasera dovrebbero arrivare. Sì.
0: Grazie Roberto, Roberto Luigi Pagani,
1: grazie
0: un italiano in
1: a voi.
0: Islanda, ti ringrazio moltissimo. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao, grazie. Vedremo come va da questo nostro ascoltatore, professore, che si è trasferito a vivere là. Che bella Radio Popolare, che riesce ad avere questi collegamenti. Oh, prima di andare a un brano e poi magari vediamo di fare qua. A me piacerebbe capire se qualcuno che sta viaggiando, visto che parlavano di controesodo, ci dà qualche dritta, magari se vogliono, partenze intelligenti, quelle cose. Una piccola nota di servizio per chi scrive qui al 331-6214013. Non è uno sfogatoio questo numero di telefono, è un dove potete mandare i vostri messaggi, ma non per insultare né gente della radio né gente che chiamiamo come ospiti, perché questo non fa parte del gioco popolare, per niente, cioè proprio sono persone che chiamiamo perché stimiamo o sono interessanti da sentire per il loro, la loro opinione, che può essere che non sia la vostra opinione o che non sia neanche la mia, però può essere anche quello, però non per questo diventano cretini, deficienti e tutto quello che molti di voi amano scrivere. Con la criniera del leone dietro la tastiera. Ecco, finito il così, mi sentivo di dirvelo per trasparenza, visto che ci piace dirci le cose belle, diciamoci anche qualche cosa che ogni tanto dobbiamo ancora forse imparare.
2: E grazie per l'opportunità di parlare delle...
0: Scusate, ho mandato la cosa sbagliata, che però non capisco perché era quella sbagliata. Proviamo così.

10-15 minuti. Radio Popolare Itaca, Angelo Miotti in studio. Allora, dove siete? Se siete in viaggio, se avete voglia di darci un aggiornamento, dicono sia il contresto, magari sarà più domani, non lo so se qualcuno parte già oggi. Di sicuro è l'ultimo weekend di settembre, questo qualcosa sempre significa. Abbiamo 10 minuti per raccontarcela, magari anche per dire come sono andate queste vacanze, visto quello che vi ho letto dal Corriere, ahimè, che ci tirano un'altra stangata, e non soltanto legata a questioni nazionali, ma soprattutto internazionali, che poi non vengono gestite, forse, senza forse, nella miglior maniera. Allora, c'è Claudio che dice: ciao, stiamo rientrando ora dalla Liguria, traffico nella norma, ma tutto molto scorrevole. Grazie, buon sabato da Claudio e Roberta, ma grazie a voi ragazzi. E buon rientro soprattutto. Se volete chiamare, chiamate pure lo 02 33 001 001, e se no potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it. Gli sms invece al 331 6214013. Valgono tutte le opinioni, o quasi tutte, tralascerei quelle fasciste ovviamente, che non è un'opinione ma è un crimine, ma non valgono gli insulti, la mettiamo così. Allora ci scrive, vediamo un po' chi sei, Davide: l'idea che spendiamo in armi perché ne subiamo la fascinazione è veramente assurda e lontana dal reale. Beh, questo non ha detto esattamente questo prima Mario Giro nell'intervista, ma ognuno appunto ha la sua opinione, evidentemente tu non sei d'accordo. Allora, andiamo avanti, dicevo, sulla questione del traffico. Se volete segnalare, a quanto pare la Liguria, ci dicevano Claudia e Roberta, che non ci sono particolari problemi, c'è anche il fatto che magari qualcuno si vuol fare ancora giustamente un bagnetto magari prima di ripartire per tornare a casa, che molto spesso si parte di domenica e molti magari sono già tornati anche. Io sono stato qua diciamo dal 10 agosto in poi, e la città vedo che si è già rianimata abbastanza, e che ultimamente io lo misuro dai parcheggi anche, vedo che il parcheggio sotto casa si è riempito, vedo che iniziano a riaprire i locali finalmente, iniziano a riaprire le trattorie, iniziano a riaprire i negozi, e devo dire anche con una certa soddisfazione, lo dico perché a Ferragosto veramente era qualche cosa di spettrale la città, come spesso accade appunto in quella in quei giorni dell'anno.

Eccoci, allora sfuriamo pian pianino Rosalia, vediamo che c'è il telefono. Pronto? Pronto? Vediamo un po'. No, se puoi richiamare perché non riesco a metterti in onda da dove squillava il telefono, vediamo un po' se torni al volo. Intanto c'è un'altra indicazione di Antonio che dice. Boh, non so, a Milano, ma a sud di Milano in agosto il traffico sembrava quello di un normale periodo lavorativo. Anche questo ci sono. Io parlo appunto di tragitti magari che sono più interni rispetto a che ne so io, tangenziario o altro, però è vero che in tanti siamo rimasti ovviamente a Milano. Mentre Daniela dice: ma no, dai, la settimana di Ferragosto era a Milano, si stava benissimo, addirittura benissimo. Vabbè. Di sicuro, diciamo, finché abbiamo avuto il caldo torrido, non siamo stati così bene. Poi, per fortuna, è arrivato il cambiamento, mai così atteso.

ancora 5 minuti se volete darci indicazioni, se siete in viaggio, se volete raccontarci appunto di quando partirete. 02 33 001 001.

C'è Alberto che dice: ma che bello, tornate a casa dopo 3 mesi di overtourism, torna la tranquillità. Per ricominciare qui da noi sulle Alpi del Sud Francia per le feste di Tutti i Santi e poi quest'inverno. Ora in vacanza ci andiamo.

0: Pronto, ci sei?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Marina, ciao.
0: Ciao Marina, dimmi tutto.
1: Allora, io non sono ancora partita.
0: Ma da dove partirai?
1: Vado in Liguria qualche giorno.
0: Ok.
1: Solo qualche giorno, il 5 di settembre, però ti dirò che io a Milano sono proprio stata bene.
0: Sì,
1: cioè,
0: ok,
1: proprio...
0: a parte il caldone quando c'è stato.
1: Vabbè,
0: diciamo.
1: Ma il caldone c'era da tutte le parti.
0: Sì, quello è vero.
1: E poi devo anche sottolineare una cosa,
0: sì.
1: Che Radio Popolare
0: sì.
1: Mi ha fatto tantissima compagnia.
0: Bello questo, grazie che ce lo dici perché...
1: Proprio veramente, ma veramente.
0: Sono contento.
1: Davvero, proprio delle belle trasmissioni e niente, poi insomma, sai, i soldi sono anche quelli che sono, per cui insomma,
0: sì,
1: poi
0: quello
1: io vedo
0: è dato.
1: Anche che no, io vedo anche che quelli che tornano dalle vacanze sono tutti esauriti.
0: Ah, ma perché dici che sì, perché hanno paura di o hanno speso troppo?
1: Non so, sono stanchi delle vacanze.
0: Sono già stanchi, no, ne ho visti alcuni, dai, ne ho visti alcuni riposati, io però, dai.
1: Cioè, tu li vedi con le facce, no, tirati, no, qui a Milano, vabbè. Però io sono stata bene, poi c'erano musei, tante belle cose.
0: Se ci danno anche qualche piscina più aperta, diciamo, stiamo meglio.
1: Beh, sì, esatto.
0: Il caldo che
1: infatti.
0: C'era. Va
1: sì,
0: bene.
1: Esatto, guardo, sì. Va bene.
0: Grazie, grazie,
1: grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Dai, che ce la facciamo ancora a prendere un po' di telefonate. Chi sei? Pronto, pronto? Niente, non parla. Pronto? Pronto? Eccoti, ti sento.
2: Allora, sono Giuseppe, sono a San Sepolcro e per il mio ritorno ho chiesto a Gemini, mi ha suggerito parti domenica sera dopo le 10.
0: Ma ascolta, però, se tutti chiedono... all'intelligenza artificiale e lei dice sempre tutti partiti alle 10 domenica,
2: no,
0: è un po'
2: dipende,
0: un casino.
2: Dipende, le domande le devi bene calibrare, perché quello che ho fatto è mettere domande che servono a me, ma anche domande che devono mettere sotto scacco l'intelligenza artificiale.
0: Ah, ho capito.
2: Quindi faccio attenzione, cioè non è che prendo l'oracolo o Gemini,
0: va bene.
2: Non voglio fare pubblicità a questa
0: no, no, tanto guarda, c'è è talmente invasivo che figurati.
2: No,
0: invasivo.
2: Ma poi ho provato con altro, ho fatto i ragionamenti. Dal momento che sono a San Sepolcro devo raccordarmi con Cesena, quindi anche le famiglie, cioè come si dice, fanno l'ultimo, diciamo, mezzogiorno e poi rientrano. Quindi domenica, domani sarà,
0: sì,
2: diciamo, sicuramente una giornata, ci vuole poco a capire che sarà una giornata abbastanza
0: de fuego,
2: sollecitata su quell'asse. Poi dopo le 10 dovrebbe un po' la cosa normalizzare. Già, sì, cioè, spero.
0: Speriamo, vedremo.
2: Di non prendere una fregatura.
0: Vedremo, oppure sarei con un martello a scassare qualsiasi macchinario che abbia dentro una intelligenza artificiale.
2: Almeno ho potuto farle, diciamo, e devo dire, sono ferie, ecco, cioè, mi sono rilassato, quindi pronti per
0: la ripartenza.
2: Pronti per diventare logoroici settembre.
0: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto.
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Sono Paola.
0: Ciao Paola.
3: Io sono ancora via, sono sull'Appennino.
0: Quale?
3: Bolognese. 400, sì, Porretta Terme.
0: Sì.
3: A pochi chilometri dove abitava Francesco Guccini. Io comincerei a pensare all'estate prossima. Vorrei chiedere al sindaco quanti dei 90.000 alberi promessi sono stati piantati, che zone d'ombra pensa di poter creare per chi deve sopravvivere l'estate a Milano.
0: Devi chiederlo ai nuovi candidati ormai, perché il sindaco se ne sta andando.
3: Vorrei sapere, comunque gli chiedo quanti ne ha piantati e vorrei sollecitare tutti a... creare del verde sui nostri balconi, almeno quello, cioè non è possibile che ci siano intere piazze col selciato, create delle aiuole, create delle zone verdi, dei prati erbosi.
0: Ti ringrazio, devo andare a chiudere perché siamo in ritardo,
3: ombra,
0: grazie però del messaggio,
3: ombra, sì.
0: Grazie, grazie. Ecco, adesso vi eravate un po' risvegliati e io invece devo chiudere. Vabbè, va così, ma ci sentiamo domani, sempre a Itaca, 8.45. Fra poco c'è il giornale radio con le notizie alle 10.30. E sono stata benissimo tutto agosto a casa con Radio Popolare, grazie Luisa, Alberto, l'abbiamo già letto. Ezio ha fatto 9.500 km, è andato al nord e ha acceso addirittura il riscaldamento. Insomma, ci sarà modo in questi giorni di raccontarcela. Grazie per l'ascolto, a domani, un saluto da Angelo Miotto e adesso le notizie.